0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 3:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Bugs.
3: Che succede, amico?
2: Parla del film.
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn.
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6 e un minuto.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: la giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è ripreso il fuoco incrociato. Almeno due morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. È la più grave sconfitta elettorale da decenni, ammette il cancelliere tedesco Merz, dopo le elezioni regionali in Sassone-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra dell'AfD con oltre il 44% dei voti. Il capo del governo respinge però le richieste di dimissioni. Tornano a preoccupare le condizioni di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Calcio, infine, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A, imponendosi 2-1 in rimonta a Udine. Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Avremo ancora un paio di giorni con temperature decisamente sopra la media. Anche ieri siamo andati allegramente a 36 gradi. E ricordiamoci che siamo già in settembre inoltrato, ma 36 gradi ormai ci sembrano quasi normali. Oggi martedì sulla zona di Bologna, altra bella giornata, praticamente da fine luglio, non da settembre, con temperature massime di almeno 34-35 gradi. Ci sarà qualche nube di passaggio, ma senza effetti. Mentre domani, mercoledì, le temperature massime dovrebbero calare di un paio di gradi, ma saranno comunque decisamente sopra la media del periodo. Caleranno perché probabilmente nel pomeriggio arriverà qualche nube e può darsi che qua e là ci sarà qualche rovescio, qualche temporale. Le temperature comunque faranno in tempo ad aumentare perché in mattinata ci sarà sole e questi sbuffi umidi sono il preludio di forse un cambiamento del tempo a partire da mercoledì. La seconda parte della settimana dovrebbe vedere un po' di instabilità, qualche pioggia un po' più organizzata, qualche rovescio, speriamo non con le grandinate disastrose che ci sono state ultimamente, e anche un certo calo delle temperature, che però probabilmente rimarranno sopra la media del periodo o si avvicineranno solamente alle medie del periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
9: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore.

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902 l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: 7.06, martedì 8 settembre, ben ritrovate e ritrovati, amici e nemici o semplici conoscenti all'ascolto. Questo è Tempo Perso, lo dico subito, cioè più chiaro di così nel titolo, poi diciamo che palle Marrese qui, no, è tempo perso, se vuoi perdere tempo cos'è colpa mia. Oggi dobbiamo fare gli auguri a Corbiniano e ad Ammonio, aspetta che me lo segno, e poi dobbiamo festeggiare tutti i nostri amici fisioterapisti perché è la giornata mondiale della fisioterapia, in quanto nel 1951 venne fondata a Copenaghen l'Associazione Mondiale appunto della fisioterapia, quindi insomma, tanto dobbiamo, soprattutto da una certa età in poi, ai fisioterapisti, e quindi Dio gliene renda merito, chi per lui. Nel 2022, l'8 settembre, venne a mancare all'età di 1621 anni la regina Elisabetta II, e quindi le successe al trono il figlio Carlo III, re Carlo adesso, che insomma anche lui è arrivato al trono quando ormai era già all'età del brodino, con la copertina sulle ginocchia. Nel 1985, l'8 settembre, vi fu l'ultimo omicidio duplice, ahi noi, del mostro di Firenze, vicino a San Casciano Val di Pesa. Furono uccisi due turisti francesi nel 1966, e quindi giusto 60 anni fa andò in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek, quindi compie 60 anni, quindi con le mie orecchie a punta, insomma hanno fatto la storia della TV e della fantascienza o del fantasy, non so come si voglia chiamare, poi dopo gli esperti sanno esattamente, no, non sono fantasy, questi, no, non confondere, non lo so, per me tutte quelle che sono balle. Anche in politica fanno parte della fantascienza, quindi ci sono molti personaggi che potremmo citare al pari di Star Trek, anche se non hanno le orecchie a punta, ma vabbè, niente, non facciamo un po' di scena. Dunque, il 1870, nell'8 settembre, l'8 settembre iniziò la presa di Roma, breccia di Porta Pia, 60.000 soldati del Regno d'Italia al comando del generale Cadorna convergono sulla città nel 1943, e questo è il motivo per cui ricordiamo di più l'8 settembre, che è diventato così un topos storico durante la Seconda Guerra Mondiale. Badoglio, generale Pietro Badoglio, proclamò dopo un intervento del generale Eisenhower da Radio Algeri, un'ora dopo, rese pubblico l'armistizio di Cassibile, firmato dall'Italia il 3 settembre prima, cioè, quindi 5 giorni prima, e quindi le forze armate italiane vennero poi subito attaccate da quelle tedesche. Brindisi divenne sede del governo del Regno d'Italia. Sia Badoglio che i reali scapparono tutti, alcuni ministri sì, altri no, scapparono tutti in fretta e furia a Brindisi, e alle 19.45 dell'8 settembre, attraverso i microfoni dell'allora RAI, era l'emittente di Stato, era Leiar, si chiamava, Badoglio pronunciò il celebre proclama: il governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane, esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Poi Badoglio è stata una figura storica ovviamente molto controversa, poco amata da una parte e dall'altra, controversa anche perché si narra, si dice, furono gettate ombre anche sul suo operato come generale, fu accusato di aver usato armi chimiche nella campagna d'Africa ed essere passato dall'essere molto fascista a traditore di Mussolini, quindi figura che non poteva piacere né da una parte né dall'altra, che è poi è diventato così un sinonimo di poco coraggio, di vigliaccheria, di comportamenti ambigui o se non addirittura meschini. E quindi l'8 settembre è entrato nel nostro vocabolario per questo motivo. Vediamo un attimo il nostro numero di telefono, sì, 366 402 4022. Gianluca da Padova è interessatissimo alla storia d'Italia. Badoglio l'8 settembre mi sottolinea il fatto che al Bologna manchi un costruttore di gioco, cioè un Freuler della situazione. Sì, concordo con te, al momento è esattamente così. E poi, ecco Marione, io a quello pensavo, ma non lo volevo dire. Buongiorno anche a te. Non ho visto il film Mauri, che me lo segnali, me lo sottolinei, il mostro, quello sui delitti di Firenze. Ho visto l'inizio, però poi devo dire che era una storia che quella mi ha sempre molto così, anche turbato, avendola in qualche modo vissuto in quegli anni, seguendo le cronache, con una certa attenzione e preoccupazione e dolore anche per questi giovani così orrendamente trucidati, e devo dire che tutto quello che è stato poi ricostruito, riproposto in fiction, non lo so, non mi ha particolarmente attratto. Avevo visto l'inizio della serie, non, effettivamente hai ragione Mauri, mi sembrava una buona serie, però non, boh, sì, non ho avuto voglia di andare avanti. Di serie belle, adesso che ne parliamo, allora, primo. Un tema. Avete notato che parliamo sempre meno di serie? C'è stato un momento in cui. Che serie hai visto? Che serie stai vedendo? Quale serie mi consigli? Tutto così, no? Nelle chiacchiere tra amici, ovunque. Adesso molto meno. E mi chiedevo perché ormai è diventata una cosa normale, perché non è più una moda, perché non è più così un argomento di conversazione interessante. Adesso è meglio tornare a parlare del meteo. O perché sono cominciate ad essere troppe e troppo brutte? Potrebbe essere un'ipotesi anche questa. Io quest'estate mi sono dedicato quasi tutta, praticamente ho visto 5 stagioni di una serie che non è neanche, onestamente, non è neanche particolarmente bella, non lo so, però diciamo che mi faceva passare il tempo, i ritagli di tempo volentieri, e forse ve l'avevo addirittura detto all'inizio dell'estate, prima ancora della pausa, Friday Night Lights, che è la storia di una inesistente cittadina texana, proprio l'America più profonda e diciamo basica, ecco, dove c'è una inesistente università, quella di Dillon, che addirittura a un certo punto diventano due. E poi East Dillon, West Dillon, e con relativa squadra di football americano, sport che non capisco niente, del quale non capisco nulla. Io è uno sport che ho visto, sì, ho visto una volta una partita dei Doves e un'altra volta, e poi dopo solo visto al cinema, quindi le regole, quelle robe lì le so soltanto cioè le intuisco, ma non certo le tattiche. Però lì non è tanto la storia del football americano, ovviamente, quanto tutta la storia delle famiglie, delle persone, dei personaggi, dei ragazzi che ci girano intorno, la vita dell'America profonda con tutte le sue piccolezze e con tutte le sue dinamiche. E devo dire che alla fine, nonostante non ci sia neanche nessun attore particolarmente bravo, cioè sono tutti abbastanza bravi, non c'è nessuno che poi in realtà così proprio ti conquisti del tutto, ma funzionano tutti. Diciamo che un happy days, una specie di happy days, anche se è ambientato negli anni 80, direi, no, forse anche dopo, sì, fino ai primi 2000, devo dire. Quell'ambiente lì, non so perché mi ricordava quello, anche se non è comico, non è, anzi, è più sul melenso, semitragico, ma è così. E quindi, boh, se ne avete voglia, questo può essere un tentativo, da fare. Abbiamo deragliato dai temi iniziali. Cosa penso io? Ecco, qua ci passa da cosa penso al posto di Freuler a cosa penso delle elezioni in Germania. Gli stessi motivi potrebbero portare all'effetto domino in Italia? Mi auguro tanto di no. Devo dire che ecco, per compensare i tanti che giustamente mi sottovalutano, c'è anche qualcuno che mi sopravvaluta troppo, una minoranza per fortuna. E ti ringrazio la ringrazio per la domanda. Cosa penso? Non lo so cosa penso. Penso che me la faccio sotto perché credo che sia veramente sconfortante. Notare quanto sia corta la memoria, soprattutto in un paese dove più di altri, avrebbe dovuto, e sembrava lo fosse, rimanere scolpita, solida come una roccia, e a quanto pare no. C'è un'intervista a questo proposito, allora colgo l'occasione, visto che trattasi di bolognese adottivo, Romano Prodi, intervistato da Giovanni Egidio, capo della redazione di Repubblica Bologna, proprio su questo tema, e l'ex premier dice: è un fatto colossale, l'Europa è in pericolo. Il voto segue l'autoritarismo mondiale che da Trump a Putin sta erodendo lentamente le nostre democrazie. L'esito del voto tedesco, che in Sassonia-Anhalt ha portato l'AfD al 45% dei consensi, secondo Romano Prodi, è un fatto di dimensioni colossali, niente più niente meno. Sì, dice, altre definizioni non mi sembrerebbero all'altezza della gravità della situazione. Per la prima volta dalla fine della guerra vince un partito di destra eversiva che evoca apertamente il nazismo e vince col 45% dei voti. Il secondo partito è staccato del 25%. Serve altro per allarmarsi? Chiede Prodi, ma era un esito annunciato, e chiede l'intervistatore: non ci si doveva allarmare prima? Il fatto che l'esito del voto in effetti nemmeno stupisca, risponde Prodi, rende la questione ancora più grave. Non ci si stupisce perché il voto segue un movimento di autoritarismo che sta attraversando il mondo, da Trump a Putin, e che sta lentamente erodendo le democrazie europee. Cioè, è in linea con quello che sta accadendo pian piano, la famosa rana dentro al pentolone d'acqua. La temperatura cresce man mano, quindi ogni grado in più non te ne accorgi, ti sembra normale, e poi ti abitui, e poi dopo arriva la temperatura in cui rimani illeso e saluti la compagnia. E questo lo sto dicendo io, non Prodi. Prodi invece dice che è un'Europa più debole di questi tempi, non dispiace né a est né a ovest. E che del resto, essendo l'Europa incapace di decidere, ha perso ogni attrattività. Perché votare per difenderla se non serve a nulla? Si chiede Prodi. Anche l'esito del voto del referendum in Islanda è stato un segnale che andava in questo senso, e anche quello è stato sottovalutato. Per governare la AfD potrebbe aver bisogno dell'appoggio del BSV, che è il partito rossobruno. Addirittura un segnale da non sottovalutare, e dice: non escluderei anche che un aiutino non arrivi da qualcuno in fuga dalla CDU, però l'ipotesi che sia il partito rossobruno a fare da stampella è certamente un fatto, anche questo da non sottovalutare. Riconferma che gli estremismi sono pericolosi anche a sinistra e non soltanto a destra. L'Europa non reagisce perché i paesi che ne fanno parte non hanno intenzione di reagire. Tutti sanno che il diritto di veto andrebbe superato, e quando Orbán ha perso le elezioni, l'occasione per farlo era a portata di mano, ma nessuno, Italia in primis, ha voluto prendere un'iniziativa in questo senso. Preferiscono un'Europa impotente. Sinceramente sono rimasto stupito da Forza Italia, che in teoria è davvero un partito europeista, o almeno così si è sempre definito, a volte anche contraddistinto. Mi sembra stia vivendo una contraddizione davvero drammatica al suo interno. In questa situazione bisogna prestare molta attenzione ai cosiddetti incidenti, come quando a scuola ci insegnavano dell'attentato di Sarajevo del 14 e ripetevamo a memoria dell'arciduca, eccetera, eccetera. Oggi io temo questo, temo l'incidente. Ma quali chance avrebbe l'Europa? Chiede l'intervistatore Giovanni Egidio di Repubblica. Risponde Prodi: basterebbe che i quattro paesi principali facessero fronte comune, si accorgessero che il PIL europeo è di poco inferiore a quello americano e iniziassero a fare una politica comune per pesare qualcosa nel mondo. Ne avrebbero tutte le potenzialità, ma purtroppo, a parte la difesa dell'Ucraina e la reazione al Covid con il PNRR, l'Europa, scusate, l'unità di intenti non l'ha ancora ritrovata, almeno fin qui. Qui l'AfD in Italia è incarnata da Roberto Vannacci, che è un complemento del centrodestra, e comunque al governo la destra c'è già. Di remigrazione ancora non si parla apertamente, se non appunto Vannacci, ma si capisce che il tema non dispiace, anche se tutti sanno che non sarebbe praticabile. Detto che il governo che ha celebrato la propria longevità, l'unica cosa che poteva celebrare, non avendo ottenuto altri risultati concreti, essendo diviso su tutto al suo interno, mi aspetto che l'opposizione faccia il suo mestiere, non limitandosi a contrastare il governo, ma proponendo un'alternativa. Aspettiamo. E questo deve avvenire prima delle primarie, come vado dicendo da tempo. Speriamo che il progetto si concretizzi. La proposta alternativa alla Meloni dovrebbe partire dall'obiettivo che una comune famiglia monoreddito con dei figli possa campare come avveniva in passato. Perché questo accada, occorre che ci sia un rialzo dei salari e che quella famiglia sia in grado di affrontare i passaggi cruciali della vita, salute, casa, scuola. Questo mi aspetto. E bisognerà passare dalle primarie ad alcune condizioni, che siano su 2 turni, quindi ci sia un ballottaggio, e che non si voti online. Questo paese ha già subito troppe manipolazioni. Chi va a votare non deve mostrare la tessera, ma metterci la faccia. Ci può stare anche la candidatura di un papa straniero, come Giuseppe Conte, perché no? Occorre però che chi ambisca a misurarsi alzi la mano. E questo è l'intervento, l'intervista di Romano Prodi sulla politica, dallo scenario internazionale a quello nazionale. Lo so. All'inizio della serie è stata più datata di te di un anno. Sì, grazie Andrea, sei carino a ricordarmelo. E quando venne trasmesso in Italia, onestamente non me lo ricordo questo, non, ero piccolino, abbi pazienza. E poi dopo non è mai stato neanche tra i miei preferiti, se ne ho guardate un po', però insomma. Vabbè. La memoria, dice Lorenzo, ha senso se serve a riconoscere le vere cause dei fenomeni. Oggi come allora invece si fa finta di non vederle, oppure le cause vengono scientemente occultate, e sono la politica economica, anche quella di Prodi. E il parere è questo di Lorenzo al 366 402 4022. Altre cose da leggere oggi intanto dei quotidiani nazionali, c'è una storia, eccola qua, intanto bisogna, come dire, fare i complimenti, leggiamo su Avvenire un articolo di Eugenio Raimondi al premio che è stato dato anche ad una docente, Elena Esposito, dell'Università Bolognese. Sono stati annunciati ieri a Milano i vincitori dei premi Balzan 2026, che sono assegnati annualmente agli studiosi e ai ricercatori nei campi delle scienze e delle discipline umanistiche. Nel corso della cerimonia, le presidente della Fondazione Balzan, Maria Cristina Messa, e del Comitato Generale Premi, cioè Marta Cartabia, hanno reso noti anche i destinatari del premio per l'umanità, la pace e la fratellanza. I 4 premi per la scienza e la cultura sono stati attribuiti ad Elena Esposito per la scienza sociale della tecnologia digitale, poi dopo ad altri studiosi, eccetera, che non vi elenco perché noi nomi non ci dicono molto. Elena Esposito, docente dell'Università di Bologna, è stata premiata per i suoi studi sulle implicazioni sociali delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale. Secondo la motivazione del premio, il suo lavoro ha contribuito a definire un nuovo quadro teorico per comprendere il ruolo degli algoritmi nei processi comunicativi e decisionali della società contemporanea. Pensa un po', io non riesco a capire neanche la definizione del premio, figurati quello che ha studiato. Il riconoscimento per l'evoluzione molecolare, vabbè, Erasmus, Nielsen, Berkeley, l'Università di Londra, insomma, università tutte molto importanti, Princeton addirittura tra i premiati. Quindi, secondo la Fondazione Balzan, la selezione dei vincitori si è basata sulla rilevanza scientifica di queste ricerche, sulla loro attualità e sulla capacità di contribuire all'avanzamento della conoscenza. Un elemento centrale del premio è l'attenzione anche all'interdisciplinarità. Ogni premio ha un valore di 800.000 euro. E metà dell'importo dovrà essere destinata a progetti di ricerca condotti da giovani studiosi. Quindi, insomma, mi sembra che il premio vinto da questa docente dell'Università di Bologna, Elena Esposito, sia molto importante e meriti grande risalto. Ne danno notizia infatti anche tutti i quotidiani nazionali. Poi c'è anche un'altra notizia invece che la vado a pescare dal Sole 24 Ore. Parla del traffico record a luglio e ad agosto dell'aeroporto di Bologna. Un'estate in crescita per l'aeroporto di Bologna, nonostante i venti di guerra che hanno inciso sulle destinazioni medio orientali come Dubai, collegata da Emirates. Nei primi 6 mesi lo scalo emiliano, quello di Bologna, ha riportato 95,5 milioni di euro di ricavi consolidati, più 12,7% rispetto al primo semestre dell'anno prima. e l'EBITDA pari a 26,9 milioni di euro, un più 5,8% come riportato nella semestrale. Nei mesi di luglio e agosto il numero di passeggeri trasportati ha superato il record di sempre di passeggeri sullo scalo, rispettivamente 1.136.000 e 1.149.000. Con una crescita del 3 e del 3,6% rispetto agli stessi mesi del 25. I prossimi mesi ci si attende un rallentamento della crescita con la redditività sotto pressione a causa del caro carburante, i costi di transizione energetica e tensioni macroeconomiche. Quindi, insomma, i prossimi mesi saranno più difficili, però l'estate dell'aeroporto Marconi è stata all'insegno del più, del segno più. All'insegna, no? All'insegno. E quindi sono false le voci che girano di un calo di afflusso di turisti. Probabilmente i conti a qualche operatore o a molti del settore non sono tornati quest'estate, sono stati inferiori alle attese, perché può darsi che i turisti arrivati a Bologna siano andati altrove a spendere i loro soldi o li abbiano spesi diversamente, ma non perché ne sono arrivati di meno all'aeroporto, che è una vox populi di quest'estate, smentita da questi dati dell'aeroporto stesso. E direi che sia il momento di andare in pausa, e ci ritroviamo subito dopo il meteo e gli spot.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 7:29 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
8: Buongiorno. Avremo ancora un paio di giorni con temperature decisamente sopra la media. Anche ieri siamo andati allegramente a 36 gradi. E ricordiamoci che siamo già arrivati a settembre inoltrato, ma 36 gradi ormai ci sembrano quasi normali. Oggi è martedì sulla zona di Bologna, altra bella giornata, praticamente da fine luglio, non da settembre, con temperature massime di almeno 34-35 gradi. Ci sarà qualche nube di passaggio, ma senza effetti. Mentre domani, mercoledì, le temperature massime dovrebbero calare di un paio di gradi, ma saranno comunque decisamente sopra la media del periodo. Caleranno perché probabilmente nel pomeriggio arriverà qualche nube e può darsi che qua e là ci sarà qualche rovescio, qualche temporale. Le temperature comunque faranno in tempo ad aumentare perché in mattinata ci sarà sole e questi sbuffi umidi sono il preludio di forse un cambiamento del tempo a partire da mercoledì. La seconda parte della settimana dovrebbe vedere un po' di instabilità, qualche pioggia un po' più organizzata, qualche rovescio, speriamo non con le grandinate disastrose che ci sono state ultimamente, e anche un certo calo delle temperature, che però probabilmente rimarranno sopra la media del periodo o si avvicineranno solamente alle medie del periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
10: Su Ducato, Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
9: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
8: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
9: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
8: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
9: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
8: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
10: 99, non è possibile.
11: Tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99,
11: pronto?
10: Puma.
11: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Classica.
14: Di nuovo buongiorno, sono le 7.35, questo è Tempo Perso con Emilio Marrese, andiamo avanti a leggere i giornali insieme, il nostro numero di telefono 366-402-4022. Da Repubblica, pagina 21, cronaca nazionale, morto di tumore a 14 anni, i periti dicono che la chemio poteva salvarlo, i genitori però seguirono Hammer poteva salvarsi, scrive Viola Giannoli, Francesco Giannello, il ragazzo vicentino morto per un osteosarcoma al femore a soli 14 anni, poteva essere curato se i genitori si fossero affidati ai protocolli chemioterapici e chirurgici ospedalieri, quelli che gli furono offerti dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, e non al metodo Hammer fatto di impacchi d'argilla e antinfiammatori. Lo dicono i periti della Corte d'Assise di Vicenza, l'anatomopatologo Antonio.

morto nel 2017 a consigliarli. Diceva che la malattia poteva espandersi, racconteranno poi i familiari e lo stesso medico a suggerire loro la permanenza nella comunità Val di Brucia in Toscana tra naturopati, riflessologi e nutrizionisti, convinti che il cancro fosse frutto di un conflitto interiore e che risolto quello sarebbe svanito. Ci siamo affidati a chi ci ha dato speranza, avrebbe detto poi, pentita, la mamma di Francesco. Solo a fine aprile, quando la situazione precipita, la famiglia porta il ragazzo in ospedale a Perugia. L'osteosarcoma, ancora localizzato, operabile e non metastatico, nel marzo del 2023 è evoluto, sottolinea la relazione, per il ritardo di diagnosi e trattamento. Aver atteso quei 40 giorni ha abbassato le chance di sopravvivenza a 5 anni di Francesco dal 74% al 40%, secondo gli esperti. Tutto il contrario di quanto sostiene la difesa, cioè che non ci sia un nesso tra le scelte dei genitori e il decesso del figlio. Non solo, la perizia introduce una nuova ipotesi: i seguaci del metodo Hammer potrebbero aver usato farmaci neurotossici, l'artemisia. E nella lettera di dimissione da Perugia vengono diagnosticati a Francesco annebbiamento della vista, scarsa coordinazione motoria, debolezza agli arti e agitazione. La prossima udienza è prevista per il 16 settembre. Penso che non c'è bisogno di commentare. Passiamo ad argomenti allora invece più argomenti un pochino più leggeri e divertenti, come Kimi Antonelli, ad esempio. Ne abbiamo parlato ieri, ci siamo anche chiesti perché, poi comunque alla fine sì, popolarissimo, sì, amatissimo, sì, simpaticissimo, sì, tifatissimo, però poi non si sta creando intorno ad Antonelli, nonostante i suoi risultati pazzeschi, lo stesso clima che c'è stato 30 anni fa intorno a Tomba o adesso intorno a Sinner. Perché? E molti se lo spiegano col fatto che effettivamente la Formula 1 di adesso è sì tanto popolare, ma poi non è così appassionante come una discesa di sci o una partita di tennis. E il Corriere della Sera racconta, con Daniele Sparisci e Giorgio Terruzzi, il mondo di Kimi. E anche qui le lasagne della mamma, il party con gli amici, all'acquafan, eccetera. E un ragazzo di 20 anni che gioca a briscola, raccontano, che mangia gli spaghetti dalla coppa, uno spot per il Made in Italy, che porta i meccanici in gita sui kart come festa di ringraziamento per la vittoria a Monza, non in discoteca. E ieri in Francia Corta, puro divertimento, dice, anche se ero cotto. Bastano questi particolari per dare una prima illuminante misura del mondo in cui è cresciuto, cresce e si muove Kimi Antonelli, così diverso dagli stereotipi legati alla Formula 1, nella quale è comparso come un bimbo da mettere alla prova per poi stupire tutti nel giro di pochi mesi, per diventare il padrone del mondiale alla sua seconda stagione, per cacciare in pista un'impresa da libri di storia che lo lancia come un fenomeno imprendibile verso il titolo, il tutto senza fare una piega, senza smettere di essere esattamente uguale al ragazzino che debuttava all'inizio del 2025. Scherzi algoritmi, è capace di passare da complicatissime riunioni con gli ingegneri a base di algoritmi e analisi dati, a scherzi da liceo, torte in faccia ai meccanici, il badge dell'ufficio fatto smagnetizzare al suo ingegnere di riferimento, Peter Bono Bonnington, la voce che si sente in TV, quello. Sotto lo sguardo divertito di Toto Wolff, il capo della Mercedes, e del suo figlioletto Jack, al quale ha dato lezioni di guida. La briscola in particolare fa venire in mente un micro universo di provincia, le case del popolo in via di estinzione, anziani, campi di bocce e spuma. Sono gli ingredienti semplici che danno forma a questo ragazzo sconcertante che mischia tratti modernissimi a tradizioni assimilate e legate alla terra, all'Emilia, Bologna, a un contesto familiare senza fronzoli, senza fuffa. Kimi è venuto su respirando velocità, asfalto, rumore, ciò che rappresenta ancora oggi il percorso di suo padre Marco, a capo di una squadra corse, la Antonelli Motorsport, dal 93, e ha corso pure lui, ha accompagnato e conosciuto una quantità di piloti, sa avvertire i meccanismi che fanno la differenza quando le medie salgono insieme alle responsabilità e alla pressione. È la prima figura di riferimento per Kimi, che continuamente cerca il suo sguardo, i suoi abbracci. Mi rassicura, dice, la sua presenza è fondamentale. Non solo lui, la sorellina Maggie, a 11 anni, fa il tifo, restando in disparte, e una madre, Veronica, che invece ha sempre fatto la mamma, a casa il vero boss, e lei, dicono, tenendo piantate in terra le radici di una famiglia che sembra naturalmente normale, così come Kimi sembra naturalmente eccezionale. Parole in pubblico, senza esclamativi pure quelle. Andrea passava delle ore a far girare le ruote del passeggino, mi faceva ridere perché era un bimbo. Ancora i maestri, i professori

0: Professori mi hanno sempre detto che cercava di aiutare i compagni in difficoltà, si metteva lì, faceva i compiti con loro, spiegava le cose. Il legame poi con Valentino, ha avuto infanzia e attitudini simili a quelle di Valentino Rossi, col quale condivide la passione per i kart da molto tempo. Primi contatti già sulla pista in provincia di Ferrara, piazzata a ridosso di un piccolo parco acquatico, da allora vicini vicinissimi, al punto da spartire oltre ai kart anche il ranch di Tavuglia, l'amicizia con i ragazzi dell'Academy, da Marco Bezzecchi a Francesco Bagnai a Morbidelli, con i quali fare gruppo, divertimento, grigliate, aneddoti. Il fatto che Antonelli abbia corso a Monza con un casco ispirato a quello usato da Rossi al Mugello nel 2002 e realizzato da Aldo Drudi con il disegno di Vale che tiene sulle spalle Chimi in un festival grafico dedicato all'italianità, segnala una coincidenza tutt'altro che trascurabile. Il rapporto tra i due corre su più di una similitudine, entrambi cresciuti mantenendo al centro del divertimento del loro fare, entrambi capaci di imprese inaspettate e clamorosamente felici, entrambi portatori, pur con stili e modalità diverse, di una freschezza abbinata al talento, alla genialità agonistica, capace di rivoluzionare il panorama. In aggiunta, Kimi si tiene stretti gli amici di sempre, con i quali trascorre il tempo libero alimentando sentimenti autentici. È un piccolo segreto prezioso che permette di raccontare a Antonelli qualcosa che indica una scala di valori chiara, svincolata dai rapporti di convenienza frequentissimi quando la popolarità sale. Niente di tutto questo, restiamo vicini alla briscola, a pane e salame, al tinello dove giocava con le macchinine, dove conta confrontarsi sulle emozioni e sulle passioni reali, fortificando il senso di appartenenza, rassicurando, allontanando le tensioni. Chimi che chiede le lasagne appena torna a casa dopo aver vinto la Formula 1, Chimi che parte con lo yacht per trascorrere qualche giorno di vacanza in uno slancio da mondanità contenuta, oddio, uno yacht insomma, che chiede agli adulti di accompagnarlo a bordo perché si sente più sicuro, festeggia i 20 anni all'Aquafan di Riccione, tra l'altro aperto al pubblico, Chimi che tratta con semplicità chiunque lo avvicini perché la semplicità gli appartiene al suo mondo sin da quando era piccolo, come vive, guida, si gode il proprio sogno concretizzato, anche se le immagini con la visiera chiusa, il volante tra le mani, la padronanza nella bagarre dei GP dimostrano un uomo fatto, un animale da gara, persino feroce, che svanisce all'istante non appena ricompaiono quei riccioli ribelli, il suo sorriso da bambino felice, il suo tocco magico sta anche qui, nel mistero di una continua trasformazione connessa al dovere e al piacere dell'esistenza. Questo è un bel pezzo scritto da Daniele Sparisci e Giorgio Terruzzi su Il Corriere della Sera dedicato a Chimi Antonelli. Anche Repubblica parla di Chimi Antonelli, gli dedica ovviamente una paginata oggi con Alessandra Retico, la pasta del fuoriclasse. Antonelli cucina una ricetta mondiale, e anche qui la chiave, la lettura del personaggio è molto simile, no? Chi mi sembra noi, scrive Retico, l'Italia che eravamo e che ancora siamo quando spegniamo i telefoni e ci guardiamo negli occhi senza pensare ai selfie, quelli che mangiano spaghetti al pomodoro, che giocano a briscola con gli amici, gli altri ci prendono un po' in giro, ma soprattutto apprezzano il nostro senso di famiglia, le radici, il gusto del vivere. E Antonelli è un eroe domestico, un figlio come tanti, gentile, educato, sorridente, ma mica naif. Quando mette giù il casco, non bussa e non chiede permesso, parte ultimo e vince come a Monza e si prende tutto, anche l'amore dei ferraristi. Un italiano qui non si vedeva da più di mezzo secolo, da Scarfiotti su Ferrari nel 66, quindi sono 60 anni. Ludovico ne aveva 33 di anni e non 20 come questo ragazzo con i brufoli che ride come un bambino. Chimi guida l'astronave Mercedes divertendosi, manco fosse un giocattolo o un fumetto, come la macchinina di Cars che lo faceva scalciare 2 giorni prima di nascere al cinema, la sera del 23 agosto del 2006, nella pancia di mamma Veronica. È diventato Chimi Paperelli sull'ultimo numero di Topolino, molto figo, dice: guardavo le strisce da bimbo, mi fa piacere se posso essere di ispirazione per i più piccoli. E che dice persino troppo della sua maturità, comanda il mondiale, è andato in fuga, ha 66 punti in più sul compagno Russell e davanti ci sono meno di 10 gare, forse l'ultima sarà magari proprio a casa sua, a Imola, vediamo, col rischio freddo ma con un sogno incendiario, anzi proibito. Manca da 73 anni un pilota italiano lassù in cima a vincere un titolo mondiale e l'ultimo era stato Alberto Ascari, ricorda Alessandra Retico su Repubblica. Per smaltire le fatiche della felicità, Chimi è andato ieri a farsi dei giri in kart in Franciacorta, oggi sarà al lavoro in fabbrica in Inghilterra, domani sarà già in direzione Prado. C'è anche poi un'intervista, l'articolo continua, c'è anche un'intervista a Veronica Antonelli, che è la madre, la mamma di Chimi, che dice: mio figlio sa farsi amare, vuole stare tra la gente, è come lo vedete, molto naturale, non costruito, molto simpatico, non mi sorprende sia simpatico agli avversari perché è molto empatico, molto vicino alla gente, specie a quelli che hanno bisogno, è così a scuola, le maestre e i professori mi hanno sempre detto che cercava di aiutare i compagni in difficoltà, si metteva lì e spiegava. Monza è stata una consacrazione, ha fatto capire che non è qui per caso, non è quello che vince ogni tanto, ma ci riesce perché sa costruire il weekend. Poi a volte va bene, altre va male, ma fa parte del percorso di uno sportivo. Avrei firmato per qualche punto, non di più, non pensavo neanche al podio, per me non era pensabile. L'anno scorso è stato un momento di svolta, per lui è stato un anno di apprendistato, non è stato facile, ma questo l'ha fatto maturare più velocemente. Questo da mamma mi ha impressionato, perché comunque un ragazzino, vedo una luce nuova nei suoi occhi, mentalmente molto forte. Noi l'abbiamo aiutato standogli vicino, uniti. Lui soffriva quando le cose andavano male, anche noi abbiamo tranquillizzato, spiegandogli che erano tutti passaggi naturali e che bisogna anche crescere come persone al di là dello sport. Il primo successo in Cina poi lo ha sbloccato, è stato un suo un pianto liberatorio dopo gli alti e bassi del 25, le molte critiche anche arrivate un po' da tutte le parti, e in Cina ci ha detto ci sono anch'io e si è messo tutto sulle spalle. La gara più bella però è quella che deve ancora venire. E poi racconta questo aneddoto: andai al cinema a vedere Cars con mio marito Marco il 23 agosto del 2006. Ed ero incinta di Andrea Chimi. Ho iniziato ad avere le contrazioni durante il film, e quindi subito dopo sono andato in ospedale, ma era presto, così sono tornato il giorno dopo e Chimi è nato il 25 e Cars l'ha visto centinaia di volte, così c'è questo aneddoto su questo imprinting, piccolo Chimi. Meno male che ha visto Cars, perché insomma, se fosse andato a vedere, che ne so, un film sul mostro di Firenze, per dirne una, visto che l'abbiamo citato prima. Insomma, magari Kimi si sarebbe distinto per altre in altro modo, ecco, nella vita. Meno male che ha visto Cars, insomma. Se vedeva la Sirenetta. Vabbè, De Pascale scuote la coalizione. Vediamo cosa casca giù. Allora, il presidente della regione: è necessario cambiare rotta sia in Italia che in Europa. Ok, poi. Pronto soccorso, la fila si allunga, questo è il titolo principale di Repubblica Bologna, rifugio di anziani, soli e fragili. Ancora un altro titolo della prima pagina: 4.000 al cinema sotto casa, sono stati 4.000 gli spettatori nelle serate 16 della rassegna Si Gira, che ha portato il cinema in giro nei quartieri di Bologna. Pagina 2 dedicata al campo largo. De Pascale dice che la rotta va cambiata. Bonelli promette all'Empoli Verdi in maggioranza, però basta che non sia una caserma, dice. Prodi dice: il sindaco difende la città, l'emergenza è la casa. Insomma, abbiamo già dato sia sulla politica e anche su Prodi questa mattina. Abbiamo letto prima la sua lunga intervista a Repubblica sullo scenario internazionale e anche nazionale. Diciamo del pronto soccorso, rifugio dei fragili, solitudine e malattia degli over 75, scrive Repubblica. E la ricerca, OPS di Università, Ausola, Sant'Orso e Rizzoli, scritte su chi aspetta il triage. Ci sono persone addirittura che ci vanno ogni giorno, lo scrive Emanuela Giampaoli. Presentarsi al pronto soccorso perché non si sa con chi parlare del proprio disturbo, spesso lieve, o perché si è o ci si sente soli per paura o isolamento sociale. A Bologna succede a 1 su 3, è il dato che emerge dal progetto OPS, che vede una trentina di studenti dell'alma mater iscritti a facoltà come antropologia, sociologia, scienze della comunicazione, ma anche ingegneria gestionale, impegnati con un tirocinio nelle sale d'attesa dell'emergenza di Bologna, ma anche nei pronto soccorso di Rimini e di Cesena, per raccogliere le storie di chi è lì, offrendo in cambio un servizio di accoglienza. Piccoli gesti come allungare un caricatore per il telefono, facilitare il contatto con un familiare, spiegare i percorsi diagnostici e la classificazione in codici bianchi, verdi, rossi, che aiutano nella lunga attesa. Da gennaio 26 ad oggi hanno ascoltato 3.000 pazienti per 5.000 ore di pronto soccorso, compilando 16 diari sul campo. La chiamiamo ricerca-azione, con un trattino tra ricerca e azione. Racconta Sara Branchini della cooperativa Atlantide, che gestisce il progetto. Gli studenti da un lato raccolgono informazioni, dall'altro offrono un servizio di assistenza prezioso, specie per i tanti che dietro un problema di salute nascondono forme di sofferenza emotivo-sociale come l'ansia, le paure preesistenti all'ingresso in ospedale. Si recano spesso al pronto soccorso. A Sant'Orsola, prosegue Branchini, ci sono una manciata di persone, meno di 10, che trascorrono le loro giornate intere nella sala d'attesa, spesso senza neanche sottoporsi al triage. Non sono senza fissa dimora, ci sono anche quelli, ma sono uomini e donne che non hanno nessuno, arrivano in taxi e dicono che così si sentono più tranquilli. Dell'esperienza sono nati questi quaderni sul campo, compilati dagli studenti e che ora entreranno nella fase di elaborazione vera e propria. Un altro dato che emerge, prosegue la coordinatrice, è la presenza quotidiana di una popolazione anziana, soprattutto over 75, specie durante le ondate di calore. A loro si aggiungono pazienti con ridotta mobilità, disabilità o difficoltà cognitive sensoriali, con fragilità che il tempo nei pronto soccorso può acuire anziché lenire. In base alle informazioni raccolte, la USL sta valutando come intervenire, ma un risultato è già stato ottenuto. Quando sono presenti i ragazzi, si riducono i reclami, i comportamenti irrispettosi nei confronti del personale sanitario, le esplosioni di rabbia sono quasi azzerate e non parliamo dei soggetti violenti per varie ragioni, a cui chiediamo ai tirocinanti di stare alla larga, ma di chi sbotta dopo 6 ore su una seggiola di plastica. A questo poi si aggiunge un aumento della percezione di ascolto e accoglienza che sale all'80% e delle valutazioni positive sulla qualità delle informazioni. I dati del Sant'Orsola sugli accessi in estate vengono commentati dal primario Alessio Bertini, primario del pronto soccorso, dice 1.000 pazienti in più, però i codici bianchi sono ridotti, ora va umanizzata l'attesa. Alessio Bertini, intervistato sempre da Emanuela Giampaoli su Repubblica Bologna, questa pagina 5 dedicata oggi alla sanità. A 63 anni appena compiuti, direttore dal 24 del Dipartimento di Emergenza Interaziendale, Sant'Orsola e ASL, lascerà Bologna. Lo scorso maggio infatti ha vinto il concorso come direttore dell'unità operativa di medicina d'urgenza e pronto soccorso a Cisanello, Policlinico Universitario di Pisa, e quindi sarà un ritorno a casa per lui che è originario di Fucecchio, provincia di Firenze. Come Cecconi, il Calle di Fucecchio, con un lungo passato nella sanità toscana. Ne parleremo al momento opportuno, però intanto festeggia i primi risultati della rivoluzione della sanità territoriale e cominciamo, dice, a raccogliere i frutti di un lavoro che è iniziato anni fa. Nei mesi di luglio e agosto a Sant'Orsola abbiamo avuto un aumento degli accessi complessivi. Nel 2025 sono stati 12.527, nel 2026 sono stati 13.586. Ma i codici bianchi sono calati, sono scesi di un centinaio circa. Nei 6 mesi precedenti la media era di 225 pazienti al giorno, nei 2 mesi scorsi sono scesi a 218. Si vede che i pazienti vanno poi anche al mare, si fanno ricoverare altrove. Con le ondate di calore abbiamo visto il funzionamento di servizi come geriatria o a domicilio, o la continuità assistenziale ora potenziata dal numero unico. Le AFT, le aggregazioni funzionali territoriali, chissà, ci ho preso, penso di sì, l'acronimo, cioè sono le alternative al pronto soccorso, lo ripeto sempre perché facendo le corna, comunque, potrebbe essere un'informazione utile da ricordare in caso di emergenza se si accusa un malessere non particolarmente grave, non si va a pronto soccorso, ma si va in una di queste AFT dove si trovano dei medici che possono aiutarvi a risolvere magari già direttamente o indirizzarvi meglio, ma andate al pronto soccorso soltanto se è grave. Nelle AFT mi dicono che si fa molto in fretta. Devono ancora prendere piede, dice Bertini, primario, ma possono migliorare ulteriormente la pressione sull'emergenza, urgenza. Le possibilità per una persona oggi di essere presa in carico fuori dal pronto soccorso sono tante e le attese restano al pronto soccorso importanti perché è così in tutto il mondo. Quello che si può fare è umanizzare questa attesa e quindi lanceremo un bando per riorganizzare la sala d'attesa del pronto soccorso del maggiore, pensando a modelli come gli aeroporti, cioè ogni tanto qualcuno fa un check-in, non so, spedisce una valigia tanto per passare il tempo. Si possono prevedere sedute più comode, schermi in cui passare contenuti educativi, fare prevenzione, banalmente anche postazioni per ricaricare il cellulare. Sì, esatto, potrebbe essere utile senza vedere della gente sdraiata per terra accanto ad una presa, come accade anche negli aeroporti, in effetti. I dati raccolti da OPS della ricerca prima citata dice che, insomma, al di là delle statistiche, lo vediamo, sono tanti pazienti di cui fatto 100 il loro bisogno, il 10% è legato alla salute, il 90% è di natura assistenziale, quindi fenomeni di marginalità sociale, psicologica, familiare, ma attualmente si fa fatica a trovare nel sistema la struttura che se ne debba occupare, quindi appunto si diceva le persone vanno al pronto soccorso così per sentirsi meno sole, più assistite, più tranquille, ci sono tante persone, soprattutto anziani, che si piazzano lì e passano la giornata lì. Alla fine li conoscono gli infermieri, fanno 2 chiacchiere e questo però, insomma, ci dà anche un'idea di quanta sofferenza solitudine, di quanto disagio ci sia in giro. Stiamo valutando, dice Bertini, la possibilità di inserire figure strettamente dedicate all'accoglienza, come esistono già ad esempio in Toscana e Lombardia, cioè chi fa il triage all'ingresso deve capire subito la gravità, dedicarsi a quella che è più o meno emergenza sanitaria, ma però non esclude questo l'inserimento di figure che nell'attesa diano informazioni, risposte, specie alle persone più fragili. È una proposta che ho fatto, la stanno valutando. Tra l'altro, solleverebbe il personale sanitario, medici e infermieri sono i primi ad avvertire la pressione delle lunghe attese dei posti letto mancanti. Quindi il pronto soccorso, conclude Bertini, primario dello stesso, dice che la situazione, insomma, è migliorata, migliorerà ulteriormente con l'ingresso dei nuovi medici in uscita dalle scuole di specialità tra un paio d'anni. Invece, per quanto riguarda gli infermieri, c'è sempre molto turnover. Sono figure con una preparazione universitaria la cui potenzialità professionale non è espressa ancora pienamente. E noi adesso torniamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 7:59 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, riconosce il cancelliere tedesco Merz, rigettando però le richieste di dimissioni dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt che hanno visto trionfare l'estrema destra dell'AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni dei singoli paesi membri, le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la voce della ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, commenta invece Mosca. La nostra cooperazione è solida, ma si può fare di più, specie nella difesa. Le parole della premier Meloni, ricevendo ieri l'omologo belga De Wever, no al riarmo, protesta il leader 5 Stelle Conte.
7: Valorizzare ancora meglio la complementarietà tra le nostre filiere. Penso all'energia, penso alle infrastrutture, penso ai trasporti, penso alla logistica, penso all'industria della difesa.
8: Sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
6: Tennis e gli US Open rimangono senza azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa a Darderi, superato poco fa in set dal numero uno del tabellone, il tedesco Zverev, e da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
5: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Avremo ancora un paio di giorni con temperature decisamente sopra la media. Anche ieri siamo andati allegramente a 36 gradi. E ricordiamoci che siamo già in settembre inoltrato, ma 36 gradi ormai ci sembrano quasi normali. Oggi martedì sulla zona di Bologna, altra bella giornata, praticamente da fine luglio, non da settembre, con temperature massime di almeno 34-35 gradi. Ci sarà qualche nube di passaggio, ma senza effetti. Mentre domani, mercoledì, le temperature massime dovrebbero calare di un paio di gradi, ma saranno comunque decisamente sopra la media del periodo. Caleranno perché probabilmente nel pomeriggio arriverà qualche nube e può darsi che qua e là ci sarà qualche rovescio, qualche temporale. Le temperature comunque faranno in tempo ad aumentare perché in mattinata ci sarà sole e questi sbuffi umidi sono il preludio di forse un cambiamento del tempo a partire da mercoledì. La seconda parte della settimana dovrebbe vedere un po' di instabilità, qualche pioggia un po' più organizzata, qualche rovescio, speriamo non con le grandinate disastrose che ci sono state ultimamente, e anche un certo calo delle temperature, che però probabilmente rimarranno sopra la media del periodo o si avvicineranno solamente alle medie del periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
11: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli! Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902 l'acqua dell'Appennino Tosco-Emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
1: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
5: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Sono le 8.06 di martedì 8 settembre, ancora buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso, la rassegna stampa che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30, messaggi al 366-402-4022. La Formula 1, scrive Franco, è perfetta per dormire sul divano. Beh, questo è un grande classico, dopo una ruola di lasagne, anche, guarda, basta anche una fetta di prosciutto. Ma se posso dire da esterno, molto esterno, un Hamilton super campione con le sue treccine, i suoi occhiali, gli accessori, gli abiti firmati, il cappotto a 35 gradi che la signora corre a mettergli sulle spalle appena esce dalla Ferrari. Non so nemmeno che faccia abbia davvero nascosto tutta questa roba che lo incarta. Kimi, lo vedi ed è quello lì. diventerà supercampione, chi se ne frega, l'importante è che sia una persona vera e mi pare che ci siamo. Poi ancora, non so se sono pertinente, no, non lo sei. Piero, volevo tornare sulla conferenza di Fenucci, tutto chiaro ma una puntualizzazione polemica e retorica, ma se il motivo delle due vendite illustri previste che poi sono diventate tre, sono i mancati introiti delle coppe europee, perché anche nei due anni di partecipazione sono stati venduti i vari Zirkzee, Calafiori, Ndoye e Bokema? Chiede Piero. Sì, allora, perché sono stati venduti in quegli anni? Perché bisognava fare una squadra all'altezza delle coppe, e infatti tutto quello grosso modo che è stato incassato nella vendita è stato messo poi nella costruzione della squadra, investito sulla costruzione della squadra, sull'aumento degli ingaggi da pagare, eccetera, quindi per alzare lo status è rimasto alto, ma poi sono venute meno le coppe, cioè negli anni scorsi andavano pari grosso modo i bilanci o poco margine. Quest'anno, di fronte alla prospettiva nel bilancio del giugno 2027 di avere un meno 60, meno 50, meno 60, si è pensato invece che i soldi guadagnati, le plusvalenze famose, bellissima tra l'altro una maglia che c'era in curva di uno che si è scritto plusvalenza al posto di Rowe sulla schiena, e dicevo, le plusvalenze negli anni scorsi erano servite per costruire e allestire la squadra da Europa, quindi senza guadagnarci. Quest'anno serviranno ad andare pari col bilancio e quindi senza essere rimesse sulla squadra, ma 40 milioni verranno messi nelle casse della società per non avere una perdita gestionale alla fine molto alta. Lo avevi potuto fare nei precedenti anni, questo discorso di reinvestire tutto sulla squadra, perché avevi gli incassi dell'Europa a garantirti. Cioè, fondamentalmente, il Bologna non ha ricavi pari ai costi, che vada in Europa o che non ci vada, costa più di quello che fattura in cassa, anche se sono aumentati gli incassi, però sono aumentati anche i costi di gestione della squadra, più giocatori più costosi, sia da comprare che da pagare, eccetera. Quindi questo è, le dimensioni del Bologna sono queste. Chi è che deroga a queste dimensioni, che poi alla fine corrispondono quasi sempre a quello che incassi e a quello che fatturi? La classifica grosso modo corrisponde sempre. Derogano quelli che decidono di buttare dei soldi alla cieca per altri fini, altri interessi, altri obiettivi, recuperandoli magari in un altro modo, e quindi i gruppi come quelli del magnate indonesiano del Como. Deroga questo principio chi è riuscito, unico caso in Italia, forse uno dei pochi in Europa, a costruirsi una fabbrica di giocatori che equivale alla cantera del Barça o del Real Madrid, grosso modo. Cioè, sono pochi in Europa, come l'Atalanta, che riescono a mantenersi a questi livelli con la produzione di giocatori. Gli altri, come noi, o hanno un proprietario che ci rimette una valanga di soldi, oppure quello che possono fare, più o meno, a seconda che siano più o meno bravi nell'investire, nel comprare i giocatori, un anno lo sei di più, un anno lo sei di meno, come il Bologna, stanno lì a mezz'aria, come piglia la Fiorentina, anche lì cerchi di andare un po' al di sopra di quelle che sono le tue possibilità, e poi adesso, dopo tre partite, cacci l'allenatore dopo aver speso una sbalangata di soldi, e Firenze ha già comunque un fatturato e un bacino di utenza, di tifo e di spesa superiore al nostro. Il motivo che in Italia non è ancora esplosa e probabilmente mai esploderà la chimimania, e analizza invece Luca, è che il tifoso italiano tifa esclusivamente la macchina e non il pilota, al contrario delle moto dove si è sempre tifato il pilota anche se gareggiava su moto straniere, vedi Valentino Rossi. E perché poi? E perché è così? È anche giusto, dice, dire che perché i piloti italiani di altissimo livello alla fine sono stati soltanto nella preistoria della Formula 1, è abbastanza vero tutto ciò. Poi, visto che hai preso a cuore la questione delle birre, scrive l'avvocato addirittura, che vabbè, non mettiamo il nome, Alessandro, esatto, la questione delle birre allo stadio, puoi chiedere perché non ci siano le birre gluten free? Ci sono ovunque a parte Bologna, mi dispiace molto, soprattutto per tutti gli amici gluten free e tutti gli amici celiaci, Adesso non so se posso fare una battaglia anche per le birre gluten-free, già insomma non è che proprio abbia combattuto questa qui, cioè, ho fatto una domanda a Fenucci che mi ha dato una risposta sbagliata a quanto pare, insomma non è stato forse informato correttamente sul quantitativo di birra che c'è nei boccali allo stadio, abbiamo sottolineato questo fatto, però insomma adesso il gluten-free, vediamo, ecco magari la prossima volta. Perché no? Gli chiedo anche del gluten free, poi dopo sembro scemo, cioè già più di così, già così mi sembra sufficiente, ecco. Che poi tutte le la prossima conferenza stampa, magari una partita importante, cioè, scusi, le birre gluten free, poi mi portano via con vengono due signori vestiti di bianco, come si diceva una volta, mi dicono venga con noi, e mettiamo una camicina nuova, si tolga pure lo scolapasta dalla testa e la portiamo noi. Allora, Carlino Bologna, la prima pagina, SOS Bolognina, SOS stavo leggendo, SOS Bolognina, pestaggi e coltellate, aggrediti e derubati due giovani di notte, residenti e commercianti dicono il presidio di polizia ci deve essere anche col buio, non solo di giorno. Poi, grande foto, centropagina, annuncia una festa in musica per Ambro, il capotreno che avrebbe compiuto 35 anni la settimana prossima, è stato ucciso a gennaio alla stazione. Il padre Luigi dice che ad Anzola ci sarà una festa con musica, sul palco Cimeli amici, mentre l'assassino Jelenic non finga di essere pazzo per evitare l'ergastolo, quello che dice il padre. Di Ambro, sangue al mercato Albani, aggrediti e derubati due giovani di notte, poi un accoltellamento, due episodi criminali in Bolognina nel fine settimana, i fatti in meno di 24 ore, i carabinieri hanno soccorso un trentenne pestato e l'amico minacciato col coltello all'alba, dopo una rissa un ragazzo è stato ferito ed è intervenuta la polizia, ne scrive Maria Teresa Mastromarino. I commercianti residenti in coro chiedono che il posto di polizia resti aperto anche nelle ore notturne, il presidio potrebbe migliorare la situazione. Di sera sul tavolo in prefettura dicono bene la riunione, ma questa volta sia risolutiva, non si può più aspettare. Per quanto riguarda invece le zone rosse, Dejan Begay, consigliere comunale, capogruppo di coalizione civica in consiglio, interviene sul provvedimento che è in scadenza alla fine del mese, quello delle zone rosse, che ormai è una misura permanente, quindi chiede che vengano consegnati i dati, vogliamo misurare i risultati. Misurare i risultati ottenuti dai controlli delle zone rosse che compiono ormai 700 giorni in Bolognina, cioè due anni. È una misura che scadrà tra meno di un mese anche nell'area della Bolognina e il capogruppo di coalizione civica, Dejan Begay, chiede chiarezza sul provvedimento del Ministero dell'Interno che proroga dopo proroga è diventato permanente. Il 30 settembre però le zone rosse scadranno nuovamente, quindi se saranno prorogate dopo quasi due anni vogliamo sapere sulla base di quali risultati, di quali motivazioni. Nessuno qui nega lo spaccio, la violenza, il consumo problematico di sostanze o il diritto di chi abita alla Bolognina a vivere serenamente, ma è arrivato anche il momento di misurare i risultati. All'inizio la prefettura pubblicava i dati sui controlli sugli allontanamenti, i primi numeri dicevano 17.000 controlli, 156 ordini di allontanamento, quindi circa lo 0,92%, poi però questi numeri sugli allontanamenti, dice Begay, non li abbiamo più trovati. Sappiamo che nei primi 5 mesi del 26 sono state controllate oltre 18.000 persone, questo sì. Per avere più chiarezza, considerando il tavolo imminente che ci sarà in prefettura su richiesta del comune per parlare del caso Bologna, Begay quindi propone di utilizzare quell'occasione per fare un bilancio. Siamo davanti ad un cortocircuito abbastanza clamoroso. La prefettura dice che nelle zone rosse i reati sono diminuiti di oltre il 30%. Il ministro Piantedosi dà un giudizio positivo sul lavoro svolto e definisce quanto accaduto recentemente episodi seri da affrontare, ma singoli. Però dal centrodestra ci spiegano che la situazione è peggiorata e serve l'ennesima stretta. Insomma, decidetevi, punge Begay, noi vogliamo i dati. Qualcuno ha provato a chiederli con un accesso civico, la richiesta è stata evasa con un diniego, e quindi insomma, dice, allora sta Bolognina serve sta zona rossa oppure no, perché da una parte appunto si dice che la situazione è migliorata e dall'altra si vede che non è migliorata abbastanza probabilmente, si chiedono ancora più interventi, però insomma basarsi sui numeri è una richiesta secondo me lecita. Capotreno ucciso, il papà dice una festa per ricordarlo, la perizia su Jelenic non finga di essere pazzo, sabato ad Anzola ci sarà il Capodambro, l'hanno chiamata così, una jam session, tornei concerto di un gruppo che si chiama Gli Atroci, e quindi perché la settimana prossima, scrive Chiara Gabrielli, Alessandro Ambrosio avrebbe compiuto 35 anni e quindi i suoi familiari e amici avevano promesso una grande festa in suo onore una volta all'anno, detto fatto, ad Anzola. Sabato prossimo sarà il Capodambro, una giornata intera dove insieme nello stesso luogo ci saranno tutte le cose e le persone che Ambro amava di più. E così la immagina il papà, Luigi Ambrosio. Poi c'è stato un caso di una bambina che è stata pestata dai suoi coetanei di tra i 6 e i 10 anni, quindi una baby gang, una bebissima, una baby gang da asilo praticamente. È successo in San Donato e è un caso molto preoccupante. Sono stati attivati i servizi sociali, lo dice la presidente del consiglio di quartiere San Donato, che è Andrea Serra, dopo l'aggressione al parco, e quindi è stato chiesto anche un presidio di forze dell'ordine contro lo spaccio in via Duse e in piazza Spadolini. E poi tra i punti nevralgici da monitorare c'è proprio il San Donnino di passaggio per il pilastro. Un anziano ustionato in un incendio in via Rienti ieri, oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori della polizia locale. 73enne è rimasto non vedente, era solo nell'appartamento, è stato soccorso e salvato dai pompieri, che paura non ne hanno. E poi pagina 6, le spine dell'economia, Ducati, sempre nello sfoglio del Carlino Bologna. Tutti i timori del presidente De Pasquale, dice, il governo stia attento a vagliare i possibili acquirenti, la regione sull'eventuale vendita da parte di Volkswagen, l'attività produttiva deve restare in Italia, il PD contro il ministro Urso, Mazzanti all'attacco, è un incapace, l'Emilia Romagna entri nella trattativa, i vertici di Viale del Moro dicono chi possiederà il marchio Ducati dovrà dare continuità nel nostro paese, Colla, suo numero 2, dice non accetteremo speculazioni finanziarie, dobbiamo tenercela stretta la Ducati. Poi badanti e colf sono sempre più anziane, quindi fra un po' avranno bisogno anche loro della, diventa un cortocircuito anche loro della badante. CISL, aumentano i pensionamenti, manca il ricambio generazionale, la badante, in Emilia Romagna sono 70.000 sotto contratto, le donne sono circa il 93%, il 40% di loro ha più di 60 anni. Il sindacato dice che occorre ripensare le politiche migratorie, l'assessora Conti, Isabella Conti, dice prepariamoci ad un'assistenza diversa, occorre migliorare la qualità dell'assistenza e le condizioni di lavoro e collettivizzare parte dei costi, perché la gestione di questa catena non può essere privata, e dobbiamo prepararci ad un'assistenza diversa che valorizzi tutti i soggetti, dice Conti, sintetizza così l'approccio ad una tematica sempre più attuale, meno nascite, popolazione sempre più anziana e la tempesta perfetta. Noi come istituzione dobbiamo lavorare senza sosta per questa catena del bene. Nel 2025 erano 200.000 le persone non autosufficienti, noi ne abbiamo assistite 35.000. Nonostante la contrazione economica abbiamo investito 565 milioni di euro e quest'anno altri 29,8 in più. Un focus immediato, bisogna sulla formazione, potrebbero essere organizzati dei corsi in luogo in seguito ad accordi bilaterali con i paesi d'origine. Abbiamo messo 5 milioni strutturali per formare gli OSS e ora partiranno i bandi. Puntiamo alla formazione dei gestori, non solo dei singoli operatori, per andare incontro ancora meglio ai bisogni delle famiglie. Isabella Conti, l'assessora al welfare, l'ex sindaca di San Lazzaro, assessora al welfare regionale adesso, sarà l'ospite, ne approfitto, della prossima serata al Battirame 11, in via del Battirame 11 alle Roveri, un giardino stupendo. Ingresso gratuito di Salva con Nome, che è una nuova rassegna che porto avanti insieme a Giorgia Palmirani, con la collaborazione poi per i podcast futuri di Francesco Locane, di fatto insomma gli ospiti come Zuppi sabato scorso portano 5 oggetti ai quali sono particolarmente legati, tra cui un abito, e ci raccontano il perché e la storia, poi da lì insomma è un pretesto per fare un'intervista, una chiacchierata, e quella con Zuppi è venuta ovviamente particolarmente bene. Sono sicuro che anche le prossime saranno divertenti, poi vi informerò sugli ospiti man mano. Al Battirame 11 trovate sui social, se vi interessa, il modo per prenotare, l'ingresso è gratuito, poi se uno vuole resta lì a mangiare, si mangia anche bene. Bologna respira, la lista degli ex verdi sarà svelata sabato e dicono che noi siamo la vera alternativa. poi uno scranno in consiglio comunale per Marcella Di Folco, ha lottato per i diritti, l'attivista trans fu consigliere comunale dal 95 al 99 con i Verdi, e Porpora Marcasciano dice ha lasciato un'impronta indelebile, Lepore dice ha sempre scelto la verità, è stato intitolato uno scranno in consiglio comunale ieri a Marcella Di Folco, fino all'ultimo respiro, intitolava e scrive Nicola Spasetti. Una ventina d'anni fa la rivista Queer Storming, gestita dalla giornalista Angela Azzaro, recentemente scomparsa, il titolo che richiama l'omonimo film di Godard, ancora oggi potrebbe descrivere e descrivere la vita di Marcella Di Folco, storica attivista trans, a cui ieri mattina è stato intitolato lo scranno del Consiglio Comunale su cui ha seduto con i Verdi dal 95 al 99. C'era anche l'ex sindaco Vitali che era in resindaco di quella giunta. Poi ancora abbiamo letto già delle ricerche nel pronto soccorso, e vediamo nelle pagine degli spettacoli, segnaliamo l'intervista ad Andrea Mingardi di Letizia Gamberini, oggi il cantante presenta in Sala Borsa il suo ultimo libro, vi apro l'ultima porta, dice, l'ultima porta è il titolo del libro edito da Pendragon, e poi ci sarà un progetto teatrale su come eravamo felici 50 anni fa, dice, racconta al Carlino, questo è il mio viaggio tra la vita e il mistero che ci accompagna ogni giorno, così ho scritto l'ultima porta per raccontarvi cosa ho visto e capito, quindi parla dell'aldilà, si muove con sensibilità e ironia tra i temi universali della morte, dell'amore e della fede. Il cantante musicista, un'autentica istituzione bolognese, lo fa tra le pagine dell'ultimo romanzo che presenta oggi alle 18 in Sala Borsa per Le Voci dei Libri, in dialogo con un amico del cuore rosso-blu come è il senatore Pier Ferdinando Casini, alla presenza dell'editore Antonio Bagnoli. Di solito parto dicendo che sono l'unico uomo che è andato nell'aldilà e che sono riuscito a tornare per raccontare quello che ha visto, e è quello che succede al protagonista del romanzo, l'architetto Marco, che viene dato morto per 9 minuti, e quando si riprende si scatenano tutti per questa cosa mai successa prima. E poi insomma, racconta Mingardi tutta la sua la storia, tutto quello che c'è dietro al suo personaggio, al suo libro. E stasera Valentina Merli riceve, sarà anche lei una delle ospite in futuro della nostra rassegna. Valentina Merli riceve la targa Volponi alla Casa dei Pensieri alle 21 questa sera, la festa dell'Unità. Risiede in Francia da molti anni, nel 2018 ha fondato una casa cinematografica, di produzione cinematografica, che ha poi vinto l'Oscar con il cortometraggio live action Two People Exchanging Saliva, si chiamava così il documentario, questo cortometraggio che ha vinto l'anno scorso l'Oscar, cioè quest'anno poi l'ultima edizione insomma. E ancora presentata anche la stagione del San Filippo Neri, oggi viene presentato a Bologna, intanto facciamo un po', sto facendo un po' di casino. Allora, intanto Fumetti Brutti di Nuova Libreria, ne scrive Benedetta Cucci, la fumettista catanese classe 91 che da anni vive a Bologna e esordisce con un romanzo, Cigni Selvaggi, lo presenta da Feltrinelli in Piazza Ravegnana. È la storia di una ragazza trans siciliana che si trasferisce in una città del nord in cui si è operata con il sogno di diventare fumettista, insomma pare abbastanza autobiografico come racconto, un romanzo di formazione particolare dove la costruzione per niente facile di se stessa corre parallela alla storia familiare, quindi questo è il senso del messaggio. C'è l'intervista di Benedetta Cucci che poi presenta anche la stagione dell'Oratorio San Filippo Neri che torna, nel quale torna Bonnoir e si parte una serata sold out sul Mostro di Firenze oggi e poi 15 e 22 settembre alle 21 in via Manzoni, primo appuntamento nelle notti del Mostro, la lunga caccia al serial killer che cambiò l'Italia, ne parla Stefano Tura, il capo di Rai Emilia Romagna, e insieme a Federico Dolce con regia di Riccardo Marchesini, e questa squadra sarà protagonista anche dei successivi incontri. Poi ci saranno anche ospiti come l'ex capo della squadra mobile di Firenze, lo scrittore Roberto Taddeo e la presidente del comitato Mostro di Firenze Stefania Ascari, quindi poi insomma, ci saranno altri appuntamenti, il caso di Serena Mollicone martedì 15, la 1 bianca il martedì 22 settembre, ma vi daremo notizia di questi appuntamenti ovviamente man mano che li troveremo sulle nostre strade e quindi direi che stiamo per arrivare in chiusura, dobbiamo dare un'occhiata ancora veloce, c'è tempo per farlo, almeno ai titoli del Corriere di Bologna che apriamo insieme adesso. L'apertura è no a speculazioni sulla Ducati, questo è il messaggio che c'era anche sul Carlino, il piano di ristrutturazione della Volkswagen e la possibile cessione, sia De Pascale che Colla cercano di difendere lo storico marchio del Made in Italy, del Made in Bologna. Grande foto per la Virtus che si ritrova e riabbraccia i suoi tifosi sul Corriere di Bologna. E poi ancora pagina 2-3 dedicate al caso Ducati, scuola, caos sulle tessere dei bus, vademecum sugli abbonamenti, famiglie in tilt su come richiedere il tesserino, salta su gratuito, c'è un ritardo che riguarda le materne e quindi ci sono qui le istruzioni su come fare e cercare di rimediare la tesserina per viaggiare in autobus gratis per gli studenti che ne abbiano diritto. Noi ci salutiamo, diamo la palla subito all'ora d'aria, Dario Ronzulli, ci ritroviamo qui domattina dalle 7 alle 8.30 per Tempo Perso, buona giornata, ciao!
11: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
0: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
12: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
13: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
14: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
15: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
16: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
18: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
19: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
20: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
21: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
24: Ebbene sì, eccoci qui anche questa mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Sono le 8 e 33 minuti in questo martedì 8 settembre. Cominciamo con l'ora Dario, come sempre insieme fino alle 12, con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questo martedì, che è ancora di fatto un po' di commento anche alla sfida di domenica scorsa del Bologna contro il Sassuolo, il 2-2 con cui i rossoblù hanno mosso la classifica di Serie A. Serie A che ieri si è chiusa con i due posticipi, la vittoria del Cagliari 1-0 sul Lecce e poi la vittoria della Lazio 2-1 in rimonta a Udine. Ancora Frattesi a segno, a questo punto dobbiamo considerare anche lui come capocannoniere del campionato, mi sembra abbastanza evidente, e poi il gol di Gudmundsson che permettono così ai biancocelesti di essere in testa a punteggio pieno insieme a Roma e Inter, un avvio sicuramente sorprendente da parte degli uomini di Gattuso. Sarà molto interessante vedere domenica Lazio-Milan, sabato Lazio-Milan, che cosa verrà fuori da questo incontro. Comincia anche la Champions per quanto riguarda il calcio, stasera Real Madrid-Inter, che è certamente uno dei big match di questa prima giornata. L'altro che ci riguarda anche da vicino, che guarderemo con interesse, è Napoli-Arsenal, visto che poi domenica i rossoblù saranno di scena proprio al Maradona, e poi giovedì l'esordio assoluto del Como, che ospita il Lipsia, mentre la Roma va in casa del Fenerbahce. Questi sono gli impegni degli italiani, poi ne parliamo naturalmente di Champions anche con i nostri ospiti nel corso di questa mattinata. Parleremo anche di basket, di Virtus in particolare, visto che ieri c'è stata la presentazione della squadra ai tifosi, nonostante il gran caldo, perché faceva veramente caldo, c'erano tanti tifosi bianconeri per anche conoscere molto semplicemente i nuovi, e tanti di loro hanno parlato prima della presentazione, quindi questa mattina ci dedicheremo a sentire anche un po' le interviste raccolte dal nostro Alessio Torri. Parleremo anche di Fortitudo in vista degli ultimi impegni di precampionato. Sempre per quanto riguarda il basket, un salto a Berlino per l'Italia donne, che ieri ha perso male con la Cina, pagando inevitabilmente dazio al grande sforzo fisico e mentale fatto contro gli Stati Uniti nel corso della partita di domenica sera. Italia che poi giocherà mercoledì alle 20:45 il suo barrage, di fatto lo spareggio contro l'Australia, per accedere poi ai quarti di finale. Match durissimo, le australiane sono decisamente più forti delle azzurre, questo senza se e senza ma, in una situazione complicata, ma comunque questa è un'Italia che al di là della partita di ieri, in cui davvero non ne avevano, molto semplicemente non ne avevano, ha mostrato di avere comunque voglia, capacità e forza soprattutto di competere anche contro squadre più attrezzate. Parleremo anche di tennis, un'occhiata a quello che è successo a nottetempo, in particolare a Dardelli che è uscito sconfitto da Zverev in 3-7, quindi ha salutato anche lui lo US Open. Poi naturalmente tutti gli altri temi della giornata, anche un ritorno alla Formula 1, al Gran Premio di Monza, in attesa poi di quello di Madrid di domenica, e torniamo naturalmente anche sulle varie celebrazioni legate a Kimi Antonelli e anche poi le critiche che sono arrivate in casa Ferrari. Insomma, tanti temi come sempre sul piatto. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Oggi uscirà anche il giudice sportivo, il report del giudice sportivo, che è naturalmente molto interessante anche per capire un po' le ripercussioni possibili del post Bologna-Sassuolo. Tedesco verrà squalificato, quindi non sarà in panchina domenica alle 18 in casa.

Bologna che è in costruzione, e il Genoa che sicuramente non è ancora molto lontano dall'essere ben costruito, e un Udinese che ieri un po' l'ha buttata via la partita. Detto ciò, però, sono 9 punti, sono 3 vittorie, e sono 3 vittorie che pesano. Inevitabilmente pesano poi nel giudizio positivo di questo avvio di campionato, tenendo anche conto di come la Lazio è uscita dalla Coppa Italia, cioè male, assolutamente male, e soprattutto legandola alla sconfitta col Mantova in casa, tutta la contestazione dei tifosi che peraltro, a quanto ho capito, già comunque ieri sera proseguirà nonostante il buon avvio di campionato. Certo è che il mercato ha fatto cambiare volto alla squadra di Gattuso, questo non c'è dubbio, cioè, da solo l'arrivo di Frattesi ha garantito molta più qualità in mezzo al campo, molta più pericolosità offensiva in mezzo al campo, e Pinamonti gli ha dato un attaccante diciamo più vero, reale di Ratkov, e Gudmundsson è certamente un giocatore di spessore, di qualità, e soprattutto mi ha sottolineerei un aspetto della partita di ieri da questo punto di vista di Gattuso, cioè il fatto di non aver messo Gudmundsson esterno ma di averlo messo in mezzo al campo, cioè lui è entrato al posto di Frattesi, vero, 10 minuti quindi, e perché anche era sotto nel punteggio la Lazio, quindi anche, scusate, era ancora in parità, ma insomma comunque in una fase di partita ancora comunque equilibrata, e ha giocato dietro la punta, e lì ha oggettivamente inciso. Ora bisogna vedere quanto sarà poi, insomma, si potrà percorrere questa strada dal punto di vista tattico, però certamente è una Lazio che ha iniziato bene, e tra l'altro facendo anche delle cose dal punto di vista tattico interessanti, come la gestione del pallone, del palleggio, tutte cose che abbiamo visto anche nella nazionale di Gattuso. Ah, no, niente, lì non l'abbiamo vista. Vabbè, pazienza, scusate, un momento di malinconia acuta. Vediamo quanto dura. Vediamo quanto dura questa situazione per i biancocelesti. Scusatemi, mi sono dimenticato in apertura di salutare gli ascoltatori che ieri sono stati alla presentazione Virtus, sono stati molto gentili, cortesi, sono venuti a salutare, a fare complimenti a me, ma soprattutto a tutta la radio naturalmente, quindi li ringrazio di cuore, e mi scuso anche con chi magari è stato saluto mordi e fuggi per motivi di contingenze lavorative, però li ringrazio di cuore perché sono stati tutti molto molto gentili e molto, molto carini, quindi la apprezzo molto e ci tenevo a farlo anche in diretta, tanto so che molti di voi sono all'ascolto, quindi lo faccio volentieri un ringraziamento per l'affetto che avete mostrato non tanto sottoscritto ma quanto alla radio in generale, e quindi ci fa molto piacere naturalmente. Allora, messaggi. Marco da Cork, domanda sulla Champions, ma il Como dove la gioca? Nel proprio stadio? Alla fine sì, sembrava potesse giocare al Mapei Stadium, invece no, gioca al Sinigaglia, rimesso a posto per questa Champions. Tant'è vero che il Como ha giocato le sue prime 3 partite tutte in trasferta, prime 3 partite di campionato, proprio per accelerare il processo di sistemazione dello stadio, quindi quella di giovedì contro il Lipsia sarà proprio l'esordio casalingo nel nuovo Sinigaglia, rimesso un po' a posto, aggiustate un po' in lancio, ma gli spazi sono quelli, lo sapete, però evidentemente hanno fatto un lavoro tale per cui l'UEFA ha dato poi il via libera, soprattutto per quello che riguarda poi tutta l'organizzazione esterna, parcheggi, tribuna stampa, esterna alla partita intendo, parcheggi, tribuna stampa, eccetera, eccetera, eccetera, e quindi giocano a Sinigaglia e sicuramente per i tifosi è la cosa migliore naturalmente, poter giocare nel proprio stadio la Champions, e questa avventura che i ragazzi di Fabregas faranno, con naturalmente la curiosità anche di vedere come la Champions e l'impegno infrasettimanale andrà eventualmente ad avere ripercussioni nel campionato, perché naturalmente conta anche quello, e la curiosità è anche quella naturalmente. La Cremonese l'anno scorso di questi tempi era da Champions, scrive Zambo, verissimo, ma possiamo fare migliaia di esempi nella storia di squadre che sono partite fortissimo e che poi invece non sono riuscite a tenere. Perché? Perché appunto il calendario a volte aiuta, le prime giornate possono aiutare ad avere anche un po' più di strada libera, ecco. Poi ancora messaggi al 366-402-4022. La prima partita Champions pensavo fosse Conference, lo stadio del Como un po' come quello del Monaco.

0: a cui in Eurolega, scrive Steve. Sì, oddio, mi messo un po' a posto. Monaco è era un palazzetto, nel senso c'è ancora, ma Monaco evidentemente non lo userà più per le competizioni europee, visto la fine che ha fatto. Era insomma un salotto. Ecco, Senigallia resta comunque uno stadio, non un salotto da questo punto di vista, però più o meno possiamo stare come paragone, se non altro perché l'idea un po' del Como è quella di comunque di rimanere lì, creare lì, provare anche a strutturare l'impianto in maniera diversa nel corso degli anni. Non so quanto ci riusciranno, ma l'idea è quella lì. Allora, andiamo un po' sul Bologna anche con i primi messaggi, poi torniamo ovviamente sulla Champions se vorrete, al 366-402-4022. Questo mercato non mi sembra lo stile di Sartori, scrive Henry. Troppi doppioni, troppi giocatori stranoti nel campionato italiano. Se compri giocatori in Serie A fai molta fatica a fare plusvalenze come chiede Saputo. E chi te l'ha detta sta cosa? E dove sta scritto che fai molta fatica? Perché? Ma quando è successa sta cosa? No, assolutamente. E poi, troppi giocatori stranoti del campionato italiano. Beh, Sartori all'Atalanta ha fatto anche quel tipo di operazioni lì, Cioè, Ilicic, Zapata, i primi che mi vengono in mente, ma ne possiamo trovare altri. Mi pare abbastanza evidente che sia una strada che Sartori nel corso della sua carriera ha percorso. Se l'ha ritenuta interessante, se l'ha ritenuta opportuna, se l'ha ritenuta anche congrua lui insieme ai collaboratori, diciamo sempre Sartori, ma non c'è solo Sartori che decide tutto da dittatore e che si fa così e basta, perché lo dico io ovviamente, è una comodità narrativa che usiamo. Però li ha presi anche nel campionato italiano giocatori, li ha comunque seguiti, li ha comunque presi, quindi no, non vedo onestamente grandi differenze. Poi troppi doppioni perché? I terzi di destra sono gli stessi dell'anno scorso, per esempio, quando già aveva preso due giocatori che per molti versi sono simili, Olmo e Zortea, giocatori, cioè terzi di destra più votati all'attacco che alla fase difensiva, soprattutto Zortea, ma insomma lo stile è un po' quello lì. E poi chi di base a ranghi completi, chi si gioca il posto in mezzo sono il Lazzuzzi richiamato e Moro, e sono giocatori molto diversi. Cioè, alla fine la sovrapposizione in qualche modo di caratteristiche nuova è degli attaccanti, Dovvik Piccoli, quello sicuramente, ma è stata anche una scelta dettata dalle richieste di Tedesco, da quello che offriva il mercato, dalle possibilità che offriva il mercato. Quindi no, onestamente, Cambiaghi e Mbangula sono giocatori molto diversi, cioè interpretano il ruolo di esterno offensivo in maniera molto diversa. No, assolutamente. Più che altro, ecco, vediamo se, come sempre la curiosità è, questo mercato che non è piaciuto a tanti dei tifosi rossoblù e anche degli addetti ai lavori, vediamo se poi sul campo invece porta qualcosa di positivo. Ovviamente la speranza è quella lì, l'auspicio è ovviamente quello, che sia un mercato poi produttivo sul campo, insomma. Mancava solo il mercato, non l'ha fatto Sartori, scrive un ascoltatore. Effettivamente sì. Vabbè. No, però volevo tranquillizzare Henry. Insomma, è un mercato assolutamente in linea con quello che è lo stile di Sartori, che è stato anche in certi momenti, sono state scelte di Sartori. Tranquillo. Mi confermi che non devo prenotare voli hotel per le trasferte in Europa, nemmeno un amichevole tipo Brighton? Purtroppo, amico mio, te lo confermo. Purtroppo Alberto te lo confermo, quest'anno niente trasferte in Europa, oltre confine, quest'anno va così, lo so ragazzi, vabbè, magari si tornerà, difficile, molto difficile, ma mai dire mai. Michele, mi stupisce la scarsa ambizione di Tedesco, da allenatore del Belgio, ad accontentarsi di entrare nei primi 10 col Bologna e poi rendevole sul mercato. Tiago si era fatto sentire, i risultati sono visti. No, io non parlerei di scarsa ambizione di Tedesco, perché pensare che uno come Domenico Tedesco, con la carriera che ha fatto fino a questo momento, con le idee di calcio che si porta dietro, definirlo scarsamente ambizioso, no, secondo me non è il termine corretto. E più che altro si è dimostrato, ecco, molto legato alle idee della società, ai progetti della società. Ci sono gli allenatori, sì, che per comodità narrativa e cronistica si definiscono aziendalisti, che è un termine secondo me un po' troppo riduttivo tante volte, però per capirci lo usiamo, ecco, mettiamola così. Non mi sembra però automaticamente un sinonimo di scarsa ambizione. È molto semplicemente un allenatore che nel momento in cui la dirigenza gli ha spiegato la situazione, lui l'ha accettata, molto semplicemente. Altri allenatori non l'accettano, altri allenatori fanno un po' più le bizze, altri allenatori non usano tanti giri di parole in conferenza stampa. Thiago per esempio è stato uno di questi, ma non soltanto, è semplicemente il suo modo di approcciarsi a questa esperienza, ecco. Non mi sembra onestamente, riuscivo a partire, sono un po' incantato il motore, non mi sembra necessariamente, Michele, un sinonimo di scarsa ambizione da parte di un allenatore che peraltro è giovane e che ha fatto buone cose, ma che di fatto la carriera se la deve ancora costruire per bene. Quindi ha ancora, anzi ha assolutamente la necessità di fare cose buone, di alzare anche un po' il livello della sua carriera, che fin qui è stata buona per molti tratti, ma spesso con dei lavori non completati, ecco, mettiamola così. All'Ipsia, lo stesso Fener, col Belgio. Quindi francamente non mi pare un allenatore scarsamente ambizioso, mi pare invece uno che abbia accettato quello che la società gli ha prospettato, lo scenario che gli ha prospettato la società, gli va bene e lavora con quelli che ha. Molto, molto semplicemente, insomma. Poi un altro ascoltatore sottolinea che Tedesco è appena arrivato, Thiago si è lamentato al secondo anno, di fatto al primo mercato, Thiago, perché poi è arrivato a stagione iniziata, quindi sì, si è lamentato alla prima sessione estiva, ecco, mettiamola così, chiedendo un'accelerazione su tante operazioni che erano ancora bloccate di fatto. Messaggio interessante di Nicola, perché abbiamo parlato tanto di Libra, però scusami Nicola, vado con un altro Nicola. Quanti Nicola siete stamattina? Che per completare il discorso Tedesco, prima di parlare deve dimostrare quanto vale, per cui sta giustamente con profilo basso. Se farà bene alzare la richiesta e voce, ma per ora si tiene così. Ma sai, ci può anche stare. A me dà l'idea di essere, ecco, in questo essere stato più che altro in questo senso molto pragmatico. Cioè, fare le bizze a mercato finito non ha molto senso. Evidentemente la scelta di Tedesco è stata, vabbè, questi mi avete dato, ok, questi alleno. Molto semplicemente, in maniera molto appunto pragmatica. Mi sono fatto questa idea qui, che non è sbagliata onestamente, come proprio impostazione di lavoro, insomma. Dicevo, torno all'altro Nicola invece, perché c'è una prospettiva diversa rispetto a quello che abbiamo raccontato della gara con il Sassuolo, dell'esordio di Libra soprattutto, che oggi occupa giustamente anche gran parte dei giornali, perché è una bella storia, 18enne che esordisce in Serie A con la maglia del Bologna davanti alla propria famiglia, insomma è una bella storia sicuramente. Ribaltiamo la cosa nel messaggio di Nicola: aver fatto esordire Libra invece che Mondarain in una gara da recuperare equivale a una mezza bocciatura? Allora, secondo me no, per un motivo molto semplice. Perché nel momento in cui devi recuperare e soprattutto devi dare una scossa alla squadra, che nel primo tempo non ha giocato una buona partita e avevi bisogno di fare qualcosa di diverso anche dal punto di vista offensivo, di avere qualcosa di diverso dal punto di vista offensivo. E in questo senso in panca il Bologna chi aveva? Mangulà, appena arrivato, Dovbyk, e togliere Piccoli aveva forse meno senso all'intervallo, intendo. Enem, che evidentemente ancora, insomma, deve capire bene dove si trovi, ma ci sta. E poi avevi Libra. Cioè, come scelte di giocatori offensivi, avevi lui. Come scelta anche più logica nel momento in cui togli Odgaard. E potevi anche togliere Odgaard, mettere Mondragon e spostare Ferguson più avanti. Certo, lo potevi fare, però mi pare evidente che in questa fase tedesco Ferguson lo voglia lì in mezzo, non troppo avanti. Quindi alla fine, Nicola, per rispondere alla tua domanda, secondo me no, non è una mezza bocciatura per Mondragon, è che la partita, le esigenze, gli uomini a disposizione andavano in una direzione. Libra è stato bravo perché ovviamente l'assenza di Orsolini e le necessità poi del campo gli hanno aperto la possibilità di giocare. È stato bravo innanzitutto a creare in tedesco l'apertura, a dire vabbè, mettiamo il ragazzo, si è allenato bene, ha fatto vedere buone cose, mettiamo lui. E poi è stato bravo comunque a farsi trovare pronto, a dare un contributo. Non è stato un esordio scintillante, è stato un esordio concreto, e non è poco, non è affatto poco. Però Nicola, secondo me, prima di parlare di mezza bocciatura o bocciatura totale per Mondragon, no, dobbiamo aspettare. È stato più che altro una contingenza di fattori, ecco, che ha portato Libra a sfruttare, ad avere l'occasione anche a sfruttarla, insomma. Non sarà che Enem è aggregato alla squadra per capire se è in grado di fare il prossimo anno la punta, così che non riscattiamo Dovbyk a quelle cifre? Ma Dino, ci sarebbe sempre Raimondo, che è in prestito secco al Frosinone, quindi se ti devi porre il problema di Dovbyk hai anche quell'altro ragazzo che mi sa ha iniziato benino. No, Enem è aggregato credo soprattutto per avere un'alternativa in più lì davanti, perché evidentemente non si sa mai, stare un po' più coperti, e probabilmente non sarebbe sorprendente, ecco, che a gennaio venga ceduto in prestito da qualche parte, cioè che stia a Bologna fino a gennaio e poi a gennaio si faranno altre valutazioni con lui. Non sarebbe così sorprendente. Secondo me è stato inserito appunto per avere comunque un'alternativa in più lì davanti, perché non si sa mai, almeno fino a gennaio. Probabilmente anche perché c'è il dubbio di capire quando Dovbyk sarà pronto al 100%. Probabilmente c'è anche quello. Oppure c'è l'idea di vederlo dal vivo prima di fare valutazioni su dove anche magari cederlo in prestito. Può essere anche quella la situazione. Cioè, che tipo di giocatore è? Ok, è questo, è fatto così, così e così. Bene, arrivano offerte di prestito. Però è un giocatore che secondo noi, per le caratteristiche che ha, può essere saltato, ipotizzo a caso, nel campionato olandese invece che svizzero, e quindi magari lo mandiamo lì. Possono esserci anche questo tipo di valutazioni. Scusate, questo tipo di valutazioni. E poi tanti messaggi sulla Virtus, ci arriviamo naturalmente. Bangura mi sembra una scelta alla Casale / Ealing Junior all'ultimo per riempire una casella, scrive Marco. La differenza abissale però, Marco, nelle dinamiche che hanno portato alle due operazioni che hai citato. Ealing Junior è arrivato in emergenza perché si era strarotto purtroppo Cambiaghi, quindi ti serviva qualcuno lì, proprio numericamente ti serviva qualcuno lì, e hai preso quello che potevi prendere in poco tempo a costi ridottissimi. Casale è stata una scelta dettata dal fatto che sei stato tutta l'estate a inseguire un difensore centrale, non l'hai trovato, / non l'hai preso, e allora dovevi prendere qualcuno e sei andato a prendere Casale, quindi una situazione molto diversa in cui non sei finito per sfiga, ma per capacità di andare a prendere il giocatore che ti poteva servire maggiormente rispetto a Casale. E Mbangula è una scelta alla Ealing Junior, nel senso che non è che ti sia infortunato un giocatore, ma per tanti motivi hai venduto uno e hai poco tempo a disposizione per andare a prendere il sostituto. Vai sull'elenco dei giocatori di quel ruolo lì che segui. Mangula, mister, ti piace? Bah sì, dai, ho fatto un ritiro con un raduno nazionale con lui, andiamo con lui. Ovviamente drammatizzo anche un po', giusto per comodità. Però Marco, sono situazioni molto diverse fra di loro, ma parecchio diverse fra di loro, quindi Bangula è chiaro che è una scelta dettata da un'emergenza, se vuoi, un po' come è stato Ealing Junior. Casale è proprio una scelta diversa, non è stata dettata da un'emergenza, o meglio, c'era l'emergenza di andare a prendere un difensore prima che scadesse la fine del mercato, ma per dinamiche diverse. Non le metterei sullo stesso piano, ecco, come tipologia di operazioni. Tutto qui. GR Meteo Pubblicità, torniamo subito.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli! Bobby Piccoli! Finalmente gol del Bologna! Finalmente gol di Roberto Piccoli! Di per il vantaggio Pangulà per Olma, vertice dell'area di rigore in attacco il Bologna.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 9.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino. La conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni che le era stato diagnosticato nel 2015, era stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale a fine 2025. Unanimi i messaggi di incoraggiamento dalle forze politiche. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Calcio: la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A. In uno dei due posticipi del terzo turno, al Friuli, i biancocelesti si sono imposti 2-1 in rimonta. Nell'altro posticipo, Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini. Nel Monday Night di Serie B, Palermo-Sampdoria 3-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Avremo ancora un paio di giorni con temperature decisamente sopra la media. Anche ieri siamo andati allegramente a 36 gradi e ricordiamoci che siamo già in settembre inoltrato, ma 36 gradi ormai ci sembrano quasi normali. Oggi martedì sulla zona di Bologna, altra bella giornata, praticamente da fine luglio, non da settembre, con temperature massime di almeno 34-35 gradi. Ci sarà qualche nube di passaggio, ma senza effetti. Mentre domani, mercoledì, le temperature massime dovrebbero calare di un paio di gradi, ma saranno comunque decisamente sopra la media del periodo. Caleranno perché probabilmente nel pomeriggio arriverà qualche nube e può darsi che qua e là ci sarà qualche rovescio, qualche temporale. temperature comunque faranno in tempo ad aumentare, perché in mattinata ci sarà sole e questi sbuffi umidi sono il preludio di forse un cambiamento del tempo a partire da mercoledì. La seconda parte della settimana dovrebbe vedere un po' di instabilità, qualche pioggia un po' più organizzata, qualche rovescio, speriamo non con le grandinate disastrose che ci sono state ultimamente, e anche un certo calo delle temperature, che però probabilmente rimarranno sopra la media del periodo o si avvicineranno solamente alle medie del periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
10: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
14: Ehi, non ti piace la pappa?
15: Forse vuole qualcosa di più.
14: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
15: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
14: Ok, ordiniamo subito.
15: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: 99, non è possibile.
19: Tutto ok?
18: 99, Puma, microtasso.
19: Calmati, ora chiamo qualcuno.
18: 99,
19: pronto?
18: Puma.
19: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
18: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
20: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
22: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nuovamente in diretta con l'ora d'Adrio alle 9:08, sempre con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Tra poco andremo a coinvolgere anche Leo Bosello per chiacchierare con lui del Bologna, ma non soltanto. Poi alle 9:40 entriamo più nel vivo delle situazioni Virtus con la presentazione di ieri e anche naturalmente con le voci raccolte dal nostro Alessio Torri dei protagonisti vecchi e nuovi che ieri hanno lasciato di fatto le prime dichiarazioni stagionali. Rispondo al volo a Massi, poi ci torniamo come detto sulla Virtus. Bel clima la presentazione ieri, bel clima, fai un caldo atroce, giocatori sorpresi dal calore dei tifosi presenti. Vabbè Massi, però te la chiami, cioè, voglio dire, ma calore, non si usano queste parole perché sennò comincio a sudare tantissimo. No, a parte le fesserie, mi sembrano tutti belli, carichi e vogliosi, anche i nuovi. La squadra così giovane se dà qualche preoccupazione per la poca esperienza, dall'altro lato dà fiducia per la freschezza. No, a parte le battute, Massi, sono d'accordo, sicuramente un bel clima. Devo dire che insomma, l'impressione è positiva dal punto di vista della voglia dei giocatori di fare, di mettersi in gioco, di mettersi in mostra, di mettersi in luce, scegliete voi il termine, ma il concetto resta quello. E soprattutto la voglia di divertirsi e di divertire. Questo è emerso in maniera piuttosto chiara dalle chiacchierate che abbiamo fatto e che, come detto, sentiremo poi non soltanto alle 9:40 ma poi anche nel corso della mattinata. Quindi ecco, sensazioni positive per questa stagione, che non vuol dire ovviamente che la Virtus vincerà a mani basse tutto, ma che può togliersi soddisfazioni, se non altro per questo entusiasmo che ovviamente poi sarà compito di Mumbrù incanalare a dovere. Ci torniamo più tardi sulla Virtus, torniamo anche più tardi sulla Fortitudo, perché ieri ha parlato per esempio Mazzola e quindi lo andremo a sentire, anche le sue parole. Allora, torno con i messaggi calcistici, giusto per completare il discorso. L'ascoltatore chiede se Napoli-Bologna è confermata per domenica alle 18, e Stefano, sì, assolutamente sì. Dobbiamo aspettare però di sapere se la trasferta è aperta o meno, e quindi cominciamo con i balletti. Il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive deve decidere, perché la partita ha un profilo di ordine pubblico da attenzionare e quindi serve un supplemento di riflessione, come giustamente lo definisce Massimo Vitali oggi sul Carlino. Però siamo a martedì, cioè torniamo sempre alle solite cose. Possiamo discutere del vietare o meno le trasferte come deterrente per evitare problematiche, giusto, sbagliato, quello è un dibattito che possiamo aprire, ma non credo ci siano dubbi di sorta sul fatto che per una partita che si gioca domenica, il martedì prima non possiamo non sapere che cosa viene deciso. Cioè, le tempistiche di queste decisioni, ribadisco, giuste, sbagliate, condivisibili, non condivisibili, quello è un altro tipo di dibattito, ma le tempistiche di queste decisioni sono imbarazzanti. Sono state imbarazzanti questi anni e continuano ad essere imbarazzanti. Non è possibile, non è possibile. Si vieta la trasferta ai tifosi del Bologna, va bene, insomma, si fa per dire, ok, ma non si può sapere 3-4 giorni prima. Queste sono cose che vanno decise con largo anticipo, vale per il Bologna, vale per Napoli, vale per la Roma, vale per qualunque tifoseria. Non possono essere decisioni prese così a ridosso delle partite, è una roba imbarazzante. E mi sa che anche quest'anno però ci dovremo fare i conti, purtroppo. Sartori al termine della sessione estiva del 2023 commentò che era stato il mercato più difficile e estenuante della mia vita. Oggi sappiamo perché, ovvero che ogni riferimento a Thiago Motta non era puramente casuale. Probabilmente anche per quello, ma non credo solo per quello. Cioè, alla fine, ragazzi, Sartori è stato tanti anni con Gasperini. E Gasperini, io non credo che nel momento in cui si andasse a parlare di mercato fosse così tanto più leggero di quanto sia stato Thiago nel 2023. mi pare onestamente uno scenario irreale. Quindi no, secondo me c'è stato anche altro in quella sessione di mercato. Non può esserci stato solo Thiago Motta. Cioè Thiago Motta in un'estate ha, tra virgolette, rotto le scatole più di quanto abbia fatto Gasperini in tanti anni a Bergamo. Ma non ci credo neanche se lo vedo. Ma non ci credo manco se lo vedo, ragazzi. No, no, no, assolutamente. C'è stato, ci deve essere stato altro, sicuramente. Poi... Tedesco si è messo in una brutta posizione avallando ogni scelta societaria. Inevitabilmente dovrà prendersi la sua parte di responsabilità nel caso in cui i risultati sul campo continuino a venire meno. E, no, però scusami un attimo, amico che scrivi, perché non capisco il senso. Cioè Tedesco ha accettato ogni diciamo così, ha avallato ogni scelta societaria, quindi automaticamente se ne lava le mani se le cose vanno male? Non funziona mica così, lo sa benissimo Tedesco. Non è che se le cose vanno male Tedesco dice però ragazzi la società ha fatto quello che ha fatto. No, non funziona così, quindi è ovvio che si prenderà la sua parte di responsabilità. Mi sembra una roba abbastanza normale, quindi non vedo particolari nessi da questa cosa. Non è un modo per scaricare responsabilità, e se Tedesco lo dovesse fare sbaglierebbe. Chiaro che poi ci sono responsabilità anche sue nel caso in cui dovessero andare male le cose, e ci saranno meriti suoi se le cose dovessero andare bene. Siamo anche un po' in positivo, perché sennò poi ci tiriamo sempre negatività e non è bello, insomma alle 9:15 del mattino è una giornata lunga, tiriamo anche un po' di, proviamo ad attirare un po' più di positività. Sono passate 3 giornate e chiedere se Mondragon è bruciato, se Dobby che non verrà riscattato. State sereni, fatele lavorare, l'invito che fa Filippo. Io sono d'accordo, perché insomma, parlare di bocciatura o di fare queste ipotesi qua è quantomeno prematuro. Aspettiamo un po', aspettiamo una serie di panchine, ecco, di Mondragon, e poi magari possiamo ragionare su quello. No, Stefano, avevamo già risposto. Il punto è non solo che sembriamo indeboliti, ma anche che tante squadre appaiono rafforzate rispetto allo scorso anno. Solo di queste viste contro Bologna, Lazio e Sassuolo. Vabbè, 2 su 3, no? Mi sembra anche una bella percentuale. Ragazzi, sì, siamo d'accordo, nel senso che il Bologna appare un po' più indebolito rispetto allo scorso anno. Altre squadre appaiono più attrezzate. Non c'è dubbio, però, sono passate 3 giornate. Sono passate 3 giornate. Cioè fare delle riflessioni a tutto tondo su chi si è rinforzato e chi no, dopo 3 giornate, di cui una giocata a mercato chiuso, non è prematuro di più. Cioè, oggi guardi la classifica e dici vabbè, la Lazio lotta per lo scudetto e Frosinone è lì che sta per la Champions, anche il Cagliari che ha gli stessi punti del Frosinone, beh il Cagliari è da Champions, e poi giù la Fiorentina è già in B praticamente, la Fiorentina non si salva niente, e il Bologna proverà a lottare l'ultima giornata. Cioè, mi sembrano discorsi logici dopo 3 giornate di cui una giocata a mercato chiuso. Voglio dire, le sensazioni ci sono, ci mancherebbe, la sensazione che il Sassuolo possa fare un bel campionato c'è, è diffusa, ci sta sicuramente, la sensazione che il Frosinone possa salvarsi divertendo e divertendosi è una sensazione che c'è e ci sta, ci mancherebbe, ma sono sensazioni, né più né meno, devono ancora iniziare le coppe, che comunque tolgono un po' di energia. Deve iniziare la Champions, quindi vediamo il Como come reagisce, magari reagisce che gliene frega niente, continua a giocare, beati loro, oppure magari ha qualche ripercussione in campionato. Devono iniziare Europa League e Conference, che Milan, Juve e Atalanta, per status e anche per diciamo livello della competizione, vale soprattutto per l'Atalanta, non possono non pensare di arrivare fino in fondo, e quello comunque toglie energie, insomma ragazzi, se devono succedere ancora di cose, quindi sono tutte sensazioni di queste prime 3 giornate che vanno prese molto con le molle, ma parecchio con le molle. Pubblicità, torniamo subito.
0: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
2: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
22: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
22: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
23: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
25: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
26: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
4: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
27: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
27: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, 9:22 minuti, ancora in diretta con l'Ora Dario. Prossimo blocco torniamo sulla Virtus in maniera più approfondita, anche con le voci raccolte dal nostro Alessio Torri. C'era anche un estraneo, un intruso ieri, Virtus, non so che si facesse, aveva un microfono in mano. Vabbè. Leo Bosello, buongiorno.
28: Buongiorno, sì, beh, assolutamente. Però ti vedevo e ti osservavo attentamente. Quindi
1: tipo stalking,
28: ero rapito, rapito da professionalità,
1: certo. Vabbè, grazie. Grazie.
28: Figurati, figurati.
1: Hai capito anche dalla mia ricerca disperata dell'ombra?
28: Sì, sì, ecco. Sì, certo. Cercavi l'ombra.
1: Disperatamente sì, sì. Cercavo l'ombra, va bene. Va bene.
28: Con il ritorno sul telefono, bello, bello, devo dire, sono i potenti mezzi della diretta.
1: Ah, beh, certo, soprattutto quando bisogna anche fare un po' di necessità virtù per offrire comunque la diretta di un evento che è stato comunque molto atteso, come è normale che sia, insomma, la presentazione della, sì, della squadra, così è complice anche il numero di giocatori, quindi del basket vale anche per la Fortitudo, naturalmente è anche più facile da organizzare sicuramente, ed è anche molto, molto divertente credo per i giocatori stessi. Va molto bene, caro mio, dobbiamo parlare un po' di Bologna, ripartiamo anche dal Bologna, poi ti interrogo anche sulla Champions che parte oggi.
28: Non vedo l'ora.
1: Ecco, sensazioni che dopo il Sassuolo, con mente freddissima evidentemente rispetto alla partita, c'è qualcosa che ti porti dietro di positivo, al di là ovviamente del non averla persa?
28: Sì, esatto, due cose: non averla persa e aver trovato due gol. Dopo Bergamo, sicuramente più aspetti positivi rispetto alla gara con la Lazio, rinfrancati da una prestazione che non avevamo visto completa del tutto contro i biancocelesti. Non lo è stato nemmeno contro gli orobici di Sarri, però comunque rinfrancati da aver visto quella personalità e quella tenuta in campo, però senza gol in 180 minuti un po' di preoccupazione sotto questo punto di vista c'era. Il Bologna, nonostante abbia giocato una prestazione peggiore rispetto alla gara contro l'Atalanta, il Sassuolo ci ha messo molto più in difficoltà, soprattutto nel riuscire a gestire il pallone. Il Bologna non è riuscito, come invece aveva fatto benissimo a Bergamo, a recuperare la palla dopo poco, a spezzare la gestione neroverde, che invece riuscivano a gestire bene quel possesso di palla e quel lavoro che ci ha messo tanti in difficoltà. E poi ovviamente i gol delle punte, cioè essere riusciti comunque a trovare questi gol, oltre ad aver riacciuffato la partita. Questi sono i due segnali positivi in mezzo a prestazioni negative da un punto di vista difensivo, come ha detto Tedesco nel post gara domenica: i duelli persi a livello difensivo, che invece a Bergamo erano stati vinti. In generale direi una azione manovrata in cui la qualità non si è vista come a Bergamo. Ecco, ci sono diversi punti negativi, però qualcosa di positivo ce lo si porta dietro: la vitalità e la voglia di non perdere la terza partita, anche quello, cioè c'era adrenalina, poca chiarezza, poco ordine, tanta stanchezza, ma il Bologna comunque questo punto se l'è riuscito ad andare a prendere. Non è abbastanza ovviamente, però è meglio che aver perso la partita, questo è poco ma sicuro.
1: E fin qui direi che siamo tutti d'accordo. Senti, parlavamo anche un po' delle sensazioni dopo queste tre giornate, con qualche ascoltatore già un po' preoccupato, ma insomma ho invitato alla calma, perché sono passate tre giornate. Però scrive Giorgio giustamente: buongiorno Dario, sono molto preoccupato, mancano solo 35 giornate, i giochi sono già fatti praticamente.
28: Sì,
1: ovviamente, no, ironico, certo. Prima che andiate ad arrestare Giorgio,
28: ci sono solo 105 punti ancora,
1: no, praticamente è finito il campionato, dai.
28: Sono troppo pochi.
1: Però la Lazio prima te l'aspettavi a punteggio pieno?
28: Niente, ecco. Ieri sera ho visto la partita e tra l'altro ha ribaltato anche l'inerzia della partita, non solo ha ribaltato il risultato, perché comunque l'Udinese ha giocato una partita migliore per lunghissimi tratti, la Lazio si è un po' risvegliata nell'ultima mezz'ora e poi ha dei giocatori che in questo momento gli stanno dando i punti, gli hanno dati 9 in 3 partite, come ha detto ieri benissimo il telecronista di DAZN, in questo momento Frattesi è l'invasore perfetto, perché è veramente calzante in tutti i sensi come termine, perché tecnicamente è un invasore d'area di rigore, ma anche poi come invade il campionato, come ha invaso la Lazio da quando è arrivato, un impatto del genere di difficile aspettarselo, sinceramente. Ha fatto veramente cose clamorose in queste partite, ma in realtà, cioè, sono le sue cose in assoluto, cioè sono i suoi inserimenti, il suo attacco all'area di rigore, però sembra essere oliatissimo dentro un meccanismo che però per lui è nuovo. E poi comunque Gudmundsson ci ricorda che è un grande giocatore e che alla fine l'anno scorso è finito in un vortice di negatività di Firenze, come tanti altri ci sono finiti. Adesso non so, ancora è presto, così come per il Bologna è presto dire che va tutto male con un punto in tre partite, è presto per dire che Gattuso l'ha svoltata, ecco. Però sicuramente dopo la sconfitta in Coppa Italia col Mantova tutto ci si aspettava tranne che questo.
1: No, è una versione tra l'altro immediata. Certo, il mercato ha aiutato, che Frattesi, sì. Gudmundsson, Pinamonti, gli ha dato una squadra diversa rispetto a quella che aveva due settimane prima.
28: Questo Duchi sì? Si sta rivelando, sì, affidabile, devo dire che calciatore valido. Sta anche un po' provando a rivitalizzare Nuno Tavares, che è un calciatore che sicuramente ha fase offensiva ma scarsa propensione difensiva. Rovella, se sta bene, è grande calciatore, quindi sì, ci sono tanti punti di forza. Poi ovvio che vediamo come prosegue, ma l'inizio è stato direi avvincente.
1: Daniele sottolinea come manchino 39 punti alla salvezza.
28: Sì, 39, poi dipende da stagione a stagione, a volte ne bastano 30, a volte 40, dipende.
1: Sì, dipende. Vabbè, mettiamo 40, sono d'accordo. Va bene, poi invece più serio il messaggio di Roberto, che scrive: possiamo pensare che arrivati ottavi l'anno scorso, avendo ceduto l'ossatura della squadra, quest'anno si possa arrivare dal decimo posto in giù?
28: Ma credo che l'idea sia quella di provare ad arrivare nella parte sinistra della classifica. Comunque ci sono state stagioni in cui l'obiettivo non veniva detto.
1: No, scusami, mai. Perdonami, avevo tradotto male il messaggio. Si possa arrivare dal decimo posto in su.
28: Cioè, non ho capito allora l'inizio.
1: No, non è il fatto che sia stata ceduta l'ossatura della squadra, che è arrivata, sì, ottava. Si può pensare che si arrivi comunque nelle prime dieci? Questo è il senso del messaggio.
28: Sì, penso che il nono e decimo posto sia una posizione a cui il Bologna può in qualche modo ambire per valori. Poi, cioè, non stiamo parlando di nulla di trascendentale, cioè Bologna per valori dei singoli ha più o meno una rosa da nono decimo posto. C'è tutto il resto che sappiamo che conta di più di questo numerino che leggiamo su Transfer Market o sui vari siti. Cioè, non vale zero, non è che con quel valore lì vinci i campionati o vai in Champions, però il valore dei singoli a quello, cioè non è che la squadra così dalla notte, cioè dopo, dalla sera alla mattina, con l'estate di mezzo vale il quindicesimo posto. Ha comunque giocatori che possono valere il nono e decimo. Se fai estremamente bene puoi fare anche qualcosa in più, se vai un po' meno bene puoi anche scivolare leggermente dietro, però ne ha le possibilità il Bologna di arrivare sopra l'Udinese, sopra il Torino, potenzialmente anche sopra il Sassuolo. In questo momento il Sassuolo, per organizzazione, abbiamo visto che è squadra che ci può stare più avanti di noi, per come ha iniziato, ecco. Però è anche sbagliato dare sentenze dopo tre partite su 38. È chiaro che la partenza non è stata positiva per i punti conquistati, questo è poco ma sicuro. Poi allo stesso tempo, in maniera obiettiva, anche il tifoso, che giustamente è più negativo di tutti, che ognuno se la vive come vuole ed è giusto così, però anche il tifoso più negativo immagino possa dire con grande sincerità che questo Bologna non meritava di avere un punto dopo nove partite. Lo tre dicono partite. Tanti opinionisti, sì. Penso che un punto dopo tre partite sia meno di quanto dovesse raccogliere il Bologna. Non è che ne doveva raccogliere nove, però penso che tra i 4 e i 5 punti fosse un qualcosa di regolare per quello che ha fatto vedere in campo, no? Cioè sui 9 punti disponibili uno è poco, poi il calcio dà e toglie. In questo momento forse ci sta togliendo qualcosa, anche se non siamo bellissimi in alcune partite, anche se non siamo sicuramente stati concreti nelle prime due, però penso che nel complesso, se continuiamo così, non faremo un punto ogni tre partite, perché comunque Bologna con la Lazio non meritava di perdere, con l'Atalanta meritava di vincere, col Sassuolo è riuscito a pareggiarla e comunque per i dati statistici ci poteva stare il pareggio, anche se nei momenti della partita il Sassuolo la poteva vincere. È stato anche molto sincero Tedesco, ieri non lo abbiamo detto, nel dire che poi questa è la partita in cui meritava di meno il Bologna e ha raccolto di più.
1: Io non ho niente contro il ragazzo, ma non riesco a spiegarmi l'acquisto di Alassane. Sono troppo cattivo? Chiede Leo.
28: Ma Tedesco ha detto che è un giocatore che non conosceva. Lo abbiamo sentito qualche settimana fa in una conferenza, credo pre-Lazio, dire che Alassane è un calciatore che comunque gli piace ma che non conosceva e che si è fidato o comunque si è trovato con questo calciatore dopo la scelta della società e che lo ha trovato valido. È un calciatore con caratteristiche completamente opposte a Miranda, nel senso che ha meno qualità tecnica, è più un giocatore di corsa, è diligente, fa il suo in un campo ristretto di giocate. Se devo essere sincero, mi ha sorpreso la sua presenza a Bergamo, mi ha sorpreso ancora di più la sua presenza domenica contro il Sassuolo. Ecco, non ce l'aspettavamo in campo, ma anche perché seppur Miranda magari non sia nel top della forma, a quanto sappiamo non ha nessun infortunio, però magari non è al top della forma, comunque è uno dei crossatori migliori del campionato, è sicuramente uno tra i primi tre per piede, per qualità tecnica della squadra rossoblu, e in una partita come quella di domenica, in un campionato in cui hai degli attaccanti che così li servi ancora meglio rispetto a Castro e Dallinga, Miranda sembra essere essenziale, e i cross di Miranda al momento Alassane non ce li ha fatti vedere.
1: No, decisamente no. Però diamo fiducia, dai. Forza, sì, Rahim, sì, sì. Dai. E poi audio, andiamo a sentire.
6: Buongiorno, Alessanini. Parlando oggettivamente delle tre partite, se uno le avesse guardate, le partite realmente, dovrebbe dire onestamente che oggi noi dovremmo avere 4 punti. Uno con la Lazio, 3 a Bergamo, perché non erano assolutamente rubati, e 0 col Sassuolo. Quindi, per il gioco espresso in campo con Lazio e Atalanta, i 4 punti ci stavano tutti. Per il gioco espresso in campo con il Sassuolo si meritava 0 punti. Ora, se avessimo 4 punti, che cosa direbbe la gente esperta di calcio di Bologna?
1: Vabbè, non ti arrabbiare, Ale, l'ho percepito nervosismo del nostro ascoltatore.
28: Ma fa ancora caldo, è martedì mattina.
1: Dai Ale, tranquillo, siamo qui a parlare di calcio, ve lo ricordo, ci sono cose ben più gravi nel mondo.
28: L'ha mandato prima o dopo rispetto a quando l'ho detto anch'io.
1: Contemporanea praticamente, sì.
28: Ci leggiamo, no, nella mente io e Ale, comunque sì, effettivamente sono d'accordissimo. Tra i 4 e i 5 punti, se vuoi metterla sul piano della situazione della partita, il Bologna non meritava nemmeno di pareggiare col Sassuolo, perché ci sono stati dei momenti in cui Sassuolo poteva determinarla e vincerla nel secondo tempo, soprattutto proprio per le occasioni avute, per il momentum, no? Si dice anche così, momentum della gara, però l'ha riacciuffata, quindi sì, con la Lazio, però i numeri in realtà delle occasioni dicono che tutto sommato poteva essere anche ok un pareggio, però sì, sono d'accordo con Ale, soprattutto legati ai 3 punti di Bergamo e al punto con la Lazio. Poi uno dice con quello che avresti meritato non fai la classifica reale, la classifica reale la fai anche prendendosi dei punti dove non meritavi, eccetera eccetera, e alla fine sono i gol a determinare, è vero, anche bisogna essere anche un po' pragmatici e concreti, però credo che alla fine in una competizione breve questo discorso non vale. In una competizione a 38 giornate, se ti esprimi più o meno sempre così, teoricamente secondo me il calcio ti dà, poi dopo anche indietro si livellano le cose, uno può essere d'accordo o no, però nel complesso se continua a esprimere questo non farà un punto ogni tre partite, ce lo aspettiamo, ma speriamo anche che Bologna esprima assolutamente di più di questo, mi sembra più che lecito. E volevo aggiungere che poi insomma in tutto questo Bologna deve ancora, credo, trovare fino in fondo la capacità di esprimere al meglio le idee di Tedesco, cioè spero che anche sotto questo punto di vista, oltre a segnare di più, essere più capaci di giocare meglio nell'arco dei 90 minuti, cioè, dentro il campo speriamo di vedere, non dico sempre il Bologna.

0: Forse difensivamente di più che a centrocampo, non lo so, però sì, sono questi due reparti, credo che in assoluto si contendano la situazione. Una bella domanda, perché poi l'attacco non è da escludere, perché anche l'attacco comunque ha delle responsabilità. Non abbiamo segnato per circa 250 minuti, perché se conti i 90 minuti con la Lazio, i 90 con l'Atalanta, i vari recuperi e il fatto che abbiamo segnato al 50esimo contro il Sassuolo, 250 minuti per trovare un gol è tanto, quindi responsabilità per l'attacco ci sono. È difficile dirlo, perché sono un po' sparsi in tanti punti del campo. Sicuramente a centrocampo a Bergamo è andato bene, contro l'Atalanta tutto ok, però contro il Sassuolo meno. Difensivamente però è stato lì che abbiamo sofferto di più contro nell'ultima partita, perché dietro penso sia stata tra le tre la partita in cui abbiamo concesso di più, sia nell'uno contro uno nei duelli, ma anche in generale nella fase difensiva complessiva della squadra. Il Bologna non è riuscito a recuperare la palla come avrebbe voluto, come per alcuni tratti era riuscito con la Lazio e come per quasi tutta la partita con l'Atalanta.
1: Allora, avevo voluto parlare di Champions, ma per colpa di Arrigo e della sua domanda dobbiamo rinviare a domani, e quando poi andremo anche magari un po' più nello specifico sul Napoli. Quindi Leo, prenditela con Arrigo. Colpa sua.
0: Va bene.
1: Colpa sua.
0: Me la prenderò con lui. Comunque sì, domani tosta, Napoli. Domenica andare a Napoli dopo queste due partitine, l'Arsenal di domani, no? Va bene.
1: È tosta. Ne parliamo domani. Ciao Leo.
0: A domani, un abbraccio, buona giornata a tutti.
1: Grazie mille a Leo Bosello, pubblicità.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: Da Lidl, il tuo ristorante.

0: vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
2: Oh, ma siamo impazziti!
3: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
1: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
4: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'ora d'aria, alle 9.45 minuti. Andiamo a occuparci di Virtus, come promesso, per fare un po' una recap della giornata di ieri, della serata di ieri, di fatto, con la presentazione della squadra. Un buon pubblico, anche diciamo, presente nonostante il gran caldo che ha sicuramente fatto da padrone nel corso dell'evento, ma comunque un pubblico appassionato, credo soprattutto curioso. Poi ditemelo voi al 366-402-4022, voi che eravate presenti, ovviamente tifosi virtussini presenti, mi sembra ci fosse soprattutto molta curiosità per vedere un po' di volti nuovi. Da questo punto di vista una curiosità assolutamente legittima, considerando che di volti nuovi ce ne sono tanti. Allora partiamo innanzitutto da uno di questi, nelle interviste raccolte dal nostro Alessio Torri, e partiamo da Baldasso, da Tommy Baldasso, che è di fatto pronti via uno dei veterani della squadra, sia per la conoscenza ovviamente del campionato, ma anche per l'esperienza in Eurolega, che è superiore a quella di tanti compagni. Sentiamolo.
8: Prima di tutto benvenuto, conosci Bologna, conosci la Virtus, conosci il basket italiano, ma però oggi risochi nella Virtus e vederla da dentro, com'è questa prospettiva?
9: No, sono contentissimo, sono anche un po' emozionato, per dire la verità, non è da me, però sono molto emozionato. È normale che sì, conosco la città, sono qui in Virtus e le prime sensazioni sono state spettacolari, perché è tutto molto nuovo, ma desideravo vivere un'emozione di questo tipo qui, per cui sono molto contento. Mi piace il gruppo, mi piace lo staff, mi piace tutti gli addetti ai lavori, e mi sembra di essere entrato in un posto in cui si può lavorare nel miglior modo possibile, perché le persone sono delle persone che mi stanno dando una mano, e quindi sono molto contento.
8: La Virtus da sempre, o meglio nell'epoca recente, ha puntato su un gruppo di italiani credendoci molto, non solo per un fatto burocratico ma per un fatto proprio di crescita. Essere chiamato in un gruppo, in una squadra che crede molto negli italiani, è un valore aggiunto.
9: Sì, adesso però ho la pressione di dover far bene, per cui no, beh, sì, no, sono contento, so quello che ho visto, diciamo, il percorso degli italiani in questi anni qui, e quindi sono contento di essere qui e niente, proverò a fare del mio meglio, questo è l'unica cosa che posso garantire.
10: Cambiato sponda un po' di tempo fa, giocavi dall'altra parte di Basket City, quindi questa non è un'annata per te forse ancora più importante, devi conquistarti i tifosi bianconeri forse ancora un pochino di più di qualcun altro.
9: Ma sicuro, è giusto che sia così, no? È lo sport, voglio dire, c'è chi passa da una squadra all'altra, però come ho detto prima, quello che non mancherà sarà il desiderio di conquistare. Conosco il valore di questa maglia, conosco quanto sia importante questa maglia qui, e quindi voglio farmi trovare pronto nel dar tutto, nel lottare in ogni pallone, nel cercare di essere il più positivo possibile, perché mi farebbe piacere se qualcuno potesse dire: ok, questo ragazzo qua è arrivato qui, ha dato tutto ed è stato un arrivo, un buon arrivo, quantomeno a livello umano.
11: conosci molto bene il campionato italiano, ci sono stati diversi cambiamenti quest'estate, ti sei fatto già un'idea di quello che potrà essere e se secondo te il livello si è alzato?
9: Il livello è molto alto, sì, queste due nuove realtà hanno speso soldi, hanno budget, hanno desiderio di crescere, per cui il livello si è alzato, sì, c'è... sarà un campionato molto competitivo, per cui sarà difficile, non vedo campi in cui, o squadre in cui magari in questo momento qui sono leggermente più giù o leggermente più indietro, mi sembrano tutte squadre attrezzate, quindi sarà un campionato molto complicato.
10: L'Eurolega siete la squadra più giovane e con un nuovo coach che ama correre e tira come titolo.
9: Me ne ero accorto che correvamo, me ne sono accorto in questi giorni, però sì, no, è un modo di giocare nuovo, ma la cosa mi incuriosisce, sono contento e mi sembra di capire che sia un modo di giocare nuovo anche per tanti altri ragazzi, per cui è una cosa bella, il coach mette tanta passione, è una persona che ci tiene a quello che fa, conosce questo sport benissimo, è una persona che comunque vuole farci arrivare il suo messaggio, il modo in cui vogliamo giocare, e quindi siamo proveremo a essere i più bravi possibili a capire qual è la cosa che lui richiede per farla nel miglior modo possibile.
11: Voi azzurri cosa pensate delle due Roma e se Roma può diventare la nuova Basket City o è solo questa Basket City?
9: No, questa è una domanda molto difficile. Io ho giocato a Roma 5 anni ed è stato un posto che mi ha rubato il cuore per quegli anni lì, perché era la mia prima esperienza fuori di casa. Non so se può diventare Basket City, non lo credo questo, ma sicuramente gli investimenti che sono stati fatti sono investimenti importanti, per cui è una cosa da tenere in considerazione, e sicuramente sono due squadre molto attrezzate. Voglio dire, hanno ambizione, hanno possibilità, per cui possono far bene.
11: Infine, da Possecco a Banchi cos'è cambiato?
9: No, sono due persone completamente diverse, due modi di allenare completamente diversi, ognuno ha i propri pregi e probabilmente ognuno ha i propri difetti, allenano in modo diverso, sono due allenatori che, voglio dire, chi più chi meno, uno è stato un ex giocatore di altissimo livello, mentre Coach Banchi comunque è un allenatore che ha fatto bene in tutti i posti in cui è andato, per cui sono persone diverse, ma adesso c'è Luca e quindi bisogna cercare di seguire quello che chiede lui.
11: Infine, si immagina hai finito come Hackett?
9: In che senso?
11: Nel senso anagraficamente.
9: Lui voglio dire, magari arrivarci a 40 anni così, per cui non lo so, intanto adesso ne ho 28, piano piano, passo alla volta, speriamo però.
7: Così dunque Tommaso Baldasso, che come abbiamo detto è uno dei più esperti di basket italiano e anche di Eurolega, tra quelli arrivati in Virtus, ed è uno dei volti nuovi, per certi versi anche parecchio atteso, soprattutto per quello che potrà essere poi il suo contributo in primis in campionato, in un ruolo che sulla carta sembra veramente ritagliato per lui, cioè uscita dalla panchina a spaccare il match nei momenti magari di difficoltà. Lo ha fatto anche molto bene in nazionale, soprattutto nella finestra di luglio, ed è un po' il ruolo con cui l'avevamo visto in maniera non così continuativa a Milano, ma certamente con l'idea che invece questa volta sia un po' più continuato il suo ruolo all'interno della Virtus nella stagione. Altro giocatore atteso nel pacchetto degli italiani è Davide Casarin, che viene da un'estate anche un po' problematica per il ginocchio, anche molto attiva, visto che ha fatto anche la Summer League, insomma un po' di cose da vedere, ecco, dal punto di vista fisico. Ho detto che sta bene, si è ripreso e adesso si allena tranquillamente. Sentiamolo Casarin.
8: Davide, benvenuto, tu hai girato l'Italia, conosci il campionato, l'hai vista tante volte da avversario da Virtus, affrontarla e vederla da dentro a questo punto, com'è diverso?
12: Ma innanzitutto è un onore, perché venire in una squadra così storica, soprattutto non in Italia ma in Europa, è un'emozione che magari è un sogno fin da piccolo, sai, andare in squadre così grandi non è tutti i giorni ti arriva la chiamata. Sì, ho giocato tanto, ho giocato in 3-4 squadre, però quando ti arriva la chiamata da Virtus è sempre speciale.
10: Da ragazzino hai già vinto uno scudetto e una Coppa Italia, speri che qua andiamo a aumentare il tuo palmarès.
12: Io sono molto scaramantico, però sì, è ovvio, spero di giocare ogni partita al massimo e dare il mio contributo e di poter portare a casa più risultati possibile, certo.
10: Come ti trovi con un nuovo coach, una nuova squadra, siete quasi tutti volti nuovi e un gioco anche molto molto veloce, molto energico?
12: Sì, è super, siamo una squadra giovanissima, la più giovane in Europa quasi mi pare, sì. Ed è bellissimo perché andiamo a un ritmo che veramente non ho mai provato, e ha fatto fatica un po' i primi due allenamenti col fiato, però poi ti abitui ed è veramente veramente bello, divertente proprio giocare in questo modo.
13: Davide, qual è il prossimo step della tua carriera e cosa ti aspetti dalla stagione di Eurolega?
12: Ma è la prima volta che affronto l'Eurolega, ho giocato tanto tempo in Eurocup, però è totalmente un'altra dimensione. Io vado sempre a step, adesso penso a quest'anno qui con la Virtus, a questi due anni, e poi vedremo. Cioè, io penso adesso all'amichevole che abbiamo mercoledì, quindi per dirti non mi faccio troppi passi in avanti, però sono molto carico per questa stagione.
11: Io la sognavo in NBA, pochi italiani adesso vanno, e soprattutto cosa dice papà Federico, presidente della Reggio Venezia?
12: No, vabbè,
11: siamo... Direi, dico, della carriera, ecco.
12: Sì, no, è contentissimo di questo raggiungimento sicuramente, l'esperienza con l'NBA Summer League è stata molto molto formativa, molto bella, vediamo il prossimo anno perché forse potrei andarci di nuovo, adesso devo capire con la nazionale tutti gli impegni. Però è contentissimo, sarà un po' meno contento l'11 ottobre quando giocheremo contro di loro, però per adesso è contento.
11: Quanto siamo lontani da una semifinale con la nazionale fra europei, mondiali, olimpiadi?
12: Speriamo poco, adesso dobbiamo qualificarci però prima al mondiale, perché finché non vinciamo almeno le prossime due partite è difficile, sarebbe veramente un sogno, per me intanto innanzitutto sarebbe un sogno giocare un mondiale, il mio primo mondiale non l'ho mai giocato, quindi speriamo di qualificarci, poi vedremo.
11: Infine il passaggio da un pubblico normale come Venezia, una piccola piazza come Cremona relativamente, e Basket City com'è sul piano ambientale?
12: No, bellissimo, penso che tutti i giocatori vogliano arrivare a questo livello sia di basket ma anche di tifo, perché proprio ti fa sentire parte di una comunità, di una squadra, un senso di appartenenza incredibile, dei colori che sono così storici e così importanti per la gente del posto, quindi no, è solo che un plus e sarà secondo me divertentissimo.
7: Mi ho sentito anche Casarin, che poi off record ha parlato anche di un altro aspetto molto importante della stagione che attende la Virtus, ovvero si parla tanto del modo in cui questa squadra attaccherà, correrà, ritmi alti, anche forsennati in un certo senso, ma sempre comunque con controllo, quello che può fare in attacco, eccetera, eccetera. Si parla invece poco di quello che questa squadra dovrà fare invece in difesa. E come detto off record, poi chiacchierando con Casarin, ho voluto sottolineare lui questo aspetto qui, giustamente, cioè se non c'è la difesa, se non siamo aggressivi, se non c'è la capacità di recuperare anche palloni, di spezzare anche il ritmo degli attacchi avversari e poi di andare di là e far canestro come vogliamo noi o di giocare come vogliamo noi, diventa molto complicato. E quindi questo è un aspetto importante certamente della stagione virtussina. Ci sarà la presentazione di Alex Mumbrù, che ieri ha parlato soltanto dal palco tra virgolette, ma ci sarà occasione prima dell'inizio della stagione anche per la conferenza stampa di presentazione del coach, magari lì andremo a chiedergli anche di questo aspetto. Torniamo tra poco a occuparci ancora di Virtus con le voci dei protagonisti raccolte ieri dal nostro Alessio Torri, prima però GR e poi pubblicità.
14: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
15: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 9 e 59 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi una decina, i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Intanto, nell'ambito dello scandalo corruzione in Ucraina, ha annunciato le sue dimissioni il procuratore generale Kravchenko, che ha motivato così la sua scelta. È stata una decisione politica che ho preso consapevolmente. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco, rimanendo sorpreso dalla sufficienza ostentata dal suo interlocutore. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese, per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Basket: tracollo della nazionale femminile ai mondiali di Berlino. Le azzurre sono state travolte 71 a 51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
10: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Con
1: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Siamo al giro di boa dell'oradario per questo martedì 8 settembre. Avete preso un caffè? Io sì, perché altrimenti qua fino alle 12 non si arriva, non, forse neanche alle 10.05 si arrivava senza caffè. Bentornate e bentornati, i vostri messaggi al 366-402-4022, scusate, perdonate, è stato un momento di defaianza perché stavo già pensando alla cosa, calma, il caffè mi ha sovraccitato, questo non va bene. Allora, ripartiamo da capo, bentornate e bentornati. No, l'ultima ora è importante perché riguarda l'Italvolley maschile, visto che questa settimana cominciano gli europei con il girone che si gioca al Palapanini di Modena, prima partita però con la Svezia in una cornice vagamente suggestiva come Piazza Plebiscito a Napoli, e l'ultima ora riguarda Alessandro Micheletto che ce l'ha fatta, ha recuperato l'infortunio, quindi convocato per gli europei, poi ci torniamo più tardi. Torno invece sui temi Virtus, abbiamo ancora altre voci da sentire, raccolte dal nostro Alessio Torri ieri, a partire anche da uno dei volti nuovi stranieri della squadra, Carr, lo sentiamo tra poco. Intanto saluto Andrea che scrive: ciao Dario, buongiorno, visto che la Virtus ha raggiunto un lungo per gli allenamenti, dici che Ronci mi ascolta, è vero perché l'avevi scritto la settimana scorsa, assolutamente. Parte gli scherzi, cosa se dimmi di questo giocatore e soprattutto se ci sono possibilità che possa rimanere, magari parcheggiandolo da qualche parte. Guarda, ne parlavamo settimana scorsa proprio con te Andrea, effettivamente, cioè l'idea che sì, si poteva aggiungere un giocatore per gli allenamenti stante l'infortunio di Kokilá e l'idea quindi che magari Mumbrò chiedesse alla società un giocatore a tempo, ovviamente, per tenere la soglia degli allenamenti alta dal punto di vista proprio numerico. Già il roster è un po' ristretto, poi uno in meno in questa fase poteva essere un problema, e in effetti è stato aggregato Khalifa Sakho, che è un 2001, quindi non è giovanissimo, ha di fatto un'esperienza ridotta dal punto di vista dell'esperienza di basket senior, ha giocato a Houston nel college, insomma, un giocatore sicuramente interessante soprattutto dal punto di vista fisico. Credo però onestamente che non faccia poi parte della Virtus della prossima stagione, vista la presenza già di Diarra, Diouf e Kokilá nel suo ruolo, a meno che in questo mese Sakho non convinca talmente tanto Mumbrú che valga la pena firmarlo, e a quel punto magari anche con l'idea di spostare più che Diouf, Diarra da 4, cosa che peraltro fa in nazionale anche per presenza di altri pari ruolo. Quindi magari, ecco, uno scenario che non possiamo ovviamente escludere, ma oggi la cosa più probabile è che Sacco si alleni con la Virtus fino al 30 settembre e poi il 1 ottobre saluti la compagnia. Questo di base. Però, come detto, non è certamente l'unica opzione possibile per quanto riguarda Sacco, che intanto per un mese, anche meno, sarà con la Virtus ad allenarsi, esclusivamente ad allenarsi. Allora, torniamo alle voci dei protagonisti. Partiamo, come detto, da Carr, che è uno dei volti nuovi della Virtus. Sentiamo.
17: Marcus Carr, first welcome. You will lead the team in a playmaker position. What do you expect from the season? What your target, your personal target?
18: I'm just concerned about winning games, really. You know, I'm excited to be here, excited to be a part of this club. Obviously, my first year in EuroLeague, excited to compete at the highest level. You know, as a player, as a competitor, that's what you want to do. And so I just want to come in here and help us get wins.
19: E sono venuto qui per giocare in un grande club e competere ad alto livello, per aiutare i compagni, ad essere di aiuto ai compagni e alla squadra, per cercare di raggiungere gli obiettivi e appunto di cercare di arrivare al livello richiesto, che significa competere appunto ad alto livello. Domande?
20: A chi si ispira, a chi somiglia?
19: What is your idol in basketball?
18: Tough. I have a few for sure. I would say growing up, you know, Allen Iverson was my favorite player for sure. But, you know, I have a bunch of guys I look up to. Obviously, Steve Nash, coming from Canada, being a great point guard, always liked his game a lot. And then, you know, with my age, just growing up, LeBron was obviously a guy who dominated the league for a long time, and I looked up to him as well. But then there's guys I know who have played in Europe and done it at a very high level. You know, I've had a chance to be around certain guys who have played in the EuroLeague at a high level, guys like Tyrese Rice, who, you know, kind of gave me some gems before I started my career in Europe. And yeah, there's a bunch of guys I can name. I mean, Kyrie Irving's one of my favorite players to watch for sure. But yeah, I just try to take, you know, different parts of different guys' game and add it to my own.
19: Di idoli ne ho diversi, ne ho tanti. È una domanda abbastanza impegnativa e difficile. Sicuramente Allen Iverson, però anche soprattutto Steve Nash, che è stato un giocatore anche della nazionale canadese del mio paese, da cui provengo e per cui gioco. Poi ovviamente non posso non dire LeBron James, che ha dominato la Lega, l'NBA, per citare magari un giocatore Tyrese Rice, right? Per citare un giocatore che ha giocato in Europa, soprattutto in Eurolega, e ad alto livello, Tyrese Rice, che è sicuramente un giocatore a cui mi ispiro per cercare di giocare e di competere ad alto livello in Europa.
20: Che squadra tiene in NBA? E qualcosa sulla nazionale canadese?
19: What is your favorite team in NBA?
20: Se può arrivare ai massimi livelli.
19: And something about Canada national team, if Canada can compete at high level.
18: Obviously, you know, being from Canada, you know, the Raptors were huge just in, you know, basketball for me growing up. You know, I was born in 99, the team came in 95, and so that I kind of just grew up with the team and, you know, grew up loving it, going to games and stuff like that. So I guess I'd say I'm a Raptors fan for sure. And then, you know, getting the chance to come from Canada and compete there for my country is always an honor. I'm always blessed to have that opportunity to play for them. I'm always grateful. And I think, you know, just the surge of basketball that we've had in the last few years, I feel like the world is getting to know us a lot better on that stage and realize that, you know, we're really talented and we have something to say.
19: E sicuramente, essendo canadese, la mia squadra preferita in NBA sono i Toronto Raptors. È una squadra che è nata nel 95, sono del 99, quindi è una squadra che è nata più o meno con me, sta migliorando sempre di più. E per quanto riguarda il Canada, sono onorato di vestire questa maglia, cerco sempre di fare il meglio per questa maglia, per rappresentare il Canada a alti livelli.
21: Come ti trovi con il coach e come ti stai adattando alle sue richieste in campo?
19: How is your feeling about coach Alex Monroe, and how was it these first days with him?
18: I'm definitely super excited to be coached by, you know, coach. We had a lot of good conversations over the summer about, you know, me coming here and how he wants to play and, you know, how I'd be able to impact that as a team. So I'm definitely super excited. He let me know he had a chance to watch a lot of my games last year. Obviously, he's the coach of the German national team and I was in Germany. So, you know, he was able to watch me a lot and really understands my game. And so, you know, I definitely felt comfortable coming here, playing for him, and just the plan that he had and the vision that he had, not just for me, but for this whole team, and you know, just excited to get out and compete with this group of guys.
19: Sicuramente è un onore per me essere allenato da lui. Abbiamo avuto io e lui già delle conversazioni quest'estate, sapeva già come, che tipo di gioco posso mettere in campo e come posso aiutare la squadra, e ha avuto modo di guardare molte, tante delle mie partite, perché l'anno scorso giocavo in Germania e lui è allenatore della nazionale tedesca, quindi guardava molte partite del campionato tedesco e ha avuto modo di vedere il mio gioco e ha capito soprattutto come posso giocare e come posso aiutare la squadra. Sono molto entusiasta di essere parte di questa squadra, di essere allenato da coach Mumbrun.
20: Sogni ancora l'NBA e qualcosa sul campionato tedesco, che livello è?
19: What about German League? What is the level of German League? And if your dream is always NBA?
18: The German league is great. You know, playing in that league was definitely fun. Not just getting to go there and experience in the country for sure, but also just playing in that league. There's a lot of great players over there that I really admired. So it was a lot of fun playing in that league. It's high level basketball, top through bottom. It was fun to play in there all year. And then as far as the NBA, you know, obviously every kid grows up playing basketball, you know, wanting to be in the NBA. But right now, honestly, I'm just focused on trying to live where my feet are and, you know, be the best player for Virtus that I can. If that opportunity comes one day, then maybe I can look at it, but as of right now I'm just trying to be the best player I am here.
19: Per quanto riguarda il campionato tedesco, è sicuramente un campionato divertente, è bello giocarci perché è un campionato che migliora anno dopo anno e quindi anche molto competitivo giocarci e allo stesso tempo appunto divertente. Ovviamente l'NBA è un sogno che tutti quelli che giocano a basket possono avere da bambini, però io in questo momento sono focalizzato su essere il miglior giocatore per la Virtus, per aiutare la Virtus in questa stagione.
16: Così dunque Marco Scarra, che reduce, come abbiamo anche sentito nella chiacchierata, da un'estate positiva con il Canada, nazionale altamente competitiva, in cui lui si è fatto vedere, insomma un buon segnale in vista della stagione bianconera. Chiudiamo questa raffica di voci dalla presentazione di ieri con le parole di uno che inevitabilmente quest'anno è atteso a un ulteriore salto di qualità, ed è Derrick Colston Jr., che l'anno scorso ha fatto una stagione in evidente crescita, chiusa anzitempo ai lui e ai Virtus per l'infortunio della mano nei playoff, e che quest'anno ovviamente ha atteso un ulteriore sviluppo, pronti via e certamente uno dei giocatori che offensivamente chiamato a essere una delle prime punte, forse anche per certi versi la prima punta offensiva della squadra, e naturalmente ha atteso una stagione in cui non è più una sorpresa per le squadre di Eurolega, non è più un oggetto semi sconosciuto per le squadre di Eurolega per il campionato, e quindi naturalmente con l'attenzione maggiore che avrà davanti a sé da parte delle difese. Lo sentiamo, Derrick Colston Jr.
17: Derrick Colston, welcome. First of all, you are in the second season in Virtus. You are a sort of veteran of this group. What's about this season for you?
0: Yeah, I mean, it's exciting to be back. Exciting to be back healthy. Obviously, a lot of new faces. You know, kind of went from a rookie to a veteran very quickly. But you know, I'm very happy with the role that I'm going to be having this year, and happy with the team and everybody that's here. Obviously, with the new coach and you know all the new staff. So it's been a great couple of weeks here, getting to know everybody and getting the new system in place. So that excitement's definitely building for sure for the season, so I'm looking forward to it.
19: Sicuramente è sempre bello essere tornati, soprattutto essere tornati in salute. Ci sono sicuramente nuovi volti, nuove facce, anche se è ancora ovviamente passato poco tempo. Sono molto felice di essere tornato con questa squadra, con il nuovo allenatore, con alcuni componenti nuovi dello staff. Ovviamente sono passate ancora poche settimane, pochi giorni per conoscere ancora il nuovo sistema di gioco, i nuovi compagni, però stiamo lavorando per iniziare a conoscerci meglio sia in campo che fuori.
21: Cosa hai detto ai compagni nuovi, se hai detto qualcosa loro per aiutare ad ambientarsi a Bologna e nell'ambiente Virtus?
19: What you told to new teammates to have fun in Bologna on the court and out of the court? You know Bologna as a city, as a basket city. So.
0: Yeah, I mean, I think on the court, obviously, it's a little bit of a different spot, different style here with the new coach, and I think it's going to benefit us all. You know, it's going to be up-tempo, fast, and a lot of interchangeable parts, which I think really fits our team and what we have. So I think it's going to be not only exciting for us to play, but I think for the fans as well, too. It's going to be very, very exciting to watch. And in terms of the city, obviously, I mean, you know, it's incredible food, incredible architecture and landscape here. And just telling them to enjoy it. I mean, I think this is a great city and a great place to not only to play basketball, but to you know play for these fans. We have, I think, some of the best fans in Europe and in Italy for sure. So just to enjoy the experience and always enjoy the culture. I feel like that's always great.
19: Beh, sicuramente, ovviamente, anche essendo un allenatore nuovo, è cambiato anche un po' il sistema di gioco, quindi ovviamente non ci sono molti cambiamenti rispetto allo scorso anno, però in generale sulla città, su Bologna come città di basket, sicuramente ho avuto modo di dire ai nuovi compagni di godersi l'esperienza a Bologna, di godersi la città, di divertirsi, che è una città appunto adatta al basket, e di appunto immergersi nella cultura di questa città, sia per quanto riguarda il basket sia in generale.
2: Quanto è stato frustrante l'anno scorso dover guardare quasi tutti i playoff dalla tribuna e quanta voglia di rivincita è?
5: How was tough for you to see the team last year during the playoff out of the court? And there is a revenge season for you this year?
0: Yeah, I mean, any time in life where you're, you know, the outcome or your control is kind of taken from you is always very difficult. You know, for me, I never like watching, and I felt like, especially that part of the season, I was really coming into my own and figuring out how I could help the team at a high level. And, you know, in a split second, you know, your season's done. And that's always it's always a tough thing to swallow, but it's basketball, it's life, it's injuries, things happen. And, you know, I'm very thankful to, you know, our medical staff and Dr. De La Rosa and Modena for an incredible surgery, and everything went well in my recovery. And now I'm able to return to 100%. In terms of a redemption season, personally for me, no. For me, it's all about taking another step, you know, in my career and in my game. You know, I've been granted a, you know, a great role with the team, not only to show more of myself, but also I think in a leadership capacity, which I think is going to be great for me. And I'm excited for the opportunity, and I'm excited to, you know, compete again in the EuroLeague as well as in the Italian League.
19: Purtroppo a volte nella vita ci sono cose che succedono che non puoi controllare. Ovviamente non mi piace mai guardare le partite da fuori non potendo giocare, però appunto sono cose che non puoi controllare. In un secondo la tua stagione è finita senza che neanche tu te ne renda conto, però sono purtroppo cose che succedono. Adesso sono contento di essere tornato in salute al 100%. Devo ringraziare sicuramente il nostro staff medico e i sanitari che hanno poi svolto l'operazione alla mano. Questa stagione può essere una vincita per me? In realtà no, perché vorrei che sia una stagione in cui faccio un altro step importante nella mia carriera, nel mio gioco, però sicuramente potrebbe essere una stagione in cui proverò a mettere ancora più leadership in campo nel nostro sistema di gioco.
20: Chi si ispira, chi somiglia, che squadra tiene in
5: NBA? What is your idol in basketball? And what is your favorite team in the NBA?
0: My idol for basketball has always been my father, one, and then Kobe Bryant, two. Those are my biggest idols. And then my favorite team in the NBA is the Lakers. I've always been a Lakers supporter.
19: Lakers è la squadra preferita in NBA, il suo idolo in primis suo padre e poi Kobe Bryant.
20: Quanto siamo lontani dal passaggio del turno, cioè dal passaggio in Eurolega ai quarti di finale? Può essere l'anno giusto?
5: Playoff, intendo.
20: Sì, playoff.
5: The goal for Virtus will be a EuroLeague playoff this season, or we will see?
0: We will see. We still haven't, I guess, as a team, talked necessarily about goals. I think the most important thing for us is to compete at a high level every single night. We know, you know, we have a lot of guys who don't have that experience in EuroLeague. And, you know, the best teacher of experience is experience. The best teacher is always experience. So, you know, we have to take it day by day. I think we'll obviously discuss more about goals and what we want to get to. But I think if I can speak for myself and for the team in some capacity, I think it's just trying to make the most of every single day and every single game.
19: Vedremo, l'importante è dare il meglio ogni singolo giorno e competere. Abbiamo tanti giocatori, tanti ragazzi che non hanno esperienza in Eurolega, quindi sicuramente proveremo a fare il nostro meglio giorno per giorno e poi vedremo quello che succederà.
22: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
23: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
22: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
24: Go!
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
24: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
25: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Taegun S61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
26: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
27: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
28: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
29: Oh! Ma siamo impazziti!
30: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
28: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
31: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
32: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
31: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
32: Wow, è proprio quello che mi serve.
31: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
33: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
34: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: Eccoci qua nuovamente in diretta con Laura Dario. Abbiamo sentito un bel po' di voci dalla presentazione Virtus della giornata di ieri. Tra poco andiamo anche in casa Fortitudo, visto che ha parlato ieri Mazzola, e oggi ci sarà un'altra conferenza stampa in casa Fortitudo per la presentazione di volti nuovi della formazione bianco-blu, in particolare Tommaso Guariglia e Todor Radonjić, e ve la proporremo naturalmente poi sia nel corso del pomeriggio che domattina all'interno dell'Ora Dario. Intanto però torniamo a parlare di Bologna con Filippo Cotti. Ciao Pippo, buongiorno.
37: Buongiorno, buongiorno.
16: Allora, due giorni dopo la partita con il Sassuolo, ancora presto per proiettarci alla gara con il Napoli, quindi puoi immaginare insomma messaggi che arrivano direttamente ancora dalle sensazioni dei nostri ascoltatori sulla partita di domenica e in generale su quelle che possono essere un po' le prospettive per il campionato rosso-blu. Hai ricavato qualcosa di sensazioni diverse magari rispetto alle prime due partite, così allarghiamo un po' i concetti che abbiamo espresso ieri?
37: Beh, allora di positivo sicuramente il gol dei due attaccanti, il gol delle due torri, il fatto che è un Bologna che comunque non molla, ci crede, in mezzo a un po' di confusione, un po' di guazzabuglio tattico, nella partita dove giochi peggio raccogli di più un punto, un misero punticino che comunque fa classifica, ti dà la consapevolezza che comunque eppur si muove questa squadra, questo progetto che è nuovo allenatore, che è stato inserito nel calcio italiano, sta portando avanti con le sue convinzioni e la sua precisa volontà tattica. Quindi questo è quello che di positivo ci portiamo a casa. Poi è ovvio che bisogna lavorare ancora tantissimo e bisogna, perché abbiamo fatto un passo avanti e un passo indietro, cioè nel senso che passo avanti è che abbiamo preso un punto, passo indietro perché a livello di gioco e di situazioni tattiche siamo peggiorati rispetto alla gara di Bergamo. Però il calcio a volte è una scienza inesatta e quindi bisogna saper cogliere, prendere quello che ti restituisce, e quello che è stato restituito è un punto, e la forza mentale di questa squadra e il fatto che abbiamo fatto debuttare un ragazzino che era un po' che non si vedeva. Quindi tante cose positive, però adesso dobbiamo sfruttare anche la stanchezza del Napoli, che avrà, perché giocherà una partita di Champions League importante, quindi è un Bologna che non deve lasciare nulla al caso prima della sosta e possibilmente vincere le due partite, o almeno una pareggiarla e una vincerla.
16: In difesa siamo andati meglio con la Lazio e con l'Atalanta. Vuoi vedere che alla fine la coppia norvegese non è così male? Partendo da qui, dal messaggio di Alessandro.
37: Ah no, questo è quello che dicono i numeri. Non è così male, anche se tu con le altre coppie hai perso e con questa hai pareggiato, però tutto sommato sono stati bravi i due norvegesi.
16: Può tornare a Napoli?
37: Può tornare a Napoli, credo che però, cioè io la farei tornare, però credo che lui voglia sempre teatro in campo.
16: Come mai, dici?
37: Perché è un giocatore che lui conosce, un giocatore che lui vorrebbe utilizzare anche come uomo che esce con la palla, che cerca la verticalizzazione, è stato preso per accontentarlo, quindi è un giocatore che lui voleva e di conseguenza credo che lui lo voglia in qualche modo mettere al centro della sua difesa.
16: Stefano sottolinea in un messaggio la qualità degli acquisti che ha fatto la Lazio rispetto a quelli che ha fatto il Bologna.
37: Il paragone con gli altri non mi interessa, perché ovviamente adesso la Lazio tutto bello, tutto forte, tutto qui. Adesso l'esempio è la Lazio, perché ci siamo veramente finiti, non vi dico cosa, negli anni prima abbiamo avuto il Chievo, poi abbiamo avuto l'Atalanta, poi abbiamo avuto il Sassuolo, poi chi c'era ancora? Chi erano gli altri? Il Como, e adesso la Lazio. L'erba del vicino non è verde, è di più, è un'erba enorme. Sono una battuta, l'erba di Grace, ecco.
16: L'erba di Grace, l'erba di Gennaro, verrebbe da dire. Esatto, l'erba di Rino, esatto. A questo punto
37: esatto. Quindi cioè, per favore, noi siamo questi, dobbiamo tifare questi, dobbiamo dare una grande forza psicologica, che il Dallara dà sempre, a questi.
16: Sottolineo un ascoltatore che non si filma, vediamo se recuperiamo il nome da... no, niente, filmatevi ragazzi con i messaggi, dai, su,
37: anonimo,
16: forza,
37: anonimo veneziano.
16: fate uno sforzo e scrivete il vostro nome alla fine. Quattro giocatori cercati da Sartori: Azic, Bowie, Leisen e Doig. Il Cobra inventa, ma gli manca la grana, e il Sassuolo arraffa.
37: Bene, quindi cosa facciamo adesso? Andiamo tutti a Mbappé e ti fa il Sassuolo? Cioè, il Bologna l'ha spiegato bene Fenucci, però non è che ogni volta siamo qui a rammaricarci, a dire. Addirittura ho visto un tifoso che ha messo sulla maglietta la scritta plusvalenza, cioè al posto di quella di
16: Rose. Sì.
37: Fa ridere? A me no, fa ridere. Boh. Cioè io non lo trovo estremamente divertente, cioè nel senso che comunque è stato spiegato bene, la memoria è molto corta rispetto a quello che abbiamo dovuto subire quando abbiamo venduto Diamanti, che lì se no fallivamo e poi siamo andati in B, quindi cioè, è stato spiegato tutto il percorso societario, così cioè, i tifosi, molte persone che io reputo anche intelligenti, fanno finta di non capire, di non ascoltare, di non, cioè di voler per forza cioè, dire che gli altri sono sempre più belli a prescindere, cioè non, sinceramente non capisco. La stessa forza, la stessa energia, la stessa cattiveria a volte che avete nella regione militare quando siete allo stadio a tifare, a incitare, che lì sicuramente è molto bello, perché comunque tutti insieme secondo me si può fare davvero qualcosa di importante anche quest'anno.
16: Ti giro un po' di messaggi di tono un po' più ottimista. Fabio, per esempio, da uomo del bicchiere mezzo pieno, mi gioco il Bologna in Europa, le aspettative paventate sono di facciata, non abbiamo ancora visto la potenzialità della squadra. E poi c'era un altro messaggio simile che adesso provo a recuperare, quello di un mio omonimo, di Dario. La panchina regge il confronto con i titolari, restiamo fiduciosi, il Bologna non ha un brutto roster.
37: No, per me no, per me no. Poi non so se andrai in... Ah, ecco, potrei fare per l'Europa un fioretto che non mantengo, così ci andiamo.
16: Beh, cioè, come da tradizione.
37: Cioè, potrei dire, se andiamo in Europa faccio il percorso degli dèi e poi non lo faccio, quindi ci andiamo. Va bene così?
16: Ah, ok, vabbè, ci aggrappiamo a tutto, Pippo.
37: A tutto,
16: decisamente a tutto. Pier, invece, dovete dire che con la Lazio dovevamo fare un punto. Secondo me in quella partita ne meritavamo tre. Abbiamo avuto quattro occasioni nitide da gol, meritavamo quindi tre punti come con l'Atalanta, delle tre meritavamo uno zero contro il Sassuolo, quindi ad oggi direi che per quello che si è visto sul campo sei punti sarebbero stati corretti.
37: Guarda, quattro punti, il Bologna adesso deve avere quattro punti per me, quattro punti sarebbero stati sicuramente un buon bottino e tutti sarebbero qua a dire grande Bologna, grande cose, viva, che grande squadra, che intuizioni, invece un punto, appunto, un disastro. Pensiamo alla salvezza.
16: E se Teat giocasse terzino a Napoli, almeno dall'inizio, ipotizza Stefano?
37: Ma lo può fare, ma non credo che sia stato preso per questo, non credo.
16: Fabio invece ti chiede se proprio a proposito di terzini a Napoli rientra Miranda con Olmo a destra e poi crossare dritto per dritto per Dobbik.
37: Gioca titolare Miranda, sì, a Napoli per me, e palloni dentro per la torre, perché sarà una torre all'inizio, le due torri le vedremo secondo me solo in caso di necessità, mi auguro di non vederle perché vuol dire che siano sotto.
16: Luca con un messaggio un po' così, nulla contro Santiago ma solo per ricordare a chi li offende senza motivo, a terza giornata Dobbik un gol, Piccoli un gol, Castro zero gol, però Castro anche 12 pali, quanti ne ha presi poveretto in tre partite?
37: Castro pali, cose, situazioni tattiche,
16: Malen
37: pericolose,
16: Malen che no. Titolare, insomma.
37: No, vabbè, Castro a Roma esce dagli applausi, sta facendo il suo, ma Castro sta facendo questo, quello che faceva poi a Bologna, tante azioni e qualche gol, cioè a Roma sta facendo, però a Roma è supportato da signori che fanno tanti gol, ecco.
16: Io vado controcorrente, scrive Morena, mi piace molto l'allenatore, anche una buona squadra, ci vuole pazienza, scrive la nostra ascoltatrice.
37: Pazienza per tutti, ma non tutti ce l'hanno, ecco, non tutti hanno pazienza. Prima ero con degli amici a parlare, dei tifosi sono passati, sono fermati dicendo me la vedo male, che disastro quest'anno.
16: Non problemi di
37: che disastro, questo passato.
16: Problemi vari.
37: Che mi fa che disastro, che cosa è successo? Ah, quest'anno dico, ma sta poco bene, è successo qualcosa? No, il Bologna, che disastro. Alla terza giornata, che disastro.
16: Va bene. Luca da Brescia, il tifoso ha voglia di sognare, non possiamo fargliene una colpa.
37: Sì, certo, bisogna sognare e bisogna stare attenti a non svegliarsi poi tutti sudati ed essere coerenti col sogno che vivi, però. Perché bisogna essere sempre coerenti, bisogna essere sempre, cioè è bello sognare, però non è bello fallire, non è bello avere porcedda, non è bello rischiare di andare in B, non è bello questo. Invece è bello stare sempre in una comfort zone di classifica importante, come ci è capitato in questi anni, quindi ci vuole equilibrio, ci vuole anche purtroppo il sacrificio di vendite importanti, come peraltro hanno fatto tutte le squadre, Atalanta in primis, visto che l'Atalanta l'abbiamo presa ad esempio, l'Atalanta ha fatto la sua fortuna così.
16: La rosa è competitiva, scrive Stefano. Forse abbiamo un carico di lavoro molto alto. Appena diventeranno più agili, ci divertiremo.
37: Hanno lavorato molto, sì, questo è vero. Li ha imballati molto, hanno lavorato tanto. E su questo il carico di lavoro è stato un carico importante. Sì, questo è innegabile, l'abbiamo visto anche a Valles.
16: E poi Yuri sottolinea un aspetto sul mercato della Lazio, su cui mi ero già espresso anch'io su questo. Tutti i prestiti che saranno praticamente secchi perché non possono riscattarli, non avendo una moneta che sbatte contro l'altra. Ora, magari qualcuno riusciranno a riscattarlo, però è di fatto un mercato che per la Lazio vale per questa stagione. Poi bisogna vedere l'anno prossimo cosa riescono a combinare. Questo sicuramente è uno dei problemi, insomma.
37: È meglio essere un club lungimirante, proiettato nel futuro con delle certezze, o fare un mercato che poi sai che tra 7-8 mesi finisce?
16: Ognuno ha la sua visione, Pippo. Ognuno ha la sua visione. Evidentemente, insomma, qualche ascoltatore è più portato ad avere tutto subito. Però vediamo poi come va, soprattutto domenica a Napoli, di partita in partita. Caro Pippo, ti saluto, ci sentiamo domani.
37: A domani, un abbraccio.
16: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
22: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
0: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore.

0: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
1: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
2: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
8: Oh, ma siamo impazziti!
9: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
10: No, io lassù non ci salgo.
11: Neanche io, soffro di vertigini.
12: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Nuovamente in diretta con Lora Dario, ben ritrovate, ben ritrovati. Tra poco Manuel Minguzzi per tutti i temi legati alla Bologna, ma non soltanto. Approfitteremo della presenza di Manuel anche per divagare oltre il Bologna per quanto riguarda gli altri temi calcistici di questi giorni. Intanto torniamo sui temi cestistici, in primis quelli di casa nostra e in particolare con quelle che sono state le parole ieri di Valerio Mazzola, che in casa Fortitudo è stato presente nel pomeriggio di ieri allo store.

0: per incontrare i tifosi e ha anche rilasciato qualche dichiarazione di fatto successiva al suo rientro in campo dopo il lungo periodo di assenza.
1: È tornato, intanto mi sembra la prima cosa da dirti. Come stai? Come è andata le prime uscite con il ginocchio?
2: Grazie perché ne avevo bisogno, è stato un lungo periodo senza basket e purtroppo quando ci sono degli infortuni così stare fuori è difficile, ho vissuto momenti molto difficili, però adesso sono qua col sorriso perché le cose stanno andando bene, sono tornato a allenarmi con la squadra, a giocare i primi minuti, quindi sta andando tutto molto bene, sono molto contento.
1: È andata molto bene in Valtellina, molto successo contro squadre blasonate.
2: Sì, è andata molto bene anche se abbiamo perso Umberto, che gli volevo mandare un abbraccio perché ha fatto un infortunio abbastanza serio, quindi da uno che ne deriva arriva da uno molto serio, quindi gli mando un abbraccio perché è giovane, quindi non si deve preoccupare. Al di là di questo ci stiamo strutturando. Secondo me siamo ancora un bel cantiere aperto dove abbiamo grossi margini di miglioramento offensivi e difensivi, però mi piace l'attitudine dell'allenatore, di tutti noi, che siamo sempre a disposizione, ci stiamo allenando con un grande spirito di squadra.
3: Cosa vi siete detti con Coach Cavina all'inizio, quando sui primi arrivavi a un infortunio grosso? Cosa ti ha chiesto?
2: Ma guarda, lo devo ringraziare perché innanzitutto ha messo a disposizione tutto lo staff e lui si è messo in secondo piano, ha detto Vale, quando tu sei pronto inizi con la squadra, adesso creiamo un programma adeguato al tuo rientro in campo, quindi è stata molto a disposizione, che non è da tutti, c'è stata sinergia tra fisioterapisti, preparatori, allenatore e sono contento perché ha dato i risultati, adesso sto entrando, aumentando i volumi di allenamento in campo e il ginocchio risponde bene, quindi sono felicissimo.
1: Sabato avrete l'opportunità di festeggiare la festa della Paladozza, quindi giocare in casa, ma giocare in una giornata così particolare.
2: Guarda, per me sarà come il giorno zero, perché è passato così tanto tempo che ho voglia proprio di rivivere quelle emozioni, per cui me le gusterò dall'inizio alla fine, non importa quanto giocherò, se giocherò sicuramente, quindi è proprio un'emozione che voglio riprendere a vivere, sarà così ogni due settimane, quindi è bello tornare.
0: Così dunque Valerio Mazzola, che non ha nascosto evidentemente anche l'emozione giustamente del poter tornare in campo, del poter riassaggiare il parquet, sicuramente un innesto che per la stagione Fortitudo si preannuncia estremamente interessante e anche importante per l'esperienza e le qualità che può mettere sul parquet Mazzola a disposizione di un gruppo che, come ricordavano giustamente i colleghi presenti con nell'intervista e chiedendo anche conto a Mazzola stesso, considerando che la Fortitudo deve già fare i conti con l'infortunio pesante di Stazzonelli, e rinnoviamo ovviamente l'in bocca al lupo di pronta guarigione per il giocatore fortitudino. Sono anche ancora due amichevoli nel corso della settimana per la Fortitudo e le seguiremo su Nettuno Bologna 1 prima poi dell'inizio ufficiale della stagione settimana prossima con la semifinale di Supercoppa contro Cividale, Final Four di Supercoppa a Ravenna, venerdì le semifinali, venerdì 18, domenica 20 la finale, ovviamente tutte le partite della Fortitudo in diretta e in esclusiva su Nettuno Bologna 1. C'era un messaggio di Stefano al 366-402-4022 a proposito della situazione di Saliun Yang. Ho sentito di problemi di eleggibilità, tutto risolto o ancora in stand-by? La seconda che hai detto, Stefano, per fare una citazione colta, nel senso che Saliun Yang, ma al pari anche di Quinn Ellis, non ha ancora avuto il via libera da parte dell'NCAA. L'ha avuto l'ex varese Elisea Sui, che già si allenava comunque con Florida State, di fatto ha avuto qualche giorno fa, un paio di giorni fa in realtà, il via libera per poter effettivamente giocare con Florida State, sia avuto sia il semaforo verde per la parte accademica, quindi quella legata ai voti scolastici, ma anche quella legata alla valutazione del percorso sportivo, cosa che invece Yang, Quinn Ellis e anche altri giocatori europei che hanno deciso di passare di là in NCAA non hanno ancora ancora avuto, nonostante abbiano presentato domanda, ma latita ancora la risposta dell'NCAA, perché evidentemente ce ne sono tante, perché evidentemente è una situazione nuova anche per l'NCAA, quindi vogliono probabilmente essere molto pignoli nella definizione. Il discorso però qual è? È che ballano un sacco di soldi, non solo per i giocatori ma anche per gli atenei, quindi se l'NCAA non dovesse dar via libera a Nyang, a Ellis o altri giocatori, io onestamente non mi sento di escludere il fatto che questi giocatori qui poi vadano, insieme agli atenei naturalmente, a fare ricorso, a dire le vie legali e quant'altro, con il risultato che questi ragazzi possono anche arrivare a rischiare di perdere completamente la stagione, che sarebbe una cosa deleteria evidentemente. Quindi vediamo un po' come si sviluppa, Stefano, la situazione, però per il momento il via libera Nyang ed Ellis non l'hanno avuto. A Sui sì, la differenza qual è? Che a Sui non ha giocato in Eurolega, ma era fondamentalmente anche lui un professionista con Varese, quindi da questo punto di vista non ci sono differenze di stato rispetto a Nyang ed Ellis, ma bisognerà attendere evidentemente nei prossimi giorni. Chiudiamo questo spazio prima di dare la linea poi al GR Sport e alla regia e poi tornare con Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Chiudiamo, dicevo, con l'Ital Basket femminile, che ieri a Berlino l'ultima partita del girone ha perso male con la Cina. La stanchezza mentale e fisica della partita con gli Stati Uniti ha presentato il conto. Cina, che è sicuramente una squadra di livello anche dal punto di vista strutturale, sotto canestro sia la Anna che la Zhang sono giocatrici troppo grosse per le nostre, che soprattutto in una serata in cui non c'era brillantezza fisica per poter lavorare difensivamente, sono andate in grande difficoltà. Chiuso al terzo posto il girone, domani sera alle 20:45 lo spareggio per i quarti di finale contro l'Australia, avversaria sicuramente di alto profilo, terza al Mondiale 2022, terza ai Giochi Olimpici di Parigi. C'è qualche novità nel roster, ma resta comunque una squadra di alto profilo. Comunque, con calma ci si pensa. Intanto andiamo a sentire a caldo quelle che sono state le parole in zona mista, grazie al collega Cesare Milanti, sia di Costanza Verona che di Matilde Villa.
4: Diciamo che non abbiamo affrontato la partita come avremmo dovuto, non siamo entrati in campo con l'aggressività che ci contraddistingue, dobbiamo sapere che siamo un mondiale e quindi tutte le squadre che giocano contro di noi vogliono vincere, giocano con il coltello fra i denti e oggi loro hanno fatto più di noi. Non so adesso quale sia stato il problema, sicuramente adesso ci lavoreremo per non fare lo stesso errore. Ecco.
5: Adesso c'è un giorno di riposo per calmarsi, per riprendere un po' di energie, e poi c'è l'Australia mercoledì, chiaramente una squadra molto tosta. Da cosa ripartiamo? Da quel terzo quarto?
4: Diciamo ripartiamo da, secondo me, ritrovare un attimo noi stesse, dobbiamo ricordarci chi siamo, non siamo una squadra che si può permettere di entrare in campo con questa energia e con questa intensità, non abbiamo l'atleticità dell'America o della Francia, quindi quando entriamo in campo dobbiamo dare l'anima, perché se no torniamo a casa, cioè questo è, e dobbiamo ricordarcelo, non possiamo pensare di essere, giocare soft, perché siamo un mondiale, siamo tra i 12 più forti del mondo, quindi sicuramente le squadre arrivano qua e vogliono batterci.
5: Grazie Coca.
4: Prego.
5: Grazie mille.
6: Quanto ha pesato da un punto di vista nervoso lo sforzo di risolvere con gli Stati Uniti? Sai, se mai a volte si sceglie dopo una grande partita.
4: Sì. Era un po' il timore che avevamo e che poi è successo. Come ho detto, non abbiamo affrontato la partita con la testa e con l'intensità giusta, anche se ovviamente volevamo, quindi non è stato per una mancanza proprio di volontà. Non so esattamente cosa sia mancato, diciamo che dobbiamo ricordarci che siamo qui per un motivo, ed è perché giochiamo con l'anima, con l'intensità, col coltello fra i denti. Non siamo qui perché siamo le più alte o perché siamo le più atletiche o perché non lo so, cioè siamo qui perché diamo l'anima, e se non la diamo perdiamo di 20, quindi dobbiamo ricordarci questo.
6: Ora Australia,
4: sì, diciamo che per noi non cambia l'avversario, l'ho detto tante volte, ogni partita noi la affrontiamo col massimo dell'intensità, parte oggi ti direi, quindi la partita contro l'Australia sarà una partita in cui dobbiamo dare tutto noi stesse, perché se no andiamo a casa, quindi sicuramente dobbiamo un attimo ricordarci chi siamo e affrontare la partita con la testa giusta, perché vogliamo continuare a stare qua.
7: Penso che non abbiamo approcciato la partita nel giusto modo, eravamo un po' troppo soft. Ovviamente non vuole essere una giustificazione, abbiamo perso tante energie mentali e fisiche con gli Stati Uniti, però ovviamente questo si è fatto sentire e dobbiamo prendere questa partita come da lezione, appunto, perché noi dobbiamo essere quella squadra che va sempre in campo con energia, con il coltello fra i denti, come ha detto Cocca, e non possiamo permetterci, ecco, di approcciare una partita in questo modo.
5: Al di là chiaramente dei momenti in cui Zhang era in campo, e sappiamo tutti quanto difficile possa essere marcare un corpo del genere e delle percentuali basse, qual è stato l'aspetto che più è stato difficile per voi nell'attaccare la difesa della Cina?
7: Penso che siamo state un po' troppo ferme, magari tenevamo la palla per troppo tempo soltanto in una parte del campo, poi loro sono state molto brave a tenerci al di fuori dell'area e quando cercavamo di penetrare magari si chiudevano bene. Ovviamente sono fisiche, sono alte, quindi per noi è stato un problema trovare proprio il ritmo partita, e quindi sono state molto brave loro che ci hanno fermato anche magari con la zona. E niente, adesso dobbiamo cercare di pensare alla prossima e di riposare, riprendere l'energia in questo.
5: Adesso appunto c'è domani per resettare e poi c'è l'Australia, chiaramente una squadra elite. Ripartiamo da quel terzo quarto, da cosa riparte questa squadra?
7: Sì, penso che ripartiamo dal terzo quarto, che abbiamo cercato di scendere in campo con più energia, infatti abbiamo cercato di fare la rimonta che poi purtroppo non si è realizzata, però sì, dobbiamo cercare di scendere in campo con quell'energia, con quella concentrazione, e quindi adesso questo giorno libero dobbiamo cercare di resettare tutto, cercare di dimenticare questa partita, ma soltanto imparare da quello, dagli errori che abbiamo fatto. E poi ovviamente sappiamo che l'Australia è una grandissima squadra, quindi dobbiamo cercare di entrare convinte.
8: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
9: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Picco.

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10 e 58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, flash spot.
8: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu sono soltanto due tra i tanti incroci di stelle di Real Madrid-Inter. La prima notte di Champions, una sfida infarcita di ricordi da brividi, quelli del triplete 2010, che videro protagonisti José Mourinho, oggi di nuovo a casa merengue, e l'allora suo giocatore Christian Kivu, oggi suo collega in panchina. E stasera al Santiago Bernabéu ci sarà anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
9: Il Bernabéu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare a Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
10: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
9: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
11: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
8: Domani debutto di Champions, altrettanto da brividi del Napoli di Allegri, reduce da 2 KO in campionato, in attesa al Maradona dell'Arsenal, giovedì Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia, Europa League e Conference, se ne parlerà la prossima settimana. Apriamo una finestra sul campionato perché il Monday Night della terza di Serie A ha lanciato in orbita la Lazio, 2-1 rimonta in casa Udinese, primo posto a punteggio pieno con Inter e Roma, segna ancora Frattesi, decide l'acuto del subentrato Gudmundsson per l'orgoglio di Rino Gattuso, che si schernisce.
12: La verità è che nel calcio, sai, prendi gol e prendi 2-1. Gattuso è presuntuoso perché ha messo il numero 10. Il calcio è così. E penso che i meriti vanno ai ragazzi perché veramente stanno facendo cose importanti. Per spirito, per mentalità, mi piace la voglia che mettiamo in campo. E penso che i meriti vanno tutti ai miei ragazzi.
8: Nell'altro posticipo di ieri, Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini in B, Palermo-Sampdoria 3-1, Rosanero primi da soli al comando della classifica. Tegola sulla Juventus già fuori, Ildiz e Thuram salvo sorprese, Manuel Locatelli dovrà operarsi al menisco esterno del ginocchio destro, dunque anche per il capitano bianconero si prospetta un lungo stop. Voltiamo pagina, tennis, ancora troppo forte Sasha Zverev per Luciano Darderi negli ottavi degli US Open. L'azzurro si arrende al numero 2 del mondo in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio in favore di Zverev. Stasera derby americano nei quarti, Tiafoe Mikkelsen stanotte spicca Shelton Alcaraz, tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Infine il basket, tracollo della nazionale femminile ai mondiali di Berlino. Le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. Ed è tutto, a più tardi.
7: Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
13: Cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
15: Torna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
19: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
20: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
21: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'ora d'aria, alle 11:05 minuti. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra e soprattutto per interrogare su ogni elemento dello scibile umano. Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
25: Ciao Dario, buongiorno.
1: Aspetta, se hai gli auricolari togliteli perché sentiamo un frastuono incredibile. Non so se dipende da quello, credo dipenda da quello.
25: Mi senti?
1: Adesso sì, molto meglio.
25: Vai.
1: Eccoci qua. Allora, buongiorno Manuel, bentornato.
25: Buongiorno.
1: E ben ritrovato. Senti, volevo partire con te, prima che dal Bologna, dall'invasione degli influencer allo US Open e dal fatto che Wimbledon ha detto voi qua non mettete piede. Come l'hai vista? Come la vedi?
25: Giusto, perché durante una partita di tennis non si deve fare caos.
1: Vabbè, adesso uno non si può neanche ubriacare e dare fastidio ai giocatori. Ma che è diventato il tennis? Scusa, è una giungla.
25: Ma cosa siamo? È una giungla. E quindi sì, sono d'accordo perché il tennis deve rimanere uno sport comunque di silenzio il più possibile. Poi è ovvio che tra un punto e l'altro si applaude, si gioisce, si esulta, però poi i movimenti che ci sono già, molte volte accade che insomma c'è qualche spettatore ritardatario che si muove sugli spalti, che va a sistemarsi in ritardo, e questo comunque, cioè, magari per chi non ha giocato non riesce a capirlo, ma quando sei in campo e vedi qualcosa muovere alle spalle, è comunque è una fonte di distrazione, c'è poco da fare. E quindi, però gli influencer che fanno i video di qua, i schiamazzi di là, insomma un po' troppo. Quindi bene Wimbledon, poi vabbè, lo US Open è sempre un torneo un po' più caotico, questo va detto, gli americani sono un po' così, però anche perché poi mi chiedo io, no, gli influencer con quale tipo di competenza vengono accreditati per andare lì e fare dei video di pochi secondi da postare sui social. Quindi insomma, vabbè, credo sia giusto così.
0: Credo che sia comunque un livello difficilmente raggiungibile da parte anche di questi gli influencer che stanno andando allo US Open, quello delle due ragazze invitate in Milan-Cagliari, ultima giornata di campionato, che poi hanno pubblicato un video molto contente dell'experience a San Siro. I tifosi del Milan un po' meno contenti, è proprio un distacco totale dalla realtà di queste due poverette. Credo sia un livello difficilmente raggiungibile.
25: Fuori dalla Champions, che bello.
0: Però vuoi mettere l'experience, ma in quel posto. Oh, tra l'altro, parlando seriamente, c'è anche un altro problema che è emerso durante questo US Open, ovvero i cosiddetti tipster, cioè quelli che pubblicano i pronostici, i consigli di scommesse, roba del genere. Durante un match di De Minaur c'è un uomo che si è finto svenuto, il gioco è stato interrotto e pare che sia stata diciamo uno svenimento finto e legato all'interruzione del gioco per favorire appunto una scommessa del suo gruppo. Qui siamo a livelli molto preoccupanti, Emanuele, onestamente.
25: Molto preoccupanti, a parte che adesso i tipster, insomma, li vedo ogni tanto qualcuno, cioè, propongono tipo 850 scommesse al weekend, poi di quelle 850 qualcuna andrà a buon fine, ma insomma la percentuale di riuscita è abbastanza bassa. Però sì, sul tennis sta diventando un problema, perché ci sono molti scommettitori, poi molti addirittura passano anche ai messaggi, diciamo, di minacce, esatto, via social ai giocatori. Che
0: l'ha raccontato anche Berrettini, se non sbaglio, no,
25: Manuel? Esatto, esatto. E quindi questo è un grosso problema, perché poi va ad inficiare il regolare svolgimento della competizione, appunto, prima, come è successo lì. Ma poi va anche a ledere un po' il recinto privato, la vita privata dei giocatori, che insomma, poi magari nella storia ci possono anche essere stati dei giocatori coinvolti in qualche faccenda non propriamente lecita, però insomma a questi livelli qui non credo che Berrettini perda apposta una partita o sbagli apposta una volée, succede, però insomma se vai poi a minacciare privatamente, ovviamente vai oltre quello che è il normale diritto di scommettere, che per carità ci sta, però le scommesse vanno sempre un po' maneggiate con cura, perché poi rischi di compromettere il regolare svolgimento di una competizione.
0: Va bene, volevo insomma tornarci anche per capire insomma insieme a te come l'avevi vista, tu che sei più addentro, lo ricordiamo, il miglior rovescio bimane di Ozzano, il tuo, quindi insomma è comunque un riconoscimento.
25: Bimane, no.
0: Ah, non lo fai bimane?
25: No.
0: Ah, ok.
25: Tassativamente una mano.
0: scusa, non volevo mancare di rispetto al tuo rovescio. No, a parte le battute, ma dimmi, scusami.
25: No, niente.
0: A parte le battute, torniamo invece a parlare di football e di calcio, e della partita col Bologna, di cui hai parlato ieri già con Francesca, poi torniamo anche con i messaggi dei nostri ascoltatori, che inevitabilmente, insomma, qualcuno di loro stamattina è partito con il parallelismo con la Lazio di Gattuso. Ecco, una partenza un po' diversa sicuramente delle due squadre.
25: Ma io mi fido molto poco in generale delle prime 10-12 giornate di campionato, figuriamoci delle prime tre, con poi alle viste una lunga sosta tra un paio di settimane, perché allora il Bologna, che a fine novembre era primo, capite che insomma, sì, può succedere di tutto, dipende anche chi incontri in calendario, chi è più in forma, chi meno, chi ha stravolto dal mercato, chi ha incontrato al mercato aperto, cioè sono troppe variabili. Io credo che ad un certo punto della stagione i valori si assesteranno, anche con la Lazio, che secondo me non ha l'organico per i primi quattro posti. Poi ci possono sempre essere delle sorprese dentro un campionato, magari la Big che stecca, per esempio è partito abbastanza male il Napoli, che noi incontriamo alla prossima, ma sono partite meglio altre, però il campionato è chiaro che, attenzione, allora, se perdi molto tempo, molti punti in avvio, dopo diventa difficile, però insomma io mi ricordo, oltre al Bologna primo per un pomeriggio fino a novembre, mi ricordo la Fiorentina di Palladino prima o seconda dopo 10-12 giornate giù di lì, la prima Lazio di Baroni che sembrava lanciatissima verso la Champions, salvo poi crollare nel finale. Le cose da gennaio in avanti si iniziano a capire un po' meglio, la prima parte ti aiuta forse a comprendere chi può essere protagonista e chi no, chi magari può andare incontro a una stagione difficile come è successo l'anno scorso alla Fiorentina, o chi magari andrà incontro a una stagione un po' più tranquilla. Ma per quanto riguarda il vertice, ecco, la Lazio ha 9 punti in 3 giornate, tra l'altro senza incontrare Big, insomma non è del tutto indicativo, ecco. Poi sicuramente Frattesi ha cambiato un po' la dimensione, che adesso segna un po' in qualsiasi modo possibile, immaginabile, quindi ci mancherebbe, ma credo che alla lunga, insomma, i valori espressi sulla carta dal mercato, quindi con l'Inter in testa, Como, Roma, certo. Io penso che la Roma quest'anno possa anche vincere lo scudetto, se non si fa, diciamo così, affossare a volte dal clima della capitale, che insomma è sempre molto umorale, però insomma vedo una squadra molto competitiva.
0: Sì, no, io ho il dubbio sulla Roma che non abbia una rosa sufficientemente profonda per gestire il doppio impegno. Mi tengo questo dubbio qui, soprattutto in mezzo al campo. Certo, aver tenuto Conè è un vantaggio non da poco, quello sì.
25: Esatto. Sì, sicuramente le rotazioni magari sono un po' più corte, però Gasperini, devo dire la verità, pur non avendo nella simpatia la sua caratteristica principale, ma è un allenatore che sa gestire doppio impegno, l'ha fatto bene con l'Atalanta, l'ho fatto direi abbastanza bene anche l'anno scorso, anche se insomma l'abbiamo eliminato dall'Europa League, però alla fine è arrivato in Champions. La Champions comunque si gioca martedì e mercoledì ed è sempre un po' meglio che giocare il giovedì. Poi certo dipende anche dagli infortuni, per esempio oggi abbiamo una Juventus azzoppata che sarebbe stato perfetto incontrare domenica, che non, visto che non ha il centrocampo, non ha Yildiz, non ha Bogà, quindi serve anche un po' di fortuna a volte, però per me la Roma fino in fondo sarà della partita.
0: Sì, Juve che ha anche perso Locatelli per un po' di, cioè sono anche infortuni, no, non infortuni così, infortuni che portano via giocatori per mesi, quindi Spalletti posso immaginare che stamattina non stia messo benissimo come clima anche lui.
25: No, centrocampo è praticamente inesistente perché Thuram è fuori, Locatelli insomma si parla di almeno un paio di mesetti, Sar non è pronto, alla fine potrebbero giocare con Cobb Miners e Douglas Lewis, che erano i due reietti.
0: Oh, il calcio è strano, altri, veramente.
25: Calcio molto strano, sì.
0: Anche se loro hanno questo Vusu che io ho visto un po' l'anno scorso in Next Gen e non mi sembra male, quantomeno è un ragazzo che potrebbero pensare di lanciare, ce l'hanno la Next Gen, potrebbero anche sfruttarla, ecco, in quel senso, però vediamo un po' come, sì, come si muoveranno.
25: Piuttosto che affidarsi al 34enne Brozovic, che magari ti servono 2 mesi per rimetterlo in forma, ci sta a promuovere un giovane.
0: Oh, a proposito di giovani promossi, chiedo anche a te un po' di Libra, che puoi immaginare essere anche nei messaggi dei nostri ascoltatori stato protagonista ieri, anche stamattina, tra le note liete della partita di domenica. Non è il nuovo Iniesta, questo insomma tendiamo a escluderlo, però è piaciuto molto a tanti, e mi ci metto anch'io, il modo in cui è entrato in campo, cioè tranquillo, senza voler strafare, subito sintonizzato sulla partita, non sono cose da poco. Però dimmi la tua, un po' che impressione hai avuto anche stando allo stadio.
25: Allora, devo dirti la verità, io l'ho scoperto solo sul finale della scorsa stagione, nelle ultime partite delle Under 18, uh-huh. e da lì mi aveva strappato subito l'occhio. Mi ha fatto piacere vederlo in ritiro, perché non gli ho visto sbagliare un allenamento.
0: Mica poco.
25: Come debutto in Serie A, pur dentro un contesto tattico, diciamo così, che tedesco è un po' sporcato, perché ovviamente doveva rimontare, ha messo le due punte, insomma ha tolto dei riferimenti al Sassuolo prendendosi dei rischi, potevamo prendere il terzo gol perché ad un certo punto il centrocampo non c'era più, quindi è ovvio che ci sono tanti aspetti da valutare sulla fase difensiva, sulla struttura fisica di Libra, ma non perché io non apprezzi giocatori non molto alti, cioè se uno tecnicamente buono per me deve giocare, ma è ovvio che devi inserirlo in un contesto dove quelle sue caratteristiche possono funzionare, quindi tante cose vanno valutate, però a me piace perché mi sembra abbia un spiccato senso calcistico, veda le cose, la tecnica c'è, con entrambi i piedi, quindi ha visione, ha inserimenti, sul secondo gol insomma c'era lui in area di rigore, ad occupare una posizione che va occupata, perché non è scontato poi che diciamo un giovane capisca che in quel momento deve andare sul secondo palo perché magari la palla arriva lì, cioè è ovvio che nell'occupazione dell'area devi mettere uno sul primo, uno a centro area, uno sul secondo, magari qualche inserimento da dietro, quindi lui ha capito esattamente cosa stava succedendo, poi dopo il tiro è stato respinto e ha propiziato il gol di Dove, quindi mi sembra ci siano diciamo delle scintille importanti, poi non dobbiamo secondo me pomparlo troppo,
0: certo.
25: Nel senso che siamo molto bravi a portare sul piedistallo un giocatore poi appena sbaglia due partite lo affossiamo, quindi io eviterei, però per come siamo messi a centrocampo, per come ci manchi un po' il guizzo, la giocata, uno come Libra in questo Bologna può trovare spazio già al primo anno di Serie A.
0: Allora, vado con un po' di messaggi ai nostri ascoltatori al 366-402-4022. Marco da Bologna, fino a tre giorni fa mi trovavo a New York, beato te, e ho sentito un sacco di gente che è andata a vedere gli US Open e si lamentava del forte odore di marijuana. Anche la Sabalenka, mi sembra, si sia lamentata. O la Pegula?
25: Sì, ho letto questo tra virgolette problema, non so se chiamarlo problema, ma sì, insomma.
0: Non deve essere comodo mentre giochi, ecco, magari in altri contesti no. Ma mentre giochi no, non credo. Va bene. Penso che fortuna più grande dell'infortunio di Locatelli alla Juve non poteva capitare, scrive un non fan di Locatelli, deduco.
25: Beh, insomma, Locatelli comunque, piaccia o non piaccia, in questa Juve era il perno centrale, quindi sono assenze importanti, cioè Spalletti si ritrova senza miglior giocatore, cioè Ildiz, e comunque insomma, pesa, si ritrova senza il potenziale sostituto, cioè Bogà, e a centrocampo ne ha sostanzialmente due, più un giovane della primavera, della next gen, cioè, e i due sono quelli che nessuno a Torino voleva vedere, quindi non è, cioè, meglio avere Locatelli, ecco, meglio avere Locatelli lì, quindi prevedo settimane difficili per la Juventus, che poi magari, adesso non ho guardato esattamente il calendario, però insomma partendo anche le coppe europee, c'è il rischio di avere un sovraccarico di partite e pochissimi giocatori da utilizzare, ecco, che è un po' il peggio del peggio per un allenatore, perché Spalletti oggi, cioè la Juve non parte per vincere lo scudetto, ma Spalletti è chiamato a rimanere in scia il più possibile, e questa parte di stagione la vedo abbastanza delicata.
0: Per il Divino, questo è Marchino Salus ovviamente, tornerebbe con la difesa scandinava? Torniamo al Bologna, quindi.
25: No, io proverei Ellen Teat, cioè per me la difesa titolare del Bologna è Holm, Ellen Teat, Miranda, io proverei questa soluzione perché Ellen mi sembra un giocatore un po' più freddo, un po' più glaciale rispetto ad Eggen, e secondo me anche con un potenziale in più, anche dovuto a una differenza di età importante, adesso non che Eggen sia vecchio, ma Ellen è molto più giovane. Teat non mi è piaciuto neanche a me domenica, però insomma se Tedesco riesce ad inquadrarlo e fargli capire che ci sono delle situazioni in cui bisogna anche temporeggiare, cioè come sul secondo gol del Sassuolo, dove non capisco perché sia andato a dare una spallata a Bowie quando bastava semplicemente togliere la linea di passaggio verso il centro. Ecco, io proverei, perché ho visto Egan veramente in difficoltà, e io proverei a questo punto Elland e provare a ridare fiducia a Teat, che avrebbe, cioè, come difensore anche 4 anni fa su qualche lettura, insomma, poi abbiamo venduto bene, però insomma aveva lasciato un po' a desiderare, però è un giocatore che ha piede, che ha un buon dinamismo, un buon atletismo. Non andrei a bocciarlo subito dopo una partita. Egem invece è un giocatore che secondo me già dalla seconda parte della scorsa stagione aveva cominciato a mostrare qualche crepa consistente, e questo mi mette lì qualche dubbio. Poi ci sarebbe anche Wittig, che in un qualche modo adesso anche il giocatore deve mandare dei messaggi, però alla fine è stato un investimento importante e secondo me Tedesco prima o poi una chance gliela darà.
0: Devo andare alla regia, Manuel, ma resta lì, torniamo subito.
7: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
7: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
4: Oh, ma siamo impazziti!
5: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
3: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
6: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
26: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
27: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2.000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
28: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
29: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
30: Una Fiat 500?
29: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, siamo tornati ancora in diretta sempre con Emanuele Minguzzi, Tutto Bologna Web, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Siamo anche in diretta su YouTube e da YouTube andiamo a recuperare un commento. Emanuele, un ascoltatore: quando in squadra hai Orso, Bernardeschi e Cambiaghi, i risultati arrivano.
25: Ma dipende che tipo di risultati. Campionato tranquillo probabilmente sì. Per qualcosa di un po' più elettrizzante in ottica Europa, credo che insomma la struttura del Bologna sulla carta non sia sufficiente. Mi sembra questa una squadra che è chiamata per forza di cose ad aggrapparsi in primis a Bernardeschi per avere una giocata di qualità in zona di rifinitura, a Orsolini che deve tornare a Orsolini e soprattutto ai gol dei centravanti, quindi speriamo si siano sbloccati. Però a centrocampo siamo ancora per me carenti su alcune caratteristiche, su alcuni aspetti del gioco, e anche in difesa onestamente siamo molto sbadati. Poi alcune cose possono essere migliorate con il lavoro, l'allenamento, con il lavoro dell'allenatore, che sicuramente riuscirà a migliorare un po' l'equilibrio, riuscirà a migliorare singolarmente qualche giocatore, però mi sembra inevitabile oggi sulla carta pensare che Bologna venga dietro almeno a 7-8 squadre insomma della parte sinistra. E un po' le prime giornate ce l'hanno detto, insomma la Lazio ci ha battuto, con Sassuolo abbiamo fatto molta fatica e con l'Atalanta, pur non meritando la sconfitta, ma siamo tornati con 0 punti, quindi comunque tre formazioni che potevano anche essere viste come tre avversarie dirette e per il momento abbiamo solo un punto in classifica.
0: Torno anche un po' sul discorso che facevamo prima su Teateg, Melland eccetera eccetera. Sabato Tedesco ha in conferenza stampa alla vigilia escluso l'utilizzo di una difesa a 3. Questa è una squadra nata per difendere a 4 e difenderà a 4. Tu sei del partito che invece un aggiustamento anche in corso potrebbe tornare utile?
25: Ma io non lo escludo, poi saranno sempre un po' i risultati per me a dire se un allenatore cambierà o meno modulo, perché insomma se infili la serie negativa e magari non sistemi la fase difensiva, continui a prendere gol, magari insomma l'allenatore comincerebbe a pensare a qualcosa di diverso. Certamente abbiamo dei difensori adatti a difesa 3 come può essere Teat, e abbiamo anche dei terzini che forse si esprimerebbero meglio da quarti di centrocampo a tutta fascia, come Holm, come Zortea e come Miranda a sinistra. Col fatto che poi gli esterni sono un po' meno esterni, potresti anche pensare a un 3-4-2-1, però nel complesso credo che Tedesco faccia bene oggi a proseguire sulla difesa 4, che conosce già alcuni riferimenti in fase di pressione per non stravolgere tutto. Bisogna un po' trovare la quadra sull'equilibrio generale, perché il Bologna anche col Sassuolo a volte è andato a pressare in maniera un po' scoordinata, meno organizzata, e se salta una linea di pressione dopo si apre il contropiede, si aprono gli uno contro uno. E io sono d'accordo con Tedesco quando nel post partita ha detto che insomma nel secondo tempo soprattutto quasi tutti i duelli li abbiamo persi, e quando perdi duelli con una tattica uomo su uomo dopo diventa difficile.
0: Ah beh, certo, diventa complicato. Oh, a proposito di mercato, torno un attimo per un'ultima ora che è arrivata in redazione. La Lazio sta per chiudere per Diogo Leite, quindi per aggiungere anche un altro difensore. evidentemente svincolato con, dopo l'esperienza con l'Union Berlino, e la Lazio sta per raggiungere anche, anche Diogo Leite, che di fatto va a prendere un po' il posto di Romagnoli, direi.
25: Sì. Diogo Leite, che è stato costato a Bologna tipo per 3-4 sessioni di mercato consecutive.
0: è vero.
25: Ma non lo so, io stai sugli svincolati, dipende poi sempre come si sono allenati durante l'estate, se sono in forma, se sono pronti subito, però alla fine la coppia di centrali che si è vista fino adesso non ha fatto malaccio. Poi è chiaro che l'uscita di Romagnoli ti obbligava probabilmente a mettere un difensore nelle rotazioni, possibilmente Mancino.
0: Sì. Evidentemente sì. Va bene, torniamo invece alle cose di Casa Bologna con i messaggi dei nostri ascoltatori, sempre alla 366-402-4022 e anche su YouTube naturalmente, se volete scriverci lo potete fare. Torno anche sul centrocampo, per quello che riguarda le scelte di Tedesco. Altro ascoltatore che si unisce a una lunga sfilza di messaggi che sono arrivati sul tema, Manuel, ovvero: penso che in questo centrocampo Nicola Moro sia un elemento imprescindibile, è l'unico in grado di gestire il pallone molto meglio di Ferguson.
25: È sicuramente quello più tecnico, il centrocampista che può fare magari anche un'apertura di 20-30 metri, che può mettere un'imbucata in verticale. Dal punto di vista tecnico è il migliore. Bisogna tutto calibrare anche sulla fase difensiva, nel senso che noi lì è oggettivo, insomma, però Freuler magari sulla fase di costruzione non era esattamente Pirlo, ma sulla fase difensiva, sulle letture, sulle preventive, sull'essere diga, era un giocatore importante che noi non abbiamo sostituito. Ferguson è un giocatore sicuramente di spessore, ma a mio modo di vedere su alcune letture difensive non è irreprensibile, e quando ha la palla, insomma, la prima opzione è giocare sempre un po' in orizzontale sul compagno più vicino. Quindi lì ci sono delle prerogative diverse. Moro può dare tantissima qualità, va tutto inserito in un contesto in cui conta anche la fase difensiva, soprattutto nel momento in cui andiamo a pressare in avanti uomo su uomo, e quello è sempre stato un po' il difetto di Moro sostanzialmente. Per me alla lunga troverà un po' più di spazio. Noi oggi abbiamo due punti interrogativi, nel senso che non c'è il sostituto di Freuler, cioè è Ferguson ma è un giocatore con caratteristiche diverse, che in carriera era partito facendo sostanzialmente il tre quarti e che era sbocciato da tre quarti con Thiago Motta di fatto. E abbiamo un po' Bega, che ti dà sicuramente una dose di atletismo importante, tentativo di rubar palloni, pressare in avanti, però poi sulla gestione, sul trattamento di palla ci sono dei problemi, e questo va a togliere un po' di qualità. Non a caso poi il Bologna a Bergamo era riuscito a prendere in mano la partita, perché l'Atalanta di Sarri tendenzialmente aspetta. Il Sassuolo, che ti viene un po' più a pressare, noi abbiamo fatto fatica, insomma, a creare da dietro, soprattutto nel primo tempo, fino a che poi non abbiamo forzato con due punte. Quindi a centrocampo, che è la zona nevralgica, manca un po' di qualità, e Tedesco deve trovare un equilibrio tra mettere dentro giocatori un po' più adatti al trattamento di pallone, senza però andare a compromettere eccessivamente l'equilibrio di squadra. Quindi non è una missione facile.
0: No, decisamente no. Ecco, forse Ferguson è l'unico possibile erede di Freuler, se non altro per la personalità in campo tra i centrocampisti. Che dici?
25: Sì, secondo me deve essere un po' più attento su alcune situazioni, soprattutto difensive. Mi viene in mente la prima occasione di Lorienté, dove insomma inspiegabilmente se lo fa passare di fianco. Mi vengono in mente anche alcune situazioni di pressing in avanti dove è andato un po' meno cattivo di quanto dovrebbe, però sono cose che si possono migliorare. È ovvio che tra i leader è difficile tenere Ferguson in panchina in questo centrocampo. Bisogna capire chi metterci di fianco. C'è un altro problema che Odgaard, insomma, Odgaard è un giocatore che dentro una partita, se fa gol, gli dai anche 7-7,5, se non segna tendenzialmente si perde tra le pieghe della partita, e questo è un po' un problema.
0: A Mondarain lo vediamo quel ruolo lì?
25: Ma a me sembra mi sembra un giocatore più mezzala, più incursore, devo dirti la verità. Adesso non lo giudico per le prime due uscite non eccezionali, perché insomma sarebbe troppo presto, però mi sembra un giocatore un po' più adatto a mettersi in moto in campo aperto, comunque andare in progressione in avanti, rispetto che a ergersi a baluardo davanti alla difesa, devo dire la verità. Quindi va un po' scoperto, così cioè, fosse per me il centrocampo sarebbe molto leggerino, lo ammetto, ma Ferguson, Moro, Libra non mi dispiacerebbe, però poi la fase difensiva può diventare un problema, ecco, questo sì.
0: Nel circuito degli svincolati non ci sono centrocampisti, chiede Massimo. Quanti ne vuoi? Poi che possano tornare utili alla causa, ne riparliamo. Adesso te li vado a cercare, Manuel, intanto.
25: Ma poi Bologna non ha praticamente mai fatto uso del mercato degli svincolati, perché vorrebbe dire di fatto ammettere di aver sbagliato il mercato.
0: L'ultimo fu Nicolas Viola.
25: Probabilmente sì, ecco. E non fece grandi cose, ecco, perché poi se uno rimane svincolato un motivo ci sarà. Poi uno mi dice, ma Brozovic lo metteresti lì davanti alla difesa? Beh sì, potrei anche prenderlo adesso, lo aspetto per un mesetto che arrivi in forma, poi se arriva in forma mi posso fare 4-5 mesi di un Brozovic lì davanti alla difesa, che insomma male non fa. Ma non credo che il Bologna farà uso del mercato svincolati, perché sarebbe l'ammissione di aver toppato qualcosa in sede di mercato.
0: Allora, su Transfer Market, che su queste cose è molto affidabile, valutazione dei giocatori parliamone, ma su queste cose è affidabile, allora mette tra gli altri Benasser, che però doveva andare da qualche parte anche lui.
25: Sembrava anche
0: Messi. Vabbè, lo mette tra gli svincolati. Altri nomi conosciuti, beh, c'è Pogba.
25: Quella tipo va
0: anche Renato Sanchez, Daoud.
25: Renato Sanchez, scusa, per curiosità.
0: Non ho capito.
25: Quanti anni ha Renato Sanchez?
0: 29.
25: Ancora sotto i 30, incredibile, pazzesco.
0: Renato Sanchez, tra l'altro anche la nazionalità di Sao Tomé e Principe, che potrebbe essere anche una cosa accettabile da fare, proprio solo per quello. Poi Daoud, Bessa, Daniel Bessa, James Rodriguez, che però è un trequartista, non ci serve, no. C'è Dele Alli.
25: Sì, come gettare una carriera, va bene.
0: Vesino
25: è svincolato.
0: È svincolato, sì.
25: Ma pensa.
0: Sergio Oliveira, altro ex Roma.
25: Sì.
0: Kovalenko,
25: mitico.
0: E il Tucu Pereira. Però no, anche lui non è un centrocampista che ci torna utile. No, e poi basta. Poi una pletora di giocatori sconosciuti. Castrovilli, quello un po' più conosciuto. E poi basta. Neanche un nome strampalato che può essere interessante solo per il no. Niente. No, mi dispiace.
25: Possiamo chiudere l'opzione svincolati, sì.
0: Bobby Chon,

0: dire che questa opzione di questa palla, neanche in verticale alta, ma anche bassa, dove lui la sa difendere e sa aprire gli spazi, non è male per una squadra che comunque su certi principi di gioco fa ancora un po' fatica. E poi comunque ha fatto questo gol, diciamo, un po' di rapina da bomber d'aria, che potrebbe averlo sbloccato. Ecco, se Dovbyk torna a una condizione accettabile, vicina al 100%, e quindi mi fa quei gol utili, insomma, a cambiare un po' le prospettive, perché stiamo parlando di un Bologna che puntava molto sugli esterni, oggi secondo me puntiamo invece molto di più sui centravanti. È ovvio che tutta la squadra ne può beneficiare, quindi speriamo che questi due gol siano un po' come il tubetto di ketchup che si è aperto e adesso si svuota, come diceva Italiano, insomma, vediamo.
1: grandi metafore con le quali Manuel ti saluto, ti leggiamo su tutto Bologna Web e ci ritroviamo giovedì.
0: A giovedì, grazie Dario, ciao.
1: Grazie mille a Manuel Minguzzi. Pubblicità, torniamo tra poco, state qua.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Pick.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
1: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
3: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
4: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi.

0: Ozzano Emilia in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
3: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
2: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
3: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
2: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
3: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile, tre competenze, un'unica qualità.
2: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'Ora Dario, l'ultima parte di questa mattinata insieme la passiamo con Matteo Dalla Vite, Gazzetta dello Sport. Buongiorno.
7: Eccoci qua, come dici tu.
6: Oh, beh, cheat.
7: Cheat, bravo.
6: Senti, sto gol di Dobby, che benedetto, almeno non abbiamo tre sconfitte sul groppone.
7: Benedetto. Allora, beh, dai, la premessa di tutto è che ci ricordiamo anche con Italiano, che Italiano vinse alla quinta, mi sembra, a Monza, no? Era la quinta giornata.
6: Gran gol di Castro.
7: Esatto, anche. Quindi è giusto dare il tempo, però c'è una cosa che mi fa impazzire, no? Ma nel calcio in generale, cioè il calcio prevede la verticalità, il calcio prevede cercare la porta, e chi cerca la porta e la trova di solito vince, no? E la cerca e la trova di più. Sto dicendo una serie di banalità e di scontatezze che tutti conoscono, che tutti sanno. Perché è vero che aveva funzionato a Bergamo, ma a Bergamo c'era anche un modulare diverse velocità, no? Nell'approcciare l'Atalanta, e l'Atalanta è una squadra sostanzialmente che ti attende. Voglio poi vedere quando ti verrà qualcuno a cercare uomo su uomo, però non ci possono volere 8 minuti per andare a cercare la porta. È una cosa che mi fa impazzire. Cioè, tutta questa manovra, tutta questa, tu hai dei giocatori che la porta la sanno vedere. Oggi Orso non c'è, ma Bernardeschi la sa guardare, il centravanti la sa guardare, il trequartista è un ex punta, la sa guardare. Non ci possono volere 8 minuti per arrivare a vedere la porta. Questa è una cosa seriamente che mi fa, nel calcio di sempre, nel calcio che vedo da 30 anni, è una cosa che mi fa impazzire in senso buono, naturalmente, no? Per cui questo andare in maniera lenta, come se tu dovessi aprire, invece la fai chiudere la squadra avversaria, invece la fai chiudere, perché manovrare in un certo modo a un tocco la squadra avversaria si apre. Manovrare anche a 2 tocchi, 3 tocchi, tornare sui propri passi, mantenere, ripeto, il ritmo troppo lento, il motore si rischia di spegnersi, il motore perde dei giri. Dopodiché Tedesco è l'allenatore, io faccio il cronista, per cui avrà ragione lui tutta la vita. Però questo metterci una serie di minuti ad andare a cercare la porta, io veramente non mi piace, non la capisco, ecco.
6: Senti, come si può risolvere con gli uomini a disposizione di Tedesco, secondo te?
7: Ma semplicemente allora, intanto partiamo dal presupposto che manca un giocatore di gestione davanti alla difesa, manca, e finché non arriverà a gennaio e qualcuno verrà preso, manca e mancherà, perché Ferguson è un Vitigna, Ferguson è una mezzala, Ferguson deve deve fare il suo lavoro da mezzala, da box to box, non deve fare il regista. Moro ha delle qualità, Tedesco piace Lazzurri, perché sennò un centrocampista forse sarebbe arrivato, per cui sono tutti giocatori che alla fine hanno un qualcosa, ma non sono un Freuler, perché nessuno è un Freuler. Serve un giocatore che vada lì, però il mercato è finito e niente. A questo punto, sinceramente, non avendolo nelle corde, proverei Moro, onestamente. Finché Lazzurri, perché ripeto, è il suo preferito.
8: Questo è chiaro. Proprio l'ha detto in tutte le salse.
7: Però metterei lì Moro, onestamente. Però bisogna velocizzare, perché perché poi ripeto, hai della gente da gol, la devi cercare. Allora, Italiano li sovralimentava le ali, questo non c'è dubbio. Però c'era anche il divertimento, no? Di andare a cercare la porta con continuità, con tambureggiamenti. Adesso, ripeto, non puoi metterci 5 minuti per andare a servire le punte, cioè deve velocizzarsi uno. E io penso che tu hai un attacco con Dobbig davanti o Piccoli, benissimo, Orso a destra, Cambiaghi a sinistra, magari metti Bernardeschi tre quarti oppure Odgaard se hai bisogno di un certo lavoro, ma è gente che la porta te la trova in 10 secondi. Allora tu, secondo me, devi andarla a servire poco tempo, in meno tempo.
8: Ha detto che tiri occasioni non mancano. L'occasione della Stana arriva dopo un lungo e lento fraseggio. Ecco, forse proprio sul lento è il termine chiave.
7: È quello. Perché intanto bisogna vedere, ripeto, se trovi poi una squadra che ti viene a aggredire, devi avere una proprietà di palleggio notevole. E devo dire che comunque la proprietà di palleggio si può avere, si può allenare, e anche l'attenzione. Però dai la possibilità agli altri di lavorare nella maniera che vogliono, cioè assestarsi nella maniera che vogliono. Poi ci sono i duelli, per carità, e magari quello fa la differenza, però è la lentezza, è il cercare la verticalità con troppa, facendo passare troppo tempo.
8: Vado con altri messaggi al 366-402-4022. Ecco, soprattutto per quanto riguarda la difesa, un tema su cui molti dei nostri ascoltatori sono concentrati. Sì. Per esempio, sì, c'è Francesco che scrive: volevo chiedere a Matteo cosa ne pensa della prova della coppia Egg Metteat e se la riproporrebbe dandole fiducia.
7: Allora, Egem è stato mangiato da Bowie, mangiato completamente.
8: Sì. Senza pietà.
7: No, sì, assolutamente. Teate mi è sembrato molto superficiale e non me lo ricordavo superficiale, si vede che il ridebutto in Serie A un po' l'ha emozionato. E non c'erano i due gol, però l'ho visto proprio superficiale e con poca iniziativa. Considerando che comunque il suo avvento, diciamo così, fra virgolette, è stato cercato e fatto per far sì che ci potesse essere anche un riavvio dell'azione con un sinistro delicatissimo, e l'ha fatto poco. E quindi Teate mi sembra uno capace di stare un po' più sul pezzo rispetto a quanto è stato contro il Sassuolo.
8: E l'idea di rivedere Haaland già contro il Napoli?
7: Scusami. È un'idea di rivedere il muro norvegese, perché Teate evidentemente non è ancora inserito in tutto il contesto. Sì, credo che ci stia pensando tornare a Haaland. Sì.
8: Ale ti chiede: ma Mondarain nella posizione di playmaker lo vedo solo io, avendolo visto anche più volte nel campionato di clausura?
7: L'ha fatto assolutamente. Bisogna vedere il grado di personalità che ha. non diamo sempre per scontato che tutti, come dico sempre, siano Ferguson, che ci ha messo 6 giorni a sembrare in Italia da 6 anni. Certi ragazzi, si parla di ambientamento, sembra una banalità, ma è vero, dai. L'ambientamento, la voglia di farsi vedere, che porta a strafare, no? O che ti rattrapisce, tipo l'occasione che ha avuto a Bergamo quando Carnesecchi gli era davanti a 15 metri dalla porta e anziché fare un pallonetto freddo, glaciale, spietato, non ha avuto la prontezza di farlo. Però sì, ha giocato lì, ma credo che non sia nella sua top 3, ecco, di giocatori da mettere lì.
8: Senti, chiusura, Matteo, non posso non chiederti di Libra, l'impressione che ti ha fatto dal vivo domenica.
7: Libra l'abbiamo visto, no? Bene o male, tutti, anche sua a Valles, c'è chi l'aveva visto anche prima, io onestamente prima non l'avevo visto. Penso che faccia delle cose adulte, pur avendo quell'età, faccia delle cose adulte e ha dato l'idea di quello che dicevo prima, cioè velocizzare, e cioè creare qualcosa, cioè andare a cercare, a parte alcuni scarichi orizzontali che ci devono essere per forza, andare a cercare comunque la profondità. Questa squadra deve cercare la profondità prima. Questo non vuol dire che Libra deve giocare titolare. Libra deve crescere tranquillamente come sta facendo adesso, però ha mostrato, in un momento di caos in cui cercava il pareggio, quello che il Bologna deve fare prima, già sullo 0-0, cioè andare a cercare, naturalmente senza scomporsi, naturalmente con l'equilibrio giusto, naturalmente anche con la percezione del pericolo. Ti ricordi quando anche Italiano parlava della percezione del pericolo, che magari a certi difensori è mancato, però andare a cercare la profondità prima possibile. Cioè, questa squadra ha giocatori là davanti profondi, capaci di cercare la porta, di trovare la porta, e deve andare a cercare subito. Prima, quantomeno.
8: Ah, beh, questo sicuro. Caro Matteo,
7: molto sì. Prima. Ciao.
8: Ti saluto. Ciao. Ci sentiamo martedì prossimo.
7: Grazie
8: mille a Matteo Dalla Vita, che leggiamo sulla Gazzetta dello Sport. Tempo di dare la linea a Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù. Noi ci ritroviamo domattina, naturalmente puntuali, alle 8:30. Ciao a tutti.
9: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
10: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
11: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bologna.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: È mezzogiorno.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
17: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
16: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
17: Wow, è proprio quello che mi serve.
16: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
18: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
19: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
20: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
23: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
24: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
23: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
25: Buongiorno a tutti, 12.07, mezzogiorno rosso-blu e i vostri messaggi al 366-402-4022. Ben ritrovati a tutti quelli che ci seguono su tutti i nostri canali e ben ritrovato a Max Guerrieri. Buongiorno Max.
26: Buongiorno, buongiorno a tutti.
25: Senti, ieri al Pallone nel 7, tu e la banda di ETV ad analizzare un po' la partita. È stata la prima puntata del Pallone, perché sono stati due lunedì di fila di fatto che Bologna ha giocato, e quindi ieri primo Pallone. Come è andata?
26: Ma è andata bene, devo dire che insomma ci mancavano le analisi tattiche di campo di Fabio Bazzani. Siamo tornati, sempre molto prezioso Bazza, siamo tornati a parlare di campo principalmente, poi qualche accenno, più di qualche accenno al mercato, magari anche alla conferenza stampa di qualche giorno fa di Claudio Fenucci lo abbiamo fatto, ma abbiamo principalmente parlato del match e di come avevamo visto il Bologna in queste prime tre uscite stagionali. E devo dire insomma che mancava un po' parlare di calcio giocato. Effettivamente è ciò che credo ci riesca anche meglio da un certo punto di vista, soprattutto nella parte in cui alla lavagna tattica Fabio ci spiega i movimenti dei giocatori del Bologna, e abbiamo visto insomma che ci sono stati segnali positivi, ma ci ha spiegato Bazza qualche cosina da aggiustare ancora c'è per Domenico Tedesco anche a livello tattico.
25: Senti, ieri tra l'altro, dopo ne parlerò con Luca Pinkerle, c'era anche Gianmarco Marchini del Carlino. Oggi il Carlino ha dedicato una bella pagina a Libra, no? E ci sta,
26: sì.
25: Il suo debutto, hanno ripercorso un pochino la sua storia e è un po' la nota positiva, se vogliamo, insieme ai gol delle due punte, forse, della partita di domenica.
26: È la nota più positiva sicuramente, un classe 2008 che è entrato alla prima in Serie A, al debutto nel massimo campionato italiano, con grande personalità, con grande voglia di incidere e però riuscendo a mettere in mostra quelle che sono le sue principali qualità, quindi senso della posizione, capacità di muoversi anche senza palla, stare tra le linee a ricevere, e non ho ancora citato la tecnica e la capacità che ha quando ha il pallone tra i piedi di insomma agire con una sicurezza che non siamo abituati a vedere per un 18-19enne, almeno noi italiani, per quello che è il calcio italiano, perché poi in altri paesi un classe 2008 magari gioca già titolare e in un centrocampo anche più qualitativo, più forte rispetto a quello del Bologna, però a Bologna e in Italia non siamo abituatissimi a vedere quotidianamente dei Marco Libra, quindi certamente è stata la nota più positiva, seguita dai gol delle due punte, dalle reti di Piccoli e Dovbyk. Io però prima metto Libra, perché si è parlato tanto a fine estate di un acquisto mancato nel centrocampo rossoblù, di un errore fatto dal Bologna nel non comprare un altro centrocampista. Questo è uno degli aspetti che Fenucci ha voluto mettere più in chiaro di tutti, cioè Tedesco non ha mai chiesto un centrocampista e comunque abbiamo Libra, cioè anche se l'avesse chiesto, il settimo centrocampista del Bologna con possibilità di scalare le gerarchie, aggiungo io, perché immagino non rimarrà al settimo per tutta la stagione o per tutte le stagioni che verranno, è Marco Libra, e questo è un qualcosa a cui ci si deve abituare, anche perché poi ne parlavamo ieri anche con Fabio, Tedesco lo considera al pari di tutti gli altri suoi compagni, se no non lo avrebbe inserito al 45esimo di una partita in quel momento sullo 0-1 con il Bologna inchiodato a 0 punti in classifica dopo due giornate e mezzo.
25: Senti, e nel frattempo i due gol delle due punte, l'abbiamo detto, insomma il gol di Dovbyk l'avete anche un po' più approfondito rispetto a quello di Piccoli, ed è un po' inevitabile, no? Perché Dovbyk, rispetto a Piccoli, che sai un po' cosa puoi aspettarti, anche se io su di lui un approfondimento in più proverei a farlo, però su Dovbyk sì, perché Dovbyk comunque resta un 2000, scusami, Piccoli resta un 2001, no? Cioè non è un ragazzo giovane, non è più giovane, però è ancora un 2001, quindi rispetto a Dovbyk che ha quasi 30 anni è proprio un profilo diverso, e su Dovbyk insomma il suo arrivo si è portato dietro tanti dubbi, no? più che dubbi timori della condizione, della salute. Poi l'abbiamo conosciuto meglio dal punto di vista caratteriale, e quindi il suo gol insomma ci dà una mano per essere ottimisti verso il superamento di qualche problema che potrebbe incontrare, no? In questa stagione lui. E da questo punto di vista, come la vedi tu? Già in vista di Napoli, è un Dovbyk che si candida al 50% con Piccoli, o le gerarchie in questo momento, complice ancora una condizione forse da ritrovare al 100%, non si mettono in discussione, partirà Piccoli già ancora a Napoli?
26: Io credo che insomma all'alba della quarta giornata si possa ancora considerare Piccoli davanti, e anche di un po', nel senso che vedo un Dovbyk in grado di magari garantire 30-35 minuti, forse dopo una settimana di lavoro quando arriveremo a Napoli saranno diventati 40 i minuti, 45 magari anche nella migliore delle ipotesi, ma partire dall'inizio senza che l'allenatore pensi di dover fare un cambio obbligato perché non hai più di 50 minuti nelle gambe è un qualcosa di molto diverso, quindi io vedo ancora Piccoli davanti, e poi con calma si arriverà alla miglior condizione di Dovbyk. Con calma non parlo di novembre dicembre, parlo magari di altre 2-3 settimane, sfruttando la sosta in questo senso per rimetterlo in sesto del tutto, perché sono convinto che per pedigree, per carriera, per quello che ha fatto Dovbyk Kubik sia la prima punta titolare di questo Bologna. Poi è chiaro che Piccoli magari, ecco, forse qui lo farei l'approfondimento, può essere in alcune circostanze forse un po' più versatile, nel senso che io vedo anche Tedesco che gli chiede molto di attaccare la profondità, oltre a venire incontro, a fare la boa, a proteggere il pallone, scaricarlo e far girare la squadra. Dovbyk magari di profondità ne ha meno, anzi sicuramente ne ha meno, quindi forse un approfondimento proprio sulle caratteristiche individuali di Piccoli e su quello che ti può dare lo faremo, a senso farlo. Però Dovbyk, 24 gol in Liga, 17 al primo anno a Roma, abbiamo visto come è entrato contro il Sassuolo, cioè se questo è il Dovbyk che sta un pochino meglio, non c'è dubbio che quando sarà al 100%, augurandoci che raggiunga il suo 100% a Bologna, poi giocherà lui, perché comunque abbiamo visto come protegge la palla, il senso che ha della posizione in area di rigore. Fabio ci spiegava che anche nel gol sbagliato, dove cicca il pallone, comunque un buon segnale quello di arrivarci sul pallone passando davanti al difensore e mangiandoselo come tempi in area. Aveva già dato un buon segnale lì, poi ha segnato la rete decisiva del 2-2, l'esultanza che abbiamo visto, il post Instagram in cui dice mi sento vivo dopo 8 mesi. Insomma, stiamo arrivando ad una condizione diversa da parte di Dovbyk, forse 2-3 settimane ancora mancano per vederlo al 100%.
25: Ci sta. Max, faccio un salto anche al basket, perché ci stiamo avvicinando, sì, alle prime partite, alle prime uscite ufficiali, no? La Supercoppa ormai alle porte e comincia anche la stagione su Nettuno Bologna 1 e su ETV, perché è già il 9, prima amichevole della F, prima, no, ennesima amichevole della F, però prima diretta su Nettuno Bologna 1, sulle nostre frequenze, differita tra l'altro su ETV contro Rieti.
26: Differita in seconda serata su ETV, così come la differita in seconda serata andrà anche su ETV della partita contro la Libertas Livorno che si giocherà al Paladozza a Bologna il 12 di settembre, che rappresenterà l'ultima invece amichevole della pre-season bianco-blu, prima poi dell'impegno del 18 settembre di venerdì contro Cividale nella semifinale di Supercoppa, e da lì poi partirà la stagione ufficiale della F che seguiremo in lungo e in largo a radio, TV, ma questo insomma lo abbiamo detto e continueremo a raccontarlo in tutte le salse. E poi, passando all'altra sponda, diretta dell'amichevole che si giocherà sempre al Paladozza, sempre a Bologna, del 16 settembre tra Virtus e Maxima Roma su ETV. Quindi insomma seguiamo gli ultimi appuntamenti, quelli più importanti se vogliamo di questa pre-season, con la squadra ormai già fatta anche come condizione, immaginiamo, prima dei primissimi impegni ufficiali. E poi anche la Virtus ovviamente partirà, Supercoppa che si gioca a Tortona quest'anno, semifinale di sabato contro l'Olimpia Milano, purtroppo nel giorno di Bologna-Torino, ma capiamo che insomma nell'incastro dei calendari forse meglio di così non si poteva fare, e quindi insomma ci auguriamo che passino entrambe la semifinale per poterci godere una domenica di tutta Basket City con solo impegni di pallacanestro, visto che come detto Bologna-Torino si gioca di sabato. Questo è l'augurio. Intanto però partiamo dalle differite, dalle dirette degli amichevoli e dalle semifinali di Supercoppa.
25: Grande Max, e allora ricordiamo gli appuntamenti: il 9 Radio Cronaca in diretta su Nettuno Bologna 1 di Fortitudo Rieti, ore, sì, 18 differita, tra l'altro diretta anche YouTube ragazzi, e poi sul canale Fortitudo, differita su ETV rete 7 in seconda serata. Il 12 invece partita alle 16 diretta di Radio Cronaca su Nettuno Bologna 1 e differita in seconda serata per ETV. Il 16, così chiudiamo il cerchio, sì, alle 20 palla 2 Bologna Virtus Bologna Roma,
26: Maxima
25: sì, Roma, e diretta ovviamente su Nettuno Bologna 1, diretta su ETV Rete 7, e così piano piano ci avviciniamo ai primi appuntamenti, all'apertura di questa nuova stagione. Max, ti faccio un grande in bocca al lupo, stai andando in Fortitudo immagino, perché oggi ci sono due giocatori, no, in presentazione.
26: Sto per andare in Fortitudo, esattamente. Presentazione di Tommaso Guariglia, centro titolare, e Todor Radonjić, uno degli acquisti secondo me più interessanti dell'estate bianco-blu, quindi non vediamo l'ora di ascoltare le loro parole.
25: Forza e coraggio, grazie mille della compagnia.
26: Grazie a te, grazie a tutti.
25: Grazie Massimo Guerrieri di ETV Rete 7. Noi adesso andiamo in pausa e fra poco torniamo con Luca Pinkerle.
0: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
2: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
3: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
4: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
28: Oh, ma siamo impazziti!
29: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
27: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
30: Vuoi una nuova macchina da giardino?
31: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
30: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
31: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
30: Manferdini, la certezza dei professionisti.
31: Approfitta ora degli extra sconti.
32: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
30: Quello famoso per gli abiti da sposa.
32: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
31: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Olè, 12:24, mezzogiorno rosso-blu. Scusatemi, io ho questo abbassamento di voce, non ci crederete, ma è per i gol di Dobbik. Cioè alla fine ho esultato come gol di Coppa Italia. È stata una liberazione oggettivamente non dico in attesa, però sì, a me lo dicevo ieri, alla fine ha fatto godere quel gol lì, in un modo o nell'altro, vuoi o non vuoi, sì. E però ha fatto godere anche la prestazione di Marco Libra. E con chi parlare di cose del genere, cioè del debutto di un ragazzo di 19 anni che salta addirittura di piede pari, no? L'under 20, passando da un under 18 subito in corsa under 20, ma era un under sotto età, e poi in prima squadra, se non con Luca Pinkerle. Buondì.
7: Ciao Manfred, ma cosa sta succedendo al campionato italiano? Che non c'è stato un rigore, non c'è stato un VAR.
25: Ti chiederò anche di questo.
7: Cioè il mondo è al contrario, ma è bellissima questa cosa, solo che non lo stiamo più riconoscendo, il nostro caro vecchio campionato di Serie A. Ha giocato un giovane del Bologna, e questo credo sia bello sottolinearlo, perché noi, io e te Manfred, abbiamo iniziato un po' a mettere gli occhi su questo pippone del settore giovanile, possiamo chiamarlo così, perché ci siamo stati dietro tanto. Il problema qual è? Che tutte queste cose le vedi nel tempo e bisogna aspettare un po', la pazienza nel calcio non c'è, vedi Fiorentina. Ed è un po' una soddisfazione, dai, vedere che dopo che aspetti, dopo che lavori, dopo che getti le basi, alla fine, dopo che hai messo i semi, qualche bel fiorellino viene fuori. Credo sia stata un po' la soddisfazione, no? Anche del pubblico del Dall'Ara, perché c'è sempre un calore diverso quando giocano i tuoi giovani, li accogli in maniera differente, no? Quando sono in campo, li coccoli, magari se sbagliano a San Siro, se sbagli un pallone, sei un grande campione, ti fischiano 80.000 persone. In un contesto in cui ci sono 30.000 persone che credono in te, se sbagli un passaggio magari non sei così influenzato, e questo credo sia stupendo vedere un ragazzo del 2008. Cosa facevi nel 2008 tu, Manfred?
25: Non credo che si possa dire in radio.
7: Ok, va bene, non hai una seconda serata da dire?
25: Era un periodo abbastanza turbolento, ma ritornando al calcio, è stato un debutto neanche scontato, perché Tedesco ne aveva parlato, aveva detto, ma avevamo in programma di metterlo in campo anche nelle due partite precedenti, però non abbiamo mai trovato l'occasione giusta, no? Ah, stavolta trova l'occasione giusta all'intervallo, mettendolo sotto, cioè mentre Bologna era sotto, di un gol in una partita dove Bologna non aveva fatto benissimo, no? Se non il primo quarto d'ora, facendo girare sta palla, ma poi di fatto rischiando molto, un contropiede, un gol sicuramente, e gli ha affidato comunque un centrocampo che non aveva risposto, perché aveva fatto molto male Pobega, abbastanza male, per me più o meno alla pari Odgaard, e sai, sono entrati Moro e lui, e il Bologna in effetti, soprattutto in campo aperto, nelle transizioni, ne ha giovato anche delle qualità di Libra, e quindi ha sfruttato le qualità di Libra, che non è stato solo uno che si è messo a servizio di, ma secondo me uno che ha aiutato il Bologna a venire fuori un po' meglio da alcune situazioni. Ne è venuto fuori poi un secondo tempo importante dove per Tedesco, ma penso per tutti, tra i migliori del Bologna nel secondo tempo sicuramente c'è Marco Libra, se non il migliore, dice Tedesco.
7: E credo che questo sia un vero esordio, non un finto esordio, come fanno tanti allenatori, come fanno con tanti giovani. Cioè, se tu metti un giovane, magari 19enne, 18enne, ma a volte anche 20enne, su 4-0 per te, quando manca 5 minuti alla fine, che responsabilità puoi dare a questo ragazzo? Se invece tu inserisci un giovane in un contesto altamente competitivo in cui bisogna recuperare la partita, è come se tu lo stessi prendendo con le mani in faccia, guardando negli occhi e dicendogli io conto su di te. Quindi questo credo dia una motivazione ben diversa. E la risposta qual è stata? Di un giocatore di calcio, vero, io credo che chiunque sia stato allo stadio, abbia visto la partita in televisione, abbia visto comunque un giocatore che ha ritmo, intelligenza tattica, qualità, e coraggio, e queste sono certamente delle qualità che fanno un calciatore. Non ho capito ancora a livello di passo e di gamba quanto è veloce, però una cosa me la ricordo, che quest'estate quando eravate su a coprire Tiro Valle scrivevo tutti i giorni a Bosello: ma com'è Libra dal Viva, com'è Libra, perché ti giuro ero convintissimo che fosse veramente l'anno in cui partivi con un giovane su cui conti davvero e non che aggreghi, gli fai fare gli allenamenti, poi se c'è la partitella no, stai fuori, e poi però non lo faccio esordire, no, solo quando stiamo vincendo. No, contare sulle persone.
25: Adesso arriva un messaggio abbastanza entusiasta, cioè: Marco, il football Libra, come tocca e palla lui solo Bernardeschi. Ok, però
7: mezzo tiro in porta.
25: Forse un attimo con calma. Tiro, Guarda, io penso che questi ragazzi, ti faccio un esempio. Vabbè, cioè, che Libra gioca in un reparto complicato, no? Ma dove i centimetri, se hai tanta qualità, puoi anche superare il problema, no? Penso a Barella, no? Penso al centrocampo ai diversi centrocampisti dell'Inter con caratteristiche diverse, Çalhanoğlu, tutti ruoli diversi, caratteristiche diverse, ma non bestioni fisicamente. Certo, dopo una prima fase di inserimento dove la tecnica, la personalità, la capacità di stare in campo sono sicuramente prioritari, poi comincerà un lavoro di forza, no? Il Barella del Cagliari, io me lo ricordo perché tra l'altro gli andai a stringere una mano entusiasta di averlo visto giocare una partita contro Bologna in una maniera divina. Non era assolutamente il giocatore strutturato fisicamente come quello che abbiamo potuto vedere in nazionale con la maglia dell'Inter e compagnia varia, no? C'è un percorso, e questo probabilmente è un percorso che dovrà intraprendere un giocatore come Libra, e per tanti aspetti, perché la Serie A lo richiede, ma perché il calcio europeo ormai va in quella parte. C'è un giocatore fortissimo nell'under del Bologna, che è lo Monaco, che ha solo un problema: gioca in attacco, tecnicamente non si discute, proprio anche come vede cose importanti. L'unica cosa che penso però è che se vuole imporsi nel calcio di oggi dovrà fare un lavoro importante dal punto di vista della forza, concentrarsi molto su questo, perché tra l'altro ha un ruolo che lo richiede. Guarda Raimondo, quanto piano piano si è esploso anche dal punto di vista fisico in questi anni rispetto a quello che aveva debuttato, ovviamente che era un ragazzino con Sinisa. Insomma, credo che ci sia anche un percorso personale che poi piano piano inizia, e magari inizia un po' prima rispetto ad altri, e se poi ti vai a giocare la tua partita coi grandi, e allora devi accelerare, no?
7: Gli mettiamo la collanina di Antonelli e di Chimi Antonelli a tutti quanti per vedere quanto crescono, quanto gli cresce il collo.
25: Veramente.
7: La fortuna qual è? Che lo sviluppo fisico è una cosa che tu ti puoi portare avanti nella carriera veramente fino quasi ai 28-29 anni. In questo momento non puoi proprio fisicamente avere la forza che puoi avere magari a 23 anni, perché ti mancano 5 anni di allenamento che strutturalmente poi vai piano piano a mettere. È il motivo per cui si mandano tra virgolette ragazzi a farsi le ossa, perché si spera che tornino con un tono muscolare migliore, più grosso e più forte, più maturo, diciamo. Gli ultimi 2 anni invece dello sviluppo del calciatore cosa si fa, Manfred? Si fa l'individuazione del ruolo, si va sulle specifiche del ruolo. Di solito si parte da pochi bambini che si cerca di insegnare a fargli fare tutti i ruoli, e poi pian piano con il tempo si capisce quale può essere la specialità, la specialistica di un giocatore, che in questo momento è centrocampista, non è un 6, non è un 8, non è un 10, non è un esterno, è un centrocampista, perché ancora a mio avviso la sua posizione la dovrà trovare, ma perché proprio fa parte del percorso del calciatore. Infatti Tedesco cosa dice prima della partita? Vediamo dove gioca, perché a qualità può giocare dappertutto. Ma io credo che la realtà sia anche che questo giocatore, avendo saltato poi l'under 19 e l'under 20, non ha ancora fatto la specifica del ruolo, quindi lo puoi modellare un po' come vuoi in base alle tue esigenze, e questo è positivo.
25: Senti, nel frattempo si è giocata la partita e c'è stato anche un risultato alla fine. Del tutto il Bologna la recupera con un gol di Dobbik, che non so, tu vivi a Roma, qualcuno ne ha parlato a Roma? Hai sentito qualcuno? Ha segnato la pippa? Cos'è
7: no,
25: che dicono?
7: Allora, sì. Beh, dicono un sacco di cose, dicono un sacco di cose, nel senso che il soprannome più gettonato è l'intruppone, perché l'intruppone a Roma è questo personaggio dalle lunghe leve, dalla grande fisicità, che fa fatica un po' a controllare il proprio corpo. E diciamo che la tecnica di Dovbyk non è rimasta negli occhi dei tifosi romanisti, però sono rimasti anche un po' scioccati dal fatto che abbia segnato. Io no, perché ero convinto del fatto che comunque se un giocatore sa fare gol, lo sa fare anche quando magari non è al 100% fisicamente, quando gli viene data mezz'ora, quando c'è da fare un po' sportellati in area, e questo Dovbyk doveva fare, cioè rispondere anche se non al 100%. Perché? Perché è un giocatore caratura importante, internazionale. Manfred, tu che hai un po' più di database, archivio di Bologna rispetto a me, quanti giocatori sono stati listati nel pallone d'oro? Zagorakis e basta? A Bologna?
25: Chi hai detto Zagorakis?
7: Zagorakis è stato listato dopo Euro 2004 e Dovbyk, 28esimo nel pallone d'oro. Ancora mai della Roma.
25: Beh, c'è anche Baggio. Baggio è stato il pallone d'oro.
7: Certamente.
25: Sì. Parlo sì, dei sì, più recenti, cioè teniamoci un ventaglio accettabile. Baggio l'ha vinto e quindi sì, Baggio va messo.
7: Perfetto. Uh-huh. Perfetto. Che omissione, scusami. No, perché
25: no, ma figurati,
7: non mi ricordavo se era l'anno di Bologna in cui aveva vinto il pallone d'oro.
25: No, no, no, no, no, no. Era il 97.
7: 94.
25: Forse
7: può
25: prima
7: essere. Comunque
25: non me lo ricordo.
7: Mamma
25: più
7: mia.
25: Quando
7: comunque
25: ha vinto
7: inizia oggi la votazione.
25: Dario lo sa perché sono sicuro, io lo amo per questo. Baggio vince il pallone d'oro nel 90, lo sapeva 93. Lui 93, sapevo che lo sapeva. Quanto lui voglio bene. Ma quanto è bravo Ronzulli, cazzarola, è impressionante, cioè è un vocabolario storico, è indecente. E poi mi dicono che non ci sono giornalisti a Bologna. Guarda, ma guarda, sta buono va, che si sono persi gli ultimi 20 anni. Comunque è mostruoso. 93, grazie amico mio che scrivi non anni. Il mio preferito, tra l'altro. Comunque, bravissimi tutti e due, allora, te e Ronzulli. E, io non so perché ho detto 97, perché ho detto 97?
7: Boh, perché è l'anno in cui sono nato io ed è quello in cui era Bologna Ronaldo. Prende Baggio.
25: 97 Ronaldo, abbiamo bene, lo stregatto, è arrivato, lo stregatto.
7: Pastore!
25: Senti, senza sparire, minchia, ha ragione lui. Ti sei fatto di nebbia per la primavera, sei un parolaio. Io non ho il coraggio di dirvi, ma c'è solo una persona che può attestarlo, a cui ho regalato una grande storia quel giorno. Dovevo andare a vedere la primavera, che poi purtroppo ha perso 3-0, la primavera, l'Under 20, che ha perso 3-0 con l'Inter in casa, una partita abbastanza assurda. Prima di andare lì vado a fare una commissione e mi succede un problema incredibile, tra l'altro, in una concessionaria dove un signore,
7: sempre nella tua vita che non ha mai imprevisti e problemi,
25: tu non hai un'idea,
7: Manfred,
25: un signore, praticamente esco dalla concessionaria, non dico quale, mi entra un signore, un ragazzo nel finestrino, ciao, grande, e Frank lo sa perché l'ho chiamato, perché era a far la partita, e scrive non puoi non dirlo. E niente, ciao, io dico grande, grazie, ciao, e faccio retromarcia, ad un certo punto sento tac,
7: preso,
25: apro un attimo lo sportello e dico ma ho toccato qualcosa, vedo un ragazzo con la camicia bianca, un mazzo di chiavi in mano e un sorriso che si spegne e diventa bianco come la maglietta, con queste chiavi in mano. Altri due ragazzi che probabilmente erano lì di fianco, una macchina nuova di pacca e il signore che mi era entrato dal finestrino, che stava in realtà prima, e capisco perché aveva lo sportello aperto, togliendo i documenti dalla sua macchina per andare a prendere la nuova. Sì. E non ti dico cosa è successo, adesso detta così ho fatto una grande sintesi, ma mi sono sentito talmente in colpa che poi dopo ne sono derivate, io sono morto in quel momento, non l'aveva neanche aperta. Non ha neanche usato il telecomando. ti rendi conto? Quindi adesso lo saluto anche,
7: mamma
25: poverino
7: mia.
25: Sì, perché poi ci ascolta, quindi mi sono sentito un verme.
7: Un po' di pasta abrasiva.
25: Sì, e poi tutti i casini, perché dopo adesso la mettiamo subito a posto, non ti preoccupare, che arriva a casa, 3 giorni per metterla a posto. Vabbè, avremo un'auto sostitutiva. No, non c'è l'auto sostitutiva. Mi sono sentito talmente in colpa che io ho detto: sai cosa faccio?
7: Insomma,
25: vengo con te e ti lascio la mia macchina per quei 3 giorni, che almeno condividiamo il dolore. E quindi è andata così. È andata così. E quindi al ragazzo che mi scrive: sei un parolaio, te lo giuro, non sono venuto a vedere la partita della primavera, perché ero qua a cercare di aiutare questo poveretto a cui ho distrutto la macchina senza neanche averla mai toccata. Va bene, stai
7: vai,
25: con me?
7: Pausa,
25: c'è stato un aneddoto. Va bene, ciao. Cioè, arrivo subito.
7: Arrivo.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
33: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
9: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
33: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
10: Fu Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore col...

0: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Ritorna a Comacchio alla 28ª Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Eccoci qua tornati, 12.45, mezzogiorno rosso-blu, con me Luca Pinkerle, ciao. Allora,
14: ho due notizie carine, spara. Posso leggertele al volo?
13: Vai.
14: Allora, prima Fabrizio Romano dice: il presidente Mirwan Suarso e i dirigenti del Como stanno rinunciando ai loro posti per la partita di debutto in Champions League contro l'Ipsia perché hanno annunciato che preferiscono che i posti vadano ai tifosi del Como nati nel 1950 o prima.
13: L'avevo
14: molto
13: letto.
14: Carino, molto carino. E poi esclusiva marca: James Rodriguez sta muy cerca de tener nuevo equipo, el Avellino de Alessandro Nesta.
13: Che ha vinto, James, tra l'altro, se non ricordo male.
14: Vicinissimo all'Avellino. Sì, sì, è in quinta posizione in Serie B. Divertente James in Italia con Insigne che ha segnato ieri. Serie B molto carina da seguire quest'anno, eh? Molto molto bello.
13: E chiedono se Carson è partito quindi, prestito secco. Allora c'era una squadra svizzera, non ricordo Servette. Quale. Esatto, però non so se l'hanno fatta. Comunque sì, prestito fino a giugno dovrebbe essere. Non so se è già ufficiale. È andata così.
14: Scatoloni già fatti da mesi, quindi.
13: È incredibile la parabola di sto ragazzo, eh? È veramente incredibile.
14: Io credo sia la parabola del calcio europeo, ovvero che è un calcio sempre più dettato,

0: come dire, i dogmi del calcio moderno sono quelli dell'uno contro uno, anche il calcio posizionale sta venendo abbandonato, grande uno contro uno in fase offensiva, ma difensivamente un problema perché Carson si perde l'uomo, non torna, molto efficace quando deve puntare l'uomo, poi dopo le scelte sono sempre anche un po' egoistiche in un calcio fatto di scelte e di lavoro di squadra. Sto ragazzo qua fa fatica. Divertentissimo da vedere giocare, un peccato.
1: Senti Lu, non ne ho mai parlato con te. Quest'estate è stata un'estate turbolenta e il Bologna è in una fase di ricostruzione, dice Fenucci. E mi dai un po' un tuo punto di vista adesso così a freddo, perché ormai dai, il mercato è chiuso, il campionato è iniziato. Dimmi un po' come l'hai vissuta e che cosa hai raccolto, cosa hai percepito.
0: Ma come l'ho vissuta, che senza le coppe era anche un po' abbastanza prevedibile questa cosa, il fatto che ci siano degli anni in cui comunque tu devi programmare diversamente se non hai quel budget o extra budget dovuto, come è stato nel caso del Bologna, alla Champions League. Ci sono delle volte in cui comunque devi fare delle considerazioni un po' diverse. Era un ciclo in cui si sapeva comunque che alcuni giocatori sarebbero andati via, e lo sapeva anche l'allenatore che arrivava, perché mi sembra che a Tedesco siano state messe in chiaro molte cose. E che si punta ad aprire un nuovo ciclo, ricostruzione, sai, c'è un allenatore nuovo, vanno via dei leader, devi responsabilizzare i nuovi giocatori, arrivano due attaccanti nuovi. Vogliamo chiamarla ricostruzione, ma è quello che fanno tanti club, è quello che fanno quasi tutti i club, soprattutto in Italia, dove per sopravvivere sei costretto a vendere in Premier o alle Big, e dove gli allenatori saltano come se avessero delle mine sotto i piedi, quindi è difficile creare un ciclo che dura 2, 3, 4, 5 anni. E mi sembra che il Bologna sia una delle squadre che ci riesce di più a fare questa cosa. Quindi la vedo come una programmazione, la vedo comunque come un consolidamento, perché Fenucci ha detto l'obiettivo è arrivare tra le prime 10, poi io, inguaribile ottimista e positivo, dico tra le prime 10 c'è anche il primo posto, quindi cioè, il fatto di attaccarsi di là all'immaginaria parte sinistra della classifica la vedo sempre come un tallonamento alle coppe o comunque cercare di essere in quel mondo lì. Poi, Manfre, io più dell'anno scorso vedo le italiane in Europa più adatte a competere e a sbloccare un posticino in più, magari, per l'anno prossimo.
1: Ci può stare, e poi bisogna aspettare cosa succede con la Roma, perché comunque ottobre ha un controllo non semplice da smarcare, però vedremo un po' se sarà, se insomma verrà confermata le coppe per l'anno prossimo, che sappiamo essere una sanzione draconiana nelle proporzioni, no? Che hanno sempre comunque accompagnato le decisioni di UEFA. Ci ho detto, senti, nelle parole di Fenucci, ma più che altro prendendo atto di una situazione chiara, perché è chiara, il Bologna sta forzando. Pessina dietro Skorupski, Libra salto e aggregata alla prima squadra fisso. Badori è uno di quelli che comunque ha accompagnato il ritiro, ma non c'era soltanto lui, c'era anche Jaber, erano in diversi che comunque si sono aggregati. Sembra un po' che Bologna, magari anche rischiando qualcosa, stia forzando di più questo processo. Mi risulta, poi ne parleremo anche con Marchetti, che stiano un po' stressando anche il settore giovanile in questo senso. Cioè, guardate che qua dobbiamo cercare di portare giocatori in prima squadra perché non possiamo farne a meno. Si può forzare questo processo, come dicevi tu prima, è un processo che richiede tempo. E quindi Bologna colpevolmente è partito comunque tardi, perché fondamentalmente è partito dall'anno di Motta in Champions. Cioè, anzi, forse da quello dopo. A
0: Ma io credo
1: rifondare, a
0: che
1: rifondare, dico, nuovo gruppo,
0: no,
1: nuovo
0: credo sia una
1: staff.
0: necessità dell'Italia. Sia una necessità dell'Italia. Ho visto Sugamelo, ho visto Mendy ieri nella partita del Cagliari. C'è Cacciamani, c'è Liberali, c'è Mora, c'è Massantuono. Cioè, si punta a Ekator, Azic, si punta veramente a creare del valore, perché è l'unica cosa che credo possa rimanere di finanziariamente positivo ai club in questo momento. Alfa Diossisse, ne hanno nominati tanti, ma credo che sia necessario perché cos'è successo in Ligue 1? È scoppiata la bolla dei diritti televisivi. Hanno fatto fuori due club, sono passate al formato 18 squadre, hanno creato una piattaforma di Lega per sopravvivere, tra l'altro fatta benissimo, Lega Plus, quindi può essere una soluzione, perché questi diritti televisivi non arrivavano, ha rischiato di scoppiare il Lione, è saltato il Bordeaux, non è andata benissimo, però cosa hanno capito i club i francesi? Che bisogna creare giocatori forti, farli giocare a quando sono giovani per poter avere la sicurezza un giorno di creare patrimonio e poterli vendere. E credo che piano piano in Serie A questa cosa stia arrivando, quindi non è soltanto la forzatura, ma è la necessità di un sistema economico calcistico che ti impone anche un po' questo salvagente, chiamiamolo così, perché Leoni a Liverpool, perché Palestra e Anor dell'Atalanta sono un esempio di salvagente, dai, un club di Premier che arriva e ti appoggia 40-50 milioni per un giocatore che magari nel tuo club non ha fatto neanche una presenza. Insomma, sono un bel aiutino quando non puoi andare nelle coppe, quando non puoi andare in Champions. Quindi se hai la possibilità con il settore giovanile di formare, fare, giocare, puoi scoprire anche quella bolla lì, perché magari Manfred l'ha analizzato anche nelle scorse settimane, ma dove arrivano questi soldi? Cioè, i soldi a un certo punto credo finiranno. Quindi la cosa più sostenibile qual è? Crearti tu la tua bolla con i tuoi giocatori, con senso di appartenenza, talento e soprattutto indicazioni su come giocare, perché chi usciva dal settore giovanile dall'Atalanta con Gasp andava su e sapeva già cosa doveva fare, quindi è più comodo per tutti, è quello che ti può salvare in un futuro. E sono curioso, Manfred, adesso di vedere quello che sarà dell'Italia, anche perché tra poco usciranno i preconvocati, credo si andrà veramente nella direzione di cerchiamo di farli diventare o comunque fargli dare il passaporto per giocare nell'Italia un giorno. Libra mi sembra che abbia scelto già il Venezuela.
1: Per te ha scelto, cioè io ieri sera al pallone mi sono sbilanciato, sono andato a memoria, non ho guardato, devo ammetterlo, non avendo giocato una partita ufficiale è convocabile dall'Italia, serve una partita ufficiale, no?
0: Sì, anche se ci fosse puoi chiedere comunque una deroga, io credo che comunque il senso di appartenenza di sto ragazzo nato a Caracas che mette le magliette del Venezuela anche quando non è in campo sia più forte, però cosa sta succedendo ed è qual è il problema di tanti settori come la Svizzera, per esempio, che è una delle nazionali più cosmopolite che ci siano, fanno per esempio in Svizzera sta accadendo che i vari Romano, i vari giocatori dell'Est Europa facciano tutte le giovanili della Svizzera, vengano formati in Svizzera e poi al momento di scegliere scelgono la propria nazione di appartenenza dei genitori, magari per rappresentanza. Il Marocco è bravissimo a fare questo tipo di lavoro e lo fa andando già a conoscere i ragazzi, magari nei settori giovanili dell'Olanda, del Belgio, prima che arrivino in prima squadra. Quindi è un po' una scelta personale, Manfred, anche perché questa è la prima volta in cui si ha veramente una generazione di persone, non soltanto di ragazzi che hanno duplice passaporto, tripla nazionalità e a volte hanno anche un po' a volte delle crisi di identità di appartenenza, perché parliamo di ragazzi magari a 13 anni che vengono sballottati dall'altra parte del mondo e devono dirgli ma ti senti più italiano o venezuelano? Oddio, è difficile questa, guarda, tre soldi, anche tedesco stesso,
1: certo,
0: è difficile.
1: Senti, sempre nelle novità, l'avevi detto tu in apertura, queste partite che durano di più, queste regole che comunque accelerano il gioco, durano bellissimo. Di più come gioco effettivo, sì, devo dire di sì. E anche l'utilizzo del VAR è stato stravolto. Io quest'estate avevo detto, io non so se Orsato nel cambio con Rocchi potrà imporre un po' la sua linea. Non sapevo se ci fosse un margine così alto di riproporre quello che lui poi è stato in campo, no? Però vuoi o non vuoi che sia una linea dettata da lui o comunque imposta dall'alto o ancora più in alto di lui, è successo un po' nelle regole, è successo invece nell'interpretazione e nell'utilizzo del VAR in campo. Orsato tra l'altro è sempre stato uno di quelli che ha cercato di schivare il trappolone della moviola in campo, no? E in effetti noi stiamo vedendo dei contatti in area di rigore che l'anno scorso erano tutti calci di rigore, basta vedere l'ultima del Bologna, no? Bawi in area nostra, quello la l'anno scorso.
0: La Frosinone, dai, è quella più evidente.
1: Clamoroso. E se vogliamo anche in area di rigore avversaria, per par condicio, un tocco su, su Ferguson clamorosamente leggero. L'anno scorso, tranquillamente, c'era chi te l'avrebbe fischiato. Beh, insomma, questo ha portato a un utilizzo del VAR diverso, più gradevole, meno invasivo. Certo, non bisogna esagerare. Certo, non tutti sono orsato, cioè anche nel giudizio sul contatto di gioco, non solo in area di rigore, ma in campo. Ecco, diciamo che Orsato aveva una linea a un metro molto ampio. Mi ricordo ancora di Sinisa quando disse: attenzione ad Orsato, arbitra lui la partita. Se non corriamo e non picchiamo, ci facciamo asfaltare. E quindi il tema, il principio è questo. Poi bisogna essere Orsato nel saper trovare un metro giusto, equilibrato e che non lasci spazio a polemiche. Forse in questo qualcuno non è ancora a quel livello lì. Di Bello, per esempio, gli è scappata un po' la frizione durante la partita, ha fatto innervosire
0: anche Maresca al primo turno,
1: abbastanza,
0: ha fatto un tempo effettivo bassissimo,
1: abbastanza. E quindi comunque ecco, ti ho fatto tutto il cappello per dire come l'hai vista, come la vedi, e è la strada giusta?
0: Credo sia la strada giusta. Fa anche un po' strano, no? Che nel mondo comandi Collina, comandi Rosetti, che poi in Italia, no? Non si riesca a trovare una linea. Questa linea sembra averla trovata Orsato, che è quella che si è portato dietro lui arbitrando sia in Italia che in Europa, e mi viene da pensare che Mariani sia la prolungazione, no? Di questo pensiero. E quindi mi sembra che l'identità sia chiara. Poi è chiaro che se hai arbitrato per 20 anni in una certa maniera, come può essere Maresca, come può essere Di Bello, il cambio repentino non è semplice, però mi sembra che ci sia la volontà, no? di andare verso un calcio più europeo, e che il mondiale te l'abbia dimostrato in pieno, perché comunque l'intensità delle partite, vuoi con 3 minuti di pausa dentro, è stata gradevole, è stata divertentissima, e che ci sia la voglia di giocare a calcio, che è quello che porta la gente allo stadio, che porta i ricordi, porta l'adrenalina e la voglia soprattutto di confrontarsi. Quindi niente più sceneggiate, e Manfre, il vantaggio che ha il Bologna è esistenziale, perché il Bologna è una squadra che farà dell'intensità la propria cifra stilistica, e scusami, giocare con una squadra intensa in un campionato che ha 5-10, addirittura 15 minuti in più di gioco, mi sembra un vantaggio non da poco. Guarda la Roma, che mi sembra quella che sia più avvantaggiata di tutti da questa situazione. Quindi ne giovano tutti e non credo si tornerà più indietro. Luca, qualche polemichina in più magari.
1: Beh, per questo fa parte anche della nostra identità. Luca, ti ringrazio tanto. Goditi Roma.
0: Grazie, un abbraccio a tutti.
1: Grazie della compagnia.
0: Presto.
1: Ciao, un bacio grande.
0: Ciao.
1: Grazie a Luca Pinkerle. Noi siamo in ritardo e dobbiamo andare in pausa, ma torniamo tra pochissimo.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
1: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
1: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
1: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manfredini, la certezza dei professionisti.
1: Approfitta ora degli extra sconti. C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
7: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: 99, non è possibile.
9: Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99,
9: pronto?
8: Puma.
9: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
11: Sto pensando di cambiare furgone.
12: Perché?
11: Non ci sta più niente dentro.
12: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
13: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
12: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
14: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Ehi, non ti piace la pappa?
16: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
16: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
16: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
17: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
18: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
17: Fantastico, e adesso?
18: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
17: E loro risolvono?
18: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
17: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
18: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Questo.
3: Ciao Manfred, ma sul discorso del centrocampista, secondo me bisogna fare una precisazione. Qui non si parla dei numeri, no? Va benissimo che Libra possa essere dentro al numero dei centrocampisti. Secondo me, e anche secondo tanti, manca un centrocampista di caratteristiche diverse, tipo adesso per fare un esempio, un Freuler o un giocatore che comunque sappia un po' coprire sia la parte difensiva che magari anche sapere riproporre un'azione. Ecco, secondo me è quello che il pubblico, la gente, i tifosi poi si aspettavano. Ciao Zinone.
19: Ciao, pronto, più che altro pronto, no? Perché ancora Mondragon avrà bisogno del suo tempo, immagino, no? Non ha fatto neanche un minuto col Sassuolo. Perché Libra avrà bisogno del suo tempo, comunque. Ha giocato adesso il debutto, a volte è più facile, no? Tutte le cose che si dicono sempre. Pronto. E Moro ha i suoi estimatori e quelli invece meno entusiasti. Molti credono nella esaltazione di Moro in questo assetto tattico. Io aspetto e vedo, non sono scettico come in tutto, però mi piace, cioè preferisco guardare e poi dopo non mi faccio la testa prima il discorso. E poi c'è la Susi, l'abbiamo spiegata st'estate com'è andata, cioè sul centrocampo Tedesco ha chiusato in un modo. A noi serviva un giocatore che aveva questa caratteristica e questa caratteristica. Bravo in attacco, fase offensiva, bravo in quella difensiva. Se lo vuoi bravo, costa 40 milioni. Non ce lo possiamo permettere. Mi tengo quelli che ho. Punto. Quindi, seppur c'è stato un momento dove Bologna ha cercato dei giocatori diversi, perché c'è stato un sondaggio per Ricci, ha avuto un pensiero su Mandragora. Bologna ci ha pensato, più l'area tecnica che lo staff tecnico, ma poi alla fine così è rimasto. E anche le tipologie di giocatori che hanno cercato sul mercato, quel giocatore che dici tu, ma che dico anch'io, io dicevo per me serve un mediano, perché io sto guardando Ferguson con oggettivamente anche un pelino di favore, un po' perché sapete cosa penso di lui, ma perché comunque questa squadra il mediano puro non c'è. Io non ne vedo, se non il Lewis, un po' riadattato, l'ha fatto con Vincenzo quando giocavamo 4-2-3-1, lui faceva di fatto la coppia di mediani. Però un conto è farlo di fianco a Freuler, un conto è farlo di fianco a chi? Ci sarà Mondragon nella testa loro in un percorso di crescita, pur essendo lui più un interno che un mediano puro, però mi dicono che fa anche tutto. E non lo so, giocheremo coi due mediani o giochiamo questo vertice basso? Io non lo so. Quindi, dove Tedesco, per citare sempre lui, dice io spero di trovare un 11 in fretta, e poi di metterlo in discussione durante gli allenamenti, ma io vorrei avere un 11 da mettere in discussione, no? Allora, mi sembra che per l'attacco sia fatto. Oggi è solo Piccoli che può essere messo in discussione da Dobbik. Berna, in questo momento, c'ha Orso infortunato per giunta, quindi. E dall'altra parte, Cambiaghi, Bangulà è appena arrivato, ci vorrà un po' di tempo anche per lui, no? Quindi lì io le vedo già le gerarchie fatte. In difesa pure, perché a destra Holm, perché a sinistra Miranda, secondo me aveva qualche sassolino da ancora digerire del mercato, e arriverà. E la coppia di centrali, Teat, la scelta di Tedesco un po' forzata, perché vi ho detto che Haaland non stava bene, non era al 100%, non è che non stesse bene, abbastanza da essere convocato, ma aveva qualche problema. Di fianco gli ha messo Eggen, Vitic, è stato un po' fuori, quindi comunque non è al 100% neanche lui, la scelta è stata quasi obbligata. Mi sembra che Helland e Theat, se Theat riuscirà ad integrarsi piano piano un po' nelle idee di Tedesco, nel fare quello che deve fare, non mettersi troppa foga, perché probabilmente anche nella partita di Theat c'è stato un po' di dispersione e di energie. Comunque è un giocatore che ha caratteristiche che vanno bene, insomma, quindi direi Theat, di fianco per me c'è Helland, quindi secondo me in porta c'è Lucas. A quel punto è il centrocampo che in questo momento non ha ancora i suoi protagonisti. Non ci sono i tre titolari, ne ha cambiati due su tre all'intervallo ed erano quelli che erano partiti a Bergamo. Quindi lì bisogna capire che cosa è in testa. Io riconosco però a Tedesco il problema di aver giocato la carta e la partita persa con Bernardeschi e aver perso quello che per lui aveva fatto meglio di tutti nel compromesso che devi trovare, un po' per impegno, un po' per buoni allenamenti fatti anche dal punto di vista di preparazione nella Susi. Vedremo, mi sembra che sia veramente un problema molto grosso questo, nato in fase di costruzione della squadra. Nella cronologia degli eventi è molto facile. In più, hai lasciato per strada Rowe, così diventa un 11 che secondo me nella sua testa era un po' diverso, e quindi ancora su 11 non l'ha trovato. Andiamo a Napoli, per me è ancora nel vivo di questa situazione, e a Tedesco secondo me va riconosciuto, punto. Quindi sul centrocampista che dici tu, lo dico anch'io, io mi aspettavo un centrocampista forte, mediano, un bravo mediano, che bravo anche a impostare. Magari ha ragione Tedesco, è quello giusto che poteva portare veramente un valore in più, non l'hanno trovato. Non rinnovare di un anno Freuler secondo me è stato un peccato, è stata una storia un po' strana, si è tirata un po' troppo per le lunghe, le cose sono andate così. Guarda, è veramente un grande, è difficile per me capire cosa è successo lì in mezzo, se non ricostruire un po' la storia così e dire c'è stato qualche problema. Ma infatti il voto basso per il mercato nasce soprattutto da queste cose qua, no? Oltre la partenza di Rowe. Ciao Manfred, se ieri mi hai catalogato come coloro che sono da sopportare, ti perdono. Grazie. Due cose. In tre turni la quota salvezza è passata da 250 a 20. Una discesa verticale. Ok. L'altra, oggi inizia la Champions, sono passati due anni dal diluvio contro l'Ucraina e non provi un senso di nostalgia e che sembra un ricordo lontano? Ciao, comunque nessun problema, si parla di calcio, quindi di nulla. Ti ho risposto anche privatamente. Te l'ho detto, io non guardo molto indietro. Non sono fatto così, non ho rimpianti. La partita che è finita, mi disinteresso anche dei adesso, per salute degli episodi arbitrali, quelle cose non ne parlo. Sono fatto così, no? Certo che comunque la nostalgia c'è, e certo che vedere la Champions mi fa venire su, o comunque anche l'Europa League, mi fa venire un nodo allo stomaco, però non ci penso. Non ce l'ho proprio di carattere, non sono uno che sta lì a rimpiangere i rimpianti. La scelta parzialmente forzata di Piccoli è relativo investimento importante? Quanto ha secondo voi condizionato e condizionerà le strategie del Bologna sulle proprie punte? Ma Piccoli l'ha pagato caro. Pagato caro, lascio perdere quanto ha pagato la Fiorentina, che è più compulsiva che razionale nelle cose che fa, per quanto sicuramente un dirigente molto bravo, ma di cui invece trovo molto discutibile molte cose, e lasciamo perdere, perché poi quando ne hai tantissimi e non sono tuoi, poi alla fine ognuno ci fa quel che vuole. Però Piccoli l'hai pagato caro, è vero che adesso trovare un ragazzo giovane come SP, 25 milioni, 28 partite in Liga, 25 milioni, ragazzo giovane, 21 anni, però 25 milioni, quindi trovare delle punte forti subito non è facile, per questo il Bologna ha messo un po' le mani prima su Caccavo, pronti via, ha messo le mani su un giocatore come Lem, che non conosciamo, preso a poco, su cui puntano, cioè stanno cercando di forzare un pochino le scelte. Poi vediamo un po' come andrà. C'è Raimondo, nel frattempo, che sta facendo i disastri, ha fatto due gol, uno più bello dell'altro, di quattro. Non so quanto potrà andare avanti. Per Raimondo, secondo me, l'unico problema è capire come poi eventualmente un domani potrebbe mettere la maglia del Bologna. Bologna, con Tedesco soprattutto, secondo me sta cercando punte di un certo tipo, no? Fisicamente dei bestioni, gente difficile da spostare in area, un po' diversi da Raimondo. Raimondo è fantastico, secondo me, da pensare con due punte, ma Bologna ci gioca con due punte, per me no. Però insomma, il discorso di Piccoli forza fino a un certo punto, ve l'ho detto prima, è comunque 2001 e Bologna ci punta per il futuro. Io su Piccoli, comunque, vi dicevo prima, proprio perché è un 2001, magari può arrivare anche il momento della sua costruzione e finalizzazione. A volte gli attaccanti ci mettono anche di più a maturare, no? Ad arrivare a completamento. Io in Piccoli credo, ve l'ho detto. A moltissimi non piace, io ho anche discusso con i nostri ragazzi, con Mattenegri non mi ricordo, però c'era andato giù tosto, cioè diceva: allora mi tengo Dallinga, per dire. Per me sono due giocatori diversi e io in Piccoli ho fiducia, ne ripongo. Poi se quest'anno farà una stagione negativa, vedremo, però mi sembra funzionale e non mi sembra che sia arrivato col piglio sbagliato, anzi, ecco, quello non ce l'ha, è uno che comunque suda la maglia. Io ho letto cosa scrivevano quando l'abbiamo preso i fiorentini, a parte quelli che dicono: mi raccomando, vai in missione, portala a casa e li capisco, e molti dicevano: è uno dei pochi che si è sudato la maglia in una stagione molto difficile, quindi ha i suoi estimatori. Secondo me, dove è andato ha lasciato anche buoni ricordi, non solo scetticismo, quindi vediamo. Certo che su Dobbik oggi, Dobbik anche per età e curriculum, teoricamente fa un altro lavoro proprio, e speriamo di avere quel giocatore che fa un altro lavoro e che magari per quest'anno ci tiene Piccoli come comunque alternativa da buttare giù per recuperare, mettiamo due punte, oppure quando Dobbik deve riposare ci sia lui, se ne farà una ragione. Se Dobbik è quello che può fare 15-16 gol in una stagione, ci auguriamo tutti, perché lì per me ci passa parecchio di questa stagione del Bologna. Su Dobbik per me passa tanto tanto dell'investimento che hanno fatto, anche se è un prestito. Diamo in pausa.
0: Fortitudo Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
20: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
21: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
22: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
23: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
24: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
25: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
26: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
27: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 13:22, mezzogiorno rosso blu, eravamo con i vostri messaggi, ho saltato un audio, adesso dopo lo recuperiamo. Era qua.
30: Perché puoi chiedere a Di Bello di fare l'orsato, già partiamo da una base scarsa e quindi bisogna che ci sia appunto un arbitro capace. Vorrei ricordare che Orsato verso fine carriera così, ad esempio Doveri assolutamente è un'imitazione di Orsato, ma Doveri è lontano anni luce dallo standard di Orsato. Ecco, ahimè, la maggioranza degli arbitri è come Doveri, cioè imita Orsato.
19: Però posso dirti come la penso, al di là delle polemiche, delle oggettive difficoltà e che non tutti riusciamo ad essere bravi come vorremmo, che credo che questo metro aiuti tutti a crescere parecchio, a differenza di prima, dove fondamentalmente avevi dei tutor che ti stavano dietro e ti dicevano no, qua hai sbagliato, no, qua hai sbagliato, e per giunta c'è una classifica. Io credo che questo metro aiuti a far crescere la personalità, perché su quella si può lavorare. Quindi io ci credo. Lasciate perdere Maresca, Doveri, Di Bello, che comunque abbiamo episodi che non sono di certo semplici da digerire ancora, no? Che possono rimanere nello stomaco. Però al di là delle difese ad oltranza, che io siamo sempre lì, io perdo la pazienza sulle situazioni dove veramente diventa quasi, sfocia nel ridicolo, no? Noi qua abbiamo difensori ad oltranza di scelte arbitrali francamente discutibili. I più bravi sono venuti a Bologna, fondamentalmente hanno arbitrato in Bologna, ho visto delle robe. Quindi io non, sull'arbitro e il suo errore, ma ragazzi, sbagliamo e mi fermo lì. L'ostentazione invece di posizioni abbastanza discutibili mi sembra abbastanza fastidioso e si combatte. Noi non ne parliamo e facciamo meglio, ne parliamo solo in questa accezione, cioè va bene, è andata male, non benissimo, il press prende probabilmente, adesso vediamo se gli arriva un'ammenda. Non glielo auguro, per carità, dal punto di vista economico non fa mai piacere, non è bello dirlo, però sì, cioè va bene, entra referto. E ci serve tutto quest'anno. Io ho visto positiva l'espulsione di Tedesco, chiede scusa, va bene, non c'è niente da chiedere scusa, va tenuta in questo momento proprio secondo me il ferro molto caldo, perché c'è una squadra da costruire, ci sono leadership da costruire, c'è un allenatore che deve farsi spazio e deve essere lui un po', no? Quello che trascina tutto. Quindi a me non dispiace quello che è successo a fine partita l'altra sera, lo dico con onestà, e magari capisco che qualcuno dice ma insomma non è bellissimo da dire, comprendo. E ciò detto, ecco, deve crescere la personalità, la responsabilità, tornano a decidere e poi vediamo dove ci porta. Di sicuro la strada ha preso, cioè c'è stato proprio il cantiere davanti che dice stop e fanno inversione a U. Bene, è un inizio dovuto, perché comunque per me nell'essere stato severo e critico, perché comunque non piaceva più quel calcio in questo senso, ma vediamo dove ci portano e vediamo quanto possono crescere i nostri arbitri. Non sono i più scarsi di tutti, è semplicemente che ci siamo aggrovigliati in noi stessi nella maniacalità di un sistema usato forse con un approccio sbagliato. Vediamo, dai, veramente. Quindi sono fiducioso, ci saranno tante discussioni. Ho visto delle cose oggettivamente, degli errori veri, non nel Bologna in generale, cioè mani in aria, ecco, bisogna cercare di trovare un equilibrio anche lì, non andare troppo nella direzione opposta, però intanto si sono mossi, poi vediamo dove si va. Piccoli versatile? Chi l'ha detto? Io vedo un giocatore piazzato di pochissimo movimento. No, questo non, io però non ho detto versatile, però non ho detto, cioè non condivido pochissimo movimento, che aiuta pochissimo la squadra. Una punta alla vecchia maniera che aspetta in mezzo all'area e magari lì sa fare. Ma tu dici? Mentre Dobby, che l'ho visto molto più versatile, correre e aiutare la squadra e invertirsi, ho capito, sì, T9 sempre con gli altri giocatori se serve. Poi se mancano i minuti, quello è un altro discorso, Pierpaolo. Ma guarda, io Piccoli l'ho visto nella prima partita con la Lazio lottare con tutti e mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto un po' meno con l'Atalanta, dove però si è fatto trovare. Mi sembra uno che si sbatta molto e vediamo. Adesso tre partite non ci aiutano molto, il gol sicuramente gli ha dato una mano, per me è stato un gol bellissimo. Non voglio esagerare, però io vedere che bruci il tuo marcatore così, gli vai davanti, è un gol che non vediamo da un po', secondo me. Santi aveva altri gol, anche di testa, altri gol, magari andava d'anticipo, magari ne ha fatto uno di testa, ragazzi, che ci ha portato nella storia, quindi non, quello a Bergamo, dico, contro l'Atalanta, quindi Santi è una, cioè una questione di rimarrà per sempre un giocatore straordinario e inimitabile per tutto. Però allo stesso tempo io su Piccoli invece tengo quel fisico bestiale che ha, perché è enorme. Certo, lo vedi di fianco a Dobby, che magari è enorme ed è un altro fisico, comunque ha due cosce. E, ma magari è il posto giusto per lui, il posto giusto per lui per fare molto bene. Tra l'altro è una bella sfida con Dobbik. Io sulle prime punte del Bologna sono carico, ho un po' di timore per Dobbik, ma questo gol speriamo incrociare le dita che ci dia tutti una mano. E, lì non, ripeto, a centrocampo invece sono con voi. Nota tecnica comunque: Rodriguez e Adopò, che sembrano interessare a BFC, sono veramente forti. Sono interessati a Adopò soprattutto, anche a me piaceva Adopò, l'avrei preso subito. Eppure comunque l'aveva bloccato Pisacane, se ti ricordi, ha detto non me lo togliete perché questo non si tocca. Lì l'hanno ascoltato, mi sembra, pienamente. Poi non so se l'abbiamo cercato veramente Adopò, però mi piace pensare di sì. Penso che fortuna più grande dell'infortunio di Locatelli alla Juve, questo era per Marco il Football Libra, come tocca a palla lui solo Bernardeschi, l'avevamo letto. Basta vedere la crescita fisica di Yamal, Max di Bologna. Sì, vedi che ci sarà un momento dove sicuramente la parte di forza avrà un peso predominante e lì bisognerà essere bravi a bilanciare per tenere il giocatore bello vivo. Quindi sarà una stagione difficile comunque per Libra, sotto tanti aspetti, però ha un margine di crescita enorme. E quest'audio qui.
1: Ciao, buongiorno Manfred, buongiorno a tutti, sono Roberto. Io devo ripetermi con questa mia cosa perché non riesco a digerirla. I giocatori che si tolgono la maglia mi fanno venire un nervoso quando esultano, che non hai idea, mi rovina il piacere del gol. Prima di tutto il giocatore viene pagato dalla società e dagli sponsor e deve portare in giro la maglia. Che cazzo te la togli? Cioè, scusa, ma è un segno anche di disprezzo, non mi piace. Vedi per esempio ieri Dobbik. Esulta, dobbiamo vederlo in reggiseno e quindi preferisco che tenga immagine. La maglia del Bologna, il logo del Bologna, che esulti con i nostri sponsor, lui viene ripreso da decine di telecamere, visto da milioni di spettatori, e deve tenere la maglia. Io non posso sopportare i giocatori che si tolgono, buttano la maglia a terra, ma come cazzo ti permetti? È un segno di poco rispetto.
19: Già io non posso, scusami, non ti voglio mancare di rispetto, però ti stava scendendo un po' la catena, quindi interrompiamo. Ho capito il messaggio, sei stato molto chiaro e dettagliato. L'immagine di Dobby che reggiseno me la tolgo? Mi sembrava di sì, però probabilmente ho sbagliato io, Chicca, scusa. Prendo un cartellino giallo insieme a te, siamo tutti e due, io per proteste. Comunque, ti posso dire la verità, sono punti di vista. Se sono Dobby, vengo da un anno come quello che ha avuto e faccio un gol comunque a 4 minuti dalla fine, dopo un anno fondamentalmente che non gioco e quindi non segno, io mi tolgo anche le mutande. Che brutta immagine. Quindi capisco che c'è professionismo che ti impone di non farlo, ma viene fuori anche l'uomo e secondo me a volte può succedere, no? Vi ho detto che mi sono gasato anche per l'esultanza, perché credo che comunque a volte ne hai bisogno, no? Alla fine dai, sono ragazzi, cioè. E speriamo che gli abbia fatto bene, però capisco il tuo punto di vista, lo condivido. A volte ci sono delle situazioni dove secondo me, se non diventa un'abitudine, no, possono essere interpretate. Mi raccomando, anche a me succede che a volte parte la cinquina, dico di numeri. Però
3: a lui dà fastidio vedere i giocatori senza maglia, a me dà molto fastidio che non si capisca che la radio non è un bar e le parolacce se le tiene in bocca invece di vomitarle addosso, perché sennò la prossima è facciamo un bel blocco,
19: un
3: bel blocco,
19: perfetto. Ragazzi, la chicca, tra l'altro, è colpa mia.
3: Si chiama Radio Nettuno Bologna 1, non bar dello stadio, ok? Così parlate al bar con
19: attenzione,
3: i vostri amici.
19: Non citiamo.
3: No, così parlate al bar. Per me, siccome credo che siamo tutti forse in grado di mettere insieme una frase di senso compiuto senza le parolacce.
19: Ci sta, non l'abbiamo preascoltato, è colpa mia, non ho visto la spuntina verde, non blu. Ciò detto, mi raccomando, fate i bravi, sennò la chicca si arrabbia. Vedo un messaggio sarcastico, si sono disperati a Roma. No, a me interessava più che altro sapere un po' come. Disperati non credo proprio, però magari sono contenti, no? Degli amici che ad Artem vogliono bene, romanisti. Due o tre si sono affezionati, no? Nel bene o nel male, secondo me è anche bello, no? E quindi, oppure altri che dicono: ma guarda te, sta Pippa ha segnato. Mi piace, ci sono punti di vista, per quello lo chiedevo in quel senso. E medaglia in lista oro anche in alto. Sai che non so in che contesto. Comunque, Gary Medello, io ve l'ho detto, non è un giocatore, è un modo di essere. Più di così, straordinario, totale. Lui, il Ruso, sono quei giocatori che hanno qualcosa in più, che va oltre ovviamente l'aspetto tecnico e tutto quello che vuoi. E questo per Dario. 1993 il pallone d'oro, giusto, e di Roberto Baggio. Ciao Massimo, è preparatissimo su tutti gli sport. Stefano da Imola, Massimo è il top, sono d'accordo. Anche un altro gli aveva fatto i complimenti, ma non trovo più quel messaggio. E, ah, perché eri sempre tu, vedo un futuro roseo per Guerrieri, sono contento, come hanno fatto Alessio e Luca. Stefano da Imola, glielo auguriamo, glielo auguro con tutto il cuore, è bravissimo e vedrai che con noi crescerà come altri, perché ne abbiamo di bravi a Bologna, lo continuo a dire, giornalisti di strada, di scrivania, ne abbiamo parecchi anche, basta voler fare giornalista e non il forumista. Molto facile, sono due mestieri diversi. E piccoli versatili, potete dire a Zerzè di smettere di commentare tutti i post dei giocatori del Bologna che poi mi viene la lacrimuccia, non ne salta uno. Guarda, io ti dico che già non essere andato a Firenze è stata una botta d'ossigeno in più, in più. E oggi ha parlato l'agente di Thiago, no? Che quando deve parla. E ha detto che fondamentalmente non c'è stato mai un contatto reale con la Fiorentina. Meno male. Meno male. Perché sinceramente non riesco a immaginare una soluzione del genere. C'è andato Vanoli, che è bravo, non posso dire di no. Non è forse simpatico, ma non è questa una... Direi che Gasperini simpatico non è, no? Eppure è più bravo che c'è sulla piazza adesso, quindi. E vediamo cosa tira fuori da sta squadra, che sicuramente è più forte certamente di quella che ha avuto l'anno scorso. Lui l'ha tirata fuori la Fiorentina da una situazione complicatissima. Resta il fatto che Grosso potrà aver avuto tutti i difetti del mondo, ma una roba del genere io non l'ho mai vista e spero di non finire, cioè la situazione si sta aggravando, non a Firenze in generale. E una roba del genere non si può sentire, non si può vedere. A Firenze vogliono la testa di Paratici. Io non so più dove finiremo, no? Contorno a dirvi, c'è chi invidia certe cose. Io l'unica cosa che invidio a Firenze sono la valanga di soldi che i commissari fin qui hanno messo. Beati loro. Poi bisogna saperli gestire. In ogni caso, il Como dimostra che comunque mettendone ancora di più li sa gestire veramente molto bene, c'è poco da aggiungere. E dobbiamo andare in pausa, quindi si sono disperati a Roma, l'avevamo letto. Baggio 93 94 Summer, c'è qualcosa che tocca. Forse sì. E poi ti sei fatto di nebbia per la primavera, sei un parolaio, quello l'avevamo sentito e ti ho detto anche perché. E andiamo in pausa, voilà, poi facciamo l'ultimo blocco con voi e poi andiamo a casa.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
10: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, grès e pietra naturale.
11: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
12: Fu educato Mancino Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri

0: euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
3: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
4: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Ciao Manfred, io credo che il centrocampo del Bologna, secondo me, oggi è molto più debole rispetto allo scorso anno. Francamente, puntare tutto su Moro, Pobega e Ferguson, poi di rimpiazzo della Zusi e Libra, secondo me è molto azzardato. Io adesso è chiaro che è facile parlare, però io avrei preso un Mandragora o un Fratesi. Tanto credo che oggi come oggi la Lazio sia appetibile come il Bologna, quindi io avrei preso quei due centrocampisti lì, uno dei due, per dare qualità, perché comunque abbiamo visto che a centrocampo abbiamo subito troppo, secondo me.
9: Sì, passi Fratesi è anche tifoso, no? Della Lazio, quindi è un caso un po' particolare, mettiamola così, vogliamo vederla così perché siamo... Però Mandragora, per esempio, io non lo sopporto, ma per una questione... non riesco ancora a vederlo, vedrai che lo vedrò con un altri occhi con la maglia del Torino. Era un giocatore, ha fatto un gol tra l'altro e ce l'ha, fa solo gol così belli, tutti belli. È un centrocampista che sarebbe servito come il pane, tira da fuori, fa tutto quello che serve, no? E se non vuoi prendere un mediano, che per me forse era più adatto, ma lui ha in testa altro, in questo 4-2-3-1 secondo me dura quel che dura, se non trova la quadra va bene, se trova la quadra giocheremo con un vertice basso, è andata così. Nel frattempo, però sono d'accordo con te, nel frattempo vi invito, mio amico e lo ringrazio, diversi miei amici, e c'è anche una petizione in corso, ragazzi. Comunque, prima di tutto, se riuscite a trovare un secondo, visto che siamo in pausa pranzo, andate su TikTok a vedere nella pagina ufficiale Mercedes, nel loro profilo, il video di Kimi e godetelo, e mi raccomando alzate il volume. Me l'ha mandato un mio amico, l'ho visto adesso nella pubblicità, ho fatto vedere a Leo, mi ha fatto molto ridere. E profilo Mercedes, mi raccomando, TikTok è ancora su, fra un po' penso che lo toglieranno. Però finché dura vale la pena. Nel frattempo, petizione, stamattina mi hanno mandato, e questa è la battaglia di Emilio, no? Avete sentito anche in conferenza, Emilio mi ha mandato nel gruppo della radio, spero non, che a titolo informativo stavano facendo, è partita la petizione per le birre allo stadio, no? Si è passati da 0,4 a 0,3, da 4 euro a 6, se ricordo bene dovrebbero essere queste le coordinate giuste, e quindi raccolta firme, e io sono con loro, l'ho firmata, quindi Perché passi tutto, ragazzi, passi Castro.

0: Tassino Lucumì, Froiler, Row, ma la birra no. Soprattutto quest'anno, che tra l'altro sembra che comunque ancora ci sia bisogno di buttare giù un po', no? Da digerire ancora un po' di amaro in bocca, quindi può aiutare una birretta fresca fatta come Dio comanda. E la potete trovare, e visto che ne ha parlato anche Fenucci in conferenza, o comunque imboccato da Emilio, che ha fatto da filtro, no? Che è un po' il nostro lavoro tra tifosi e società, e tra società e tifosi. Bene, c'è la petizione, la trovate. Ciò detto, qua comunque, se uno è buono anche a 17 anni gioca, finalmente sta succedendo da noi, Ricky. Sono d'accordo. Sai che non capisco Deju? Cosa? E mi manda delle coordinate. Gli ascolti. Socia. Per esempio, mi stavano mandando un po' di dati d'ascolto, un pochino della... sapete che l'anno scorso ve l'ho fatto, la scorsa stagione vi avevo fatto vedere come i dati d'ascolto da De Bologna, nonostante l'Europa, nonostante tutto, fossero abbastanza scarni, no? Questo è per dire che purtroppo non riusciamo mai ad aumentare quei numeri che comunque... almeno sarebbero indice di qualcosa. E alla fine anche quest'anno comunque la tendenza è più o meno quella dell'anno scorso, anzi quest'anno stiamo andando peggio, anche perché comunque la squadra magari in questo momento tira di meno, e noi viaggiamo sulle frequenze di Cagliari-Lecce, 200.000 di ascolto medio, il doppio l'ha fatto, più del doppio l'ha fatto Udinese-Lazio, Fiorentina-Toro più del il doppio, Genoa-Como più del doppio, e così via. E lì bisogna cercare di trovare il modo comunque di farsene una ragione, perché comunque anche gli anni della Champions, gli anni dell'Europa League, comunque Bologna da questo punto di vista non va benissimo. E in tutto questo eravamo domenica alle 18, neanche un orario barbino. È vero che eravamo in casa, perché è vero che eravamo in casa, e quindi un pochino qualcosina si riflette in questo, almeno per i 27.000 che erano allo stadio, però insomma sono numeri abbastanza deprimenti. Ciò detto, ma se i soldi delle coppe erano così determinanti, il mancato accesso alle coppe sembra oggi il motivo del ridimensionamento attuale, perché l'anno scorso non si è fatto di tutto per accedervi? È una bella domanda. Il posto dell'Atalanta è stato assaltabile per molte settimane, ma ad un certo punto è sembrato non interessare più. Dennis, per me è il peccato dell'anno scorso, e l'avete visto, anche Leo mi sembra che abbia sbattagliato come un matto per provare a prendersi quei posti in conference. Grida vendetta per me quello che ha detto tedesco, italiano intervistato dalla Gazza, se non ricordo male, quando era già in Turchia, Besiktas, che dice che lui ha capito che l'Europa era sfumata nel momento che usciamo con la Aston Villa. Grida vendetta. Questo non vuol dire che è colpa sua, vuol dire che poi c'è stato tutto quanto una tarantella. Avete frainteso niente, no? E lui è andato via così, perché sapeva benissimo che senza Europa questa squadra avrebbe avuto una ridimensionata necessaria e impellente, perché comunque ripianare 60 milioni non era nei piani, e confermare il blocco dell'anno scorso era molto difficile, no? E infatti prendeva. Non essere andati dentro, almeno in conference, che comunque tra premi, biglietteria e tutto ti può dare 10-15, qualcosa anche di più, anche dagli sponsor magari, è stato un bel colpo, no? Abbiamo perso secondo me una buona occasione, anche perché la squadra dell'anno scorso, qualcuno non è d'accordo, per me era incredibilmente competitiva e completa, e a livello di completezza secondo me è la migliore che abbiamo presentato negli ultimi anni, più di quella di Motta come profondità. Poi c'erano dei picchi di qualità in quella di Motta incredibile, Joshua, Calafiori, Salemakers, giocatori straordinari, quel Froiler, Lucumi, tanta qualità. 80 c'era Dani Fabbri. Dove sei, Dani? Che l'avevo qua. Ciao Manfred, cosa abbiamo perso con Row? Lo sapevo che andavi qua. 3 gol in un campionato o sbaglio? Sì, poi tanta qualità in Europa. E di mezzo al campo non serve un centrocampista perché gioca Ferguson e Libra avrà il suo spazio. Altrimenti giovani, giovani, poi si vuole i vecchi. Ma vediamo, io sono anche curioso di vedere Amondarain dove arriva e che cosa fa, perché in questo momento non ho capito bene cosa fa. Bologna ha investito tanto, 8 milioni di euro più 2 di bonus, sono 10 milioni, insomma è un ragazzo di 21 anni, vuol dire che comunque le qualità le ha, a furor di popolo è arrivato qua, spinto, sembrava un delitto se non avesse preso questo giocatore, che poi di fatto è stato l'unico vero acquisto sul budget di quest'anno dove Bologna è andato all'in, perché poi di altri acquisti sono arrivati praticamente solo prestiti, no? Tranne a Mondara e Alassane. Quindi vediamo su Rowe che cosa hai perso. Sai cosa hai perso per me? Ieri con Bazza, Bazza sottolineava come, guardando Tedesco, Tedesco spesso e volentieri fa con le braccia così, no? Agli esterni. Per chi non mi vede, cioè con, dall'esterno parte, dice agli esterni di accentrarsi. Ed è per questo che spesso e volentieri troviamo Cambiaghi cercare la conclusione da fuori. Ha preso il palo a Bergamo, tanti tiri ribattuti contro il Sassuolo, perché vuole che fondamentalmente gli esterni giochino vicino alla punta per andare a prendere la seconda palla, per prendere la sponda, per andare a cercare di trovare pericolosità e poi permettere alle difese di stringersi, no? Per trovare l'ampiezza sull'inserimento dei terzini o degli interni. Bene. E in questo senso con Rowe, beh, perdi un ragazzo che calcia meglio di Cambiaghi, che ce l'ha, secondo me perdiamo molto da quel punto di vista. Poi ripeto, che Rowe sarebbe stato qua? Non lo sappiamo, e secondo me avere un Rowe che non ne ha mezza e che ha un carattere suo, che fa parte del bagaglio che devi gestire comunque, magari ha portato molte riflessioni. Questo abbiamo perso, secondo me. Resta che anche nella valutazione del Bologna, il Bologna non è cambiato poco, eh? Sei passato da un allenatore che chiedeva agli esterni di pestare la linea e star là dove ci dovevi arrivare subito, a uno che invece per arrivare sull'esterno con calma, e l'esterno non pesta la linea, si avvicina alla punta, mica poco, eh? Quindi diamo tempo un attimo a Tedesco di trovare la quadra, deve trovare il suo 11, ma soprattutto anche gli altri devono abituarsi un po' a quello che gli chiede. Orso farà fatica in questo, eh? Si adatterà, io sono convinto, come ha sempre fatto, ma non ci sarà la sua esaltazione che ha avuto con Italiano, che l'ha portato a fare grandissime cose, tanti gol, piaccia o no. Quindi ci sono un bel po'. Amondarain Moviolone, l'unico argentino tra l'altro atleticamente già pronto, che impatta a zero al pronti via. Tutti gli argentini risaltano da subito, cioè tu dici si esaltano da subito, se non altro per esuberanza, tranne lui, aspettiamo pure. Beh dai, però non puoi battezzarlo in 2 partite dove è subentrato, su un attimo. Aspetta, io gli facciamo fare 90 minuti o almeno 60 e poi lo valutiamo, no? Io ancora non l'ho capito sto qua. Per me è forte, perché sennò non ci si va così decisi. Ti ricordi poi quanto ci ha messo a prenderlo? Tira. Ti ricordi che c'era anche il Nottingham Forest che ha preso delle belle sole, eh? Però non è poco pensare che comunque c'era qualche squadra di Premier che ci è andato lì. Lui ha una storia anche bella, perché comunque ha bruciato le tappe. Si è preso la squadra per tutte le partite, titolare fisso, no? Passando da giovanile, ha fatto solo un anno. Quindi sicuramente è giovane e si dovrà adattare, sono molto curioso di vederlo. E vorrei fare i complimenti al tuo collega Luca Pinkerle, fresco, spumeggiante, un bel futuro, assolutamente sì. Poi, Manfred, anche perché Moro e Pobega negli scorsi campionati sono partiti spesso dalla panca. È sul centrocampo, tu dici? Sì, fondamentalmente, ragazzi, comunque il centrocampo di quest'anno ha perso Freuler e ha preso Amondarain. Alla fine del giro è così. Ci si è aggiunto Libra. Abbiamo perso Somme. abbiamo tenuto e la Susi. Mi dimentico di qualcuno? No, perché chi è che non c'è a centrocampo? Basta. Quindi in sostanza bisogna capire Freuler come verrà sostituito e in che assetto, in che impianto di gioco verrà sostituito. Per me siamo molto lontani da averlo un mezzo per capirlo. Siamo molto indietro? Sì. Il motivo ve l'ho detto, cioè è molto chiaro, è saltato un po' l'idea del centrocampo che voleva costruire Tedesco dopo essersi confrontato con la squadra. Giusto o sbagliato non lo so. Vedremo, magari si ritornerà, si rifarà un passo indietro se le cose non girano, però secondo me un motivo del ritardo lì a centrocampo è che non abbiamo ancora idee chiare noi su che cosa aspettarci, ci vuole un po'. E Manfredi, ho avuto un incubo stanotte, il nostro mediano è Miranda sulla fascia sinistra, nuovo acquisto belga, con Alassane alla sinistra come Aspriglia del Parma, Cambiaghi, Ferguson ed Odgar in panca e Mondragon, Novello, Bulgarelli, saremmo da terzo posto. Va bene ragazzi, va là, ci sentiamo domani, ciao.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 14.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Menzogna assoluta, commenta il primo ministro, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, stavolta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino a Nizza. Calcio, l'Inter inaugura stasera alle 21 la stagione degli italiani in Champions League, ospite del Real Madrid dell'ex Mourinho e del fuoriclasse Mbappé, ma non trema capitan Lautaro.
11: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, con giocatori di altissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante.
10: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Nettuno Bologna 1.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl vale davvero.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
16: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: Sto pensando di cambiare furgone.
18: Perché?
17: Non ci sta più niente dentro.
18: Sicuro che il problema sia il furgone?
17: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio.
18: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
19: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
18: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
20: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
21: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
22: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
23: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14.04, Leo Vicari, quasi gol. Cominciamo la puntata del martedì, oggi subito con Alberto Bortolotti dalle 2.20, più tardi mister Andrea Mottola, chiudiamo con Luca Bortolotti, facciamo la doppietta dei Bortolotti. Oggi faccio un saluto a Francesca Bolognini, il cui nostro rapporto continua a gonfie vele, perché quando ci sono giorni che non abbiamo niente da dirci, non ci diciamo niente, noi siamo in grado, io, lei e Manfredi siamo in grado, al di là del direttore che si chiude nel tugurio là e sta lì, si tumula là dentro praticamente, io, lei e Manfredi siamo in grado di camminarci attorno per minuti senza dire beo, camminandoci attorno nell'unico spazio comune che c'è qua dentro. Capita anche a voi, tante altre cose vi devo chiedere se vi capitano. Un paio di, poi andiamo subito in sigla perché all'inizio ci sono io fino alle 14.18, sopportatemi, poi arrivano quelli bravi. È nata questa seria, perché a questo punto è seria, perché c'è chi ci mette nome e cognome, è nata questa seria petizione sulla questione birra allo stadio. Se le cose si fanno seriamente, io sono dalla parte vostra, assolutamente, perché trovo anche che sia socialmente e culturalmente un dovere a chi si affida a un'azienda che ha un monopolio, essere perlomeno informata su quelle che sono le politiche dei prezzi. E quando l'altro giorno ci siamo tutti messi a ridere sulla domanda di Emilio Marrese in conferenza stampa sulla plusvalenza sulle birre, passate da poco tempo a un bicchiere molto piccolo e a un prezzo alto, al limite del prezzo di mercato, con una qualità magari non eccelsa, perché nel mercato ci sono anche delle birre eccellenti, io trovo che il Bologna abbia ragione di essere informato. Poi il Bologna fa quello che gli pare, il concessionario fa quello che gli pare, ma ricordiamoci anche una cosa, che anche noi allo stadio, a seconda di sete, voglia, etica, perché no, facciamo poi quello che ci pare. Qualcosa da dire su una conferenza stampa che ho visto a Valencia, qualcosa da dire su quello che è l'appeal della Serie A, qualcosa da dire anche su di noi, perché ho un paio di domande da farvi. Vi aspetto, 366-402-4022, Quasi Gol.
0: Quasi Gol, presentato da...
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
25: Et che pe, u carot.
0: Nettuno Bologna 1, Quasi Gol, con Leo Vicari.
1: Eccoci qua, le 14.09, Leo Vicari, Quasi Gol. Ciao, vi do ancora il numero di telefono, poi cominciamo con i nostri argomenti. 366-402-4022. Conferenza stampa dopo la rovinosa sconfitta del Valencia in casa contro il Barcellona. Parla l'amministratore delegato del Valencia, cioè parla il Fenucci del Valencia. Prima domanda di un giornalista del Valencia è: visto quello che state facendo, non state pensando di dimettervi? Ora, noi non siamo abituati. La domanda che faccio ai miei colleghi, che ogni tanto qualcuno ascolta, e la domanda che faccio a chi ci ascolta è: come la prenderemmo qua? Come la prenderemmo qua? Perché? E io dico qua a Bologna, non in Italia, qua a Bologna. Se ci rivolgessimo in maniera giornalisticamente a un centimetro dall'interno del nostro compito, ma comunque all'interno, è una domanda lecita, legittima, scorbutica, antipatica. È una domanda dopo la quale difficilmente certi rapporti possono essere come prima. La riteniamo sbagliata come domanda? Se venisse fatta, non sto parlando di Fenucci, come non sto parlando della Virtus, della Fortitudo, della Fortitudo Baseball e così via. Io vi chiedo, se voi seguiste una conferenza stampa o leggeste una conferenza stampa o vi arrivasse un messaggio da un amico, da un collega di tifo che dice: oh, ma hai visto che è successo in conferenza stampa? C'è un giornalista che ha chiesto all'amministratore delegato se non pensa che sia il caso di dimettersi. Se ha mai pensato fosse il caso di dimettersi, che non è chiedere le dimissioni, avete pensato alle dimissioni? In Italia da qualche parte lo fanno, qui no, qui secondo me non lo faremo mai, a Verona lo fanno, A Firenze lo fanno, a Torino non lo fanno, a Milano non lo fanno, a Napoli non lo fanno. Siamo un po' così come stampo, ognuno è fatto a modo proprio. L'altro giorno vado a vedere Genoa-Como, avevo da passare 20 minuti, volevo vedere 20 minuti di Genoa-Como, ero in un pub in centro a Bologna e su tre schermi su tre c'era Ipswich-Liverpool, credo Ipswich-Liverpool, credo fosse quella. Allora chiedo, ma Genoa-Como non... mi allargano le braccia e mi viene detto, noi l'avremmo anche messa in uno dei tre, non ce l'ha chiesta nessuno. Cioè venerdì sera per farsi una birra, due, poi ora siamo intorno all'ora di cena, no? Perché l'ora era quella. Quindi c'è chi deve ancora andare a cena, c'è chi magari cena lì, però insomma è un orario anche un po' strano, per un orario di fine estate, dove i tempi magari un po' si dilatano. Nessuno aveva voglia di vedere Genoa-Como, Genoa-Como, e l'alternativa era, con tutto lo stragrande rispetto, la terza giornata della Premier con Ipswich-Liverpool, cioè non il derby di Manchester, non Arsenal-Liverpool, per dire, no? Il calcio italiano sta precipitando nel credito che ha nei tifosi, negli appassionati di calcio, e credo che qualcuno se ne stia anche rendendo conto. E ieri, dopo ne parliamo magari, ieri un ascoltatore mi manda un messaggio che ho smistato, non mi ricordo neanche a chi la farò questa domanda, intanto però la faccio a voi. Finisce il messaggio dicendo, e poi su Raimondo io l'avevo detto, ragazzi, una cosa molto bolognese, non solo bolognese ma molto bolognese. La domanda che vi vorrei fare oggi è questa: c'è un qualcosa che è un vostro esempio vostro, di un vostro amico, di chi vive con voi, una situazione, un aneddoto dove è spuntata, è sbocciata, è riecheggiata la famosa frase, la famosa dicitura, io l'avevo detto? Perché poi dipende anche sempre molto dalla tempistica, no? Oltre all'argomento, dipende anche molto dalla tempistica. Io ne ho talmente tanti, io sono una Cassandra totale, io ne ho talmente tanti che faccio fatica a sceglierne uno. Magari voi sì, magari voi lo scegliete, magari tra il serio e il faceto, naturalmente, però io l'avevo detto, tutti noi, ognuno di noi, dai, ha un'esperienza con un io te l'avevo detto. Proviamo a interrogarci, dai, tanto comincio ad andarvi a leggere. La petizione per le birre è nata seriamente e la trovi su quel sito di, si chiama Change, sì, dovrebbe chiamarsi Change. Vado a vedere sulla chat, ce l'abbiamo noi in chat della radio, aspetta, non voglio dire, eccolo qua, è su change.org, io ce l'ho qua davanti, Stadio Dall'Ara, cambiamo la birra, 242 firme al momento, le petizioni con più di 1000 hanno 5 volte di più la possibilità di vincere, c'è scritto, allora la petizione è questa: con la presente petizione i tifosi e frequentatori regolari dello Stadio Dall'Ara intendono sottoporre alla vostra attenzione una problematica relativa alla qualità dei servizi di ristorazione interni alla struttura, progressivo e penalizzante squilibrio nel rapporto qualità-prezzo dei prodotti somministrati, particolare riferimento alla birra, chiara riduzione del volume, contestuale aumento della tariffa, drastico calo dello standard qualitativo del prodotto, ritenuto non idoneo al contesto, alla spesa sostenuta. Pur comprendendo le attuali logiche di mercato e gli investimenti societari legati alla gestione del club, riteniamo che il rispetto verso la tifoseria debba riflettersi anche nella qualità dei servizi complementari offerti all'interno dello stadio. E chiediamo formalmente al Bologna e ai fornitori ufficiali del servizio di intervenire tempestivamente per verificare e innalzare gli standard qualitativi della birra e delle bevande somministrate in tutti i settori dello stadio, garantendo un servizio dignitoso allineato alle aspettative di una tifoseria di massima serie, ma in generale al di là della massima serie. E quindi lo trovate su trovate tutto su change.org, e quindi se volete farlo. Io l'avevo preso all'inizio come un tema simpatico, poi è stato ripreso da Emilio Marrese, perché in tanti ci avete scritto e l'ha chiesto anche all'amministratore delegato, ridendo ma neanche troppo, Claudio Fenucci. E io trovo che i temi della nostra città, che riguardano anche il nostro portafoglio ma anche il nostro palato, debbano essere perlomeno ritenuti degni di rispetto, punto. Poi non faremo ulteriori barricate. Mi sembrava giusto, da un punto di vista giornalistico, riportarlo. Ciao Leo, un giornalismo libero queste domande le può fare, dice Fabrizio da Modena. Le domande, stiamo parlando non di quella della birra, ma la domanda appunto all'amministratore delegato del Valencia: avete preso in considerazione l'opportunità di dimettervi? È stato chiesto ieri l'altro in conferenza stampa. E io ho imparato sabato che venerdì sera c'è stata Genoa-Como. Colpa mia o colpa del calendario? Sicuramente la responsabilità totale è del calendario, che si è venduto agli slot pubblicitari delle televisioni a pagamento, e sta al tifoso eventualmente adeguarsi, e sta alla Serie A eventualmente rivedere o tornare indietro sui propri passi quando vedrà che il prodotto è sempre meno appetito. Arrivo subito con voi, tanti vostri messaggi, grazie, e Alberto Bortolotti.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Fu Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bologna.

0: alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
3: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
4: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
3: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
4: Wow, è proprio quello che mi serve.
3: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Le 14.23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, vi ricordiamo che se volete mandarci dei vocali devono stare entro il minuto, sennò proprio non li ascoltiamo, cioè è quella la questione. Io con questo cazziatone vado a introdurre Alberto Bortolotti. Ciao Alberto, come stai?
13: Ciao, bene, grazie Leo, spero anche tu e i tuoi ascoltatori. Io spesso faccio vocali più lunghi perché nel resto sono abbastanza sintetico. Sul vocale sono uno sbrodolone del 32.
12: Ma tu puoi sbrodolare finché ti pare, però la Francesca, la scure della censura, non ti manderà in onda se le manderai un vocale.
13: Francesca è terribile, veramente, è un navigatore.
12: Sì, sì, poi da quando è andata al parrucchiere è diventata la scura della censura, dopo che si è fatta la tinta. Vabbè, con questo.
13: Immagino oggi che gnocca possa essere tutta...
12: Immagini che gnocca? Ah, dici, e non parlavi di crescentine. E non parlavi,
13: no, assolutamente.
12: Crescentine, torte, ecco. Vabbè. Allora Alberto, lo chiedo anche a te, così un po' la domanda, la voglio fare così, la domanda della settimana. Mi è arrivato un messaggio che diceva ieri, io l'avevo detto di Raimondo, tu ce l'hai un mitico, io l'avevo detto? Qualcosa.
13: Guarda, mi sta talmente sulle balle da quando io l'avevo detto, è un classico dei social, no? Cioè, l'avevo detto che era fortissimo Lico Giannis, visto che ne parlavamo giorni scorso, no? E comunque non era un terzino malvagio, è stato uno che ha fatto per quello che poteva dare per il Bologna comunque la sua parte. E no, io non me ne ricordo sinceramente una di così clamorose. ritenevo che adesso mi viene in mente una cosa: il famoso centro sportivo che voleva costruire Albano Guaraldi Arnarolo fosse una minchiata, fondamentalmente una cosa poco realizzabile. Sì.
12: È un termine catastale, no? Questo
13: sì, lo usano, invece il catasto credo sia ancora in piazza Mandini. E quella cosa lì posso dire di averla detto, ma ormai è sepolta nella memoria di noi anzianotti, diciamo così.
12: Io ricordo il rendering che assomigliava all'S lunga, ti ricordi che aveva questa?
13: Sì, quei rendering tutti scintillanti con un blu chiaro, con rosso chiaro, e poi non succedeva mai niente, uscivano dei rendering meravigliosi.
12: Tra l'altro, tutti, ma mica solo quello di Albano, cioè tutti i rendering
13: anche
12: hanno.
13: Anche dopo, anche in epoche più contemporanee,
12: e hanno questa luce. Hanno questa luce, Alberto, che non esiste, sì. Quella luce lì.
13: Cioè, poi la gente che scriveva: ci hai mai visto che bello? Ma veramente non lo fanno.
12: Il sole era diventato un neon praticamente, con della luce bianca LED. Allora, Alberto, partiamo, ci allacciamo le cinture e partiamo, direi, dai, insomma, con i messaggi. Avevo visto le partite del Sassuolo, ci scrive un ascoltatore, ero certo che questa sarebbe stata più complicata addirittura di tutte le prime tre. Speravo di essere meglio noi, ma ci verrà ancora del tempo. Alberto, speravi che il Bologna fosse meglio? Cioè, era una speranza, era un augurio, era una certezza, era un... Cadi un po' in piedi vedendo il primo tempo di Bologna-Sassuolo.
13: Beh, io ho visto il primo tempo di Sassuolo come tutti, come quantomeno tantissimi, ed effettivamente mi sono messo un po' le mani nei non tanti capelli che mi erano in testa, anche perché obiettivamente è sicuramente presto, nel senso, io ritengo che si possa anche cominciare a dare un giudizio, ho detto cominciare, dopo delle amichevoli così tristanzuole come quelle che noi abbiamo disputato questa estate, perché è stato brutto l'esito, diciamo così, agonistico di partite che pure di agonistico non avevano tanto. Io non avevo visto il Sassuolo, avevo seguito un po' di Aquilani l'anno scorso nelle sue battaglie in Serie B e nel bel calcio che faceva giocare a una squadra che ha un passato come il Catanzaro, ma non aveva tantissimo presente, e soprattutto ho visto un primo tempo nel quale loro hanno giocato con una squadra quasi completamente nuova, ma molto ben calibrata nei meccanismi interni, perché alcuni, diciamo, giocatori che c'erano anche l'anno scorso sono poi entrati come cambi. Cito il caso di Torres, che avevamo cercato anche noi come centrocampista, perché è un buon giocatore secondo me nel secondo tempo.
12: Anche Berardi stesso è entrato dopo.
13: Berardi stesso non è un giocatore banale, perché fa gol nel Sassuolo da sempre, dribblando anche degli infortuni talora pesantissimi, e purtroppo per lui non avendo fatto moltissimo per la nazionale. Segnalo che il Sassuolo ha subito un ribaltone durante il mercato, perché se n'è andato lo storico direttore generale, il ministro delegato Giovanni Carnevali durante il mercato, non era il 20. Quindi in teoria avevano tutte le condizioni per scoppiare, per andare a fondo o quasi, e invece hanno dimostrato di essere una società organizzata, che non significa evitare la B, perché non l'hanno evitata, ma delle volte il Sassuolo è stato, questa è una cosa che farà incazzare tanti, ma io la dico perché la penso, è stato migliore di noi in questi anni, è successo, è inutile che brontoliamo, perché è successo anche questo.
12: Alberto, tu che ne sai di materia Sassuolo? Da Carnevali passava tutto. Cioè, era tutto. Ecco, esatto,
13: tutto,
12: cioè,
13: assolutamente tutto. Guarda, io ho incontrato il presidente del Sassuolo, che di fatto lo dice lui, è un venditore della Mapei, si chiama Carlo Rossi ed è un sassolese, sì. Mentre Giovanni Carnevali è un milanese di città, proprio classico. Carlo Rossi, con il quale ogni tanto scambio due parole, mi aveva raccontato che tutto sommato c'è stata una trasformazione proprio in coincidenza dell'addio di Carnevali. Da comprimare protagonisti o un po' protagonisti dei due figli di Squinzi, perché hanno preso in mano le redini del club, pure ovviamente affidandosi anche a dei manager. Poi ripeto, loro hanno passato anche lotta della retrocessione, non è che abbiamo fatto tutto bene, certo. Assolutamente, ma è una società comunque ben organizzata, che con gli sponsor lavora benissimo, perché diciamoci la verità, un tifo autoctono e come dire, nato sul territorio, non, proprio non ce l'hanno. Ma è inutile raccontarci una bugia.
12: E sono già passati una dozzina d'anni da quando sono venuti in Serie A. Quindi, quindi...
13: io li ho seguiti un paio di occasioni anche per gentilezza loro, perché mi avevano fatto un invito ad andare anche nelle avventure di Coppa. Ricordo per esempio la bella esperienza per il tipo di stadio in cui eravamo, al San Mamés a Bilbao. Il fatto che Bilbao è una bella città, ma anche calcisticamente quello stadio ha una tradizione non da poco, diciamo.
12: Ragazzi, quando ci mandate dei messaggi, quando ci mandate dei messaggi, ecco, esatto, occhio al correttore automatico, perché poi delle volte vengono fuori anche delle cose un po' simpatiche, sicuramente, però se Leo Bosello diventa Leo Bidello adesso, cioè raga, avete scritto un messaggio.
13: Basterebbe rileggere, per cortesia la gente impari a rileggere, specialmente gli under 40, che hanno, e non lo dico per fare il paraninfo, un sacco di pregi, alcune cose migliori della mia generazione, e lo dico convinto, però nessuno gli ha detto che debbono rileggere quello che scrivo, perché non lo fa letteralmente nessuno di quella fascia d'età.
12: Perché ci sono due questioni, Alberto, il perché non lo fa nessuno. A, perché ormai siamo talmente assuefatti alla fretta che ce la mettiamo anche quando non ne abbiamo. Prima cosa.
13: Esattamente.
12: E la seconda cosa, e lì faccio il contraltare a, cioè io faccio l'avvocato difensore lì degli under 40. Signore, gli stiamo consegnando un mondo talmente pressapochista, superficiale, dove c'è un errore in ogni cosa, dove non ti puoi quasi più affidare a nessuno, neanche istituzione, istituto, a niente di più alto che dici ah, quello lì allora sicuramente non sbaglierà, che a quel punto anche il ragazzo dice oh, ma se poi faccio un errorino chi se ne frega. Ho visto un buon potenziale, ti dicono Alberto, ma espresso con molta confusione e lentezza. Se acquistiamo un po' di velocità e fantasia, potremmo dire la nostra. Ah, vabbè, se acquistiamo un po' di velocità e fantasia, quella si chiama qualità, Alberto?
13: Per quanto... si chiama qualità? No, io non ho visto sinceramente un gran buon potenziale. Poi che si resti così, nemmeno io lo credo assolutamente. Però ci sono molti punti su cui sarebbe stato giusto intervenire in sede di campagna acquisti. Sono uno è il centrocampo. Mi chiedo, ma non lo chiedo soltanto al Bologna, lo posso chiedere anche alla Fiorentina, alle altre squadre che stanno balbettando anche peggio di noi, perché il giocatore più decisivo di questo inizio del campionato, che si chiama Frattesi, si è sfuggito ai radar non del Napoli, della Roma o del Milan, ma di squadre di centro o medio alta classifica come noi, speriamo che di un giocatore del genere hanno un bisogno pazzesco. La Lazio eliminata al Mantova è a punteggio pieno in Serie A.
12: Sono abbastanza d'accordo con Alberto, perché sul discorso magari analogo che potevamo fare su Zirze, ovvero Zirze va alla Fiorentina, e io e Paolo Alberti ci siamo chiesti in diretta, ma come mai Zirze va dal Manchester United, comunque dalle coppe, anche se è la terza punta, anche se deve sgomitare, anche se le cose non sono andate come pensava lui, ha una squadra che non fa le coppe? Cioè, quanti scalini deve fare all'indietro Zirze? Perché poi è anche pericoloso, cioè un conto è se fai un passo indietro, andare così tanto indietro, poi devi fare benissimo, perché se fai bene non basti per tornare poi dove eri prima. Ma
13: Frattesi, devo dire che hanno scelto comunque il Viola, hanno scelto una strada molto più centravantesca rispetto alla atipicità di Josh Zirze, e questo è un po' un limite che ha Zirze, cioè essere talmente fuori dagli schemi, talmente fantasioso, per come almeno dignarabilmente abbiamo ammirato a Bologna, da essere difficilmente collocabile. Io posso dire che delle sciocchezze,
12: no, però alla fine non ci va, no, alla fine non ci va, Alberto, mentre Frattesi, come dicevi tu, sì, cioè Frattesi va alla Lazio, che non fa, cioè che non c'ha niente da fare.
13: Esattamente,
12: cioè è come, no,
13: si è
12: come noi.
13: Sì, è verissimo.
12: Guarda quanti messaggi sempre per Alberto. Allora, ciao, credo che questa dirigenza e questa proprietà negli anni abbiano dimostrato limiti nel saper fare calcio, però programmato o meno sono stati in grado di riportare un trofeo fuori dal solito circolo milanese, romano, napoletano, torinese, un evento a mio parere di portata eccezionale, credo sia un merito che gli vada riconosciuto.
13: parliamo della Coppa Italia, chiaramente. Sì. Ma secondo me, e qui sono su un tema molto vicariano, in realtà sulla Coppa Italia si poteva provare a puntare anche un po' prima.
12: Sì.
13: E non è stato così impossibile. Poi abbiamo goduto di alcune congiunzioni, come sempre succede per chi vince, spesso per chi non è favorito, di alcune congiunzioni astrali favorevoli. Siamo stati bravi a utilizzarle. La vittoria di Bergamo, devo dire, se non ricordo male, firmata da Santiago Castro, resta uno dei capolavori di questi ultimi anni per la sua decisività ai fini della vittoria in Coppa Italia. Alla fine, in finale, abbiamo incontrato un Milan che faceva un po' ridere, ma ha fatto ridere anche perché siamo stati molto bravi noi nel controllo di quella partita, certo, più che nello spettacolo dato. In quello spettacolo è stato fuori dal campo, in tribuna, nella notte a Roma, a girarci, è stata veramente una cosa molto molto bella. In campo abbiamo fatto una partita utilitaristica, direi, ma giustamente utilitaristica, anche nel finale con la gemma di Lindoi. Per quanto riguarda il resto, io credo che ci sia stata, non da parte dei dirigenti secondo me tendenzialmente, certamente non da Santori e da Di Vaio, e credo nemmeno da Claudio Fenucci, una attenzione non eccezionale, è un affatto del presidente, soprattutto del proprietario. Il presidente non è, anche se il suo comportamento verso Di Bello domenica può far pensare il contrario, non è uno che abbia la temperatura agonistica italiana, perché tanto si comporta da noi come si comporta in Canada. Punto è questo dal punto di vista sportivo. È una brava persona, è una persona lineare, ma di più non puoi dire, perché non puoi sicuramente dire che sia uno che si infuochi per il pallone, non credo assolutamente.
12: Ti leggo qualche "io te l'avevo detto" che sono arrivati. Allora, quando portarono il gettone telefonico da 100 a 200 lire, io esclamai: "Io l'avevo detto".
13: Dopo un annetto su questo, finisce dopo un annetto bellissimo.
12: Ah no, è finita, no, è questo, dimmi pure. Io, ma quando no, è successo questo? Ma quando...
13: È successo secondo me fra gli anni 70 e gli anni 80.
12: Appunto.
13: Io ricordo preciso di una scena all'aeroporto Fontana Rossa, come dicono loro, di Catania, quando reduci da una trasferta o a Catania o a Messina, e tornammo col Bologna di uno dei due anni di Brizzi e di Recchia.
12: Sì.
13: Ora Recchia era uno che girava con un Mercedes, anche se non di primissima mano, e non aveva paura, se gli piaceva la cosa, se aveva i soldi in tasca, di ordinare un filetto col tartufo. Faccio per dire, sì, nel senso che sì, era più nello spirito classico del direttore sportivo di allora. Brizzi era obiettivamente molto, sì, scrupoloso sui conti. Okay. Dormiva sul divano di Casteldevole, molto diversa da adesso, ma l'aeroporto di Catania batté tutti i record, intanto perché si fece dare tutti i panini che i giocatori non mangiavano, perché allora non c'erano grandi ristoranti che attendevano le squadre, ma panini al prosciutto cotto e con una fetta, un pezzo di sottiletta Kraft in mezzo, se le fece dare dall'accompagnatore. Poi andò davanti a me in tutte le gettoniere, le pigiò, e in 5 o 6 casi, perché le gettoniere dell'aeroporto erano 8-10, gli cascarono giù dei gettoni, il record del mondo imbattuto.
12: Come la vittoria alla slot machine.
13: Giuro, che poi... lì, quindi non è che...
12: Pensa che giocatore ha preso con quei gettoni lì, cioè. Lo avevo detto che con Dobby che Piccoli insieme in campo avremmo giocato meglio. Vedi, un altro lo avevo detto.
13: Io questo non l'avrei detto, onestamente è una mossa che giudico un po' emergenziale, però che abbia funzionato domenica è un fatto incontrovertibile. Bisogna dare un merito anche a Libra per il bel tiro, sì, perché poi ha generato la girata di Anthony Dobnik, ed effettivamente qualcosa di interessante si è visto anche domenica. Per esempio, forse un po' eccessiva la definizione del tedesco su migliore in campo di Libra nel secondo tempo, però Libra ha fatto una buona partita, ha dimostrato che ci può stare. Vero. A quel livello in Serie A.
12: Poi io sono uno, Alberto, che gli esordi puri ci guardo sempre al giocatore. Guardo sempre con quale tipo di personalità mi fa vedere di avere già, come dicevi tu prima, la temperatura di quello che sta facendo. Perché? Perché se sbaglia la partita lì, per non gli diciamo niente, ovviamente, no?
13: Certo.
12: Voglio vedere quanto lui invece osa di sbagliare eventualmente anche la partita. Mi è piaciuto molto, quindi mi è piaciuto molto.
13: È stato un bel debutto, confortante. Poi ripeto, se noi avevamo Frattesi, faccio per dire, poteva maturare meglio anche Libra, perché magari imparava dall'incursore numero uno da centrocampo attacco del campionato, e così in questo momento indiscutibilmente anche una caratteristica che magari lui non ha nel suo DNA.
12: Mi fermo, arrivo con tanti di voi, Alberto Bortolotti, fino alle 15.
13: Okay, a dopo.
0: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
14: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
15: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
16: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
17: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
18: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
19: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 20.

0: Tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Sto pensando di cambiare furgone.
4: Perché?
3: Non ci sta più niente dentro.
4: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
2: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
4: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 14:44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, un ascoltatore da San Mauro Pascoli. Grazie Claudio che ci ascolti, ci scrivi da San Mauro Pascoli. Dice: mio figlio ha 6 anni, quando sbaglio scelta in alcuni giochi che fa lui, di solito mi dice sempre: io te l'avevo detto. Alberto Bortolotti, ciao Alberto.
8: Ciao, Cavallina Storna che portavi colui che non ritorna. San Mauro Pascoli,
7: d'altronde, ecco. Cioè dove vivono Claudio e il nostro amico Gianni Drudi, credo, a San Mauro Pascoli, mitico Gianni Drudi.
8: Gianni Drudi è un trionfo. I Fichi è una delle più belle canzoni della storia.
7: Storia della musica italiana.
8: La possiamo anche mandare. Se la Francesca la trova,
7: noi possiamo cantarla. Noi possiamo cantarla, così YouTube non ci cancella. No, perché siamo anche in diretta su YouTube, no? E quindi se mandiamo qualcosa coperto da copyright, ci cancella. Ma
8: e
7: se la cantiamo.
8: Tu vieni con me. Sì. Facciamo fichi fichi insieme, dai.
7: Il remix ufficiale di Fichi Fichi a cura di Alberto Bortolotti. No, guarda, quando ti parte.
8: Autorizzo il Barbut a prendere questo pezzo e a farne ragione di uno
7: ciò che vuole, a farne ciò che vuole. Sì, una sigla di Quasi Gol. Quando non ci sarà più Quasi Gol, ecco. C'era una volta Quasi Gol con anche Alberto Bortolotti che canta. Lo fate tu, Enrico Faggiano, in questa trasmissione. Vedi tu. Allora, guarda, un sacco di messaggi. La Fra ci tiene che io ascolti questo vocale per te. Andiamo.
9: Io sono Atos. Se mi fai la cortesia di salutare Bortolotti, che giovedì pomeriggio dopo la trasmissione ci siamo visti in via Spartaco, abbiamo parlato del Bologna e dei tempi di Brezzi, di Recchia, così. Allora io vi racconto questa: Recchia e Brezzi in tasca aveva 50.000 lire, diventavano nere perché sfrigavano contro la pelle. Il mio suocero, che era comparatore del Bologna ai tempi, gli prendeva di 50.000 lire nere e gli metteva quelle pulite e lui non riusciva, non c'era modo di fargliele spendere. Quindi quello che dice Bortolotti è vero ed è bellissimo. Saluti.
7: Parsimonia.
8: Grazie Atos, è vero che giovedì vi avevo commentato, diciamo, quello che si era detto in trasmissione. È verissimo, assolutamente.
7: Vero, che oculatezza, no? Cos'è che avevi detto prima? Ecco,
8: insomma, diciamo che era molto parsimonioso. Poi un'altra cosa bellissima: nei vecchi studi di Radio Antenna 1, che si può nominare perché non c'è più, che era in via Garibaldi, praticamente di fronte alla chiesa di San Domenico, in angolo con la strada, forse via Marsilio, insomma.
7: Marsilio, sì, sì.
8: Io salgo, invito il presidente, e il presidente vedo che inclina la cuffia verso il basso e dico: ma che la può alzare? Dopo capì che insomma c'era un parrucco di mezzo e si sarebbe volato via, per cui Brezzi aveva il parrucchino. Dopo lo scoprimo, ma mi era appena arrivato, era appena salito al soglio presidenziale, quindi non è che lo voglio per forza prendere in giro, ma lo capì dopo. Io fui anche forse un po' indelicato, a insistere, ed era così, sempre elegante, una bella camicia bianca.

0: con fularino. Qualcuno sospettava che Brizzi, come dire, avesse inclinazioni di un certo tipo, peraltro del tutto legittime, ma assicuro che era fidanzato, almeno questo si può colonnare con una signora.
1: Sì, che ciò non toglie che uno possa avere inclinazioni di un certo tipo ed essere fidanzato ufficialmente.
0: Può fare esattamente quello che crede.
1: Esattamente, ma io lo dico sempre, cioè, quando noi salutiamo qualcuno, ciao ciao, ci vediamo, ci abbiamo passato anche un bel tempo insieme, appena giriamo le spalle, Alberto, noi non sappiamo minimamente cosa fa, cosa c'è nella sua testa, chi è, bravo, esatto, noi non sappiamo chi è, ed è giusto così. Ma che ci frega?
0: Soprattutto al fatto che c'era questa voce popolare, ripeto, del resto di una tendenza che non ha ragione di essere in qualche modo colpevolizzata, perché non ha proprio senso. E beh, Brizzi peraltro invece era regolarmente fidanzato con una signora veronese come lui.
1: Guarda, sentivo l'altro giorno ho letto l'altro giorno di un intervento di Stefano Bonaga su Lucio Dalla, che dice: ma Lucio non si è mai professato omosessuale, perché non era omosessuale, era bisessuale, però erano affari suoi e non gli andava di dirlo, cioè, quindi...
0: A me è capitato il contrario, cioè che una sera a una cena una signora si era messa a parlare di Dalla. Io non conoscevo minimamente il passato, e questa signora raccontò che c'era stato fra i due, cioè fra lei e Lucio, e dice: ma guardi che questa voce del fatto che Lucio sia omosessuale la posso smentire personalmente, ecco. Perché io sono stata insieme a Lucio per un certo periodo, non mi ricordo quanto fosse, ma neanche poco, voglio dire.
1: Allora, a San Mauro Pascoli, Alberto, ti dicono: vive Beto Baia, quello di Patacca Vigliacca e Ciapa la Galeina, ok, mentre Gianni Drudi è di Sant'Arcangelo. Io, dopo queste precisazioni, ragazzi, io mi tolgo il cappello, il parrucchino mi toglierei anche se ce l'avessi, ecco, se...
0: Ieri, fra l'altro, mi sono imbattuto su Facebook in una mappa dei vari dialetti romagnoli, che sono abbastanza diversi l'uno dall'altro, imparando che il sant'arcangiolese ha delle sonorità e delle gutturalità totalmente proprie. Quindi, visto che Gianni è di Sant'Arcangelo, lui ci potrebbe spiegare quali sono appunto le peculiarità del diretto sant'arcangiolese, per esempio rispetto alla vicinissima Rimini, perché adesso stanno prolungando il metromare da Rimini a Sant'Arcangelo, per dire che le due città sono veramente a un passo l'una dall'altra.
1: Sì, io trovo comunque che sia fondamentale, adesso divago un attimo sulla questione del trasporto pubblico, io trovo sia fondamentale che il trasporto pubblico non insista su zone già battute. Cioè, ma che vada invece a coinvolgere comuni, frazioni, paesi, rioni dove non arriva il trasporto pubblico. Ecco perché io sono inviperito per il fatto che il tram a Bologna non arriverà al pilastro. Cioè, il trasporto pubblico deve unire, non dividere ancora di più.
0: Nemmeno né Massarenti né Mazzini, io abito in mezzo sostanzialmente, che sono le mie zone, che tu peraltro conosci bene,
1: certo.
0: Sono toccate dal tram, e questo è sicuramente a gioco lungo una diminuzione. Devo dire che rispetto al metromare, cioè a quella ferrovia di superficie senza rotaie che unisce in questo momento Riccione a Rimini, ma che verrà prolungata Cattolica verso sud e Sant'Arcangelo verso nord-ovest, diciamo il tema è: mi affianco alla ferrovia e così ho in qualche modo un terreno già pronto a ospitarmi, che è una soluzione comoda, ma hai ragione, poco prospettica secondo me. Poi torniamo a parlare di calcio e la gente lo gradisce di più, però,
1: ma la gente gradisce guarda, a quest'ora la gente gradisce quando la rendiamo partecipe di qualcosa, quindi tante volte parliamo di calcio, e qualche altra volta parliamo di cibo, che va sempre bene. Com'è andata la settimana, esatto, Alberto, del cibo? C'è qualcosa da segnalare?
0: Allora, guarda, io ho fatto la settimana scorsa, per la verità, due visite molto carine, le cito entrambi volentieri. Una è la casella autostradale di Parma, dove c'è un posto che ha un ottimo piatto di carne di cavallo, tra l'altro di assoluta digeribilità.
1: Ah sì, ne avevamo parlato, sì,
0: lo
1: sì,
0: cito,
1: sì,
0: esatto. Perché a Bologna c'è soltanto Fantoni al Pratello che lo fa praticamente, e sono scomparse anche le macellerie di carne da cavallo a Bologna, almeno rispetto a quando ero giovane io. e la seconda, che però riguarda un mio cliente di televisione, quindi dico solo che a Baricella, che ha, assicuro, se vi piace il genere, il fior di latte o latte in piedi o creme canone, chiamatelo come volete, veramente di proporzioni bibliche quanto a bontà, fragranza, è un posto che fa le rane.
1: Passi tranquillamente il nome.
0: Io non sono appassionato tanto di rane, ho mangiato il riso con le rane, per carità, e dopo mi sono preso una porzione di fior di latte, perché è veramente la cosa più buona rispetto a quello che facevano le mie due nonne, la nonna Maria paterna, nonna Elsa materna, che non ci sono più, vedete, da tantissimi anni, perché io al prossimo giro ne faccio 70.
1: Facci tranquillamente il nome del posto, Alberto, non ci mancherebbe.
0: Si chiama Venturoli, in centro a Baricella, ed è una delle tradizionalissime trattorie della Bologna di periferia, diciamo, della Bologna della Bassa, dove si mangiano ovviamente anche tagliatelle e tortellini, per carità, però la specialità sono le rane, e devo dire che la cosa leggendaria che ti rimane in mente, secondo me, è il fior di latte.
1: Buonasera. Se i tifosi del Como facessero la fine dei tifosi del Chievo, tanto invidiati dai tifosi del Bologna alcuni anni fa, secondo me avere i conti in regola è una bella sicurezza. Ora, Alberto.
0: Ma guarda, io sul Como ho un'opinione precisa, che hanno le idee chiarissime. Questo, l'opinione deriva dal fatto che ci ho parlato abbastanza lungo, per quanto i tempi moderni lo consentano, col presidente e col direttore generale a Parma a luglio, durante il festival della Serie A, ricavando un'ottima impressione. Ho detto ancora ieri, mi pare, o giovedì scorso, se non ricordo, se l'ho detto in radio, in TV, comunque ho detto in questi giorni che loro mi hanno dato un'impressione di ottima attendibilità commerciale, e che su questo piano stanno studiando delle cose assieme al Bologna. Quando sono uscito a quell'incontro ho chiamato Fenucci per ricevere una conferma che mi è stata sostanzialmente data dal nostro amministratore delegato, e vi assicuro che l'epoca dalla quale loro debbono fortemente investire sulla squadra, spendendo tutto quello che c'è da spendere, che comunque non è un brutto segnale, perché sennò qui confondiamo una cosa con l'altra. Cioè, se uno ha la disponibilità di spendere per il calcio, che ne spenda, non capisco dove sia il problema e quale sia la razza di tutti questi commerciali che girano. Comunque, fra un po' loro hanno in piano di produrre utili dal calcio, e credo che ci possano riuscire assolutamente, cioè non minando la qualità della squadra, che è notevole, fra l'altro, per tutta gente giovane e di grande prospettiva anche, diciamo. Poi hanno resistito per Nico Pazza delle offerte, ma anche per Uturina delle offerte sensazionali, quindi insomma il Como è un modello da studiare, in realtà. Poi se uno può pensare come siamo bravi noi che spendiamo poco, come sono scarsi altri che spendono molto, sto banalizzando, io non sono d'accordo.
1: Alberto, due giornate al nostro allenatore tedesco.
0: Due giornate a disqualifica.
1: E inibizione ha saputo fino al 30 settembre. Stiamo però sul campo,
0: l'inibizione poi ha saputo, fortunatamente non conta sulla capacità del presidente di mantenere i suoi impegni, che è una cosa che ha sempre fatto, quantomeno per la gestione ordinaria della squadra. Quindi non dovrà smettere di fare quello che peraltro finora ha fatto volentieri. Per quanto riguarda Tedesco, mi dispiace molto, perché non è la stessa cosa con il panchino, il titolare e una riserva. Se ha in qualche modo dileggiato o insultato Di Bello, ci sta; se non lo ha fatto, mi pare una punizione eccessiva. Il Bologna ricorrerà e magari scende a uno in automatico.
1: Anche perché vuol dire che salta le due partite fino alla sosta, poi ci sono
0: Napoli e Toro.
1: Poi ci sono tre settimane di niente, cioè Tedesco torna tra un mese e mezzo praticamente, ecco.
0: Sì, non è proprio la cosa più agevole del mondo, visto che diciamo, noi abbiamo cominciato balbettando, ripeto, ma l'inizio balbettante per me risale alle amichevoli durante il tiro, e abbiamo chiaramente il bisogno di calibrare i meccanismi, e l'allenatore è lì apposta per farlo, e io sinceramente credo che Tedesco possa fare bene, io lo spero, ma in qualche modo lo credo. Ho ricevuto una buona impressione dalla persona, mi è piaciuta anche la schiettezza, poiché abbia fatto degli errori tecnico-tattici, ci sta perfettamente, quelli li fanno anche stasera fra Mourinho e Chivo, qualcuno commetterà degli errori matematici,
1: anche perché credo che questa squadra abbia un difetto, secondo me abbiamo pochi esterni per avere quelle due punte, sì, là, quindi è secondo me è difficile arrivare a una perfezione totale. Non vorrei che il nostro allenatore si sentisse di dover fare l'eroe, perché, perché secondo me non ha, non ha le armi adatte per farlo. Al volo, Alberto, a parte io l'avevo detto che saremmo finiti a parlare di cibo col Bortolo, ecco, dice Gianni a proposito di io l'avevo detto. Con grossa sorpresa il nostro amico Fab ha scoperto due macellai che hanno carne di cavallo, uno vicino al ponte di San Donato, vicino all'ex mercato Sonato, e uno fuori città davanti al cinema Castenaso. Magistrale.
0: Allora, io vado spesso al cinema Castenaso, abitando abbastanza vicino e avendo una figlia che sta a Castenaso, si capita di andare a trovare ovviamente, e il cinema di Castenaso è delizioso, al primo piano di un edificio d'inizio Novecento, tenuto bene, una bella saletta, gente giovane che lo gestisce, che ha una programmazione molto interessante, che ha una qualità culturale senza esagerare, senza sovrabbondare, un prezzo per gli anziani poi in particolare molto barato, direi, per gli spagnoli.
1: E quindi Alberto è sensibile al prezzo per gli anziani a questo punto.
0: Mi sento di casa.
1: Bene, amico, allora un sacco di messaggi, un po' polemici, un po' no, ovviamente. Va bene, li teniamo per settimana prossima. Li teniamo per settimana.
0: Non mi risparmio dal punto di vista delle opinioni, quindi è giusto che chi abbia la propria possa.
1: Ma facciamo sempre tutto, esatto. Facciamo sempre quello che ci pare, sapendo che lo facciamo senza, cioè con quel minimo di deontologia. Ecco, sì, esatto. Un minimo di deontologia che ci contraddistingue, me lo dico da solo. Alberto, grazie. A settimana prossima. Ciao.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ciao. Mi fermo, arrivo tra poco con Mister Andrea Mottola.
2: Quasi Gol, presentato da
3: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti! La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
6: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
3: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
2: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
3: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
2: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
3: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
2: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Velpa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
8: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
9: Oh! Ma siamo impazziti!
10: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
8: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 15-5, Leo Vicari, quasi gol. Ciao con voi al 366-402-4022 e con un nuovo tronista, grazie per il cambio di orario, mister Andrea Mottola. Ciao Andrea, ancora con noi.
16: Ciao Leo, buongiorno a tutti, grazie a voi per il cambio.
15: Buongiorno. Allora, Andrea, hai tu un argomento con cui vuoi partire o abbiamo un sacco di messaggi, un sacco di cose, domandine, domandone, domandette, dimmi tu.
16: No, guarda, mi dispiace delle 2 giornate che ha preso Tedesco, e perché mi sembra che sia una sanzione abbastanza severa, perché... Uno dice, ah, ma l'allenatore, no, l'allenatore conta, e averlo in panchina è meglio che non averlo, questo è po', senza mancare di rispetto ai collaboratori.
15: Sì, poi facevo il conto, Andre, che mancherà queste due giornate, poi ci saranno tre settimane senza calcio e tornerà dopo le tre settimane, cioè, quindi Tedesco sta un mese e mezzo senza andare in panchina.
16: No, beh, comunque mi sembra il rapporto di Di Bello molto, molto troppo penalizzante per l'allenatore. Perché ho visto gente che ha preso una munizione facendo molto di peggio.
15: Ecco, esatto. Cioè, allora, a me il rispetto da portare agli arbitri, per me ci sta, eh. Cioè, assolutamente, bisogna portare rispetto agli arbitri. Però oggi io vedo due giornate a Tedesco. Il prossimo espulso voglio due giornate anche a lui a questo punto, però, eh.
16: Ah, sì, sì, certo, indubbiamente. Indubbiamente. Già Gasperini l'altra sera doveva essere messo fuori. Perché con la protesta che ha fatto, cioè, voglio
15: sai,
16: dire,
15: io credo che delle volte si debbano tappare le orecchie. Io devo
16: lo so, però va bene, però si devono anche tappare gli occhi certe volte. Quindi, secondo me, anche Cristante che putta il dito contro l'arbitro, neanche ammonito.
15: Vero.
16: Se mi permetti, non mi va bene questo rapporto. Due misure non vanno bene. Comunque sì. Andiamo avanti.
15: Sì, che poi non è neanche per il dito di Cristante, ma per il fatto che hai l'impressione che in campo uno come Cristante possa applicare quel tipo di psicologia inversa e faccia sì che l'arbitro, il fischio dopo, ci stia un pochino più attento un pochino meno. A me del dito, cioè a noi del dito non ce ne frega niente, no? Ecco.
16: No, è chiamato il classico condizionamento verso l'arbitro.
15: Esatto, un buon condizionamento. Allora, Andre, dai, come cominciamo? A proposito del mister, dai, comincio con questo messaggio. Può essere che i giocatori stiano facendo fatica ad adattarsi al gioco di Tedesco? Andre, ma c'ha un gioco Tedesco?
16: No. Cioè, insomma, in questo momento c'è un po' di confusione. Lui è partito col 4-3-3 e... Però sono gli interpreti che ha sbagliato. Che ha sbagliato, perché io ribadisco, questa è una squadra che con Odegaard, Ferguson e Pobega fa fatica a giocare, perché non c'è la qualità. C'è la quantità, ma non c'è la qualità. Ferguson si sta cercando di perfezionare a un ruolo che non gli appartiene. È l'unico giocatore che al Bologna, che io non stravedo, però devo dire che è l'unico che ha determinate caratteristiche, è Moro. E quindi diventa un problema dietro, perché Teat deve giocare, quando poi sappiamo dopo che Elan non stava benissimo, quindi va benissimo che Teat giochi, però la coppia centrale aveva fatto bene. Non capisco perché Miranda non giochi, e quindi in più ci mettiamo che il portiere purtroppo non è in una grande condizione.
15: Quindi,
16: 1+1+1+1 fa sì che pareggiamo all'ultimo col Sassuolo, che è stata la partita dove meno avremmo meritato di pareggiare, e invece altre partite potevamo anche vincerle.
15: Sì, Andre, ieri parlavo con un ascoltatore, in realtà mi sono accorto che ne ho parlato su WhatsApp, quindi praticamente non è andato in onda niente di quello che ci siamo detti. Il mio concetto era, ho cominciato così ieri, che noi abbiamo fatto una partita a Bergamo in cui 8 giocatori hanno giocato benissimo e 3 molto male e abbiamo perso. Poi abbiamo giocato con il Sassuolo e 8 giocatori hanno giocato maluccio, 3 però hanno fatto bene, perché 2 attaccanti hanno fatto gol, il portiere ha fatto 2 buone parate e abbiamo fatto un punto. Allora il calcio è questa cosa qui, ecco, quindi delle volte confondiamo il giocare bene con l'essere efficaci. E l'ascoltatore mi contestava, e dopo te lo leggo il messaggio, però intanto ti introduco all'argomento, mi contestava il fatto dicendo che per lui comunque Skorupski non aveva fatto bene, perché era stato troppo lento ad andare giù sul primo gol e ha trasmesso insicurezza. Io credo che Andre, dopo la partita di Bergamo, Skorupski poteva crollare, invece non è crollato.
16: No, non è crollato, però allora non trasmette insicurezza, però come ho detto prima, in questo momento non è in forma sbagliante, ma ti spiego anche il perché il primo gol che ha preso il Bologna di Doig c'è stata una dormita generale, ma soprattutto c'è stata poca reattività da parte dei difensori quando la palla esce dall'area, di andare ad attaccare, a girarsi, a vai ad attaccare la palla. Non è successo questo, è passato in mezzo, però lui ci ha messo un po' di tempo ad andare giù. E quindi, però dopo si è riscattato, però sai, il portiere, Leo, è il ruolo più ingrato, l'abbiamo sempre detto. Quando sbaglia prendi gol, quando fai una parata ottima puoi far sì che la partita vada in pari o si vinca, però si evidenzia sempre quello che tu hai fatto prima, cioè che sei andato giù, secondo il mio punto di vista, un po' pesantemente.
15: Ecco, rispetto alle ultime due cose che hai detto, ti leggo proprio due messaggi su questi argomenti. Allora, un ascoltatore dice: non ho capito neanch'io il movimento rinunciatario di Holm sul primo gol del Sassuolo. Ragazzi, io la prima cosa che non capisco sul primo gol del Sassuolo è per quale motivo giochi Alassane e non Miranda. Perché se mi dicono Alassane sa difendere, Miranda no, se quello è un giocatore che mi ha dimostrato di saper difendere, secondo me allora in allenamento fa delle cose e in partita ne fa delle altre, perché la palla gliela regala lui, perché è in anticipo sul giocatore del Sassuolo, non mi ricordo chi fosse, e gliela butta addosso.
16: Centoquadro lì, come si chiama?
15: Quel bravo terzino che comunque ha
16: cinque grano.
15: Cioè, Alassane buttala dove ti pare, c'entra la bibita di uno chiunque nei distinti. Ma no, c'era un solo mezzo metro quadrato dove non dovevi tirare la palla, che era addosso al tuo avversario, esatto. Perché può darsi che perdi il contrasto, l'hai perso il contrasto. Poi è chiaro, Skorupski va giù male, Holm, io lo critico, Holm, quando c'è da criticarlo non posso chiedergli, certo, di essere diverso da se stesso, però io non mi aspetto da Holm che sia un ministro della difesa, no? Poi Andre, cioè...
16: No, assolutamente, però un po' più reattivo deve essere, perché okay, lui l'abbiamo guardata quella palla, gli abbiamo detto doi che tira e poi vediamo dove la metti, cioè no, non avevano la rabbia di andare a prendere questa palla, che può prendere in un stinco, può prendere in una spalla, può, però non abbiamo avuto questa rabbia di andare a prendere questa palla.
15: Io l'ho notato un po' in tutta la partita, ma non lo dico per dire il Bologna non si è impegnato, no, dico che la rabbia è quel qualcosa in più che eravamo un po' abituati a vedere e che quest'anno non sto ancora vedendo.
16: Ma soprattutto, Leo, perché le cose adesso non stanno andando bene, quindi dovresti sopperire la mancanza di lucidità, di tecnica e roba varia con una rabbia agonistica, con la bava alla bocca, cosa che il Bologna in questo momento mi sta facendo vedere poco.
15: Non sono né il procuratore né un parente di Moro, ma mi sembra che quando gioca lui la manovra rossoblù diventa più fluida e più veloce, dice Daniele.
16: È vero, bravissimo Daniele, sono d'accordo con te. Perché? Perché lui è il giocatore che gioca davanti alla difesa. Se lo metti a due Moro fa fatica, se lo metti a tre Moro può far molto molto bene, perché lui legge in anticipo l'azione, la palla dove deve metterla, c'ha geometria, c'ha lancio, e quindi l'unico difetto che ha è poca interdizione, ma giocando a tre a centrocampo c'ha le due mezzali che praticamente fanno una cerniera difensiva e quindi un triangolo, e quindi a un certo punto secondo me il Bologna non può in questo momento esimersi da far non giocare Moro.
15: Eccolo il messaggio su Skorupski. Secondo me non abbiamo ritrovato il portiere, ci scrivono. Il portiere ha fatto sì un bellissimo intervento, ma in tutta la partita non ha dato assolutamente sicurezza. Ha ritardato un'uscita coi piedi. Ha sbagliato l'impostazione con i piedi, poi non mi puoi dire che abbiamo ritrovato il portiere perché fa un paio di belle parate. Non sono d'accordo. Allora, per me il portiere deve parare e il resto sono cose che vanno a corollario della prestazione. Io non mi metto lì a dire che Skorupski ha giocato male perché nel primo tempo ha buttato una palla in fallo laterale quando è stato il primo pallone che ha toccato, e secondo me non deve neanche arrivare lì quel pallone. Comunque vabbè, io dico che Skorupski ha contribuito al punto che ha fatto il Bologna, Andrea.
16: Ma certo, assolutamente ha contribuito, perché se non fa quella parata andiamo sotto ancora, e quindi
15: e se non fa quella dopo ce ne danno 3, perché esatto è quella del 3-1.
16: Esatto, bravo, bravo, quindi merito a Skorupski, però a un certo punto adesso deve trovare anche lui la forma. Sono 3 partite che ha fatto, la prima con la Lazio senza infamia, senza lode.
15: Ah, non ha toccato la palla. Non ha toccato la palla. Sì.
16: Esatto, hanno fatto gol. E a Bergamo ha fatto quello che ha fatto e l'altro giorno ha salvato il risultato. Bisogna dire questo, perché la verità è questa.
15: Prima della pausa la butto lì, proprio perché siamo prima della pausa, quindi la butto lì, ovviamente non è, cioè io leggo tutti i messaggi e se non ci sono parolacce, improperi, cioè poi ognuno, stiamo parlando di calcio, quindi nessuno vuole la testa di nessuno, nessuno vuole il male di qualcuno. C'è un ascoltatore che dice, io dico che a questa squadra, per questa squadra ci vuole Palladino.
16: Io vorrei chiedere a questo allenatore, a questo radioascoltatore, perché Palladino? Cioè, io voglio dire, perché Palladino? Se tu riesci a darmi delle motivazioni, perché il Bologna, primo, deve cambiare allenatore, secondo, va bene esonerare il Tedesco, terzo, perché Palladino? Ecco, se tu mi dai, io non ti so rispondere su questo, se tu riesci a darmi, ma non tu Leo, il nostro radioascoltatore, mi dà delle motivazioni, allora dopo ne possiamo discutere.
15: Ah no, io ci sono delle dinamiche che fino a un certo punto, le dinamiche ho creduto anche di un po' di capirle tutte, poi anche vedendo l'esonero della Fiorentina, dell'allenatore, sì, tanto voluto dal plenipotenziario, che però dopo 3 giornate ci litiga e quindi lo manda via e prende quello che aveva già in casa e che ha mandato via. Cioè, se io sono il presidente, se io sono il proprietario, dico il prossimo che vai via sei tu, però. Cioè, perché
16: sì, però si chiama Paratici e quindi secondo me fai fatica a mandarlo via.
15: Too big to fail, dicono gli inglesi, cioè esatto. Troppo grosso per farne a meno. Sì, sì, sì, certo. Sì. Quando arrivi ad essere un dirigente di una certa caratura, ti diventa anche certo. Difficile essere mandato via, ma anche come gli allenatori, quando l'allenatore comincia a prendere dei 4, dei 5 all'anno con dei pluriennali. È più difficile esonerarli, Andre, arriviamo subito con un sacco di messaggi per te.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
17: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli! Bobby Piccoli! Pangulà per Olma, vertice dell'area di rigore in attacco

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Torna a Comacchio alla 28ª sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Società da iscrivere?
6: Super Mega Trebo Club.
5: Avete le divise da gioco?
6: Certo, eccole.
5: E cosa volete giocare con quelle lì?
6: Ma che cos'è che hanno?
5: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
6: Ma sono nuove.
5: Ma volete giocare con quelle divise lì?
6: Sì, sì.
7: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
11: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
10: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
11: Wow, è proprio quello che mi serve!
10: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 15:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao a voi, ciao a mister Andrea Mottola ancora con noi, ciao Andre.
16: Ciao Leo, buongiorno a tutti di nuovo.
15: Buongiorno di nuovo. Ragazzi, non siamo un social network, ve lo ripeto, quindi noi siamo molto contenti, ci mandate dei vocali, che ci mandate dei messaggi, però non siamo il posto migliore per prendersela con qualcun altro che magari non tifa nel modo in cui tifate voi, no? Oppure gli stessi concetti si possono esprimere in un altro modo, cioè siamo una trasmissione, abbiamo delle responsabilità anche anche, no, a modo nostro. Su social network c'è il vostro nome, scrivete quello che vi pare, fate l'uso che volete, secondo le leggi vigenti, dei social network. Noi qua non vogliamo trasformarla in una rissa e anche in qualcosa che delle volte è un po' sgradevole.
17: Le battaglie tra tifosi, cioè se vi dovete battagliare a vicenda perché siete tifosi in maniera diversa, non è Nettuno Bologna 1 il mezzo.
15: Tranne quando faccio delle domande fondamentali, tipo: quando è l'ultima volta che avete detto "io te l'avevo detto"? Lo chiedo anche a Andrea Mottola. Andrea, tu sei uno da "io te l'avevo detto"?
16: No, assolutamente. Anzi, mi sta sulle balle chi dice scusate il francesismo, e "io te l'avevo detto". Dico sì, va bene, "io te l'avevo detto". Dopo però "io te l'avevo detto". Beh, io al bar da me c'è lo sfigatore che
15: sfigatore lui è, addirittura
16: sì lo sfigatore, quello sì, che porta
15: sfiga proprio, sì,
16: sì, ma certo, te l'ho già detto anche l'anno scorso.
15: Sì, sì, cioè non lo sfigatone, lo sfigatore.
16: No,
15: okay,
16: no, lo sfigatore, sì. Cioè le varie aneddoti come quello che si blocca la tessera del banco, ma con lui alle spalle.
15: Vabbè, no, io questa non la sapevo, però ok, va bene. Allora,
16: te la voglio dire, io stavo facendo un bancomat, lui è passato, dice allora mi ha battuto la mano sulla spalla e la tesserina è rimasta dentro alla fessura, si è bloccata. Ma questa è una delle, non parliamo poi quando giochi a carte che ti metti dietro, che prendi il doppio, sì, o gli altri cuciono e tu non hai mai niente. Vabbè, lui è, ed è quello che dice "io te l'avevo detto, io te l'avevo detto che tedesco non era l'allenatore del Bologna".
15: E voi non mi avete ascoltato.
16: E voi non avete, sì, il problema è che lui non lo ascolta nessuno perché porta Ietta.
15: Andre, ti chiedono come mai i difensori moderni non sanno più entrare in scivolata. Forse il primo gol si poteva evitare, visto che i tre davanti al giocatore del Sassuolo sono rimasti immobili. Stiamo sul si entra meno in scivolata? Nei dilettanti si entra ancora in scivolata?
16: Assolutamente sì, però ci sono luoghi, ci sono i posti dove entrare in scivolata. Se tu entri in scivolata in area di rigore, se sbagli il tempo è calcio di rigore, se lo fai fuori dall'area al massimo prendi punizione. Quindi non, no, io vedo che si entra ancora.
15: Io credo che chi non lo sa fare faccia bene a non farlo.
16: Sì, esatto.
15: Ecco, in compenso sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore che anche chi magari avrebbe un certo tipo di caratteristiche, faccio un esempio, Lukumi, nostro per 4 anni, secondo me tante volte poteva entrare in scivolata e non lo ha fatto, quindi anch'io lo noto un po' un calcio più da in piedi, un po' più elegante ma a volte meno efficace. Ciao, personalmente sono molto fiducioso su Tedesco, ti dicono Andre, sulla squadra e sui risultati che arriveranno. In queste 3 partite ho visto un po' di confusione, ma credo sia normale con allenatore e giocatori nuovi. Tanta sfortuna anche, ma il problema maggiore sono i pochi tiri in porta. Andre.
16: Ma allora, io la sfortuna la lascio sempre per ultima. Perché alla fine dell'anno la fortuna e la sfortuna si compensano. Io penso una cosa, che a me Tedesco non dispiace come allenatore, però lui ha lavorato 1 mese a valle e ha avuto tempo per vedere le caratteristiche degli uomini, e però purtroppo si vede che non basta, perché lui continua a fare un po' di confusione. Cioè avevamo Bernardeschi, mezzala, provato tutto il ritiro. Poi c'è stato Bernardeschi che ha detto no, io lì non voglio giocare, e lì potremmo aprire una valanga di situazioni, e quindi hai dovuto mettere Ela Zusi davanti alla difesa con Odgaard e Ferguson, ma Ela Zusi è tutto fuori che è un regista. E quindi sai, e poi questo cambiamento, arriva Teate, va via Roux, cioè, ma anche lui non ha avuto un compito facile, però nonostante sia un allenatore che io voglio attendere con ansia, ci sta mettendo un po' del suo, cioè nel senso che deve fare delle gerarchie, cioè se Teate viene a Bologna e deve giocare, allora diventa un problema. Se invece Teate viene a Bologna e si merita di giocare al di sopra di Elland e Egem, allora diventa un altro problema. poi Alassane che gioca al posto di Miranda, insomma anche il tedesco deve metterci del suo e lavorare in allenamento, ma soprattutto mettere in campo giocatori che gli possono garantire un certo rendimento.
15: Anch'io devo ammettere che mi aspettavo, sapendo, cioè non c'è stato uno shock sull'allenatore, no? Italiano è andato via il 1° di giugno di fatto, no? Cioè non è che ci hanno scippato l'allenatore il 15 d'agosto. Tedesco lavora tranquillamente, serenamente con la squadra, anche priva comunque di coloro che sono andati via, tranne Rowe, cioè Castro è andato via, lui dice: ci ho parlato in ritiro, avevamo dei discorsi, sapevi che se arrivava un'offerta andava via, Lukumi non l'hai mai avuto, Freuler non l'hai mai avuto. Io pensavo che il Bologna si sarebbe presentato ai nastri di partenza, come dice Andrea, con le idee un po' più chiare. E invece sto vedendo un po' di confusione un po' dappertutto, quindi nelle scelte di Tedesco, in campo, e speravo fossimo un po' più pronti.
16: Sai, Leo,
15: poi non gli tiro le orecchie, però speravo fossimo un po' più pronti.
16: No, ma Leo, passami il termine, anche a me è successo quando sono andato in una società nuova, conoscevo non tutti i giocatori, le cose non andavano bene inizialmente, dopo tuo allenatore cerchi di rimescolare, di fare dei... così di vedere un attimo, di rimescolare, ma facendo così è ancora peggio. Cioè, facendo così è ancora peggio, perché dai, tanto ai giocatori un alibi che non ci stai capendo molto, d'accordo? Ma soprattutto devi essere bravo nel portare avanti il tuo modo di pensare, facendo le scelte, perché tanto chi gioca è contento, chi non gioca non è contento, chi va in tribuna è ancora meno contento. E tanto il calcio è questo, però a un certo punto tu non devi fare il bene di Tedesco, devi fare il bene del Bologna e soprattutto devi essere bravo nel portare avanti le tue idee. Quali sono le tue idee? In questo momento c'è confusione, io non ho ancora capito lui come vuole giocare, perché se va bene l'allenatore può cambiare modulo durante la partita, l'allenatore bravo è proprio questo, però sì, l'ultimo quarto d'ora del Sassuolo, Bologna come era messo? Io faccio fatica, era un 4-4-2. Era
15: anche con la Lazio, anche con la Lazio io non ci ho capito niente.
16: Io non ci ho capito niente, quindi se non capiamo niente noi, che non siamo nessuno,
15: certo.
16: Però la maggior parte delle persone dice che c'è confusione.
15: No, io lo vedo proprio nei giocatori, cioè sono loro che mi hanno trasmesso il un po', mi dicono di stare qui però non so cosa fare. Ecco,
16: esatto, devi dare convinzione ai giocatori, non gli devi dare la possibilità di avere dei dubbi. L'allenatore bravo è quello che proprio dà le convinzioni ai giocatori, dice si va avanti in questa maniera, soprattutto facendo giocare chi è più in forma.
15: Ultima per me, poi vado ai messaggi che sono tanti. Quando tu dici e la Zuzzi è tutto fuorché un regista, io ti chiedo questo: ma non è che il calcio italiano, avendo abbassato anche la qualità, no? E avendo aumentato la richiesta muscolare da parte degli allenatori, non è che tante squadre non ce l'hanno più da avere il regista? Cioè, faccio un esempio: la Juventus, ma è Locatelli il regista della Juventus, ma non è un regista eccellente. Locatelli è uno che tiene la posizione. La Roma stessa, cioè mi sembra che i registi del passato, anche prossimo, non siano più indispensabili per gli allenatori. Sono indispensabili i centrocampisti forti, quello sì.
16: No, sono d'accordo con quello che dici, però Cristante è il giocatore che fa da regista, come si chiama, Çalhanoğlu è il giocatore che fa un po' da regista, poi lì sono tre, uno più bravo dell'altro, tra Mkhitaryan,
15: Barella,
16: Çalhanoğlu,
15: sì.
16: E Barella, e da lì a me, che dopo te li metto a posto io, che non c'è bisogno, e Bologna deve per forza di cose ottimizzare i propri giocatori. non c'è regista. Non è vero, il regista è Moro, e quindi devi far giocare Moro se vuoi giocare 4-3-3. Se invece vuoi giocare 4-2-3-1, d'accordo, metti Ferguson e Pobega, i due in mezzo, d'accordo, poi sotto punta metti Odgar, va bene, andiamo su come l'aveva messo Italiano. Però il regista, il metronomo, il Pecci, il Pirlo di una volta, d'accordo, secondo me ci sono, e ne trae vantaggio la squadra, perché quando dai la palla a un geometra di centrocampo, guarda che è tanta roba, è tanta roba, credo.
18: È che magari Pirlo e Pecci, hai preso due esempi che sì, erano anche dei bravissimi architetti, oltre che i geometri, con tutto il rispetto, sì, naturalmente, per i compiti dei geometri.
16: Assolutamente, Leo. Però a un certo punto, io che ho giocato davanti alla difesa, io non ero né Pecci né cioè, mi davano la palla, io toccavo 50 palloni a partita, perché si fidavano, e soprattutto perché io a un certo punto, dico io, facevo andare la palla, e quindi avevo delle geometrie. Al Bologna manca, perché noi tocchiamo la palla 200
18: vero.
16: Noi tocchiamo la palla in modo tale che la squadra avversaria si mette lì già a posto. Ma se tu invece fai un tocco e due tocchi, la fai girare da destra a sinistra, vai in verticale, in velocità, il problema è che Bologna in questo momento fa dei movimenti pachidermici.
18: È vero, infatti fai fatica ad andare in verticale. Ivan, ti dice: Odgaard in quella posizione in campo è controproducente per la squadra e per lui. Io non ho capito qual è la posizione di Odgaard. Questo...
16: Sì. No, perché Odgaard dovrebbe essere il terzo centrocampista che attacca la porta quando noi andiamo sulle fasce. Il problema è che è un altro, che lui, quando l'azione si svolge velocemente, perché Bernardeschi e Cambiaghi sono talmente veloci, talmente rapidi, lui è ancora dietro. Quindi noi in mezzo all'area abbiamo solamente un attaccante, la punta centrale, punto.
18: Sì, io credo anche che Odgaard abbia trovato a Bologna una situazione che, di buona sorte, perché comunque è entrato in un Bologna che funzionava benissimo. Lui ha fatto due gol importanti subito all'inizio e poi ha avuto grande fiducia da parte di Italiano. Però questa sua duttilità, Andrea, io non vorrei che spingessimo troppo sull'acceleratore. Cioè, hai detto anche tu, oggi gli chiedono di fare il terzo centrocampista, ragazzi, questo è arrivato come centravanti, cioè,
16: ha giocato sotto punta e è andato bene. Adesso gli chiedi: ma ragazzi, ma il centrocampista deve fare dei movimenti, che è uno dei ruoli più difficili, perché il centrocampo è il fulcro di una squadra, perché assiste all'attacco e difende il reparto arretrato. Quindi tu non puoi fare delle scommesse. Così, ma non, neanche Bernardeschi era il terzo centrocampista.
18: Esatto.
16: Cioè, questo deve essere chiaro. Cioè, voglio dire, i centrocampisti devono fare i centrocampisti, farsi delle storie mentali, stavo dicendo una parolaccia, delle storie mentali, e inventarsi dei giocatori fuori ruolo, poi ne risente la squadra.
18: Allora, c'è chi ci faceva dei nomi di mercato, dicendo: sul mercato cifre non proibitive c'erano Mandragora, Gudmundsson e Frattesi. Secondo voi non potevamo indirizzarci e provare a prendere anche solo uno dei tre? Mi fate sapere cosa ne pensate. Allora, io credo che per questioni di Montengaggi, Frattesi e gli altri due, forse ci hanno anche provato con Gudmundsson, Mandragora, cioè erano tre nomi che a me avrebbero sconfinferato. Certo che oggi, Andre, il Bologna è una squadra che ha diminuito un po', forse, adesso non dico il suo fascino, però non fa l'Europa il Bologna oggi. Quindi,
16: ma scusami, Leo, tu mi stai dicendo che in questo momento il Bologna non è appetibile come una volta perché non fa le coppe, è così, vero?
18: Non lo fanno neanche il Torino, dove è andato Mandragora, la Lazio di Gudmundsson.
16: Arrivavo lì.
18: Evidentemente ci hanno creduto di più.
16: Ascoltami, Leo, ci vuole una persona, cioè Io penso che un giocatore come Mandragora, invece che andare a Torino, dove c'è contestazione perenne e dove c'è un allenatore esordiente in Serie A e che ci sono delle scommesse, lui sì, era cuore toro, ma alla fine sono i soldi, quello, cuore toro, cuore non toro. Cioè tu hai la Fiorentina che lo sbologna e adesso lo riprenderebbe sicuramente, d'accordo? E, ma Mandragora è il giocatore perfetto per questo Bologna, è perfetto, quindi io non capisco il perché se è andato il Torino perché non è venuto a Bologna. Io lo vorrei chiedere a Sartori, non a Fenucci, lo vorrei chiedere a Sartori, perché questo è un mio grande punto interrogativo e non sto parlando di Gudmundsson e non sto parlando neanche del terzo che hai detto, che non mi ricordo.
18: Frattesi. Detto, Frattesi.
16: E Frattesi, perché Frattesi può essere realmente una questione di fuori budget e fuori ingaggio, però Mandragora, cioè io non credo che Mandragora fosse un giocatore che ti spara dei milioni per venire a Bologna, cioè perché secondo me...
18: Sì, poi un centrocampista che in Italia ha fatto 17 gol in due stagioni, anche secondo me è stato sottovalutato dal mercato in maniera anche poco pronosticabile. Mi fermo, arrivo tra poco con voi e con Andrea.
0: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
19: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
20: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
21: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
22: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte

0: Strong per ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
1: Sto pensando di cambiare furgone.
2: Perché?
1: Non ci sta più niente dentro.
2: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
3: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
2: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Le 15.45, Leo Vicari, quasi gol, grazie, ci siete voi, un sacco di temi, più tardi abbiamo anche Luca Bortolotti, torniamo anche sul discorso del io te l'avevo detto, fatevelo venire in mente, scrivete se vi ricordate un vostro io te l'avevo detto. Mister Andrea Mottola con noi fino alle 16, ciao Andre.
9: Ciao Leo, buongiorno ancora.
8: Eccoci qua di nuovo. I nostri centrocampisti non giocano centrocampisti perché facciamo un calcio dinamico e non posizionale, ti dicono. Odgaard non gioca mai in mezzo al campo, ma trequartista anche ora. Oddio, adesso secondo me è difficile dire che Odgaard oggi gioca trequartista, cioè nel senso che no, allora forse abbiamo due concetti diversi di trequartista. Per me il trequartista è un'altra cosa. Non uno che sempre spalla alla porta e con giocatori molto attaccati a lui, non lo so, mi sembra con gli esterni sempre dentro al campo, non lo so Andre, a me convince poco quello che sta chiedendo Tedesco ai centrocampisti. Poi dimmi.
9: Guarda, il trequartista è quel giocatore che gioca 4-3-1-2, cioè uno dietro le due punte, questo è il classico tre quarti. Quindi con i tre centrocampisti è praticamente lui che fa praticamente il rifornimento delle punte, quindi penalizzeresti gli esterni, d'accordo? I tre quarti potrebbe essere anche una bella soluzione, perché tu potresti mettere Bernardeschi dietro ai due a Piccoli e a Dobri, e tre centrocampisti che possono essere Moro e Lazuse o Mudarain e Pobega, potrebbe essere anche un'idea, d'accordo? Un baricentro basso, un baricentro alto, e quindi potrebbe, ecco, quello è un tre quarti, ma Odgaard non sta facendo un tre quarti, permettimi di dissentire da questa affermazione.
8: Salve mister, le faccio una domanda intrisa di populismo. Oh, mi piace quando ci sono queste così. Si è costituito il nostro ascoltatore, così. Questo. È possibile che si dovesse andare per forza in Spagna utilizzando un posto da extracomunitario per trovare un giocatore sconosciuto a queste latitudini e per ora inadeguato a fare il terzino sinistro? Possibile, ed ecco il populismo, dice l'ascoltatore, che per quel ruolo di riserva i vari campionati italiani non offrissero nulla di appetibile? Non ne faccio una questione straniero italiano, ma è evidentemente scarsa fiducia o opportunità da parte delle squadre della massima serie nei confronti del mercato italiano, serie minori comprese. Che ne pensa Andrea?
9: Allora, intanto puoi darmi del tu, non del lei, perché tanto sì, sono anziano, però uno nella trasmissione mi dà del tu senza problemi, può essere vero quello che dici. Diciamo che andare a trovare per forza di cose un giocatore all'estero è diventata però una moda. È diventata una moda.
8: A volte è diventato un risparmio anche.
9: Stavo arrivando infatti, perché i giocatori all'estero costano meno di

0: gli italiani, soprattutto se c'è un giocatore che appartiene a un'altra squadra. Quindi, sai, lì dopo c'è il prestito, poi dopo c'è lo vuoi comprare tutto, e però il diritto di riscatto lo pattugliamo. Cioè, ci sono anche delle motivazioni reali perché si va a guardare all'estero. E però non ti nascondo che in quei ruoli lì in Italia ci sono dei buoni giocatori che non vengono presi in considerazione.
1: Allora, c'è una bella domanda che sono contento venga fatta ad Andrea e non venga fatta a me. È un po' articolata, te la leggo. Una squadra con i migliori primavera più i migliori under 23 in rosa nostra, tipo Pessina, Elland, Alassane, Amondarain, Bangulà, i nostri under 23 in prestito come Corazza, Stivanello, Tomasevic, Raimondo, se giocasse in Serie B potrebbe puntare ai playoff. E lui ci fa anche la formazione tipo Pessina, Stivanello, Elland, Tomasevic, Alassane, Badoria, Mondarain, Libra, Lo Monaco, Bangulà, Raimondo. Lui dice, secondo me sì, e questo vuole dire che da qualche anno si sta lavorando bene nel settore giovanile. Andrea, io ho parlato anche troppo.
0: Ma allora, intanto se mi fai questi 11 qui e li metti in un campionato di Serie B, non arrivano al playoff, perché mettere insieme tutti questi giovani non arrivi. È come se fai in promozione una squadra che l'anno scorso era in prima categoria, tipo la mia, che metto dentro tutti gli juniores che avevo. Non funziona così, non è così. È logico, sono dei buoni prospetti. Però se incominciamo ancora a parlare di Corazza, a parlare di Stivanello, quei giocatori lì, parliamo di Raimondo, vuol dire che abbiamo lavorato bene. Badori è un buonissimo prospetto, Pessina è un buonissimo, ma 3, 4, 5.
1: Esatto.
0: Non Ella ha messo anche, ma non tutti, tutti, perché non è così che funziona.
1: Ora, è bello sempre fare un po' di fantacalcio, no? Cioè, noi prendiamo 11 giocatori e moltiplichiamo questa formazione per 38 partite. Ma nel calcio ci sono gli infortuni, le squalifiche, i momenti di forma calante anche, no? Quindi a me va bene che in una rosa metti questi 11, poi però Andre ne devi mettere altri 11.
0: Beh, certo. Ciò nonostante, è giusto quello che ha detto, che il settore giovanile sta lavorando bene. Quando io ho sentito un'intervista che ha fatto, credo, Manfredi a Piangerelli, che è il nuovo responsabile, sì, ha detto una cosa che io sposo, perché è una filosofia che sto cercando di inculcare alla mia società.
1: Che ricordiamo il Molinella, ecco, ricordiamo.
0: Sì, perché esatto. Che domenica è iniziato benissimo, ha perso 3-1 in casa.
1: Però era Coppa.
0: Sì, però siamo già fuori. Sì, la Coppa, abbiamo preso delle Coppe Rica, quelle con la ciliegina sì, dentro. Sì. Si è data da mangiare a tutti. E stavo dicendo che a un certo punto è quello che sto dicendo io a Molinella, cioè vincere è bello, ma l'importante dell'allenatore della juniores è che mi porti 2-3 giocatori quest'altro anno in promozione o in prima squadra. Quella è una grande vittoria, perché mi permette di lavorare su un ragazzo giovane che ha dei costi inferiori a quelli di un giocatore che viene da fuori, d'accordo? E quella è la grande vittoria. Il Bologna sta lavorando molto bene, perché Libra è un giocatore che a un certo punto può fare sicuramente non bene, benissimo. E anche se ne metti 1-2, perché Raimondo tornerà a Lovile, è una grande vittoria. Però devono andarsi a fare le ossa in Serie B, che è un campionato durissimo. Un campionato che non ti risparmia niente, nessuno.
1: Sì. Adesso te la devo fare io, però, la domanda populista. Lo so che è il giorno sbagliato per fare questa domanda, però la devo fare. D'altronde facciamo anche un mestiere che è ingrato delle volte, no? Io sono contento che in questi 2 giorni non mi sia ancora arrivato un messaggio su Raimondo. e potevamo tenerlo noi, e, ma cosa abbiamo fatto? E, invece che andare a prendere quella terza punta, poteva rimanere qua da noi, potevamo risparmiare, prendere il centrocampista, perché so che siamo quel tipo di piazza, anche quel tipo di stampa, perché non è mica un'eresia, però ti chiedo, Andre, se è così, se potevamo tenerlo noi oppure abbiamo fatto bene per il quarto anno di fila a darlo a qualcun altro.
0: Allora ti spiego, ci sono, come sempre succede, sono i pro e contro. Allora tu hai preso Dobrik e Piccoli e quindi potevi tenere Raimondo terza punta invece che prendere Einay, si chiama così, il giocatore che abbiamo preso, e ci può stare. Però Raimondo fa la terza punta, lui gli facevi
1: l'anno. Sì, sì, la punta, sì.
0: Esatto. E quindi Raimondo terza punta, gli facevi perdere un altro anno, giocava poco, giocava pochissimo, perché le gerarchie erano: se giochi con una punta, prima Dobrik, poi Piccoli, poi Raimondo. Quindi gli facevi perdere un anno. E invece averlo dato al Frosinone, che è una società che alla fine lotterà per salvarsi, ve lo dico già adesso, perché tanto ne ho già visti di questi film che partono alla grandissima e dopo lottano per non retrocedere. Secondo me Raimondo quest'altro anno deve tornare a Bologna, ma lo dico oggi che è l'8 di settembre 2026, perché ha già fatto vedere che è un giocatore che ci può stare in Serie A. Però lui è andato a Frosinone l'anno scorso in Serie B, quest'anno in Serie A sta, tutto quello che tocca sta diventando oro.
1: Per me aveva tutto per rimanere. Per me aveva tutto, però, per rimanere, fare la terza punta, sì, d'accordo.
0: Però Leo non giocava quasi mai.
1: Però Andrea, hai preso allenatore 39enne che ogni settimana alla Tiago Motta ti mette tutto in discussione. E se la giocava?
0: Ma io, vedi, su questo non siamo d'accordo, perché sì, se la poteva giocare, però alla fine, se Dobrik non ama lo stomaco e Piccoli c'ha un'unghia incarnita, Raimondo non gioca mai.
1: Ok. Oppure, sì, sì, sì. Oppure, ok, no, ma è probabilissimo. Cioè, Andrea, cioè, è probabilissimo. Così, eh. Sì, sì,
0: no,
1: sì.
0: No, ma è una mia convinzione, non è mica. No, siccome ci etichettano sempre che ci mettiamo d'accordo.
1: E noi, sempre, scusa, abbiamo fatto notte, certo. Stanotte abbiamo fatto notte per mettersi d'accordo.
0: Sì, esatto.
1: Ho letto, esatto, Di Masina, ti dice questo ascoltatore, che da svincolato, sì, si sarebbe offerto, tra virgolette, al Bologna, dando per scontato che fisicamente è in ordine. Voi, ora come ora, lo prendereste? Ah, ragazzi, ha sbagliato, se Adam si è offerto al Bologna, ha sbagliato, perché abbiamo la lista piena, mi risulta, no? Quindi non... Ah, no, ma lui però sarebbe... Lista. No, però lui sarebbe... E rientrerebbe nei formati nel vivaio, sì,
0: esatto.
1: Sì, sì, sì,
0: sì. Però non c'è bisogno di Masina, ecco, la tronco subito. Secondo me non c'è bisogno.
1: Hai troncato. Buon pomeriggio, sono arrabbiato per come si muove la squadra. Volevamo il centravanti gigante, ne sono arrivati due. Ma a cosa servono se le ali non funzionano? Cambiaghi continuamente sbatte il pallone sulle gambe dei terzini. Bernardeschi continua a prendere il pallone a destra, attraversa tutto il campo. Risultato che la difesa si rinfortisce in mucchio, mentre bisogna far spiovere palloni appunto per quei due giganti. Andre.
0: La medicina c'è, ognuno giochi sul suo piede, Bernardeschi a sinistra, Cambiaghi a destra, l'uno contro uno sono devastanti e mettono il pallone in mezzo, ma se Tedesco non lo fa avrà i suoi motivi. Io da allenatore, se avessi due giganti così, se li faccio giocare insieme, faccio giocare le due esterni a piede buono, non a piede invertito, a piede buono. Però ribadisco, se Tedesco non lo fa, vuol dire che questa cosa non gli interessa, non gli piace.
1: Sì, poi io credo anche che certi allenatori debbano venire a patti, come ha fatto ovviamente Andrea Mottola e come hanno fatto tutti gli allenatori che hanno fatto carriera. A un certo punto devono venire a patti anche con la concretezza, io credo, Andre, no? Cioè, loro hanno delle idee, hanno dei dogmi, hanno delle filosofie, certo, no? Ecco, poi però, come dice anche Tedesco, bisogna far punti, vincere partite.
0: Quindi. Eh sì, è vero.
1: Comunque che quando è entrato un Bangula nello schermo dello stadio hanno scritto Row, giusto per la cronaca. No,
0: vabbè, ci può stare, si vede che nel LED non era ancora stato cambiato il nome.
1: Come, cosa ci aspettiamo da Bangula? Perché io una cosa, io, ragazzi, su una cosa io non transigo, poi ripeto sempre, parliamo di calcio e se a volte alzo un po' il tono dobbiamo sempre ricordarci che parliamo di calcio. Io ho bisogno che questo ragazzo sia pronto già da Napoli però, eh?
0: Ah certo, assolutamente, cioè tolto uno dei due fra Bernardeschi e Cambiaghi, deve esserci lui e quindi deve essere pronto per entrare al Diego Armando Maradona, che sarà una partita che te la raccomando tutta, perché se avesse vinto il Napoli a Milano sarei stato più contento, aver perso in quella maniera avranno un diavolo per capello.
1: Poi bisogna vedere anche come se la stanno passando loro,
0: e poi bisogna vedere quello che fanno in Champions anche.
1: Vero, che comincia oggi. Ti abbraccio Andre, ci sentiamo martedì prossimo qua a Quasi Gol, tutte le mattine tu con Dario.
0: Grazie a tutti, buona giornata e grazie ancora Leo.
1: Grande Andre, grazie a te, ciao. Arrivo subito con voi e Luca Bortolotti.
2: Quasi Gol, presentato da
3: De Stefani a Imola, è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
2: Bologna 1. Serie A, Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
9: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
7: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
7: Wow, è proprio quello che mi serve!
6: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
8: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
9: Oh, ma siamo impazziti!
10: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
8: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Le 16.06, Leo Vicari quasi gol. Ciao, ancora a voi, ovviamente fino alle 16.30. E vado dal mio amico e collega Luca Bortolotti. Ciao Luca, come stai?
15: Ciao, ben trovati.
14: Ciao, ben trovato. Allora, abbiamo alcune annose questioni da affrontare. Innanzitutto, visto che un ascoltatore dice che due scatole, tutti questi giocatori che non esultano perché hanno giocato nella squadra in cui hanno fatto gol, Bonalè, la parte bella del gioco, bisogna esultare senza offendere, però mi sembra anticalcio. Davide, ti faccio notare che in questo virtuoso messaggio che hai scritto, invece che scrivere tutti questi giocatori, è scritto Rutti questi giocatori. Quindi il messaggio perde un po' della sua credibilità e aumenta invece tantissimo come argomento di quasi gol. Luca, non abbiamo mai parlato di questo. Siamo ancora qui che facciamo un po' gli schizzinosi sul giocatore che non esulta? In questo caso magari Mandragora, Fiorentina, Torino, robe del genere. Ecco, tu ci guardi?
15: No. Ma mi verrebbe da dire lo farà poi ben quel che gli pare, cioè nel senso, per me in un caso e nell'altro, nel senso che se uno per quale ragione sua si sente che secondo lui esultare sarebbe un segno contro la sua squadra, sarebbe un segno di poco rispetto,
16: ecco, che, allora che non esulti. Questo mi sembra una vera cretinata, però, ecco, così,
15: cioè, se lo pensa lui per qualche ragione, non so perché sì. Cioè, io da un certo punto di vista quasi mi sentirei più tifoso, forse mi sentirei quasi più preso in giro da uno che segna e non esulta fingendo di rispettarmi per quello, non lo so, no. Ma poi ognuno lì prende come la vuole lui, nel senso, cioè, per me tu stai facendo la tua cosa, poi è chiaro che se uno che non, su 20 gol che ha fatto 19 non ha mai esultato e poi esulta come un pazzo proprio contro la sua squadra, allora sì, allora dico ragazzi, sta che me la prendo da tifoso, però per me se esulti sempre, esulti anche la tua squadra, magari con rispetto, magari non vai a fare cose eclatanti,
16: i giri di campo, tua, ecco, così, no,
15: con
16: visto che
15: con la Roma, ok, quelle cose lì magari puoi evitartene, però non ci vedo niente di male.
16: Allora, c'è un ex giocatore, c'è un ex giocatore del Bologna che fece gol contro il Bologna e fece un giro di campo tanti anni fa. Allo stesso tempo, però, noi quando Destro fece lo spogliarello sotto la curva, quando fece gol alla Roma con quel rigore sotto quell'acquazzone, godemmo noi, no?
15: Cioè, si sono anche le cose a distanza, visto, perché ho visto che dopo l'esultanza pacata e morigerata di Dovbik di domenica sì. C'erano tutto una serie di commenti di tifosi della Roma che dicevano ma con noi non ha mai esultato, non ha mai fatto un mezzo sorriso con noi,
16: ma sì, e anche i giocatori sì. Adesso facciamo questa finta polemica, anche i giocatori del Bologna devono essere parte del gruppo di tifosi della Roma perché non sono andati a esultare con Dovbik.
15: Magari per lui era molto importante effettivamente quel gol. Sbagliati, era importante magari provare a vincere, è stata finita, va bene.
16: Gli altri hanno chiesto scusa ai sassolesi, si sono girati.
15: Non ce lo meritavamo, sto gol.
16: No, ecco, c'è una cosa, la mia posizione è questa, come diceva Luca, magari non fare le capriole se mi fai gol contro, però anche addirittura arrivare a chiedere scusa se ti ho fatto gol contro, dai, scusa, ma diamo valore a certi concetti, scusa.
15: Scusa, allora chiedi di non giocare.
16: Esatto, come fanno? Ma come fanno in Spagna? La clausola della paura si chiama, no?
15: Ah, è vero che c'è quella.
16: Cioè, quella che io ti presto un giocatore. E tu però invece che fingere che in quella settimana lì lui ha il raffreddore, tu sai che in quella settimana lì tu non me lo puoi mettere contro.
15: Cioè, che sì, una roba curiosa, però, vabbè, sì.
16: Però è trasparente almeno, Luca.
15: Almeno sì, sì, quello sì, almeno.
16: Allora, io non so domani quando farete, non so domani su Repubblica se la cosa verrà ripresa. Io lo ammetto, non volevo farne un tema perché ne avevamo parlato settimana scorsa, però lo è diventato. Ne ha parlato anche Emilio in conferenza stampa. Una tifosa oggi del Bologna su change.org ha avanzato la questione e Lu, non so se hai visto anche tu, sono già 402 le firme verificate sul problema della birra allo stadio. Su change.org, scusate, su change, sì, .org, sì. Come vedete, change. 402 sono già e stanno crescendo e mi arrivano e continuano ad arrivarmi messaggi con questo link. Luca, ci fa ridere come tema, però evidentemente è molto sentito e quindi dobbiamo prenderlo in considerazione.
15: Beh, a questo punto sì, cioè, perché nel senso se tanti lo sentono come un tema, magari lì l'avevano preso anche quasi come una battuta, ma in realtà se alla fine tanta gente lo prende in considerazione, effettivamente posso anche pensare che soprattutto partite pomeridiane, che magari una lunga giornata allo stadio, un tema anche dello stadio, di andare allo stadio non è solo vedere una partita ma passare un pomeriggio assieme, se vuoi passare quel pomeriggio assieme sotto il sole cosente del dall'aria 840 gradi come domenica alle 4 alle 5 del pomeriggio, magari quando sei entrato allo stadio diventa anche una scusa per farsi due birrette con gli amici, se quelle birrette diventano 3 o 4, se costano 50 centesimi in più, cominciano sommata l'una all'altra e cominciano a diventare dei soldi o magari un deterrente.
16: Ah, dei soldi? No, no, assolutamente. E io credo anche che servano a volte certe proteste o comunque certi ditini alzati dall'ultimo banco in cui qualcuno dice notiamola questa cosa, serve per frenare una deriva, Luca. Perché in tanti ci hanno detto, ok, è tanto 6 euro per 33 centilitri, però, no, a parte che non è neanche una grandissima qualità, però negli ultimi 2 anni il cambiamento di prezzo e la diminuzione della quantità è andata ad accelerarsi molto. Quindi magari uno dice, io protesto adesso per evitare anche che l'anno prossimo costi 7 euro.
15: Sì. Ci sta perché effettivamente qual era passata in un anno da 4 a 6? In 2 anni?
16: In 2 anni è passata da 4 a 6 e da 0 e l'anno scorso che era
15: diminuita la quantità.
16: Esatto, cioè, era 0 e 4, esatto, adesso è 0 e 3.
15: Sì, che questa è sempre la prima strategia, no, di tutte le aziende, anche della Coca-Cola, cioè prima di aumentarti il prezzo ti diminuiscono la quantità, poi quello è il primo passo, stesso prezzo ma minore quantità, perché sono le bottiglie anche dell'acqua, credo, ormai sono diventate 0,45 alcune invece che 0,5 e rimane lo stesso prezzo, così non te ne accorgi. E poi cominci a mettere pian pianino il prezzo, quindi alla fine ti trovi praticamente a pagare il doppio. Beh sì, effettivamente passare da 4 euro per una 0,4 a 6 euro per una 0,3, sì, siamo quasi a un raddoppio in giro di 2 anni. Quello che dici tu ha senso, perché facciamo notare ora, perché in sordina pian pianino non te ne accorgi, 50 centesimi una volta, 50 centesimi un'altra, sì, l'anno prossimo sarebbero 7, anzi
16: cioè, alla fine
15: vediamo lo stadio nuovo quanto saranno.
16: Ecco, sì, esatto. Mi vuoi dire la tua sullo stadio nuovo, come sarà anche la narrazione da parte nostra, no? Cioè io non vorrei che credessimo troppo, lo dico proprio da Cassandra quale sono, non vorrei che credessimo troppo che Bologna abbia molte possibilità di entrare nel novero delle squadre scelte, no, per la manifestazione europea.
15: Che sono pochissime, se non altro una questione di tempistica, nel senso diciamo che a livello anche geografico forse il nostro competitor starebbe su Firenze, che comunque penso sia più avanti.
16: Sì. Io credo anche che ci siano città in Italia che fai fatica a saltare.
15: Io esatto, sì, insomma, se fossimo arrivati prima magari ci potevi sperare, poi probabilmente non sarebbe stato lo stesso. Infilandoci all'ultimo la vedo molto complicata. Quindi, poi magari è talmente bello questo progetto che qualcuno pensa rinunciabile, magari la vedo un'ipotesi un po' complicata, però va bene, giusto intanto provarsi, almeno dire ci siamo,
16: vediamo. Intanto ne parleremo anche poco a quasi gol. Io ne voglio parlare poco perché poi sai che se no viene fuori tutto l'esperto che è in noi, ovvero lo stadio dovevamo farlo là, lo stadio sapevo che non andava bene qua e così via. Ognuno ha un motivo per lamentarsi o un motivo per dire io l'avevo detto. E a proposito di io l'avevo detto, è il tema della puntata di oggi, perché ieri mi arriva un messaggio, io l'avevo detto che dovevamo tenere Raimondo, poi non so a chi l'avesse detto, però vabbè, l'aveva detto. Tu Luca ce l'hai un aneddoto, un tuo per antonomasia, io l'avevo detto che succedeva quello e nessuno mi ha ascoltato, oppure ti leggo qualche messaggio mentre tu ci pensi?
15: Leggimi qualche messaggio intanto.
16: Io l'avevo detto, fu all'inizio del campionato di CSI a 7-5 anni fa, durante la definizione della rosa dissi, ragazzi, secondo me 2 portieri servono, perché se il portiere singolo manca siamo messi male, gli altri, no, ma sei pazzo, ma chi vuoi che manchi? Prima giornata, 2 ore prima della partita, uno di questi mi chiama esordendo con un non dire te l'avevo detto, ma puntini. E ovviamente prima giornata senza portiere ed uno a caso messo in porta. È questo, è il crisma del te l'avevo detto, che te lo ricordi per sempre.
15: Ma io forse avevo, vabbè, visto che periodo di Asti di Fantacalcio, penso io avevo detto che se richiamavamo anni fa, che se richiamavamo questo a fare tanta calcio ci avrebbe fatto dei gran casini.
16: Ah, è andata così? Avete richiamato
15: che è diventato un gran bordello.
16: Vorrei sapere.
15: Infatti non siamo più amici.
16: Ah, ecco, cioè, quali sono i casini che nascono al fantacalcio? Questo vorrei sapere.
15: No, vabbè, ma lì fu poi tutto, diciamo, un pretesto, come sempre, no? Un pretesto di fantacalcio per un litigio. Vabbè, che una persona che aveva avuto un po' con tutta compagnia, un po' di problemi, e poi è uscito sbattendo alla porta dal gruppo degli amici, come quando nel fantacalcio. Poi era il periodo del Covid, quando c'era stata sospesa del campionato, poi riparte il campionato, vuole tornare dentro, ha detto guardate ragazzi, se lo richiamiamo dentro farà subito del casino. Ha detto ma no, ma dai, alla fine comunque è il nostro amico, l'abbiamo ripreso,
16: ognuno poi, ecco sì. Allora, io ve l'avevo detto che Dobby faceva gol, beh certo, poi il martedì siamo ancora più bravi che il lunedì, no? A dire quello che...
15: Ma anch'io, perché prima o poi avrete fatto gol, avrei detto anch'io.
16: Sì. Giusto, poi ok, dov'è questo? Ah, ecco, io l'avevo detto che se andavi a prendere Cambiaghi al posto di Salemakers la qualità si abbassava, dice Pietro da Via Lame, tra l'altro zone tue peraltro.
15: Dio, quindi questo l'aveva detto, sì, va bene, ok. Beh, la qualità, sì, diciamo che in quel Bologna Salemakers era stato davvero molto importante e tipo giocatore anche diverso, credo, di Cambiaghi, forse in quel momento sicuramente più utile. Poi a me Cambiaghi rimane un buon giocatore, credo farà una buonissima stagione.
16: Guarda, io credo, Luca, che Cambiaghi sarà sempre considerato bravo, esatto, sarà sempre considerato il giocatore utile, mentre Salemakers era il giocatore che avremmo tutti voluto tenere.
15: Sì, ci può stare.
16: Non posso fare una colpa a Cambiaghi se non è Salemakers.
15: No, vabbè, può essere anche tipo della gente di giocatori diversi, eh? Sicuramente Salemakers è più completo, forse diciamo che Salemakers può fare, può riuscire a fare meglio quello che fa Cambiaghi, quello che fa meglio Cambiaghi rispetto a quanto Cambiaghi possa adattarsi a fare alcune delle cose che fa Salemakers.
16: E poi anche l'occhio vuole la sua parte, Lu, io lo devo dire, cioè, non siamo una squadra che vince tutti gli anni, no? Il Bologna non vince tutti gli anni, il Bologna non è che se un anno non vince il suo tifoso può dire vabbè dai, però l'anno prossimo vinciamo sicuro, quindi anche l'occhio vuole la sua parte, per me, per chi va allo stadio, per chi segue le partite, per chi le segue per radio. E Salemakers era quella... aveva quell'aura magica che pochi altri giocatori in Italia hanno, lo dico.
15: Sì, poi diciamo che comunque in quella squadra ce n'erano vari che questa funzione la facevano. In realtà era proprio quella squadra che ti rubava, al di là del risultato che vabbè, il risultato però te l'ha tenuto e come, che però proprio... ti dava il piacere di vedere, sì, le partite,
16: sì, sì, e di fare anche le 4 del mattino a Castelldebole, sì.
15: Anche ti faceva venire quella voglia lì.
16: Penso di non aver mai detto te l'avevo detto, perché io utilizzo le, ecco sì, me lo sentivo o come volevasi dimostrare, va bene, ok, ci siamo abbastanza capiti. Luca, c'è qualcosa di particolare a Bologna in questa settimana, così, prossimamente?
15: Bueno, c'è delle grandi roba, mangerezza musicale,
16: c'è anche roba di birre, no?
15: Allora sì, c'è questa cosa interessante, infatti al DLF, del Social Beer Festival, che fa la vecchia orsa, sai che è il birrificio di San Giovanni in Persiceto, sì, che lavora con ragazzi con disabilità, insomma, che proprio li impiega come all'interno di tutta la filiera, da chi produce la birra, di chi la bottiglia, chi la vende, e che da credo l'anno scorso, forse da 2 anni fa, se non ricordo esattamente, a settembre fanno nel loro locale che hanno lì al DLF, il Fuori Orsa, questo mini festival in cui raggruppano altri birrifici italiani che seguono quella filosofia, quindi lavorando con ragazzi disabili o con ragazzi con difficoltà sociali, di ragazzi che hanno perso anni di scuola, insomma, tutto tutti dei birrifici che all'interno del loro processo di fare birra fanno anche, diciamo, del bene, nel senso dando lavoro a chi ne ha bisogno, e quindi sono 6 birrifici da tutta Italia, e 6 mi pare, sì, e spingono 2 birre e raccontano un po' i loro progetti. In Bolognina c'è un sacco di roba tutta assieme. Non te lo dico perché mi arriva in questo momento il comunicato.
17: Wow! Vabbè, ma noi ragazzi, il fiuto giornalistico.
15: Bolognina, di Piazza d'Alba, Bolognina Ska Festival, Bolognina Food Festival e Fiera del Disco, tutti insieme appassionatamente sabato e domenica. E poi c'è la strada del jazz, con la posa delle stelle, insomma, un appuntamento tradizionale, diciamo, di metà settembre in centro a Bologna.
17: Strada del jazz? Mascarella?
15: No, in quel dato.
17: Ah, ok, va bene.
15: Dopo la posa delle stelle, la posa delle stelle, via delle orefici.
17: Orefici, certo, sì. Grazie Luca.
15: Il salotto, quel mascarello è il salotto invece.
17: Ah, il salotto, già, sì. Ok, io ero troppo.
15: Altre robe, altre zone della casa.
17: Sì, sì, no, perché io passo la mascarella, poi non mi fermo lì perché non sono particolarmente intenditore, vado dritto dove, con cose di cui mi intendo di più, vado all'ortica, tipo, ecco. Quindi, ecco. Salutiamo Andrea dell'Ortica, peraltro, che ci ascolta sempre. Grazie Luca, ti leggiamo su Repubblica e qua tutte le settimane.
15: Alla prossima.
17: Ciao Lu, grazie. Allora, ancora con voi vocali, con un ascoltatore che si dice che gli sarebbe molto piaciuto Torreira, che comunque in Italia è sempre fatto molto bene. Vocale.
18: Beh, te l'avevo detto, i numeri uno sono quelli che ti dicono: te l'avevo detto che quell'anno era buono, poi passa la stagione e ti vengono a dire: ah, te l'avevo detto che quello era fortissimo. Sì. Quelli sono i numeri uno.
17: Io ammetto che sono uno da te l'avevo detto. Poi preferisco dire certe cose a microfono spento piuttosto che dirle a microfono acceso. Però io su qualche giocatore il te l'avevo detto ce l'ho, ammetto, sì.
19: Buon pomeriggio Leo, volevo sapere se Bologna secondo voi col mercato si è rinforzato o si è indebolito, grazie.
17: Per me il Bologna si è indebolito dal mercato, da un punto di vista tecnico, è un anno di ricostruzione, quindi si sa che se devi ricostruire qualcosa hai un po' buttato giù e un po' fatto a meno di quello che c'era, quello che c'era prima. E niente di disastroso, però vorrei che ci fosse la piena coscienza del fatto che il Bologna si è indebolito anche da parte di chi ci deve lavorare nel Bologna, no? Anche da parte dei giocatori, da cui mi aspetto una crescita evidente da parte di tutti quelli che sono rimasti, che non sono campioni, ma che sono giocatori che sono chiamati a crescere, essendo comunque dei giocatori che giocano in un campionato serio, in un campionato in cui possono dire la loro e in cui non dobbiamo rimanere tra coloro che sono sospesi, come abbiamo fatto per troppi anni in questa piazza. Erano altri anni, con altre presidenze, con altri allenatori, con altre rose. Non dobbiamo adeguarci al destino cinico bare ineluttabile. Ecco. Allora, c'è la festa della bracciola di Castrato all'interno del contesto del settembre castellano. Ok, a Castel San Pietro Terme c'è la carrera, figurati, certo, ma ragazzi, ma scrivetevi assolutamente quello che volete. Mi chiamo Roberto, sono abbonato, te l'avevo detto che la birra è troppo cara allo stadio. Costretto a bere acqua. Tra i nostri sponsor c'è una ditta di acqua minerale in bottiglia allo stadio, 2 euro la mezzo litro, con la nascita della bottiglieria al bicchiere da parte degli operatori. Poca igiene, uno spreco di rusco eccezionale, buon tutto. Grazie per questo messaggio. Buongiorno, acceso ora la radio in macchina, sto ascoltando il discorso sull'aumento della birra, purtroppo non la posso bere, vorrei tanto un bicchiere d'acqua, evidentemente non rende perché sugli spalti passano solo con birra e coca. No, perché l'acqua non te la possono dare in bicchiere, ti devono dare la bottiglia. Va così, va così.
16: Ragazzi, io tra poco mi sto per fermare. Ancora qui ve l'avevo detto che con l'Atalanta vincevamo 2-0. Ah no, ho sbagliato. Vabbè, ti dico una cosa. Vabbè, sulla cosa che mi dici sulla tua vacanza in Calabria, salutiamo il nostro ascoltatore Bukowski che è ancora in vacanza in Calabria. Tedesco mi piace molto, gli ci vuole del tempo, non ha mai allenato in Italia, appena troverà i meccanismi giusti potremo fare belle cose. Io continuo a dirti, Emanuel, che ritenere che l'allenatore conta più dei giocatori e che lui deve trovare i meccanismi, lui deve trovare il tempo, lui deve imparare, secondo me, cioè, è il mio calcio all'incontrario questo, cioè l'allenatore deve essere invece quello che è già prontissimo su tutto e che deve dare la rotta, la strada che gli altri devono eseguire. Il fatto che dobbiamo addirittura aspettare l'allenatore io non lo amo come cosa e spero che non sia così. E aggiunge Emanuele, io non pensavo ad un subito pronti via, che fossimo pronti. Siamo un cantiere, dai, ci vuole un po' di pazienza e un po' di tempo. Sì, non sono certo di aver capito qual è il disegno di cosa verrà fuori dopo il cantiere. Anzi, spero di non averlo capito e spero che questo Bologna mi sorprenda tanto. Ragazzi, noi ci sentiamo domani qua a Quasi Gol. Vi lascio a Francesca Bolognini. Buon pomeriggio, buona serata per chi seguirà la Champions questa sera. Domani con tutti i vostri messaggi che non sono riuscito a leggere oggi. Ciao!

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
3: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et che pe, u carot.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
14: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
15: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
16: A me importa.
17: Coyote vs Acme!
18: Idiota!
17: Al cinema dal 2 settembre!
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai!
16: A settembre
20: siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
22: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
23: Vuoi una nuova macchina da giardino?
24: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
23: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
24: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
23: Manfredini, la certezza dei professionisti.
24: Approfitta ora degli extra sconti.
25: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
26: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
25: Wow, sanno anche volare.
26: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
27: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
28: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
29: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
28: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
29: Wow, è proprio quello che mi serve.
28: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
2: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
1: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
2: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
1: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
2: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
1: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
8: Buon pomeriggio, eccoci qua, 16:35, pomeriggio in rosso-blu, insieme con voi fino alle 18 anche di questo martedì, con i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp, con tutte le vostre considerazioni, ancora ovviamente parlando della partita di domenica, ma andando anche un po' già magari verso invece la prossima domenica, la prossima partita, quella del Bologna contro il Napoli, a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, e poi perché no anche un po' un excursus, un viaggetto anche verso il basket. Ieri c'è stata la presentazione della Virtus con tutte le interviste che il nostro Alessio Torri ci ha concesso e ci ha dato, insomma dopo le andremo sicuramente ad ascoltare, magari anche un po' di Fortitudo, tra l'altro ieri, scusatemi, domani vi ricordo che alle 18, ma lo sentite anche nei promo, ci sarà la radiocronaca di una delle ultime amichevoli della pre-season della Fortitudo, cosa che faremo sicuramente anche poi per la Virtus, insomma tanta carne al fuoco, tante cose da dire anche e soprattutto insieme a voi. Ma con un grande ritorno in questa prima parte di trasmissione, perché mi aveva abbandonato malamente, aveva preferito assolutamente a me Frank Loreti con il suo Football Drive Time, quindi poi mi aveva accantonata, bistrattata, oggi gli ho scritto, addirittura l'ha letto e non mi ha risposto, ma ha fatto del ghosting, di tutto e di più. Gio Poggi, il DRC Sky Sport. Ciao Gio.
18: Ciao Fra, intanto due cose: la prima, grande ritorno, la gente si aspettava, invece Giovanni Poggi, anche a tutti cambiato.
8: Beh, scherzi,
18: stavo mangiando, per me sai che è importante il pranzo, la cena, la colazione,
8: è giusto così, ti sei dovuto, è giusto così, ti sei dovuto giustificare, stavo mangiando, mi sono sentita ghostata.
18: No, non potrei mai, grazie per l'invito e per le parole.
8: Ma grazie a te di questo ritorno a pomeriggio in rosso blu. Come stai, Gio? Tutto bene? Tutto a posto?
18: Tutto bene, grazie.
8: Fatto un po' di ferie, riposato un po' la voce.
18: Visti prima delle ferie, dopo, quando ci torno poi non cambia mai nulla. Quindi la
8: no, è vero. Che non so se sia una cosa positiva o negativa, che non cambia mai nulla, perché ci sono entrambe le facce della medaglia, secondo me, ogni tanto.
18: Esatto.
8: Sai chi è che ha cambiato tanto invece? Il Bologna ha cambiato tantissimo, ha cambiato, almeno così c'è parso, cioè ha cambiato un po' strategie, ha cambiato giocatori, ha cambiato allenatore, quello già ne avevamo parlato insieme, comunque ne avevi parlato anche tu in radio, insomma, però eravamo rimasti un po' alla pre-season prima delle gare ufficiali. Siccome è un po' che non ti sentiamo, è un po' che non ti sento, sono abbastanza in realtà curiosa di sapere un po' il tuo punto di vista su tutto quello che è successo fino ad oggi. Poi andiamo anche nello specifico, ovviamente, della partita di domenica, andiamo magari già anche verso la partita di domenica prossima contro il Napoli. Però ecco, un po' volevo sapere le tue considerazioni, i tuoi pensieri sia sulle prime tre giornate di campionato e su questo Bologna di Domenico Tedesco e su questo mercato che, diciamocelo, ha soddisfatto poco e lascia tanti dubbi, secondo me, almeno a me personalmente lascia tante incertezze, tanti dubbi e una sensazione di aver abbassato un pochino la qualità. Poi siamo alla terza di campionato, c'è tutta una stagione davanti, quindi ci sono tantissime variabili che possono cambiare, venire fuori, e anche ovviamente anche un po' su quello che è stata un po' la spiegazione, le parole anche della D e Claudio Fenucci nella conferenza stampa di fine mercato, diciamo così. Prego Gio, tutto il tempo che vuoi.
18: Sì. No, grazie. Intanto sì, ci eravamo appunto sentiti, poi ho fatto una mattina con Mafra, diciamo a metà di queste tre giornate, che sono obiettivamente per l'andamento terminate sotto le aspettative, ecco, non so di quanta parte dei tifosi, sicuramente quelle personali, perché dei 9 punti disponibili Bologna ne ha raccolto appena uno ed è un po' poco, anche a fronte di un calendario diciamo sì, no, probante, ma diciamo almeno sulla carta quello che era abbordabile per il Bologna, col massimo rispetto di tutte, facendo anche complimenti virtuali che non riceverà mai, però visto che te ne parla tanto e bene il Sassuolo, la squadra che almeno delle tre affrontate da Bologna è quella che ha impressionato maggiormente sul piano del gioco, sul piano un po' di tutto, anche dei singoli di un Aquilani che ha avuto un impatto splendido con la Serie A, non era scontato, comunque un Sassuolo che ha lavorato bene sul mercato e che si dimostra comunque almeno fin qui una delle squadre più in palle, più godibili, più belle da vedere, dove il Bologna appunto è l'unica partita, quella dove ha giocato forse peggio, ha raccolto il massimo, è riuscita a ricevere una sorta di risarcimento sportivo rispetto alla trasferta di Bergamo, dove non meritava di perdere e probabilmente non meritava anche di pareggiare, ma di vincere per quello che aveva creato e per come anche aveva giocato. Quindi ecco, ci siamo un pochino rimasti così domenica, non tanto come risultato, che appunto il punto va tenuto stretto e deve essere comunque un punto di partenza o di ripartenza, dipende da come la si guarda, però ci si aspetta Bologna un pochino migliore, soprattutto perché a Bergamo va ben figurato contro una squadra che non sta facendo bene, l'Atalanta che è in difficoltà, ma penso che in qualche modo col tempo Sarri riuscirà a far assorbire l'idea della squadra, ma adesso indietro anche il doppio playoff di Conference League, l'Atalanta ha passato il turno ma ha fatto una gran fatica contro la Poel Tel Aviv, e detto ciò ecco, va fatto ben pensare, cioè la sconfitta di Bergamo è stata pesante e bruciante per come è arrivata, perché perdere al 96esimo con un gol così fa male, soprattutto perché Bologna aveva avuto grandi occasioni per passare in vantaggio, però aveva lasciato intravedere qualcosa di interessante in vista del futuro. È stato fatto un passo indietro, l'augurio e la speranza è che a Napoli già si possa rivedere un Bologna simil Bergamo. Poi si sa che non è facile, anche perché Napoli è riduce due sconfitte comunque pesanti, la prima col Como in casa, è vero che il Como non è, è una squadra che si può considerare adesso per i giocatori che ha e per allenatore, per ambizioni, per il mercato che ha fatto una big, però perdere sempre perdere in casa non è certo mai una bella notizia, soprattutto a Napoli dove c'è ambizione comunque di far bene nonostante un mercato ben importante rispetto alla stagione. Poi arriva dalla sconfitta a Milano contro l'Inter, che per chi l'ha vista, per come è arrivata, per le occasioni che il Napoli ha avuto per vincere, quella di Anghissà clamorosa, ha fatto doppiamente male. Poi la prima giornata ha vinto a Genova, non so quanto meritasse 3 punti, ma è un Napoli in difficoltà. Detto questo, e anche per questo motivo qua, resta una partita difficile, perché andare a Maradona è sempre difficile, però mi aspetto un Bologna pimpante, un Bologna che provi a fare la partita, perché dopo tre gare, un solo punto, secondo me sei chiamato a fare di più, perché il campionato non ti aspetta.
8: No, esatto.
18: Questa cosa qua non è che poi alla 38esima giornata la Serie A dice, beh allora le prime 5 del Bologna non contano, si parla, no. Quindi mi aspetto un Bologna che risponda da qui alla sosta portando prestazioni e soprattutto punti. Facciamo così, punti e poi eventualmente prestazioni.
8: Io spero che nel dopo della sosta di vedere veramente qualcosa di un po' diverso e ci aggiungo anche di un po' più veloce. Adesso mi vado a spiegare, perché la sensazione che ho avuto, come hai detto giustamente tu, la sensazione dopo la partita con il Sassuolo è che si fosse fatto un passo indietro, no? E che è paradossale nel calcio, ma questo è effettivamente il calcio ed è il motivo per cui forse lo sport del diavolo. Nelle due partite precedenti avresti meritato sicuramente sicuramente di più, perché con l'Atalanta avresti meritato addirittura i 3 punti, con la Lazio magari il risultato più giusto era il pareggio, col Sassuolo, che è la partita dove forse hai fatto peggio, hai meritato di meno, alla fine invece un punto l'hai strappato. Però la sensazione è che più che passo indietro del Bologna contro il Sassuolo sia stata la differenza di avversari. Cioè, mi vado a spiegare, la Lazio sicuramente ha con noi

0: a segnare il gol, ma ho avuto la sensazione che fosse tanto anche perché l'Atalanta l'ho vista veramente fare pochissimo col Bologna. C'è un'Atalanta molto molto ferma, che ti lasciava molto spazio per fare i tuoi tocchi, i tuoi passaggi, la tua costruzione del gioco. Ecco che arriva una squadra come il Sassuolo, che sicuramente in questo momento è più in forma anche dell'Atalanta, che ha un gioco che già sta facendo vedere forse qualche automatismo in più rispetto anche a quello dell'Atalanta, e che sta funzionando meglio, ti ha lasciato meno tempo, meno spazio, e la manovra, che trovo ancora molto lenta, del Bologna ha perso di vigore.
1: Guarda, Fran, il dubbio c'è perché, appunto, come hai detto te, come dicevo anch'io, cioè, oggi il Sassuolo, e anche per quello che ha fatto vedere a Bergamo la prima giornata proprio contro l'Atalanta, anche sul piano del gioco si era fatto apprezzare, era forse una partita più da pareggio che la vittoria dei bergamaschi. Il dubbio resta anche per quello che non ha fatto vedere Bologna, cioè questa manovra comunque lenta, anche il primo tempo con grande fatica a concludere in porta, quello che è mancato maggiormente, poi le difficoltà mostrate anche domenica. C'è un Bologna che intanto ha sempre purtroppo preso gol alla prima giornata con Frattesi, con Samardžić. Poi è vero che il gol di Samardžić deriva
0: il gol della domenica, il classico gol della domenica, quello di Samardžić,
1: con purtroppo un aiuto importante da parte di Scolari.
0: Esatto, esatto.
1: Però comunque alla fine purtroppo conta i numeri, conta i risultati. Poi ne prendi due col Sassuolo, che ti ha anche graziato in un paio di situazioni, dove in una Skorupski si è ripreso, però ecco, poteva essere forse anche un pelo più lucido. Poi alla fine il calcio, ecco, come appunto dicevi te, cioè con l'Atalanta giochi meglio, perdi, con Sassuolo giochi peggio, fai il punto, quindi alla fine un pochino tutto quasi torna, o comunque siamo più o meno lì. C'è tanto da migliorare, stiamo parlando ovviamente di quello che non ha funzionato, quindi passando a quello che invece fa piacere, fa guardare avanti con positività, perché alla fine siamo comunque agli inizi. Io ritengo che sia giusto aspettare, ma neanche troppo, quindi siamo in una fase di stallo, però come dicevo prima, da qui alla sosta mi aspetto qualcosa di più importante. Però passando alle cose positive, i gol degli attaccanti, che erano stati molto sottotono, avevano fatto molto poco, specialmente Dobby, perché non è in condizione. C'è anche solo il fatto che prima di Bergamo Tedesco avesse detto che Dobby può giocare massimo mezz'ora, ecco. Questo fa capire che il giocatore è arrivato qui 30-40-50%, non so se la società era al corrente di ciò, cioè si aspettasse che fosse così indietro, però intanto ha segnato, quindi è importante per lui che nel 2026, fatta eccezione per queste trasfezioni, ha fatto un cameo, un'apparizione nel derby contro la Lazio, della maglia della Roma. E poi su Piccoli, perché sì, se è uno che lotta, è uno che si sbatte, però sappiamo che intanto conta fare gol il calcio, ma anche per l'attaccante, perché è quello poi che ti misura, e soprattutto in Serie A e sul mercato in generale è un po' il tuo obiettivo di visita. Però mi aspetto che anche qui, come dicevo, per il punto del Bologna sia un punto di partenza anche per loro, perché prima mi hai chiesto anche del mercato, e adesso mi leggo, visto che i temi sono tanti in questo inizio di stagione, esatto. Tutto si è un po' addensato, e viste le spese, comunque visti i costi per gli attaccanti, mi aspetto che, non dico che sia così di domenica, ma quasi, perché sono due attaccanti che Bologna ha pagato tanto. Dobbik ha uno stipendio importante, anche Piccolo uno stipendio importante, peraltro un'operazione legata all'obbligo di riscatto, 18-20 milioni comunque che Bologna ha pagato.
0: Che sono tanti, 18 milioni.
1: Che sono tanti, sono tanti come i 3 milioni o giù di lì percepiti da Dobbik come stipendio. Poi non so, lì il discorso, non entro nel merito, quanto
0: lo paga il Bologna, quanto lo paga la Roma, esatto.
1: Però restano comunque cifre molto importanti, quindi mi aspetto che... Sono molto contento, e tutti quanti siamo contenti che abbiano segnato, però questo deve essere così, cioè deve essere passi per gli attaccanti, due attaccanti, se fa bene uno magari fa male l'altro, comunque qualcuno ci deve essere, visto l'investimento che è stato fatto, molto importante. Ci portiamo a casa questo, il Bologna si porta a casa questo, e poi l'ingresso di Libra, che evidentemente, dico, finalmente arriva anche qualcuno dal settore giovanile, questo fa un grande piacere, a parte che stanno facendo tutti un super lavoro i ragazzi, ma anche le ragazze, qui nel Bologna, uno, lo sapete, lo sappiamo bene, e spero di vederlo in campo più spesso. Ovvio che l'esordio è quasi ingiudicabile, l'impatto è stato buono, però sappiamo che anche l'esordio viene un po' perdonato tutto, perché è sempre più facile, però anche sarebbe bello vederlo un po' con più costanza, con più continuità, e quindi dai gol e Libra, diciamo che hanno reso anche meno amaro, perché alla fine è arrivato il pareggio, però hanno addolcito questo punto strappato proprio all'ultimo respiro.
0: Guarda, su Libra ho il messaggio di Stefano da Imola che dice: Libra, se ha continuità, secondo me ha un grande futuro. Allora parto proprio dal se ha continuità, cioè in un mercato che secondo me è stato un po' deficitario.

0: perché ha lasciato secondo me un po' di lacune in questo Bologna, e una su tutte io l'ho sempre trovata, poi ripeto, io sono fortunatamente solo una giornalista, non sono l'allenatore, non sono neanche il direttore sportivo, e anzi a proposito direttore d'area tecnica, area dell'allenatore, tutti quanti hanno sempre detto invece che non serve un centrocampista, quindi probabilmente sicuramente sbaglierò io, però alla luce di questo, e secondo me io in questo gioco del Bologna un po' vedo che lì in mezzo ci manca un Freuler, no? Il famoso Freuler, cioè un centrocampista, un regista che dia una mano in difesa, che dia una mano anche a verticalizzare il gioco. Per me quella figura in questo momento io sto vedendo che manca, ma è un mio pensiero. Ma a proposito di questo, proprio perché invece da chi è dentro non si è preso un centrocampista, se si dice che invece non ci mancava il centrocampista, io mi aspetto assolutamente che un Marco Libra possa avere molta continuità in questo campionato, al di là che possa sbagliare, fare partite sbagliate, fare partite giuste, perché questo poi è fondamentale, Gio, cioè quando hai un ragazzo che anche ha dei numeri, ha delle qualità, però devi mettere in conto che possa sbagliare, perché sennò poi ritorniamo sempre nel discorso che non facciamo mai giocare i giovani, no?
1: No, guarda, sono d'accordo, Fra, sono d'accordo anche perché quest'anno la cosa bella, poi non so se è dettato al fatto che qualcosina forse è cambiato dopo l'ultima cosciente non partecipazione al mondiale, c'è voglia di credere sui giovani, almeno certe squadre lo fanno, il Frosinone, ma anche lo Sassuolo, cioè Cinque Grano l'anno scorso giocava in Serie C all'Inter Under 23, e ha giocato titolare l'altra sera al Dallara, comunque ha giocato parecchi minuti. Ho preso due esempi, ce ne sono tantissimi, il Monza, lo stesso Milan, e anche il Bologna, quindi fa parte almeno con Libra, e speriamo non soltanto con Libra, delle squadre che investono, credono sui giovani, però come dicevi te, sono d'accordo, devono avere tempo e chance di sbagliare, anche perché si viene data a quelli più maturi, è giusto fare così. Credo, ecco, da questo punto di vista credo in Tedesco, cioè credo che l'ingresso di Libra non sia stato dettato dal fatto della partita, del momento, e quindi di buttarlo perché voleva dargli spazi in quell'occasione lì, però penso che si possa costruire qualcosa di interessante su questo ragazzo, attorno a questo ragazzo, per cui bene, e appunto mi auguro di averlo con continuità, e penso che Tedesco comunque lo farà, perché l'ho preso con sé da subito, è quello che diciamo è stato più di cui si è parlato di più anche sul ritiro, se ti ricordi parlavamo
0: sì
1: di Madori,
0: e come Madori, sì sì aveva rubato diciamo, l'occhio anche il ritiro,
1: esatto.
0: Sì sì sì,
1: e poi anche obiettivamente vedendolo nelle ultime partite, quelle più importanti, le finali, perché adesso a livello personale io l'ho conosciuto bene guardando quel Bologna Inter, purtroppo la sconfitta ai rigori con i ragazzi della Rocca, prima non avevo mai visto e nemmeno dal vivo, era quello che aveva un po' rubato l'occhio, penso, a me, ma anche alla maggior parte dei tifosi, quindi bene così, perché poi dice, e sono d'accordo anche con l'altro discorso, cioè la mancanza a centrocampo del Freuler, o comunque di un centrocampista che doveva, secondo me, comunque sarebbe potuto arrivare dal mercato, si sente, si sta facendo sentire. Poi aggiungo, visto che parlavamo di queste tre giornate, fino a qui, almeno fino a qui, sarà poi il compito tedesco trovare un'alternativa o anche un sostituto, si sta sentendo la mancanza di un giocatore di grande qualità come Gianni Rò, perché Bologna è con lui, ecco, la certezza che ti desse qualità, ti disse tanto, comunque il giocatore che salta l'uomo.
0: Esatto, il giocatore
1: quindi
0: che ti salta l'uomo, Joe, perché tu magari in alcune partite dove anche fai tutto bene, costruisci, però magari non riesci a trovare la via del gol con la costruzione, è importante anche ogni tanto avere un giocatore che ti può saltare l'uomo, ti può far avere quel movimento e quel guizzo con un'azione personale, che possiamo trovarlo anche un po' in Bernardeschi, perché no, anche in Orsolini, che però adesso purtroppo è infortunato. Sicuramente aver perso un estro, diciamo così, un creativo dal punto di vista calcistico come Rò, Cambiaghi non è la stessa cosa. Cambiaghi è, diciamo così, è un giocatore che ti dà sicurezza su quelle che sono le sue caratteristiche, ma non fa mai quel qualcosa di più.
1: Allora, Fra, il discorso secondo me era molto semplice, tornando a una settimana fa sul mercato, cioè l'offerta però era irrinunciabile,
0: sì.
1: Quindi da quel punto di vista lì, come cifre, anche perché non c'era poi la garanzia non c'è la garanzia che tra un anno l'Atalanta sarebbe tornata sul giocatore con quei prezzi lì, per cui ci sta, c'è la cessione, ci sta, anche perché poi il giocatore evidentemente, come ha detto anche Fenucci, qui non ci vuole più stare, perché poi Fenucci è stato chiaro, il giocatore già è ritiro, quindi evidentemente ancora non lo sapevamo, però non vuole più stare a Bologna, quindi tutto comprensibile e anche giusto da quel punto di vista, però secondo me non nell'estate in cui Bologna perde la sua spina dorsale, perde Freuler, abbiamo appena citato, e perde Castro, e allora inaspettata, quindi diciamo che la strategia non è stata chiara.
0: No,
1: è stata,
0: esatto.
1: Ci sono piantati dopo certe cessioni, e quindi fa parte, diciamo, di un'estate in cui il mercato ha subito una, diciamo, è stato un mercato molto diverso rispetto alle scorse estati. Ci si aspettava quantomeno dei sostituti anche in arrivi con tempistiche differenti, cioè
0: forse
1: la partita
0: sì.
1: di Lukumi era già nota da un anno, è arrivato Teat quando mancavano per poche ore alla fine del mercato, Freuler, come Bologna l'ha aspettato, ha sperato che Freuler restasse, perché sennò Tedesco non avrebbe neanche parlato di ritiro, invece secondo me il Bologna sperava che alla fine di poter trovare l'accordo, però alla fine anche lì è andato via e non è arrivato un sostituto. Il Bologna si era coperto su Castro, però ecco, la strategia non è stata, almeno dal mio punto di vista, delle più comprensibili. Stiamo a vedere, è chiaro che adesso il compito è Tedesco trovare, come dicevo prima, l'alternativa al partente Rò e trovare un uomo o comunque un sistema che in qualche modo possa superire l'assenza di questo giocatore che anche da solo ti poteva creare tanto. E poi sono d'accordo con te su Bernardeschi, perché partito Rò, giocatore di maggior qualità che hai, e che ti può creare anche dal nulla situazioni favorevoli, è appunto Federico Bernardeschi, quindi ci si affiderà tanto a lui, però con la speranza che davanti si cominci a segnare e che poi arrivino i rifornimenti adeguati. Detto ciò, l'altra cosa è che vedendo questo Bologna qui, parliamo di giocatori che hanno bisogno di tempo, tra questi come c'è anche Alassane, che a Bergamo non aveva sfigurato,
0: esatto.
1: Invece è uno di quelli che con il Sassuolo ha fatto un passo indietro, ecco. Comunque non ha convinto.
0: Sì, che ti dico la verità, a me anche con l'Atalanta Bergamo mi aveva convinto più che altro sulla corsa, cioè lo vedevo un ragazzo che effettivamente aveva una grande qualità nella velocità, che correva tanto, che sapeva anche, mi ha dato l'impressione che sapesse più o meno, insomma, la posizione dove stare, che sapesse che cosa fare, però gli ho visto tanti limiti nel cross, nel decidere cosa farne del pallone una volta arrivato in fondo al campo. Cioè io a Bergamo ho notato una, magari, passatemela tra virgolette, una lentezza nel prendere la decisione quando hai fatto tutta la sgroppata del campo, arrivi nel lato corto dell'area di rigore e lì l'ho visto un po' in confusione nel sapere come smistare il pallone, e qua vuol dire che un po' però siamo indietro,
1: sono quelle parti, quei principi che fai fatica poi a tornarci su o a migliorare, ad affinare una certa età, cioè il ragazzo è ancora giovane, però si lavora su quelle parti, diciamo, tecniche, della tecnica, in anni diversi, cioè prima, non già adesso, cioè questa età il giocatore deve essere già pronto, maturo, dopo deve acquisire l'esperienza giusta per restare e giocare a certi livelli. Quindi secondo me, io adesso non voglio, perché poi non è neanche semplice, però si pretende, secondo me è giusto pretendere a certi livelli, quando sei in Serie A i giocatori siano perfetti o quasi anche a livello tecnico, e le carenze di cui parlavi le ho notate anch'io, penso anche altri tifosi, cioè proprio difficoltà nel gestire la palla, sì, proprio dal punto di vista tecnico, perché a livello di motore, a livello di energia, a livello anche di letture, è un giocatore intelligente, secondo me molto abile in quello, però fa fatica proprio sul primo controllo, sì, nelle, sì, prime, sì, scelte, sì, e sì. Questo non so se si è dettato dall'emozione del debutto, dal fatto che sono le prime partite in Serie A, quindi sono anche avversari tosti di fronte, oppure è proprio un giocatore con caratteristiche non legate a quella zona di campo, oppure che non fa parte delle sue caratteristiche avere una, diciamo, un piede fine, una tecnica,
0: esatto,
1: fine. Non lo so, su questo, ecco, se è così mi auguro che si possa lavorare per farlo rendere al meglio, ecco.
0: Gio, prima di salutarti passo un attimo però anche al basket e ti chiedo, dato che siamo agli sgoccioli della pre-season anche per le due squadre di basket di Bologna, come vedi questa stagione per Virtus e Fortitudo?
1: Ieri eravamo alla casa di Vietro Salaporelli, un grande entusiasmo, come poi eravamo al Paradozza al giorno della presentazione, quindi già questo è un ottimo punto di partenza e una conferma che Basket City è impressionante in termini di entusiasmo, di numeri, quindi già c'è una buona base, la fiducia della propria gente, nonostante comunque anche un'estate di grossi cambiamenti,
0: sì,
1: soprattutto società e squadra, Virtus tantissimo a livello di squadra, allenatore compreso. Ma io provo a essere ottimista su entrambe, anche se sono due stagioni difficili davanti, per la Virtus, specie in Eurolega, è la squadra più giovane, però allo stesso modo questo ti può anche dare più leggerezza, e quindi da questo punto di vista chissà, potrebbe essere anche una cosa non per forza negativa. In campionato ci sarà secondo me maggiore competitività, perché non c'è solo Milano che vuol far bene, ci sono le due romane, certo, c'è la stessa Varese, quindi sarà una bella lotta, però io mi aspetto che la Vieto sfaccia bene e che lotti sempre per arrivare fino in fondo. Poi sarà ancora più difficile appunto per questo motivo qua.
0: Vai.
1: Hai sei pubblicità?
0: No, vai pure, ma figurati, finisci pure.
1: La fortitudo, c'è entusiasmo, c'è anche stato il primo crociato della stagione, che purtroppo è una costante negativa.
0: Fortitudo, devo dire che è sempre molto fortunata su queste cose, sì, baciata dalla fortuna.
1: E dispiace tanto, perché peraltro Stazione Leva ha fatto una grande pre-season anche sopra le aspettative, quindi abbracciamo ragazzo, anche oggi
0: assolutamente
1: la presentazione Radonjić e Guariglia, però ci sono, la squadra secondo me è più completa, più forte e più serena rispetto all'anno scorso, quindi penso possa fare bene. C'è grande serenità, grande entusiasmo, serviva dopo un finale di stagione
0: quella. Decisamente.
1: L'estate di casa bianco-blu.
0: E io spero vivamente che, ma probabilmente non lo sarà, perché ogni anno io lo dico, poi ogni anno non lo è. Io spero che quest'anno sia la volta buona in cui vediamo tornare sulla Fortitudo, ma tanto lo dico tutti gli anni e tutti gli anni vengo malamente smentita, quindi vabbè, ci credo.
1: A Nettuno Bologna ti siamo per il derby.
0: Certo, non vediamo l'ora. Esatto.
1: Andiamo tutti quanti. Cioè una mix zone.
0: Esatto, non vediamo l'ora. Non vediamo veramente l'ora. Joe, è stato bellissimo riaverti qui a pomeriggio in Rosso Blu a chiacchierare. E siccome adesso sei tornato, mo non te mollo più, quindi ti richiamerò. Sappilo.
1: grazie mille, come sempre. Un abbraccio a te e a tutti. E poi buon proseguimento, ci sentiamo presto.
0: Un abbraccio a te, ciao Gio, un saluto. Un saluto da Giovanni Poggi, Sky Sport e TRC, che risentiremo sicuramente. Nel ringraziarlo per la disponibilità, piccola pausa e poi rientriamo con i vostri messaggi e con Stefano Brunetti, a tra poco.
2: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Go! Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 17 e 3 minuti.
9: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
10: La prima notte di Champions, ore 21, Real Madrid, Inter al Bernabeu, Kiev contro l'ex Mourinho, l'uomo del triplete, partita delle stelle, sotto i riflettori Mbappé, Lautaro, il capitano nerazzurro.
11: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante, stiamo crescendo anche come gruppo, come squadra, quindi la cosa più importante è fare la miglior partita possibile, sappiamo a chi affrontiamo, quindi abbiamo preparato questa partita nei migliori modi, siamo pronti.
10: Domani Napoli-Arsenal, giovedì Roma e Como. Emergenza Juventus, Locatelli operato oggi al ginocchio, si profila uno stop da 3 a 6 mesi. Tennis US Open, Dardery eliminato negli ottavi in 3 set da Zverev, stasera scatta nei quarti il derby americano TFO Mikkelsen, stanotte Shelton Alcaraz, tra le donne in semifinale Coco Gauff. Pallavolo, verso gli europei maschili, il CT dell'Italia del Giorgi ha convocato 14 giocatori, torna in gruppo dopo il lungo stop per infortunio Alessandro Micheletto. Giovedì a Napoli il debutto degli azzurri contro la Svezia. È tutto da Gianni De Gaetano.
9: Nettuno Bologna 1.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
14: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
15: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
14: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
16: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
18: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
20: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
21: Oh, ma siamo impazziti!
22: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
20: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
23: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
24: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17.08, rientriamo in studio con la seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Ben ritrovato come ogni martedì anche a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano.
27: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, caro Stefano, iniziamo come sempre un po' dalle considerazioni sul weekend appena passato, in particolar modo ovviamente concentrandoci su il Bologna e la partita della domenica. Il pareggio, almeno mi viene da dire, come si dice, no? Piuttosto che niente, meglio piuttosto. E dopo due sconfitte, zero punti guadagnati nelle prime due uscite stagionali, almeno questa volta le cose positive che si possono prendere, nonostante magari un Bologna che è sembrato fare un po' un passo indietro nei concetti di gioco, diciamo così. Poi io non ne sono neanche così convinta, nel senso che secondo me più che altro è stato diverso l'avversario che avevamo di fronte, perché l'Atalanta l'ho vista veramente un'Atalanta che ha fatto poco e niente con il Bologna e che ha lasciato tanto il Bologna costruire, giocare eccetera. Il Sassuolo invece, che trovo squadra in questo momento molto più in forma dell'Atalanta, ha fatto risaltare di più ancora le difficoltà che ancora oggi in questo momento vedo nel Bologna. Però paradossalmente almeno invece c'è stata, e questo lo trovo un aspetto sicuramente positivo, la grinta e la voglia da parte del Bologna di non starci alla terza sconfitta consecutiva, ma almeno di cercare di andarsi a prendere il pareggio, che poi effettivamente è arrivato sul 2-2, ovviamente anche con i due gol dei centravanti che si sono almeno nella partita di domenica sbloccati. Lascio a te però la palla a proposito e ti lascio tutto il tempo che vuoi per le tue personali considerazioni sulla partita di domenica.
27: Sì, guarda, io partirei da un po' così, le cose che sono andate, quelle no, tutto ricordando che siamo alla terza giornata, per trarre così giudizi definitivi dobbiamo ancora aspettare, almeno aspettare la sosta delle nazionali, almeno aspettare la decima giornata, ecco, questa è un po' la... il traguardo, il primo per dare qualche giudizio non definitivo ma quasi. Intanto comunque possiamo partire da un Bologna che cosa vuoi, si è sbloccato in attacco, quindi molto bene aver fatto segnare due nuovi attaccanti, che finalmente l'attaccante è uno che vive soprattutto di così anche di elementi positivi, come soprattutto il gol esatto. L'attaccante vive di gol e quindi lo stimola, anche gli fa bene, quella è il premio migliore per farlo andare avanti, quindi bene da quel punto di vista. Dietro però c'è qualche problema, dietro l'assenza di Lucumi si sente, diciamo che Teatta ancora deve calarsi appieno nella realtà italiana in questo nuovo Bologna, il tutto ricordando comunque che da qua da una settimana, quindi per carità ci vorrà tempo, però dietro c'è qualche problema, la partita col Sassuolo l'ha dimostrato, forse complessivamente possiamo dire un passo indietro rispetto a Bergamo, dove il Bologna aveva comunque dominato il gioco, dove aveva meritato la vittoria, alla fine ha perso, col Sassuolo forse possiamo dire anche pareggio giusto, certo acciuffato all'ultimo dal Bologna, però nel complesso forse è un passo indietro per quanto visto nei 90 minuti, quindi sai, il calcio è anche strano, è difficile a volte anche da decifrare, perché a Bergamo meritavi di vincere e poi sei andato a perdere, col Sassuolo una partita che sì, hai riacciuffato all'ultimo un po' per i capelli e alla fine va anche bene così, insomma a un certo punto Sassuolo poteva anche chiuderla e stiamo parlando di tutt'altra partita. È anche il calcio d'inizio, adesso non siamo più in agosto, però praticamente ancora il calcio d'agosto, con un Bologna cambiato molto, un Bologna che deve ancora assestarsi, che avrebbe meriterebbe qualche punto in più di quelli che ha al momento in classifica, però al netto di questo, al netto del fatto che ci sono senza dubbio degli indizi positivi, c'è ancora qualcosa da sistemare, soprattutto lo ribadisco in difesa dove sì, nelle prime due partite era stata anche sfortunata, diciamo, la retroguardia, soprattutto a Bergamo, dove di fatto un tiro fa l'Atalanta e anche da lontano e il Bologna va a perdere, col Sassuolo qualche crepa in più si è vista, quindi soprattutto quella fase andrà risistemata, specie anche considerando quella che sarà la prossima trasferta a Napoli, con un Napoli che diciamo così avrà il dente avvelenato per tutte le partite, specie l'ultima che davvero ha fatto gridare vendetta in casa partenopea.
0: Allora vado sul messaggio di Luigi da Palermo che dice io non sono preoccupato da questo inizio di campionato, considerando i tanti cambiamenti ho visto alcune cose positive come la voglia di raggiungere ad ogni costo il risultato, io credo che dopo la sosta vedremo il vero Bologna. Allora, tra le note positive l'ho messo anch'io, quello comunque di aver visto un Bologna che anche nel momento in cui ha preso il 2-1, poi per carità ha rischiato prima di fare il 2-2 di prendere anche il 3-1, però poi ho visto un Bologna che evidentemente nella testa aveva un non ci sto alla terza sconfitta consecutiva, andiamo a riprendere questo risultato, e questo lo metto sicuramente tra le cose positive. Confido molto effettivamente nel post sosta nazionale, perché lì è vero che ci saranno sicuramente dei giocatori che saranno convocati dalle rispettive nazionali, però Tedesco avrà modo di lavorare molto bene e tanto magari con la squadra, con chi rimarrà, soprattutto mi viene da dire anche uno stesso Dovbyk, che io nonostante il gol, di cui sono sicuramente felice anche perché dall'esultanza si vedeva quanto avesse bisogno anche un po' di forse buttare fuori delle scorie, no, sue dopo l'infortunio di questi ultimi 7-8 mesi, però è ancora molto indietro a livello fisico e atletico, e secondo me la sosta dovrà servire tanto anche per far raggiungere il prima possibile magari una forma fisica migliore anche proprio a lui.
27: No, ma quest'anno inevitabilmente con quella maxi sosta di mezzo, tra l'altro fatto completamente inedito per quella che è la storia del calcio degli ultimi anni. Quindi insomma sarà un campionato anche molto diverso. Io credo davvero che dopo quella maxi sosta potrebbe cominciare, se non un altro, il vero campionato, perché tante squadre, specie quelle nuove, con nuovi allenatori, con nuovi giocatori, come anche il Bologna di quest'anno, beneficeranno senza dubbio da questa maxi sosta di 3 settimane nel complesso, e permetterà anche così di perfezionare l'alchimia tra i nuovi e via dicendo. Quindi torniamo anche a prima, dicendo che soprattutto quest'anno bisogna attendere per il giudizio definitivo. Siamo ancora alla terza partita, ed è anche giusto dire che per quelle che erano le premesse del mercato, il Bologna ha fatto vedere anche buone cose per tutte le perdite che ha avuto. Ricordiamo che il Bologna ha perso almeno 5 titolari della squadra dell'anno scorso, se contiamo anche l'ultima cessione di Roe, quindi è una squadra che è cambiata tanto, ma nonostante questo ha fatto vedere delle buone cose in questo inizio, e anche raccolto pochi punti sinceramente per quello che ha messo in campo. Poi è evidente che dobbiamo ricordare anche un po' le premesse, abbiamo detto, del mercato, un po' così, dove ci sono state delle cessioni importanti, e soprattutto dell'obiettivo messo quest'anno nero su bianco, lo sappiamo, quello di finire nelle prime 10. Quindi diciamo che l'Europa sarebbe un po' come vincere lo scudetto quest'anno per il Bologna, ecco, questo è abbastanza messo così agli atti per quello che sarà questo campionato. Un campionato di transizione è una frase che non è piaciuta molto a Claudio Fenucci, però è un po' quello che si annuncia.
0: Lui l'ha chiamato di ricostruzione, però devo dire la verità, che può piacermi anche la parola ricostruzione, il campionato di ricostruzione, però devo dire la verità che nella strategia di mercato non ho ben capito dove sarebbe l'idea di ricostruzione. Ma è limite mio,
27: nel senso di cambiare molti giocatori, ecco, possiamo leggerla così. Di fatto è una squadra molto molto diversa da quella dell'anno scorso, degli anni scorsi, se parliamo proprio del blocco Europa, quindi dei giocatori che di fatto dal 2023 hanno conquistato poco alla volta tutti i grandi successi degli ultimi anni. Inevitabilmente ci vorrà un anno così, io ribadisco, transizione è la parola per me più adatta, perché vuol dire letteralmente passare da un corso all'altro, cambia l'allenatore, cambiano i giocatori. Anche qui, con altrettanto onestà, bisogna dire che le cose sembrano meno catastrofiche di quelle che potevano apparire fino a qualche settimana fa, perché comunque la squadra c'è, la squadra, specie nelle prime due partite, ha mostrato un buon gioco, ha mostrato delle buone trame. Se però l'obiettivo è, diciamo, riagguantare subito l'Europa, ecco, qua c'è qualche dubbio di fondo, ma questo direi che è abbastanza chiaro, è abbastanza anche annunciato dagli stessi vertici societari rispetto agli altri anni. Quindi inevitabilmente quest'anno c'è un campionato così, con un nuovo allenatore, con tutte le premesse del caso, cioè ricostruire in questo senso con di fatto un nuovo 11, nuovi protagonisti. Vediamo fin dove può arrivare questa squadra, il tutto partendo dal presupposto che certo almeno nelle prime 10 devi finire per parlare di quantomeno buon campionato. Finire fuori dalle prime 10, questo lo possiamo sottolineare, sarebbe un fallimento, ecco, questo è fuori discussione.
0: Allora Stefano, proprio anche su questo argomento ti andiamo a fare qualche considerazione subito dopo la pausa, proprio sulla questione dell'obiettivo entrare nelle prime 10. Un po' forse era un qualcosa, un pensiero che negli ultimi 2 anni, tra la Champions League, la Coppa Italia, l'Europa League, avevamo un po' accantonato, cioè speravamo forse di non sentire più l'obiettivo, che a me pare un po' un obiettivo un po' effimero, diciamo così. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 10, comunque in generale nella parte sinistra della classifica. Diciamo che negli ultimi 2 anni forse c'eravamo un po' più abituati ed eravamo un po' più avvezzi, avremmo voluto sentire il nostro obiettivo è assolutamente cercare di tornare nelle coppe europee. Quindi poi voglio fare anche questa considerazione con te. Subito dopo la pausa, tra 2 minuti torniamo qui, a tra poco.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Fu educato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl vale davvero.
5: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
6: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
5: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
6: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
5: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
6: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
5: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
7: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
8: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
10: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Starray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
11: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: 17:24, rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp, sempre collegati con Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Di nuovo ben ritrovato Stefano.
15: Eccomi qua.
14: Allora, volevo proprio iniziare da quello con cui ci eravamo un attimo lasciati prima della pausa, Stefano, e cioè insomma l'obiettivo decimo, non obiettivo decimo posto, perché non è stato detto obiettivo decimo posto, è stato detto obiettivo entrare nelle prime 10. Esatto, quindi sì, può voler dire, paradossalmente, può voler dire anche obiettivo primo posto e scudetto, ok? Quindi non è stato detto obiettivo decimo posto, obiettivo prime 10 posizioni, quindi l'obiettivo è non andare, non sforare e non andare oltre la decima posizione, diciamo così.
15: Però
14: ecco,
15: già arrivare decimi potrebbe essere accettabile.
14: Esatto, esatto, salvo poi che anche Domenico Tedesco in conferenza stampa ha detto: ma se dovessimo arrivare decimi firmerei se dovessimo arrivare decimi. Quindi comunque il concetto più o meno è questo, chiaro, tra l'1 e il 10 ci sono il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, c'è anche l'Europa League, c'è la Champions League, c'è la Conference, eccetera. In tutto ciò però forse una dichiarazione del genere secondo me un po' ci ha lasciato spaesati, magari anche ad alcuni tifosi, non lo so, glielo vado ovviamente a chiedere, e se mi vogliono scrivere 366 402 402, perché Stefano forse negli ultimi anni, con la Champions prima, la Coppa Italia dopo, l'Europa League, avevamo fatto obiettivamente la bocca buona, che per me è stato giusto, perché dopo 10 anni di programmazione di un certo tipo di proprietà che ha costruito qualcosa si è arrivati a determinati obiettivi o comunque traguardi raggiunti, si sperava di poter concorrere per stabilizzarsi sempre di più in quelle posizioni lì che ti davano l'Europa. E forse sentirsi dire questa cosa qua è come se improvvisamente ci si fosse un attimo improvvisamente bloccati, e può dispiacere, immagino io. Come la vedi tu?
15: Ma guarda, io partirei da principio, nel senso che questo corso, il corso Sartori, parte nell'estate 2022, cioè ovvero 4 anni fa, dove nella conferenza stampa di presentazione viene detto chiaro e tondo che con l'arrivo di Sartori inizia anche diciamo a braccetto l'era della sostenibilità e dell'autofinanziamento. Cosa vuol dire? Vuol dire prendere giocatori, rivenderli a molto e poi crescere di pari passo, che poi la strategia seguita dal club in questi anni, né più né meno, no? È la strategia che fanno in realtà un po' tutte le squadre quantomeno medie come il Bologna. Il primo anno è successo un qualcosa, e qui anche, ma direi che non serve stare a dirlo, specificarlo, totalmente fuori dagli schemi. Cioè il Bologna è passato all'improvviso dal 9° posto, che già era stato il record dell'era Saputo, alla Champions League. C'è una cosa praticamente senza precedenti nella storia del calcio. Dire, questo l'ha detto anche Fenucci, che era stato messo in preventivo arrivare in Champions League, sarebbe dire una bugia, uh-huh, perché chiaramente gli investimenti anche...
14: In preventivo forse era cercare di arrivare in Europa, poi forse nessuno si aspettava effettivamente, esatto, di entrarci, esatto, dal portone principale.
15: Assolutamente. Quindi è chiaro che questo, così, l'approdo in Champions League ha forse un po' deviato da quelle che erano e sono le intenzioni del club, cioè di far stare il Bologna dove deve stare, per posizione naturale, storica, di bacino d'utenza, cioè nelle prime 10. Il Bologna, questo concordiamo tutti, no? Che deve stare per quello che è il numero della popolazione, così la storia, vi dice che deve stare almeno nelle prime 10, ma stare nelle prime 10 vuol dire che lo scudetto del Bologna deve essere arrivare in Conference League o al massimo possiamo spingerci in Europa League. Cioè, questo va comunque detto, che Bologna con la Champions League è chiaramente tanto come diciamo dimensione naturale, anche perché per stare così gradualmente sempre ogni anno in Champions League ci vogliono degli investimenti grossissimi, mm-hmm, degli investimenti da big, che chiaramente non possono essere rapportati a una realtà come Bologna. Però è successo, nonostante questo è successo. Era chiaro però al contempo che sarebbe stato difficilissimo, se non proprio impossibile, mantenersi a quei livelli. Quindi da un lato non deve essere un dramma, se no quello deve essere visto come un regalo, no?
14: Quello sì, ma io infatti mi concentro, ma sì, quello però io infatti mi concentro molto di più che sulla Champions League, proprio sulla Europa League e Conference League, che lì invece sono posizioni, sì, che per il Bologna di oggi secondo me sono assolutamente possibili e aggredibili. Anche soltanto l'anno scorso forse paradossalmente si è fatto di tutto per non prenderla la Conference League. perso Stefano Brunetti. Stefano?
15: Eccoti qua.
14: Cioè, paradossalmente, l'anno scorso, secondo me, Europa League e Conference League sono due obiettivi che il Bologna di oggi è assolutamente in grado di poter concorrere per, non di prenderli magari tutti gli anni, ma concorrere per. E l'anno scorso mi è sembrato abbastanza paradossale che delle due forse ad un certo punto si facesse quasi di tutto tra noi e Atalanta per non prendere la Conference League.
15: Allora, guarda, il punto è questo, e qui finisco anche il discorso di prima. Il Bologna, nonostante appunto la Champions League, nonostante i successi che abbiamo detto, ha comunque mantenuto la sua filosofia di questi anni, cioè non fare il passo più lungo della gamba, cioè cedere quando c'erano delle offerte rifiutabili e obiettivamente sono arrivate, non fare investimenti comunque da 30 milioni e comunque gli è rimasto. Il Bologna ha mantenuto comunque la sua coerenza di fondo, no? Per quella che era la sua filosofia annunciata nel 2022. Uh-huh. Cos'è successo però nel frattempo? Qual è il vero problema? È arrivata una squadra di nome Como che ha fatto saltare un po' tutti gli equilibri, cioè qui mi spiego e traduco. C'è un club in Europa, vanno le prime sette, no? Quindi possiamo parlare delle classiche sette sorelle, quelle sì, che ci sono da una vita in Serie A. Qual è il problema? Che è arrivato un Como con un presidente che spende da scudetto, spende da Champions League e gli investimenti alla lunga pagano, alla lunga, in realtà nel caso del Como nel brevissimo termine, nel brevissimo periodo.
14: Sì, che perché più che investimenti forse sono proprio spese quelle del Como, cioè il Como ha deciso, sì, la proprietà, per carità, qui, ognuno fa la sua e guarda, ha deciso di mettere...
15: E qui potremmo aprire un ulteriore capitolo, cioè capire se perché le regole sulla sostenibilità valgono per alcuni ma non per tutti, ma questo ne parleremo un altro giorno. Qui ci interessano i fatti, cioè che è arrivato un Como che insomma col suo budget da squadra da top club, perché questo è, ti ha rubato il posto nelle prime sette. Uh-huh. E quindi alla luce di questo tutto cambia e anche raggiungere la Conference League, perché chiaramente
14: Stefano? Ti ho perso per 10 secondi.
15: Io ti sento.
14: Adesso ti sento.
15: No, guarda, sinteticamente stavo dicendo che appunto l'arrivo del Como determina uno scalare delle altre di posizione, sì, e quindi tutto diventa più difficile e quindi anche raggiungere la Conference League diventa tutto più complicato. Ecco, questa è la situazione attuale, questa è la prospettiva anche per gli anni prossimi.
14: Allora, messaggi. Stefano 52 dice: Saputo fece la promessa di portarci in Europa e lo ha fatto. Credo che al momento sia in attesa di avere una risposta per lo stadio per poter reinvestire. Quindi io sono positivo e vediamo fra un paio di mesi. Come la vedi il legame anche con l'eventualità stadio, con il ritorno in Europa? Cioè, c'è effettivamente questo legame? È un fattore dell'oggi, del dire oggi non, nessuno dice il nostro obiettivo è tornare in questo campionato in Europa o no?
15: Ma allora, quello può essere perché dello stadio, se ti ricordi, si parla fin dall'arrivo di Saputo a Bologna, da 10 anni almeno si parla dello stadio. In realtà è una questione che nell'area Bologna si parla dai tempi di Cazzola addirittura, cioè per aumentare anche il giro di entrate, per aumentare anche l'economia stessa del club, lo stadio è un punto fondamentale da portare a casa. Adesso battiamo un po' ferro perché il progetto c'era, poi è andato un po', è naufragato, adesso c'è questo nuovo e vediamo se va a termine, anche con l'aiuto certo degli europei del 32 potrebbe arrivare anche una mano decisa in tal senso, e quindi sì, quello senza dubbio può essere un punto a favore per il tornare anche a reinvestire della proprietà del Bologna, quantomeno reinvestire in maniera più massiccia, però stadio no. Per riottenere l'Europa, io lo ribadisco ancora una volta, il Como, l'arrivo di questo Como, per quanto spende il Como,
14: ha complicato di più.
15: Ha complicato e quindi ti obbliga, stadio no, certo speriamo che lo stadio possa nascita del nuovo stadio possa creare un circolo in cui tornino gli investimenti, ma tornino in maniera massiccia, perché sai, purtroppo in Europa poi ci vanno solitamente, a parte Bologna degli ultimi anni, ci vanno quelle che spendono di più, quelle che sono disposte a fare anche dei sacrifici economici. Poi certo c'è l'anno in cui una delle sette sorelle sbaglia e lì è il momento di prendere il suo posto, però capita raramente, cioè alla fine le sette, quelle sette che hanno in Europa sono quelle lì, e guarda caso sono quelle che spendono di più.
14: Loris scrive: premesso che sono un grande sostenitore di Saputo, la promessa fatta di andare in Europa entro 10 anni me la immaginavo come una cosa che mi avrebbe fatto sognare ogni anno non la Champions ma almeno la Conference. Secondo me dire che l'obiettivo sono le prime 10 posizioni a mio parere cambia drasticamente gli obiettivi. Stefano, io sono d'accordo con Loris, cioè sono d'accordo un po' con quello che ti dicevo prima, cioè è chiaro che nel momento in cui vai in Champions non è che uno a quel punto pretende ogni anno di arrivare in Champions League, però credo che i passi avanti fatti dal Bologna in questi 10 anni di crescita come squadra e come società e quello che abbiamo fatto negli ultimi 2-3 anni, tra cui sicuramente c'è anche la Champions, però appunto lascerei perdere proprio il contenitore Champions, credo sia stato effettivamente un, almeno pensavo che fosse un pronti via per decidere di fare di tutto ogni stagione per rimanere in quelle posizioni che ti potessero dare Conference o Europa League. E sentir dire quest'anno comunque l'obiettivo è arrivare tra le prime 10, che ripeto ci sono anche tutte le altre posizioni prima della 10ª posizione, quindi c'è anche l'Europa e c'è anche la Conference League, mi è sembrato un po' anche un ridimensionamento dal punto di vista del sogno e dell'obiettivo.
15: Ma guarda, vediamola anche in termini di sincerità, che va sempre apprezzata.
14: Sì, cioè, sì, certo.
15: Promettere le cose impossibili, diciamo che dopo la gente la prenderebbe ancora peggio. Quindi meglio anche essere sinceri. Quest'anno l'obiettivo è quello, e direi che per le premesse del mercato, cioè che vendi l'ultimo giorno il tuo giocatore più forte o quantomeno di maggior talento, di maggior valore, sì, a questo punto certo che finire nelle prime 10 andrebbe già bene. Sai, per il resto cosa vuoi? È ovvio che in questi anni, con la vittoria della Coppa Italia, non vincevi un trofeo da 51 anni, col ritorno in Europa dopo 25, dopo 60 anni in Champions League, tutto è cambiato. Adesso il pubblico del Bologna, il pubblico di fede rosso-blu, così si autopercepisce in una maniera diversa rispetto ai decenni scorsi, dove la salvezza di fatto, la salvezza più o meno tranquilla era l'obiettivo.
14: Stefano, ogni tanto decido di perderti praticamente. Adesso lo ecco, ti ho riperso per 10 secondi.
15: Oggi purtroppo va così. Comunque, no, stavo dicendo, la gente, diciamo che dopo aver assaggiato questa piccola porzione d'Europa, la rivuole giustamente ogni anno, perché sarebbe strano il contrario, ma lo dimostra anche il numero degli abbonati, che è un numero altissimo per Bologna senza coppe europee.
14: Se andiamo
15: a vedere, dati alla mano, così la cifra degli abbonati nella storia del Bologna, raramente una volta si andava oltre i 15.000, mentre anche 20.000, più di 20.000 quest'anno senza Europa è il segno della fame, no? Che c'è del Bologna, di Bologna, la fame d'Europa che c'è di Bologna. Però purtroppo i sogni, così, è facile prometterli, difficile poi da portarli a casa. Io ribadisco, e qui lo sottolineo ancora una volta, cos'è il fattore che ti fa dubitare della ripresa dell'Europa negli anni prossimi? È questo Como che fa davvero paura per le prospettive del presente e del futuro, e sembra quasi davvero che un posto nei primi sette sia bloccato, quantomeno nel breve e forse lungo termine. Per questo bisogna disperarsi? Direi di no, perché comunque qualche miracolo in questi anni è successo, perché la Champions, comunque la Coppa Italia, corrispondono esattamente a quella categoria lì, però con tutte le difficoltà del caso. Questo è stato anche un atto di sincerità da parte della società a dirlo, senza dubbio. Quindi finire quest'anno nelle prime 10, certo, andrebbe bene, ecco, questo lo dobbiamo dire.
14: Ti leggo l'ultimo messaggio prima di salutarti, di un Massimo abbastanza, diciamo così, un po' polemico, ma col quale un pochino sono d'accordo, ma poi te lo vado un po' un attimo a spiegare, cioè a raccontare. Dice: ma che obiettivo è il decimo posto? Che ribadisco, non è stato detto obiettivo decimo posto, è stato detto obiettivo prime 10 posizioni, è un po' diverso. Gli obiettivi sono i piazzamenti delle coppe, il resto è inutile. Che stimolo si può avere di spendere soldi nello stadio per il decimo posto? Allora, la mia paura è che effettivamente nel momento in cui non c'è un obiettivo chiaro, che può essere il posizionamento effettivamente in una Coppa Europea, o come fu l'anno d'Italiano, della vittoria della Coppa Italia, in cui l'obiettivo era far ritornare la gente in piazza, obiettivo Coppa Italia, e quello si era dato e quello siamo riusciti a raggiungere, il dare un obiettivo così un po' aleatorio, un po' non preciso, eccetera, possa effettivamente alla fine rivelarsi un non obiettivo. E il mio timore è di ritrovare un Bologna che magari ad aprile-marzo, che magari è più o meno in quelle posizioni lì, alla fine si accontenta e un po' rivediamo i finali di campionato che troppe volte abbiamo visto. Non vorrei rivedere questo, Stefano.
15: Ma guarda, Francesca, nessuno lo vuole rivedere, però secondo me in questi casi bisogna apprezzare l'onestà. Cioè, non lo so, metti che in quella conferenza Fenucci ti dice l'obiettivo è lo scudetto.
14: Sì, no.
15: Cioè, capito, non è che si può promettere l'impossibile.
14: Però obiettivi credibili si possono, cioè, potrebbero essere. Poi è chiaro che se vai a guardare un po' la costruzione, certo, della squadra, no, di quest'anno.
15: No, il punto è questo, certo non è un obiettivo reale, concreto, finire nelle prime 10, è un obiettivo dire vogliamo stare nelle prime 10 per provare magari a puntare l'unico, quello che sarebbe l'unico vero obiettivo da portare a casa, cioè il settimo posto, che ti pare la Conference League. Però sinceramente dopo questo mercato va bene così, cioè è coerente con quello che è stato questo mercato, perché dopo questo mercato dire il nostro obiettivo è tornare in Champions League sarebbe una bugia.
14: Ah no, beh, quello sicuramente, sì, quello sicuramente.
15: Quindi a questo punto si è decisa questa strategia chiaramente per anche rientrare dell'anno senza Europa, quindi anche una sorta di mercato da un certo punto di vista necessario. Fino a un certo punto, chiaramente la cessione di Rowe forse si poteva evitare, però qui ne riparleremo. E date le premesse del mercato, ne consegue che certo l'obiettivo non può essere dire torniamo di sicuro in Europa. Questo non sarebbe reale, non sarebbe ritenuto credibile dai tifosi. Più onesto dire tentiamo di finire le prime 10, tentiamo soprattutto di vedere se è fattibile finire 7. Ecco, questo ad oggi possono essere le uniche prospettive di questo Bologna.
14: Stefano, grazie mille, come sempre. Noi ci risentiamo martedì prossimo.
15: Grazie a te, a presto.
14: A presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ultima pausa e poi rientriamo.
0: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
16: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
17: Ehi, non ti piace la pappa?
18: Forse vuole qualcosa di più.
17: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
18: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
17: Ok, ordiniamo subito.
18: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
19: Perché da più di 45 anni.

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
3: So!
4: Ah, così non ci riuscirai mai.
3: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
4: Con un po' di sale sulla coda?
3: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
7: Oh, ma siamo impazziti!
8: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
6: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.

0: Hybridtech da 160 cavalli.
1: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 17:46, ultima parte di Pomeriggi in rosso blu, che ultimamente diventa un po' un prequel di Lui è peggio di me, almeno con uno dei due, Frank Loretti.
6: Ciao.
5: Allora, andiamo.
6: Fattura.
5: Fai quello che vuoi, tanto non ti pago io, quindi. Andiamo sui messaggi 366-402-4022. Allora, sono stati due anni, Andy dice, sono stati due anni eccezionali, nel senso di fuori dal comune. Il livello che vogliono e a cui siamo tornati è questo, Andy. Allora, io questo non lo so, cioè non posso permettermi di dire no, in realtà loro non, la società non vuole assolutamente, non ha mai voluto andare in Europa, anche perché in realtà poi dalle dichiarazioni in questi anni comunque è sempre stato un 10 anni vogliamo tornare in Europa, eccetera.
6: Sì, diciamo che è arrivato sembra più con una casualità che con una programmazione.
5: Su questo ti posso dare ragione, e la Champions stessa.
6: Vabbè, l'ho confermato la
5: E la Champions stessa è, diciamo così, è stata una porta in cui entrare in Europa che nessuno si aspettava, cioè delle due forse ci si aspettava di entrare magari prima in Conference o di entrare in Conference o al limite appunto in Europa League. La Champions sicuramente è stata abbastanza una casualità, vogliamo dirla così, eccetera. Ma infatti io, come ho detto prima con Stefano, io metto da parte il contenitore Champions. Lasciamo perdere la Champions, ok? Però nel momento in cui arriva il primo anno la Champions, poi arriva la vittoria della Coppa Italia, poi arriva l'Europa League, quindi vedo un Bologna un po' cambiare anche il suo tenore, le sue stagioni,
6: il suo status,
5: esatto. Mi aspettavo che, come ho detto tante volte, ci siamo detti tante volte anche con Guido De Carolis, se me lo ricordo, che in quel momento lì, a quel punto, il Bologna doveva virare sui suoi personali obiettivi come il stabilizzarsi nelle zone europee di classifica. Zone europee di classifica che non significano Champions, significano Europa League, Conference League. Quest'anno, mi dispiace, ho visto un ridimensionamento dell'obiettivo e del sogno che possono avere i tifosi. Tutto qua.
6: Vabbè, e anche perché poi c'è un come si dice, c'è una via di mezzo tra l'andare in Champions e chiudere le stagioni a febbraio-marzo.
5: È quello, cioè, che non vorrei rivedere quel Bologna lì, capito io?
6: No,
5: che chiude le stagioni a marzo-aprile.
6: Nessuno lo vuole vedere. Infatti l'obiettivo deve essere quello di andare fino in fondo a giocarsi qualche cosa, che sia la Coppa Italia, che sia un posto in Conference League, comunque di avere le idee chiare. Ma io mi ripeto, purtroppo il Bologna, avendo questa intenzione di autosostenere la propria squadra, sono un gran rompiballe io su questa cosa qua, però avendo l'intenzione di autosostenersi, non ha calcolato che per l'autosostentamento non bisogna aumentare i costi fissi, e la prima cosa che devi evitare per aumentare i costi fissi è inserire all'interno del club giocatori che pesano sul monte ingaggi, e i vari Casale, Erlich, Pobega, Bernardeschi, Immobile, adesso poi ce ne sono degli altri, non mi stanno venendo in mente, Orsolini a 2 milioni e 2 più bonus, Dovbik, piccoli, cioè sono tutti giocatori
5: che hanno ingaggi
6: pretese
5: importanti,
6: a livello di ingaggio molto elevate, e quindi qua c'è l'inghippo, ovvero hai una squadra che fa fatica a sostenersi da sola, vendi quindi i tuoi giocatori migliori quest'estate tutti, e comunque ci devi mettere 15 milioni di euro, quindi non è una squadra che si autosostiene.
5: Ah no, questo
6: quindi
5: non di sicuro.
6: C'è un inghippo abbastanza importante, e quest'anno che cosa ti giochi? Io non lo so che cosa si giocherà al Bologna. La cosa che avrei gradito in maniera abbastanza forte è fare un anno, due anni, anche lontano dalle coppe, anche finire

0: la stagione febbraio-marzo non me ne frega niente, ma di vedere un progetto di ricostruzione che sinceramente faccio fatica a vedere, perché i giocatori che sono arrivati quest'estate non mi fanno pensare che il Bologna stia o comunque abbia ricominciato questa costruzione, perché di colpi per questa ricostruzione ce n'è uno: Mondragin, fine.
1: O Enem,
0: sì. Che doveva Libra. Andare via, che doveva rimanere, esatto. Poi andare via. No, Libra è un giocatore.
1: No, vabbè,
0: è un giocatore
1: colpi nel
0: giovanile.
1: Non di colpi, però, vabbè, comunque di giovani su cui eventualmente puntare. Marco dice: ma se dovessimo arrivare ottavi quest'anno, dovremmo essere contenti di essere nei primi 10 o arrabbiati per non essere andati in Europa? Faccio io, poi ti lascio a te. Per me dipende, nel senso che se tu alla fine di questa stagione arrivi ottavo con un testa a testa fino alla fine con un'altra squadra per cercare di agguantare fino all'ultimo, perché si vede che lo vuoi e fai di tutto per prendere l'ultimo posto nel Conference League eccetera, poi alla fine per una serie di cose variabili che sappiamo che non possono essere controllate non ce la fai, arrivi ottavo, mi dispiace, perché ovviamente mi dispiace non entrare nelle coppe, ma dico almeno però ho visto una squadra che veramente ha fatto un testa a testa fino alla fine, voleva entrarci in quelle coppe. E quindi dico, vabbè, mi dispiace, però ok, ci riproviamo l'anno prossimo. Se invece è un arriviamo ottavi e da subito un po' ci si siede un po', perché vabbè, l'obiettivo era entrare nelle prime 10, siamo già belli sicuri dell'ottavo, quindi sì, non dico che si rallenta, però sai, un po' verso la fine del campionato a quel punto non sai che il tuo l'hai fatto eccetera, ecco, quello invece mi darebbe molto fastidio.
0: Quello farebbe uscire di testa.
1: Esatto, quello mi darebbe molto fastidio.
0: Quello farebbe uscire di testa, infatti non lo prendo, spero, neanche in considerazione. Sì, io sono d'accordo, poi ci sono tante cose che si valutano, secondo me, che uno può valutare, e qua entra il discorso soggettivo delle persone. Io personalmente, se ho una squadra che mi diverte, che mi fa divertire quando vado allo stadio, vedo delle belle partite e vedo un gioco che mi aggrada, ma è sempre un discorso personale, io sono poi contento, cioè mi va bene, cioè vedo una squadra che ci dà fino all'ultimo, vedo una squadra che si muove bene, gioca bene, diverte, a me va bene, cioè se finiamo ottavi va benissimo, cioè io, figurati, ci mancherebbe altro. Se invece
1: è quello,
0: perdo 9 partite in casa su 19,
1: è quello, siamo d'accordo.
0: È come l'anno scorso, insomma, non è che mi diverto tanto,
1: siamo
0: perché
1: d'accordo.
0: Io pago un abbonamento per andare a vedere il Bologna dal vivo allo stadio e io 9 volte su 19 esco che sono arrabbiato.
1: Sono d'accordo. Abbiamo un messaggio filosofico un po', di quelli che piacciono anche un po' a me, con le quali devo dire che sono abbastanza d'accordo, ma poi è un po' il concetto che dicevo prima, nel sperare di non rivedere quei Bologna che a marzo, aprile hanno già raggiunto quello che dovevano raggiungere, quindi si fa una finale di campionato abbastanza noiosetto. La motivazione umana funziona, semplificando, come un sistema che cerca di bilanciare valore atteso, difficoltà, progresso e significato. Un obiettivo troppo facile, se pensi questo lo posso ottenere senza problemi, la mente può attribuirgli poco valore motivazionale, non c'è una vera sfida, quindi diminuiscono tensione, curiosità e senso di conquista. Sono molto d'accordo ed è esattamente quello che temo nella frase obiettivo entrare tra le prime 10. Non è un obiettivo fatto e finito, ed è un obiettivo in cui io mi auguro che il Bologna di oggi non faccia troppa difficoltà ad entrare nelle prime 10 di classifica, e quindi ho paura che possa inconsciamente entrare nella testa di chi svolge questo lavoro un diminuzione di tensione, di sfida, di senso di conquista eccetera, come dice l'ascoltatore.
0: E poi,
1: spero di no, e spero di sbagliarmi assolutamente,
0: entri,
1: è un timore che ho.
0: Se entri nelle prime 10, poi dato che il decimo posto, il nono posto, l'ottavo posto non ti danno una partecipazione alle coppe, quindi parliamo di quei 3 posti lì, da cosa dipende entrare nelle prime 10? Anche
1: da cosa dipende?
0: Da cosa dipende?
1: Dalla vittoria o meno delle partite.
0: E anche dalle altre squadre.
1: Ah beh, certo.
0: Perché io ricordo che noi siamo arrivati decimi con Sinisa, l'anno in cui lui subentra Inzaghi, con quanti punti, te lo ricordi?
1: Non me lo ricordo.
0: 44 punti, sono pochi.
1: Sì,
0: per
1: dipende sicuramente anche quali
0: quindi
1: sono la quota dei punti degli altri.
0: Quindi,
1: certo.
0: Quindi, cos'è che una squadra può controllare?
1: i punti che fa
0: teoricamente, ovviamente.
1: Le partite che le vittorie di
0: io
1: se stessi, i punti,
0: me,
1: i miei punti.
0: Posso controllare
1: sì.
0: me stesso.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì,
0: quindi
1: certo.
0: teoricamente bisognerebbe darsi un obiettivo di punti, secondo me, sempre, o senza, uscendo dal discorso delle coppe europee. Però sì, c'è un obiettivo un po' così, ecco, cioè quando punti al massimo, secondo me riesci sempre a dare quel qualcosa in più,
1: perché c'hai quell'obiettivo lì, c'hai
0: certo,
1: quel traguardo lì,
0: certo.
1: E quindi
0: poi è ovvio, Bologna non è che si può dare l'obiettivo dello scudetto,
1: no, certo.
0: O del, neanche della Champions, però sì, obiettivo 10° posto, preferisco
1: no,
0: non
1: poi
0: dichiarare.
1: Ripeto, io sono
0: io
1: molto
0: preferisco
1: pignola.
0: Non dichiarare l'obiettivo,
1: sì, ma io sono molto pignola, però anche sull'italiano, cioè non è stato detto obiettivo 10° posto, è stato obiettivo entrare nelle prime 10, poi quindi è chiaro che nelle prime 10 ci sono svariate posizioni, però cioè, il concetto poi alla fine rimane lo stesso, nel senso è un obiettivo che non dà, secondo me, determinati stimoli comunque.
0: Tra l'altro posso leggerla in mille modi,
1: sì, esatto.
0: Cioè minimo 10° posto, quindi
1: sì,
0: se
1: sì,
0: arrivo
1: sì.
0: decimo va bene,
1: no, esatto,
0: cioè,
1: esatto.
0: Insomma.
1: Vabbè. Infatti, più che puntare a entrare fra le prime 10, bisogna puntare ancora a vincere la Coppa Italia. Io sarei d'accordo. Cioè, se io come Bologna avessi anche quest'anno dicendo non parlo di obiettivi di classifica, ma sì, assolutamente punto di nuovo sulla Coppa Italia, è un obiettivo chiaro. Ci riesci, non ci riesci, è un obiettivo chiaro.
0: Vabbè, per la dirigenza è sottinteso, cioè che il Bologna possa ci punterà sicuramente. Quest'anno secondo me è un po' più difficile, perché ai quarti c'è il Palermo, agli ottavi c'è il Palermo e poi,
1: e poi cos'hai, l'Inter?
0: L'Inter,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: insomma
1: sì.
0: Non è proprio una passeggiata. Ecco, se batti l'Inter hai la semifinale, ecco, lo scoglio la semifinale. Basta.
1: Scoglio il giocatore?
0: No.
1: Frank, grazie, tra poco con Simone Onestino, adesso lo chiamerò Onestino, con lui è peggio di me, tra poco, grazie,
0: ciao,
1: Frank,
0: grazie a te.
1: Ciao, io vi saluto, vi ringrazio, siamo arrivati anche noi alla termine del nostro pomeriggio rosso-blu, io vi do appuntamento per quanto mi riguarda ovviamente domani alle 16.30 con una nuova puntata di pomeriggio rosso-blu, tra pochissimo Frank Loreti e Simone Onestini con lui è peggio di me, ciao a tutti, a domani.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 17:59.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri inglese Ed Miliband in un durissimo intervento. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. La frana di Nishem, in provincia di Caltanissetta, è risalita la preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte di via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una 60 metri. Stamane nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano. Si indaga nel Padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera, senza targa, affiorata tra le acque di un bacino a San Giorgio delle Pertiche. La vittima aveva le mani legate. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1. Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
6: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
12: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ehi, non ti piace la pappa?
14: Forse vuole qualcosa di più.
13: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
14: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
13: Ok, ordiniamo subito.
14: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
15: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
16: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
15: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
16: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Questo programma è presentato da...
20: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
18: Sì, mi devi credere!
20: Lunedì?
18: All you can eat di Crescentine!
20: Ah, bene! Martedì?
18: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
20: Tutto illimitato?
18: Sì!
20: Mercoledì?
18: All you can eat di carne alla griglia!
20: Giovedì?
18: Tomahawk!
20: Illimitato?
18: Sì!
20: Prenotare subito!
18: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
19: Nettuno Bologna 1 Pone e Frank. Lui è peggio di me.
0: Buonasera ragazzi, buonasera amici di Nettuno Bologna 1, ben trovati.
1: Oh, bisogna che però parti con meno foga, perché io sono debole di cuore.
0: No, perché poi sei alto, lì c'è un volume alto anche, eh? Lì c'è il volume un po' più alto delle cuffie.
1: Ah, ecco.
0: Cioè almeno io anche prima avevo un volume alto, quindi ti capisco l'effetto che ti ho fatto.
1: Ah, ecco.
0: Amici, bentrovati a Lui è peggio di me, Frank Loretti, Simone Onestini, con voi fino alle 19, più precisamente 18:58, carone 366-402-4022 per seguirci. E apriamo con la notizia di giornata. Non è chissà quale notizia, però quella della squalifica per Domenico Tedesco per due giornate e dell'inibizione per il presidente Joy Saputo fino a fine settembre. Quindi questo è. il resoconto della partita completo della partita di domenica contro il Sassuolo, ma aggiungiamo che il Bologna probabilmente farà ricorso per il proprio allenatore, quindi sicuramente salterà il Napoli perché il rosso preclude per forza la possibilità di tornare in panchina subito dopo appunto l'espulsione, ma il Bologna farà ricorso per evitare la doppia giornata di squalifica, quindi vedremo se poi il mister sarà a disposizione, potrà scendere in panchina contro il Torino sabato, che giorno è sabato non mi ricordo,
5: perché ti
0: avventuri, sabato alle 15,
5: perché ti devi avventurare in cose che poi
0: ci metto
5: no, anche perché c'è anche un altro problema che non abbiamo più allenatori, perché Tarossi
0: il 19, sabato 19,
5: okay,
0: in casa contro il Torino alle 15,
5: okay,
0: diretta su Nettuno Bologna 1 così completiamo il quadro.
5: Sei insopportabile. Ascolta, ma Tarossi però c'era già domenica in panchina, no?
0: Tarossi c'era, certo, okay, quindi... c'era anche no, ovviamente non c'era contro l'Atalanta, c'era domenica, okay, quindi lui ci sarà,
5: cioè, lui aveva una giornata c'è. Sola, okay.
0: Sì. A Napoli c'è Tarossi, quindi okay, ci sarà, nel caso ci sarà lui anche con il Torino, a Napoli sicuramente ci sarà lui.
5: Perché la guida tecnica serve, anche perché voglio dire, andiamo a Napoli.
0: No, beh, è importante, certo.
5: Andiamo a Napoli per far saltare la panchina di Allegri, cioè, voglio dire, no? Serve qualcuno, no, che dia le direttive.
0: Ma infatti adesso poi andiamo anche sia sul Napoli, che sarà nostra prossima avversaria, a Napoli che è impegnato poi domani in Champions League.
5: Speriamo si stanchino.
0: Sicuramente avranno un po' di fatica accumulata per la partita poi di campionato domenica alle 18, poi loro hanno tanti infortunati. Andiamo anche sulle altre squadre del campionato, perché
5: beh, però loro
0: dopo tre partite un minimo di idea. Guarda, io ecco. Questa cosa qua,
5: dimmi,
0: la tiriamo fuori subito. Come mai Beukema? Perché sì, è una cosa che mi sono chiesto quest'estate.
5: Dimmi, sono passati tre allenatori e nessuno lo fa giocare.
0: No, come mai?
5: Cioè,
0: è stato leader della difesa del Bologna, ha dimostrato di essere un difensore pazzesco. E però quest'anno a Napoli male, e davanti a lui ha cominciato nelle gerarchie Rafa Marin, che l'anno scorso non era tra l'altro giocatore del Napoli. Come mai questa cosa qua?
5: Come mai Zigze ha fatto una gran fatica ad ambientarsi, a fare dei
0: però
5: minuti,
0: sai, lì,
5: al Manchester United?
0: Però lì, sai, è un altro campionato, poi è una, è una squadra un po' maledetta negli ultimi anni, dove tanti giocatori hanno fatto fatica. Magari te la puoi spiegare così, cioè ti puoi dare una spiegazione almeno primordiale del fatto per il quale appunto Zigze abbia fatto fatica, cioè non si è mai riuscito ad esprimere i livelli di Bologna, e poi a una certa è stato messo praticamente da parte. Ma lui arriva da due anni super titolare, dove non salta mai un minuto, Champions League, Coppa Italia, cioè comunque...
5: perché evidentemente decontestualizzati da quello che è un ambiente, una squadra, un modo di giocare, una temperatura anche di un certo tipo, mettiamola così, perché ogni città ha la sua, ogni squadra, ogni società ha il suo livello di io lo definisco temperatura, ma voglio intendere potenza nel far esprimere, cioè capacità di far esprimere un calciatore. Quindi lui probabilmente in quel contesto lì, dove si è anche un po' alzato il livello, le aspettative, dove ha avuto comunque degli allenatori diversi, molto diversi da quelli che ha avuto qui a Bologna, perché comunque insomma Conte sappiamo com'è, Allegri sappiamo, cioè stiamo parlando di top, non stiamo parlando poi per come la vedo
0: però,
5: io,
0: cioè su tipo con Allegri, dopo averlo visto con Conte che non ha fatto sicuramente una bella stagione, però con Allegri io ritengo che possa essere un difensore abbastanza adatto a come,
5: però non l'ha
0: come
5: mai messo
0: interpreta il gioco Allegri.
5: Lo so, ma non l'ha mai messo in campo, quindi probabilmente anche a livello di cioè nell'insieme, nella completezza del giocatore, non gli dà delle garanzie. Cioè, mi viene da dire, forse Koeman, che non l'ha mai convocato in nazionale, qualche motivo ce l'aveva.
0: Sì, dico anche, aggiungo che su Koeman, comunque, ecco, non mi sembra un genio della panchina, se posso dirla, non mi sembra un allenatore estremamente affidabile che dà garanzie, ecco, quantomeno a livello dei risultati. Poi, insomma, cioè, aggiungo perché comunque sì, anche lui non l'ha mai convocato, anche con i due anni che ha giocato nel Bologna. Questa cosa lui l'ha sempre spiegata con il fatto che il Bologna è il Bologna, e quindi non l'aveva convocato prevalentemente perché il Bologna era una squadra di medio rango, ecco, non di alto rango, ecco. Lui aveva sempre dato questa spiegazione qua. Tant'è che uno dei motivi principali,
5: come direbbe De Laurentiis, minuzzaglia.
0: Esatto, bravo. Tant'è che uno dei motivi principali per cui il Beukem va al Napoli è proprio questo, cioè quello della nazionale, quello che appunto Napoli ha uno status diverso rispetto al Bologna. Comunque no, è una curiosità che mi è venuta in mente perché io quest'estate, poi due settimane fa, cos'era, sabato mi pare, proprio prima di partire a Misano, ceno in un posto e nel tavolo dietro di me c'è proprio, c'è Menno Beukema con la moglie, quindi
5: Perché loro
0: la moglie ha vissuto lì tanti anni, quindi
5: lì,
0: insomma,
5: tanti
0: sono,
5: anni.
0: Sono molto, di casa, sì, sono praticamente di casa, quindi per quel mi è venuto in mente in quella situazione lì, ma perché Beukema effettivamente, cioè, ha fatto così tanta fatica, perché io lo trovavo un difensore davvero impressionante, perché lo vedevo completo sotto ogni punto di vista, ma effettivamente mi pare strano che un altro allenatore l'abbia panchinato.
5: Vedi quando ti dico lui è peggio di me, no? E su molte cose non andiamo d'accordo. Io sono uno di quelli, e te lo possono testimoniare anche Andy il Bomber, che dei due ha sempre preferito Lukumi.
0: Ci sta.
5: Ma sempre, sempre in assoluto. Forse, sebbene, ripeto, qua abbia fatto veramente bene, e a me si è dispiaciuto vedere partire un giocatore come lui, magari l'abbiamo sopravvalutato noi? Non lo so. Cioè, magari poi in un contesto dove si alza un po' il livello fa fatica anche lui.
0: Questo è quanto fino a martedì 8 settembre, quindi poco da dire.
5: Il campo parla, quindi non è che
0: in un contesto più pretenzioso, più prestigioso, perché non manco di rispetto se dico Napoli in questo momento è più prestigioso del Bologna, perché comunque...
5: Beh, in assoluto no, è più prestigioso il Bologna adesso, per palmarès, per tutto, no, adesso
0: è una squadra che ha come ambizione quella, certo, di vincere sempre qualcosa durante l'anno e di arrivare almeno in Champions League, quindi fino ad ora Beukema al Napoli male, indubbiamente. Riguardo invece al Bologna, la cosa che di cui volevo parlare oggi, riguardo la nostra squadra, e dove ovviamente pretendo la tua, è su magari un'ovvietà, magari no, ma farei tipo una piccola lista su cosa bisognerebbe cambiare anche a livello di uomini di interpretazione in campo, secondo te, già dalla prossima partita, avendone viste tre, comunque un po' di idea te la sei fatta, perché hai giocato contro tre squadre, hai avuto alti e bassi con queste tre squadre, quindi secondo te dov'è che il Bologna deve subito intervenire, cioè deve cambiare qualcosa?
5: Allora adesso a me non piace fare allenatore perché non lo sono, però
0: siamo qua per parlare, per esprimere l'opinione.
5: Sì,
0: un'opinione,
5: no,
0: quindi.
5: Guarda, il parere da bar che posso darti io.
0: No, okay. No, parere da radio, cioè da esperto.
5: Va bene, allora il parere da radio bar. No, allora l'idea che posso farmi io è che sicuramente Holm da una parte, Miranda da quell'altra, Theat ed Elland sono i miei quattro preferiti. In mezzo al campo Moro come punto di partenza insieme a Libra, perché comunque secondo me bisogna dare continuità al ragazzo, e bisogna vedere partendo dal primo minuto come funziona. e insieme a loro un uomo di fatica o un giocatore che possa coprire un pochettino di più, e quindi scegli tu, vogliamo mettere Ferguson? Io addirittura azzarderei una Mondragon, giusto per dare anche un'idea fresca e nuova, e davanti partirei sicuramente con titolari piccoli, perché abbiamo visto che Dobrić ancora ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, e quindi se tu lo butti dentro l'ultima mezz'ora magari fa meglio. E sugli esterni a questo punto, visto che hai l'opportunità, oltre a Bernardeschi, che è il giocatore, diciamo, con la qualità in assoluto superiore,
0: sì, di fantasia,
5: ti puoi giocare un Cambiaghi o un Bangula.
0: Quindi uno di questi due qua. Io, se, allora facciamo così, io sono abbastanza d'accordo. In difesa una cosa che testerei, e anche Teat largo, per essere magari leggermente più coperto e avere proprio un'idea di elasticità di squadra di un certo tipo.
5: 3-5-2?
0: No, ma diciamo, poi in realtà poi noi costruiamo a 3. Cioè noi quando abbiamo la palla siamo a 3.
5: In fase di possesso,
0: cioè
5: sì.
0: In fase di possesso abbiamo o l'esterno basso, uno dei due esterni bassi che vanno a formare i 3 con i due difensori, oppure il centrocampista che si abbassa e i due difensori si allargano, e noi impostiamo così. Cioè praticamente è, se ci fate caso, è sempre così l'impostazione del Bologna. Quindi io andrei con Teat, ma giusto per provare, anche se in realtà il mio titolare è Miranda. Quindi io andrei ovviamente con Miranda a sinistra, Olma a destra, Teat e Elland, ma Teat lo considererei anche come possibile falso terzino, ecco, tra virgolette. Centrocampo, domenica vado con Amondarain, Ferguson e Libra. Quindi Amondarain lo metto al posto di Moro, invece di, appunto, invece del croato metto lui, perché secondo me avere Moro e Mondragon è un po' un rischio, considerando che comunque l'argentino non conosce ancora bene il campionato, deve un po' adattarsi, e avere Moro e Libra insieme ad Amondarain, secondo me, metterebbe un po' di rischi di troppo.
5: Sì, ma tu hai presente chi hanno loro a centrocampo?
0: Ah no, appunto, ho presente, sì, ho presente. Però lì sai come ci arrivi su quelle storie lì.
5: Ah, ci arrivi che anche Sano non lo tieni fermo neanche se lo leghi.
0: Lo so, ma magari vai di lettura preventiva. Cioè, non so se Amondarain ha quella lettura, quella capacità di lettura ancora nel nostro campionato.
5: Ok, però hai il vantaggio che se vuoi essere, tra virgolette, speculare, di fronte a un Lobotka metterci un giocatore come Moro, potrebbe essere che 1 e meno 1 fa 0, si annullano. Cioè, nel senso, con quelle caratteristiche lì, chi... Oh, poi, se Ferguson sta bene, torniamo sempre lì, ragazzi. Cioè, la condizione, secondo me, dei giocatori in questo momento qua è fondamentale. Cioè, se ha una condizione atletica che può correre e rincorrere, ascoltami bene, non gli chiedo di costruire, perché se fa giocare Libra costruisce lui, ok? Ma se tu non hai la forza fisica, e credimi, sabato a San Paolo alle 18 ci saranno 38 gradi, ok?
0: Viene giù un acquazzone, rimandata. Dici? La partita. No, non lo so, no, perché l'hai detto.
5: No, ci sarà un caldo del 32, cioè devi avere della benzina. Non lo so.
0: Non so quanto Mondragon possa dare quel tipo di garanzia. Cioè, che poi lo metto titolare lo stesso, ma in un'altra vece, cioè proprio gli faccio fare un'altra cosa. Cioè, inizio a fargli fare quel tipo di regista che secondo me lui ce l'ha. Secondo me lui è un giocatore che può avere quella cosa lì. Diciamo che prevalentemente lui ha giocato in una mediana 2, dove aveva magari compiti un po' più di andare, di accompagnare, ma secondo me quell'abbassarsi e giocare il primo pallone e dare il ritmo alla squadra, per me lui ce l'ha.
5: Guarda, io l'ho visto giocare due amichevoli, quelle a porte chiuse, che abbiamo fatto la radiocronaca, ok? Mattino pomeriggio, in un centrocampo a rombo, ha giocato una volta in alto e andava a pressare il difensore che usciva palla al piede, cioè andava a prendere la palla alta, faceva il vertice alto di un ipotetico rombo. L'altro tempo gli ha fatto fare il vertice basso, cioè in realtà lui è arrivato come mezzala.
0: Sì.
5: Io l'ho visto giocare vertice basso e vertice alto, e ti devo dire che in tutti e due i frangenti sembrava Perez. Cioè, tutte le volte che qualcuno partiva, passava, se non ci arrivava,
0: lo tirava giù.
5: La legge che o palla o gamba, però ci arrivava sempre.
0: Beh, vedi, non è male come cosa.
5: A me è piaciuto un sacco.
0: Andiamo in pausa.
5: Dai.
2: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
21: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
22: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
23: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
24: Ehi, non ti piace la pappa?
25: Forse vuole qualcosa di più.
26: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
25: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
26: Ok, ordiniamo subito.
25: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
27: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
28: Oh, ma siamo impazziti!
29: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
27: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
30: Pensando di cambiare furgone.
31: Perché?
30: Non ci sta più niente dentro.
31: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
32: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
31: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
33: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
34: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
35: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
36: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
37: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Per quanto riguarda la formazione, Massimo da Bologna, io vorrei rivedere Ferguson dietro le punte, come lo metteva tanto tempo fa l'allenatore che ci ha portato in Champions. Farei solo quel cambio e al limite dietro metterei a Olderain e no, e giocare con Moro, perché per me Moro e Miranda devono sempre giocare.
0: Altra lettura da parte di Massimo, quella di Ferguson dietro le punte. Tu lo vedi ancora lì, Simo?
5: Sni, nel senso, lo ha fatto, lo può fare, però ripeto, in questo momento, per quello che secondo me è stato l'impatto che ha avuto Marco Libra nel secondo tempo, se ci credi.
0: Sì, ecco, diciamo che siamo abbastanza d'accordo entrambi, con tanti altri amici a casa, perché lo sappiamo che molti di voi lo volete vedere ancora. Lui è il nostro titolare del centrocampo, poi dopo gli altri due vediamo.
5: Ma sì, poi è ovvio che non bisogna mettergli addosso troppa pressione,
0: no, vabbè,
5: non,
0: certo,
5: troppe
0: certo.
5: responsabilità, che non dobbiamo avere nemmeno noi delle aspettative superiori a quelli che sono i limiti che ovviamente ha anche lui, perché voglio dire, no? Però perché no? Una roba fresca, una roba nuova, visto che in tanti si sono lamentati di un mercato che non li ha scaldati, ok? Perché so, è presente che in tanti sono lamentati di un mercato che non li ha scaldati.
0: Io sono
5: tu, sei il primo,
0: per
5: ecco.
0: Me da 4, quindi
5: benissimo. Magari vedere che questi ragazzi hanno qualcosa da dire e non sei dovuto neanche andare a cercare lontano perché ci levevi in casa, per me è una roba importante.
0: Beh, nel momento in cui il mercato è stato deficitario, allora cogliamo la palla al balzo e facciamo giocare dei giocatori dal settore giovanile, come
5: quello devi fare.
0: Poi ce ne sono anche altri, secondo me, che potrebbero essere coinvolti magari un po' più avanti. Comunque vedremo. Di bello quello là non ha niente.
5: Il Bomber,
0: scrive il Bomber, che salutiamo.
5: Grande Bomber.
0: Purtroppo è uno degli arbitri peggiori del nostro campionato, ma lo sappiamo, ecco, diciamo che dopo aver visto quello che abbiamo visto allo Juventus Stadium a Torino nel 2024, ad agosto del 2024, ecco, io più di quella non so quale possa essere l'errore più grave che ho mai visto contro il Bologna. Più di quello non ho mai visto,
5: ma
0: niente.
5: Guarda, quello fu clamoroso,
0: che poi in realtà fu probabilmente colpa del VAR, oltre che sua di non vederlo subito, anche del VAR di non intervenire e non dire guarda che qua l'hanno tirato giù, che avrebbe fatto gol a porta vuota.
5: Ok, però adesso che hanno cambiato il metro arbitrale, no? Perché prima in pratica era diventata, con l'avvento del VAR, avevano deresponsabilizzato l'arbitro, quindi ogni occasione per non sbagliare, per stare, come si dice a Bologna, dalla parte dei bottoni, no? Andavano a vedere. Ovviamente questa roba hanno detto no, aspetta, non va bene, perché tu sei l'arbitro, non è che può decidere il VAR per te, bisogna che tu la responsabilità di prendere la decisione di campo, come hai sempre fatto, te la prendi. Il problema cos'è? A, che il livello, perdonatemi, ma non è eccelso, perché io mi vengono in mente i primi tre: Abisso, Maresca e Di Bello, e ho già i brividi. E quindi hanno trovato questo compromesso, hanno modificato queste regoline, queste robe. Domenica, quando questo si è messo a fare il conto alla rovescia sul giocatore del Sassuolo, che avrebbe dovuto, visto che era per terra, star fuori un minuto, come ha fatto Ferguson con l'Atalanta, dove noi in 10 abbiamo preso gol, ok? Perché di quello si è trattato. Secondo me il giocatore del Sassuolo doveva stare fuori un minuto anche lui.
0: Quando è stato sostituito, dici?
5: No, quando era a terra centrocampo, non mi ricordo se era Matic o...
0: Ah, Berardi. Berardi che subisce colpo alla testa.
5: Benissimo.
0: L'arbitro dice di far entrare, Berardi si alza.
5: Esatto, quella roba lì non esiste. Tu vai fuori, stai fuori un minuto.
0: Però l'ho già visto, l'avevo già visto. Quello è un po' il limite di questa regola. Bisogna che nel momento in cui l'arbitro fa cenno, non è che il giocatore si rialza, però l'avevo già visto.
5: Lo so,
0: c'era già successo più volte.
5: Però noi a Bergamo abbiamo perso una partita. Il Sassuolo in quel frangente lì ci ha rubato un minuto.
0: Beh,
5: un
0: però,
5: minuto,
0: Simo,
5: e mezzo.
0: Lì a Bergamo in realtà poi Ferguson era in campo. Sono andato a controllare, doveri, cioè il tempo effettivo era corretto, cioè far giocare fino a quando abbiamo giocato era stato corretto.
5: Sì, però Ferguson è stato un minuto fuori in fondo al campo.
0: Giustamente però. E la cosa non giusta è Berardi che rimane in campo.
5: Capito? Però non è che tu, se tu fai la regola, deve essere uguale per tutti.
0: Ah, ma sono d'accordo, ma
5: non hanno uniformità e poi sono permalosi. Anzi, volevo dirtelo, guardami Mimmo Tedesco, gli arbitri italiani sono tutti molto permalosi, dalla terza categoria alla Serie A, perché non ce la possono fare, perché due giornate come quelle che ha preso lui per quello che ha fatto, e cioè calciare un pallone verso la panchina, sono una roba reiterata, eccetera, eccetera. L'applauso di Saputo, l'inibizione. Una roba del genere alla Juventus Stadium non lo faranno mai, te lo metto per iscritto, non lo faranno mai. A San Siro non lo faranno mai. A Napoli, ciao. Quella roba lì la fanno al Bologna, al Frosinone, all'Udinese.
0: Bisognerebbe sapere che cosa effettivamente ha detto sia il mister che il presidente.
5: Se gli dicevano
0: poi
5: le cose in italiano
0: che
5: corretto,
0: gli arbitri siano permalosi, questo non ci, su questo
5: lascia
0: non
5: stare. Se gli avesse detto le cose in italiano corretto, Tedesco prendeva 4 giornate per come è uscito, non ne prendeva 2. Sono quelle robe a metà che non servono a niente, ma va bene così.
0: Comunque, sul discorso del centrocampista, chiudendo poi sì, il discorso Ferguson anche davanti, cosa ti dà Ferguson se è un po' più avanti? E cosa non ti dà se non è lì dietro? Cioè Ferguson un po' più avanti hai, secondo me, il vantaggio che lui legge molto bene le situazioni, perché per me è un giocatore che conosce molto bene il gioco e quindi è uno che in fase di riconquista palla, se ce l'hai un po' più avanti, ti può dare una mano, perché non ce l'hai dietro ma ce l'hai più avanti. E poi è un ottimo tiro dalla distanza, ecco, è uno che vede la porta.
5: Frank, lo so, però il giocatore che gioca in quella posizione lì, ok, che sia quella di Odgaard o quella di Libre nel secondo tempo, più che fare quello che stai dicendo tu, che ci poteva stare in un calcio mottiano o nel calcio di italiano, nel calcio di Tedesco, chi occupa quel ruolo lì ha come ruolo principale quello di accendere la miccia, deve innescare il centravanti, sì, che è finalmente tornato ad avere un ruolo centrale nell'idea di calcio che ha Tedesco, perché il centravanti sia con Italiano che con Motta era con Motta un centrocampista aggiunto, nel senso che Zigzé andava dove voleva, andava a recuperare, tornava indietro, giocava, era un regista offensivo, mettiamola così. Con Italiano centravanti era sempre spalla alla porta. Castro si è fatto un mazzo incredibile a correre dietro alla qualsiasi, perché il suo gioco aveva negli interpreti principali gli esterni alti, e infatti Orsolini doppia cifra, ok? Bernardeschi tanti gol, perché era quello che lui voleva. Adesso che quelli diciamo sulle corsie laterali servono più o per buttare dei palloni o per andare sui palloni che l'attaccante ti dà, o negli spazi che l'attaccante centrale ti crea, cosa che prima non accadeva, il giocatore che fa il centrocampista dietro le punte torna a essere un vero trequarti, deve essere un suggeritore. Secondo me Ferguson quella roba lì di verticalizzare, mettere in porta piccoli, non ce l'ha.
0: Ah no, a suggerire sicuramente, a dare l'ultimo
5: Bravo.
0: Passaggio Ferguson non è più indicato. Quello più indicato nel Bologna di adesso ha la numero 18.
5: Guarda, io domenica...
0: E che ha quella, è la cosa che mi fa impazzire più di tutte del suo bagaglio tecnico, parliamo di Libra ovviamente, è lo stop orientato, che è prima cosa che valuto su un calciatore per capire un po' dove, per catalogarlo, ecco, per verificare le sue capacità tecniche. Libra ha questo primo controllo che si libera sempre la giocata migliore, perché ha veramente anche una lettura e una personalità, una fiducia nei propri mezzi che gli permettono di vedere meglio le cose rispetto
5: e farà degli errori, sbaglierà dei palloni,
0: ma ne farà, siamo contenti che li faccia,
5: meno male.
0: Quindi libera tutta la vita, io gioco con Ferguson e Mondrain, anche se Moro è un giocatore che ha sicuramente quella palla in verticale, quella capacità di stoppare, giocare a due tocchi come probabilmente non ha nessun altro in quella posizione lì, perché Libra ce l'ha ma gioca in una posizione diversa. Gioco con Amondarain anche per un discorso economico, perché comunque il Bologna Amondarain l'ha pagato 10 milioni di euro e il Bologna, per me, con tutti i discorsi che abbiamo fatto, non può permettersi di tenere in panchina un giocatore per cui ha speso 10 milioni di euro.
5: Vai.
0: Allegri metterà Beukema con noi, scrive Fabrizio. È possibile, anche perché loro effettivamente loro giocheranno in Champions League, quindi anche per il discorso famoso del turnover, probabilmente domenica sarà in campo contro di noi. Bravone, qui continuiamo a correre dietro a quelli che abbiamo venduto, senza capire che, tranne finora solo Calafiori, la stragrande maggioranza di chi abbiamo venduto ha reso solo a Bologna, renderà Lucumi, forse Castro, ma in generale il valore di molti giocatori è legato al contesto, allenatore, gruppo, società, scrive Fiore. Vabbè, quello in realtà io sono d'accordo, cioè sono d'accordo con sta cosa, cioè il contesto fa molto, soprattutto per alcuni calciatori. Io sono primo consapevole di questo, devo dire, su alcuni avevo un certo tipo di idea, ecco, magari non ce l'avevo tanto su Zirkzee, perché comunque lui arriva qua a 22 anni, e parliamo di un giocatore che comunque è cresciuto nel Bayern Monaco, che ha fatto, cioè che era già stato etichettato come Golden Boy, arriva qua, si rilancia, fa una stagione da protagonista assoluto sotto un allenatore formidabile, e va poi al Manchester United. Calafiori, per esempio, io avevo l'idea che, cioè, che arrivasse all'Arsenal e, cioè, giocava benissimo, diventava super titolare sia dell'Arsenal che della nazionale, ma non era difficile avere questo tipo di
5: io
0: proiezione.
5: Credo di non aver visto negli ultimi 15 anni un giocatore di quel livello qui a Bologna.
0: No, ma nemmeno io.
5: Ma corsa, fisico, colpo di testa.
0: Ma secondo me puoi anche
5: piede.
0: Puoi dire 20, puoi dire 30.
5: No, adesso io rimango sempre masato, perché poi qualcuno me lo dimentica, me lo fanno tutti presente, me lo ricordano, però soprattutto dietro, in quel ruolo lì, con quel passo lì. Poi meno male che è fragile, sai, si è rotto tante volte. Sì. Tutte le volte che partiva palla al piede.
0: Vabbè, un giocatore
5: incredibile.
0: Un giocatore strabiliante. Su Ndoye io mi tengo ancora, perché comunque un anno, per me è un altro giocatore formidabile, quindi io aspetterei comunque.
5: Peccato che sia andato in quel contesto lì, perché secondo me lì non l'hanno. Ndoye era un giocatore che, se andava in una squadra come, non so, l'Aston Villa, per dirti, no? Con l'allenatore che hanno, ecco, lì mi sarebbe piaciuto vederlo.
0: Vabbè, comunque, sai, è andato in una squadra che faceva le coppe.
5: Sì, no,
0: probabilmente ha trovato un allenatore che non ha saputo sfruttare tanto le sue capacità. Anche perché, come dice Fiore, dipende anche da chi ti allena. Cioè, i giocatori che hanno fatto fatica con alcuni allenatori, che invece hanno reso tantissimo con altri, c'è una lista infinita. Noi andiamo in pausa. Non ho capito se ha suonato. Boh, non lo so. Chi è che suona? Chi è giù? È qualcuno di voi? Dai, state qua, tra poco.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manfredini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
13: Oh, ma siamo impazziti!
14: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
12: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
15: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
18: Sì, scusate, allora sono Gabri, volevo dire che dalle varie cessioni in questi anni, a parte Calafiori che è di un livello secondo me altissimo se non ha infortuni, le cessioni degli altri giocatori negli altri campionati un po' più performanti non sono andate come ci si aspettava. Zirkzee ad esempio non è andata sicuramente nella squadra ideale, Ndoye l'anno scorso ha fatto fatica, Beukema l'anno scorso ha giocato quasi tutto il campionato con Jesus e L'unico che secondo me può performare è Lucumi, perché la Juve non ha sicuramente dei fenomeni e con Bremer può fare una bella coppia. L'unico che secondo me si è mantenuto costante è stato Dominguez, che è titolare fisso. Volevo una vostra opinione, Gabri.
19: Dominguez, Nico, del Nottingham Forest.
20: Gran bel giocatore.
19: Sì, bel giocatore. Tra l'altro, non mi ricordo, ne abbiamo parlato insieme io e te, che è uno che può giocare dappertutto a centrocampo. C'è uno che lo metti praticamente...
20: No, ma è vero.
19: Cioè,
20: no, ma lo confermo. Sì.
19: Perché effettivamente Dominguez è uno di quei giocatori che dà sempre... A me ha dato sempre l'idea di poter giocare tre quarti, interno, ecco. Magari non mezzala, magari non centrocampista di inserimento, ecco, forse quello tanto non lo può fare, e poi regista. C'è uno che può fare però tante cose a centrocampo.
20: Quello ci sarebbe, ecco, quello mi sarebbe piaciuto. Quello quest'anno ci sarebbe servito proprio.
19: Quello con quelle caratteristiche serviva lì. Perché giocatore, vabbè, qua ha fatto molto bene. Cioè, insomma, ci siamo. È uno che ci ha fatto divertire, è uno che sapeva gestire bene il ritmo della squadra. Ecco, giocatore che manca al Bologna. Sicuramente. Allora, credo Beukema abbia dei problemi fisici, tallonite. Vediamo. Ragazzi, a centrocampo con il Napoli ci vuole della falegnameria. Morpo, Vega e Ferguson, scrive Lello. Oddio, io non andrei con questo centrocampo qua, caro Lello. Io

0: perdere tutta la vita, e hanno perso con l'Inter. Secondo me oggettivamente hanno fatto sì una discreta partita, però si sono trovati 2-0 che non sapevano neanche loro perché, cioè sono andati in vantaggio ma senza dire... ragione. Poi si sono fatti recuperare in 25 minuti di partita, cioè grossi errori secondo me a livello difensivo. Allegri poi per me fa un errore clamoroso, che è quello di aggiungere un difensore. La squadra si schiaccia ulteriormente, poi dopo di inerzia prendono anche il 3-2.
1: Ecco, vedi, a proposito di giovani, no?
0: Poi hanno avuto, scusami se ti ho interrotto, hanno avuto incredibilmente anche l'opportunità del 3-2 con Anghissa. Non so se hai visto,
1: sì, che si è
0: che sbaglia, cioè ha sbagliato da un metro e mezzo, poi arrivava un tiro abbastanza forte da deviare in rete, però incredibilmente non ha fatto gol. Dopo un minuto hanno preso il 3-2.
1: No, io stavo pensando al fatto, vedi la differenza anche secondo me tra scegliere un allenatore giovane, propositivo, come può essere Tedesco, come avrebbe potuto essere un De Zerbi, come avrebbe potuto essere a modo suo anche italiano, no? Cioè allenatori che comunque hanno la voglia anche di vedere delle cose diverse. Cioè, per dirti, il Napoli, io quella col Genoa ho visto giocare questo Vergara.
0: Sì.
1: Considerando il contesto, considerando tutto, cioè Vergara è un giocatore che se avesse un allenatore come Tedesco probabilmente giocherebbe. Con Allegri
0: l'anno scorso Vergara è titolare di Conte, eh? È un titolare di Conte.
1: Benissimo, con Allegri è stato panchinato. Cioè, non so come dire, no? Ci sono delle volte, bisogna avere davvero il coraggio e la mentalità. Io Napoli dietro non lo vedo In così forte, sinceramente.
0: Anch'io.
1: Ok, poi è vero, hanno due o tre giocatori dalla cintola in su che sono importanti. Cioè, a me, per dirti, Lobotka, io giocatore incredibile, a me piace tanto.
0: Vedo molta difficoltà nel Napoli adesso, in queste prime tre partite. In costruzione, perché una squadra come il Napoli, che ha un certo tipo di ambizione, se ha l'uomo sempre fisso su Lobotka, secondo me deve avere un'alternativa, cioè deve avere un piano B. E secondo me, se gli togli quell'uscita da Lobotka, li limiti tantissimo. Cioè, io ho notato questa cosa qua nelle prime tre partite del Napoli, che se gli limiti l'uscita palla che hanno con Lobotka, che è bravissimo, perché comunque lui, anche se è marcato a uomo per 90 minuti, è capace di nascondertela, perché è bravissimo in quello che fa.
1: È ovunque.
0: Ma se lo riesce a limitare, il Como per larghi tratti lo ha fatto, il Napoli fa una fatica mostruosa ad uscire dalla difesa. Quindi secondo me quello deve essere un po' un obiettivo del Bologna, senza esagerare, perché comunque appunto lui è bravo, quindi sa comportarsi, però quella è una parte secondo me deficitaria del gioco del Napoli in queste prime tre partite. Poi a livello difensivo anche a me non piacciono, cioè per me c'è Di Lorenzo che è un giocatore che in fase difensiva non ci siamo per niente, per quanto mi riguarda. Poi centrali, sì, Rafa Marin, Rahmani sicuramente giocatore di livello, cioè di esperienza, conosce bene il campionato e per me è un bel giocatore. Rafa Marin così, Rafa Marin non è uno che mi ruba l'occhio.
1: A sinistra chi gioca?
0: Spinazzola.
1: Gioca lui?
0: Sembra Spinazzola, sì. Ma vado a controllare, vado a vedere.
1: No, io guardo.
0: Oh, Oliveira.
1: Ecco, perfetto. L'importante è che da quella parte lì ci sia uno perforabile, perché c'è il Berna e quando ti trovi di fronte a Bernardeschi, secondo me non passi dei bei minuti. Poi magari mi sbaglio. Però...
0: Sì, con l'Inter è stato titolare Spinazzola, vado a vedere anche con. Perché giocano... con il Como ha giocato Oliveira, per esempio.
1: Però giocano anche in Coppa, Quindi giocare a sabato magari.
0: Giocano in Coppa, sì. Né Oliveira né Spinazzola comunque sono due assi della difesa, ecco.
1: No, vai dalla parte di Berna.
0: Più Oliveira secondo me di Spinazzola, cioè per me è più bravo Oliveira di Spinazzola. Cioè Oliveira uno contro uno non è malissimo secondo me.
1: E in porta gioca
0: Meret, che io non mi piace tantissimo, devo dirti.
1: No, guarda, io ti spiego, dopo che ho visto il gol che ha preso Mandas ieri.

0: Cioè, c'ho un nervoso col Bologna, c'erano i moscerini, li pagava. No, ho capito io.
1: Vabbè,
0: però,
1: ha sbagliato.
0: Cioè, ogni ci tanto sta, però sta. Ci sta anche, no? Con noi non sbaglia mai. Abbiamo un sacco di messaggi.
1: Vai,
0: Frank.
1: Sì. Aggiungo, allora, Holm domenica ha fatto l'Holm. Sono molto contento per lui e per il Bologna, dato che lo scorso anno su di lui ne sono state dette troppe. Inoltre, penso di essere l'unico con la sua maglia, per cui è ancora meglio. Ricky, tu sei un grande. Per me Holm è, se sta bene, se è in forma anche caratteriale, è uno dei giocatori migliori che ha il Bologna, quindi sono d'accordo con te. Per me domenica fa una gran partita, sbaglia sul gol, perché sul gol fa una cosa inspiegabile, sinceramente non so perché ha quel tipo di comportamento, non so perché va a schiacciarsi così tanto, forse perché teme che arrivi un tiro subito e invece vede dopo che Doig è più lontano e quindi ci sarebbe potuto arrivare. Io non so perché si schiaccia così tanto, ma probabilmente la percezione del pericolo l'ha fatto ragionare in quel modo lì, ovvero mi schiaccio verso la porta per poi andare incontro.
0: Resta il fatto che comunque ha fatto un errore tatticamente parlando, cioè ha sbagliato, poi è stata una lettura sbagliata.
1: Sì, ecco, sì, mettiamola così. Ha sbagliato.
0: No, però
1: per me ha fatto una bella partita.
0: Però nel complesso, se non sta col freno a mano tirato, perché lui ho sempre quella sensazione che
1: stia
0: tutti sulle uova,
1: parlato,
0: ecco. Se non è, lui è un giocatore che non si discute, anche perché lì a destra è titolarissimo e lunga vita Holm.
1: Cioè, se Holm, uso quello che dice Ricky, se Holm fa l'Holm fa 38 su 38.
0: Secondo me sì.
1: Quindi siamo d'accordo.
0: Ecco.
1: Aggiungo che Ferguson, se è questo qua, va bene lasciato lì. Ferguson libera Pobega che si deve svegliare, scrive sempre Ricky. Ecco, su Pobega non mi avrete, Ricky non mi avrai, perché per me Pobega è un giocatore che può partire, cioè che deve partire dalla panchina, cioè deve partire da... Cioè, non,
0: cioè
1: non
0: a te un Ferguson Libra Mondragon non ti piacerebbe?
1: A me?
0: Mm.
1: Beh, io ho detto prima Ferguson Libra Mondragon.
0: Oppure...
1: L'avrò detto 10
0: però,
1: volte.
0: Però, non può, però vedi... Sì, ecco, è l'unico modo che potresti avere per prescindere da Moro.
1: Però, quale?
0: Ferguson Libra Mondragon.
1: Ah, però non Pobega. Lui dice Pobega.
0: No, Pobega no. Però rischieresti, capito? Io Moro domenica lo farei giocare.
1: Ah, ma ci sta, ma probabilmente partirà lui. Buonasera ragazzi, abbiamo già detto giù come dei piombi, lasciamo lavorare il tedesco, abbiamo dato tempo a Motta ed italiano, scrive Andrea. Andrea, allora sul giù come dei piombi, vabbè, parliamo di niente, ovviamente. Rispetto agli anni scorsi c'è una costruzione diversa della rosa, però ecco, soprattutto prima dell'arrivo, cioè prima della stagione in cui poi arriviamo quinti e andiamo in Champions League. Cioè io avevo in testa qualcosa già di molto importante, e lo possono confermare trasmissioni radio che chissà dove sono andate, ma comunque io immaginavo che il Bologna potesse finire dal sesto posto in su. Quindi sempre Andrea, come formazione inserisco Miranda, Elland Libra, Moro, gioco con Piccoli fino alla pausa, dopo Dovbik si stancherà a fare gol. Oh, speriamo, ce lo auguriamo tutti ovviamente, anche perché da lui dipende molto della stagione del Bologna. Quindi a Bergamo è stato giusto far giocare un minuto e mezzo, e a Bologna con un gol e un'espulsione nel recupero è stato giusto far giocare 30 secondi in più, scrive Marco. Cioè, in che senso? Io sono andato a controllare i secondi, perché la partita non è finita precisamente al 96esimo, ma è finita un po' più tardi per il gol di Samardžić. Sono andato a controllare, ho fatto un po' di addizioni dei secondi, dei minuti. Effettivamente si poteva giocare quel tempo che è stato concesso da Doveri. Su domenica scorsa non so a cosa fai riferimento, cioè non te lo so dire. Poi vabbè, ragazzi, partiamo sempre dal presupposto che Di Bello è un arbitro che va in difficoltà. Ferguson tira bene in porta ed è in prima marcatura, molto, molto efficace, più di Berna, Odgaard e di Libera. Questo è quello che dicevo anch'io, però effettivamente quella palla in verticale Ferguson non ce l'ha tanto. Cioè non ha...
0: E sul fatto che tira bene in porta, effettivamente...
1: Beh, però dai, adesso secondo me è anche discorso di abitudine, Simo. Cioè, secondo me, se un giocatore viene spostato lì e ha quel tipo di compito in più lì, cioè è un giocatore che comunque la conclusione ce l'ha, eh. Cioè,
0: leggimi questo, per favore.
1: Questo qua?
0: Sì.
1: parlate di Libra come se fosse già arrivato. No, io no, sicuramente no.
0: No, assolutamente. Noi parliamo di Libra come un giocatore che, al quale va data fiducia, perché se la merita e se l'è meritata sul campo. Sul fatto che sia già arrivato, proprio no, anzi, siamo i primi a dire che deve stare al suo posto, perché deve dimostrare.
1: Sì, deve lavorare, deve, ma deve giocare.
0: Però deve giocare, perché se l'alternativa è quella di aspettarlo facendolo stare seduto, tanto valeva dargli in prestito.
1: E su quanto dici, Simo, aggiungo che per me possiamo cioè io almeno dico serenamente che Libra è giocatore da caratteristiche uniche nel nostro centrocampo, quindi per me è proprio una motivazione per cui deve giocare.
0: Vero.
1: Ciao Frank, a te che piace lo stop orientato, cosa ne pensi di quello di Alassane? Speriamo cresca. Forza Bologna. Intanto mi dai un gran forza Gepard, grandissimo, grande forza Gepard, assolutamente. Io ho giocato tanti anni nella Gepard. E poi Alassane, dello stop orientato di Alassane, direi che possiamo.
0: È uno stop a inseguire.
1: Possiamo bypassare la risposta, caro Paolo. Tanto ora c'è Libra, scrive Gianluca da Minerbio.
0: Dominguez
1: tra parentesi. Ok, ciao, chi sostituisce Tedesco in panca? Tarozzi, 2 giornate, non lo so se sono troppe, comunque sono 2 giornate, ma il Bologna farà ricorso. Ragazzi, mi dispiace, Odgaard inguardabile, fuori ruolo e statico. Ragazzi, dobbiamo salutarvi.
0: Mancano 30 secondi.
1: No, bisogna fare
0: 10 secondi.
1: Domani non ci sentiamo, c'è l'amichevole della Fortitudo alle ore 18, quindi mi raccomando, seguite sempre 21 Bologna 1, noi ci sentiamo io e te, caro Simo, giovedì alle 18.
0: E sei peggio di me.
1: Ma adesso poi vediamo, andiamo a leggere.
0: Sei tu.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
3: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
4: Sì, mi devi credere!
3: Lunedì?
4: All you can eat di Crescentine!
3: Ah, bene! Martedì?
4: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
3: Tutto illimitato?
4: Sì!
3: Mercoledì?
4: All you can eat di carne alla griglia!
3: Giovedì?
4: Tomahawk!
3: Illimitato?
4: Sì!
3: Prenotare subito!
5: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 19.
12: Cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
15: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
16: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
15: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
16: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte
18: come pesche noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
19: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
20: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
21: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
22: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
23: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Sono le 19 e 4 minuti.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Circa 10 giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre del 2023, il primo ministro israeliano Netanyahu fu avvertito personalmente dal leader degli Emirati Arabi che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro Israele, ma non informò i vertici della sicurezza israeliana e non fece nulla, pur essendo stato informato. È quanto riporta il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali, tra cui alti funzionari in Israele e in tutto il mondo. La ricostruzione è stata definita vera dall'ex premier israeliano Bennett, mentre l'ufficio di Netanyahu nega categoricamente l'accaduto, bollandolo come una menzogna totale. La Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Kushner e Witkoff a Mosca e a Kiev. Almeno 2 morti e 10 i feriti, secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. I raid che hanno colpito infrastrutture critiche hanno danneggiato anche edifici in tutta la capitale, tra cui un condominio di 5 piani. Gli attacchi delle forze russe contro Kiev e altre regioni della scorsa notte sono stati complessi e pianificati per provocare più male possibile, ha scritto il presidente ucraino Zelensky in un post. Le condizioni di Emma Bonino, per quanto delicate, restano stazionarie, è quanto fanno sapere dall'ospedale Santo Spirito di Roma, dove la leader di Più Europa è ricoverata da ieri nel reparto di terapia intensiva in seguito ad una crisi respiratoria. Il ricovero, spiegano dal nosocomio, è stato disposto a scopo precauzionale per consentire ai medici di monitorare costantemente le sue condizioni. Secondo quanto riferito dai sanitari, Bonino è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. In un quadro internazionale in cui le competenze scolastiche sono in caduta libera, l'Italia riesce a reggere il colpo evidenziando anche dei miglioramenti. È la fotografia scattata dal rapporto PISA dell'OCSE sugli apprendimenti dei quindicenni. Gli studenti italiani si piazzano infatti sopra la media in tutte e tre le aree analizzate dal rapporto lettura, matematica e scienze. Un risultato che porta il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara a parlare di una scuola italiana solida, sottolineando soprattutto il dato della comprensione dei testi scritti, dove per la prima volta l'Italia si colloca significativamente al di sopra della media internazionale. Dopo una lunga estate di caldo e afa, la svolta termica è in arrivo. Da domani sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica che si registrerà prima al nord, poi tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Complici la copertura nuvolosa e il passaggio dei temporali, le temperature massime non supereranno infatti i 26-27 gradi.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
4: Buongiorno a tutti, 12.07, mezzogiorno rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Ben ritrovati a tutti quelli che ci seguono su tutti i nostri canali e ben ritrovato a Max Guerrieri. Buongiorno Max.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Senti, ieri al Pallone nel 7, tu e la banda di ETV ad analizzare un po' la partita. È stata la prima puntata del Pallone, perché sono stati due lunedì di fila di fatto che Bologna ha giocato, e quindi ieri primo Pallone. Com'è andata?
5: Ma è andata bene, devo dire che insomma ci mancavano le analisi tattiche di campo di Fabio Bazzani, siamo tornati, sempre molto prezioso Bazza, siamo tornati a parlare di campo principalmente, poi qualche accenno, più di qualche accenno al mercato, magari anche alla conferenza stampa di qualche giorno fa di Claudio Fenucci lo abbiamo fatto, ma abbiamo principalmente parlato del match e di come avevamo visto il Bologna in queste prime tre uscite stagionali, e devo dire insomma che mancava un po' parlare di calcio giocato. Effettivamente è ciò che credo ci riesca anche meglio da un certo punto di vista, soprattutto nella parte in cui alla lavagna tattica Fabio ci spiega i movimenti dei giocatori del Bologna, e abbiamo visto insomma che ci sono stati segnali positivi, ma ci ha spiegato Bazza qualche cosina da aggiustare ancora c'è per Domenico Tedesco anche a livello tattico.
4: Senti, ieri tra l'altro, dopo ne parlerò con Luca Pinkerle, c'era anche Gianmarco Marchini del Carlino. Oggi il Carlino ha dedicato una bella pagina a Libra, no? E ci sta,
5: sì.
4: Il suo debutto, hanno ripercorso un pochino la sua storia, e è un po' la nota positiva, se vogliamo, insieme ai gol delle due punte forse, della partita di domenica.
5: È la nota più positiva sicuramente, un classe 2008 che è entrato alla prima in Serie A, al debutto nel massimo campionato italiano, con grande personalità, con grande voglia di incidere, e però riuscendo a mettere in mostra quelle che sono le sue principali qualità, quindi senso della posizione, capacità di muoversi anche senza palla, stare tra le linee a ricevere, e non ho ancora citato la tecnica e la capacità che ha quando ha il pallone tra i piedi di insomma agire con una sicurezza che non siamo abituati a vedere per un diciottenne, diciannovenne, almeno noi italiani, per quello che è il calcio italiano, perché poi in altri paesi in classe 2008 magari gioca già titolare e in un centrocampo anche più qualitativo, più forte rispetto a quello del Bologna. Però a Bologna e in Italia non siamo abituatissimi a vedere quotidianamente dei Marco Libra, quindi certamente è stata la nota più positiva, seguita dai gol delle due punte, dalle reti di Piccoli e Dovbyk. Io però prima metto Libra, perché si è parlato tanto a fine estate di un acquisto mancato nel centrocampo rossoblù, di un errore fatto dal Bologna nel non comprare un altro centrocampista. Questo è uno degli aspetti che Fenucci ha voluto mettere più in chiaro di tutti, cioè Tedesco non ha mai chiesto un centrocampista e comunque abbiamo Libra, cioè anche se l'avesse chiesto, il settimo centrocampista del Bologna con possibilità di scalare le gerarchie, aggiungo io, perché immagino non rimarrà al settimo per tutta la stagione o per tutte le stagioni che verranno, è Marco Libra, e questo è un qualcosa a cui ci si deve abituare, anche perché poi ne parlavamo ieri anche con Fabio, Tedesco lo considera al pari di tutti gli altri suoi compagni, se no non lo avrebbe inserito al 45esimo di una partita in quel momento sullo 0-1 con il Bologna inchiodato a 0 punti in classifica dopo due giornate e mezzo.
4: Senti, e nel frattempo i due gol delle due punte, l'abbiamo detto, insomma, il gol di Dovbyk l'avete anche un po' più approfondito rispetto a quello di Piccoli, ed è un po' inevitabile, no? Perché Dovbyk, rispetto a Piccoli, che sai un po' cosa puoi aspettarti, anche se io su di lui un approfondimento in più proverei a farlo, però su Dovbyk. Sì, perché Dovbyk comunque resta un 2000, scusami, Piccoli resta un 2001, no? Cioè non è un ragazzo giovane, non è più giovane, però è ancora un 2001, quindi rispetto a Dovbyk che ha quasi 30 anni è proprio un profilo diverso, e su Dovbyk, insomma, il suo arrivo si è portato dietro tanti dubbi, no? Più che dubbi, timori della condizione, della salute. Poi l'abbiamo conosciuto meglio dal punto di vista caratteriale, e quindi il suo gol, insomma, ci dà una mano per essere ottimisti verso il superamento di qualche problema che potrebbe incontrare, no? In questa stagione lui. E da questo punto di vista, come la vedi tu? Già in vista di Napoli, è un Dovbyk che si candida al 50% con Piccoli, o le gerarchie in questo momento, complice ancora una condizione forse da ritrovare al 100%, non si mettono in discussione, partirà Piccoli già ancora a Napoli?
5: Io credo che, insomma, all'alba della quarta giornata si possa ancora considerare Piccoli davanti, e anche di un po', nel senso che vedo un Dovbyk in grado di magari garantire 30-35 minuti, forse dopo una settimana di lavoro, quando arriveremo a Napoli saranno diventati 40 i minuti, 45 magari anche nella migliore delle ipotesi, ma partire dall'inizio senza che l'allenatore pensi di dover fare un cambio obbligato perché non hai più di 50 minuti nelle gambe è un qualcosa di molto diverso, quindi io vedo ancora Piccoli davanti, e poi con calma si arriverà alla miglior condizione di Dovbyk. Con calma non parlo di novembre-dicembre, parlo magari di altre 2-3 settimane, sfruttando la sosta in questo senso per rimetterlo in sesto del tutto, perché sono convinto che per pedigree, per carriera, per quello che ha fatto Dovbyk, che sia la prima punta titolare di questo Bologna. Poi è chiaro che Piccoli, magari, ecco, forse qui lo farei l'approfondimento, può essere in alcune circostanze forse un po' più versatile, nel senso che io vedo anche Tedesco che gli chiede molto di attaccare la profondità, oltre a venire incontro, a fare la boa, a proteggere il pallone, scaricarlo e far girare la squadra. Dovbyk magari di profondità ne ha meno, anzi sicuramente ne ha meno, quindi forse una approfondimento proprio sulle caratteristiche individuali di Piccoli e su quello che ti può dare, lo faremo, ha senso farlo. Però Dovbyk, 24 gol in Liga, 17 al primo anno a Roma, abbiamo visto com'è entrato contro il Sassuolo, cioè se questo è il Dovbyk che sta un pochino meglio, non c'è dubbio che quando sarà al 100%, augurandoci che raggiunga il suo 100% a Bologna, poi giocherà lui, perché comunque abbiamo visto come protegge la palla, il senso che ha della posizione in area di rigore. Fabio ci spiegava che anche nel gol sbagliato dove cicca il pallone, comunque un buon segnale quello di arrivarci sul pallone passando davanti al difensore e mangiandoselo come tempi in area, aveva già dato un buon segnale lì. Poi ha segnato la rete decisiva del 2-2, l'esultanza che abbiamo visto, il post Instagram in cui dice mi sento vivo dopo 8 mesi, insomma stiamo arrivando ad una condizione diversa da parte di Dovbyk, forse 2-3 settimane ancora mancano per vederlo al 100%.
4: Ci sta. Max, faccio un salto anche al basket, perché ci stiamo avvicinando alle prime partite, alle prime uscite ufficiali, no? La Supercoppa ormai alle porte e comincia anche la stagione su Nettuno Bologna 1 e su ETV, perché già al 9, prima amichevole della F, prima, no, ennesima amichevole della F, però prima diretta su Nettuno Bologna 1, sulle nostre frequenze, differita tra l'altro su ETV contro Rieti.
5: Differita in seconda serata su ETV, così come la differita in seconda serata andrà anche su ETV della partita contro la Libertas Livorno che si giocherà al Paladozza a Bologna il 12 di settembre, che rappresenterà l'ultima invece amichevole della pre-season bianco-blu, prima poi dell'impegno del 18 settembre di venerdì contro Cividale nella semifinale di Supercoppa, e da lì poi partirà la stagione ufficiale della F che seguiremo in lungo e in largo a radio, TV, ma questo insomma lo abbiamo detto e continueremo a raccontarlo in tutte le salse. E poi passando all'altra sponda, diretta dell'amichevole che si giocherà sempre al Paladozza, sempre a Bologna, del 16 settembre tra Virtus e Maxima Roma su ETV. Quindi insomma seguiamo gli ultimi appuntamenti, quelli più importanti se vogliamo di questa pre-season, con la squadra ormai già fatta anche come condizione, immaginiamo, prima dei primissimi impegni ufficiali. E poi anche la Virtus ovviamente partirà, Supercoppa che si gioca a Tortona quest'anno, semifinale di sabato contro l'Olimpia Milano, purtroppo nel giorno di Bologna-Torino, ma capiamo che insomma nell'incastro dei calendari forse meglio di così non si poteva fare, e quindi insomma ci auguriamo che passino entrambe la semifinale per poterci godere una domenica di tutta Basket City con solo impegni di pallacanestro, visto che come detto Bologna-Torino si gioca di sabato. Questo è l'augurio. Intanto però partiamo dalle differite, dalle dirette, dalle amichevoli e dalle semifinali di Supercoppa.
4: Grande Max. E allora ricordiamo gli appuntamenti: il 9 Radio Cronaca in diretta su Nettuno Bologna 1 di Fortitudo Rieti, ore 18. Ore 18, differita, tra l'altro diretta anche YouTube ragazzi, e poi sul canale Fortitudo, differita su ETV rete 7 in seconda serata. Il 12 invece partita alle 16, diretta in Radio Cronaca su Nettuno Bologna 1 e differita in seconda serata per ETV. Il 16, così chiudiamo il cerchio, alle 20 palla 2, Bologna, Virtus Bologna Roma,
5: Maxima
4: sì. Roma, diretta ovviamente su Nettuno Bologna 1, diretta su ETV Rete 7, e così piano piano ci avviciniamo ai primi appuntamenti e all'apertura di questa nuova stagione. Max, ti faccio un grande in bocca al lupo, stai andando in Fortitudo immagino, perché oggi ci sono due giocatori, no, in presentazione.
5: Sto per andare in Fortitudo, esattamente, presentazione di Tommaso Guariglia, centro titolare, e Todor Radonic, uno degli acquisti secondo me più interessanti dell'estate bianco-blu, quindi non vediamo l'ora di ascoltare le loro parole.
4: Forza e coraggio, grazie mille della compagnia.
5: Grazie a te, grazie a tutti.
4: Grazie Massimo Guerrieri di ETV Rete 7, noi adesso andiamo in pausa e fra poco torniamo con Luca Pinkerle.
6: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno.
1: presentato da
7: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
8: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
9: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Angelo, perché ti affidi sempre?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
3: Oh, ma siamo impazziti!
4: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
2: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
9: Quello famoso per gli abiti da sposa.
8: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
10: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Olè, 12:24, mezzogiorno rosso-blu. Scusatemi, io ho questo abbassamento di voce, non ci crederete, ma è per i gol di Dobbik. Cioè, alla fine ho esultato come gol di Coppa Italia, è stata una liberazione. Oggettivamente non dico in attesa, però sì, a me lo dicevo ieri, alla fine ha fatto godere quel gol lì, in un modo o nell'altro, vuoi o non vuoi, sì. Però ha fatto godere anche la prestazione di Marco Libra, e con chi parlare di cose del genere, cioè del debutto di un ragazzo di 19 anni che salta addirittura di piede pari, no? L'under 20, passando da un under 18 subito in corsa under 20, ma era un under sotto età, e poi in prima squadra, se non con Luca Pinkerle. Buondì.
14: Ciao Manfred, ma cosa sta succedendo al campionato italiano? Che non c'è stato un rigore, non c'è stato un VAR.
13: Ti chiederò anche di questo.
14: Cioè, il mondo è al contrario, ma è bellissima questa cosa, solo che non lo stiamo più riconoscendo, il nostro caro vecchio campionato di Serie A. Ha giocato un giovane del Bologna, e questo credo sia bello sottolinearlo, perché noi, io e te Manfred, abbiamo iniziato un po' a mettere gli occhi su questo pippone del settore giovanile, possiamo chiamarlo così, perché ci siamo stati dietro tanto. Il problema qual è? Che tutte queste cose le vedi nel tempo, e bisogna aspettare un po', la pazienza nel calcio non c'è, vedi Fiorentina, ed è un po' una soddisfazione, dai, vedere che dopo che aspetti, dopo che lavori, dopo che getti le basi, alla fine, dopo che hai messo i semi, qualche bel fiorellino viene fuori. Credo sia stata un po' la soddisfazione, no? Anche del pubblico del Dall'Ara, perché c'è sempre un calore diverso quando giocano i tuoi giovani, li accogli in maniera differente, no? Quando sono in campo, li coccoli, magari se sbagliano a San Siro, se sbagli un pallone, sei un grande campione, ti fischiano 80.000 persone. In un contesto in cui ci sono 30.000 persone che credono in te, se sbagli un passaggio magari non sei così influenzato, e questo credo sia stupendo. Vedere un ragazzo del 2008. Cosa facevi nel 2008 tu, Manfred?
13: Non credo che si possa dire in radio.
14: Ok, va bene. Non hai un seconda serata da
13: no.
14: dire qualcosa.
13: Era un
14: nuovo,
13: periodo abbastanza turbolento. Ma ritornando al calcio, beh, è stato un debutto neanche scontato, perché Tedesco ne aveva parlato, aveva detto, ma avevamo in programma di metterlo in campo anche nelle due partite precedenti, però non abbiamo mai trovato l'occasione giusta, no? Ah, stavolta trova l'occasione giusta all'intervallo, mettendolo sotto, cioè mentre Bologna era sotto, di un gol in una partita dove Bologna non aveva fatto benissimo, no? Se non il primo quarto d'ora facendo girare sta palla, ma poi di fatto rischiando molto, un contropiede, un gol sicuramente, e gli ha affidato comunque un centrocampo che non aveva risposto, perché aveva fatto molto male Pobega, abbastanza male, per me più o meno alla pari Odgaard, e sai, sono entrati Moro e lui . E il Bologna in effetti, soprattutto in campo aperto, nelle transizioni, ne ha giovato anche delle qualità di Libra, e quindi ha sfruttato le qualità di Libra, che non è stato solo uno che si è messo a servizio di, ma secondo me uno che ha aiutato il Bologna a venire fuori un po' meglio da alcune situazioni. Ne è venuto fuori poi un secondo tempo importante dove per Tedesco, ma penso per tutti, tra i migliori del Bologna nel secondo tempo sicuramente c'è Marco Libra, se non il migliore, dice Tedesco.
14: E credo che questo sia un vero esordio, non un finto esordio come fanno tanti allenatori, come fanno con tanti giovani. Cioè se tu metti un giovane, magari 19enne, 18enne, ma a volte anche 20enne, su 4-0 per te quando manca 5 minuti alla fine, che responsabilità puoi dare a questo ragazzo? Se invece tu inserisci un giovane in un contesto altamente competitivo in cui bisogna recuperare la partita, come se tu lo stessi prendendo con le mani in faccia, guardando negli occhi e dicendogli io conto su di te, quindi questo credo dia una motivazione ben diversa. E la risposta qual è stata? Di un giocatore di calcio, di un giocatore di calcio vero. Io credo che chiunque sia stato allo stadio, abbia visto la partita in televisione, abbia visto comunque un giocatore che ha ritmo, intelligenza tattica, qualità e coraggio, e queste sono certamente delle qualità che fanno un calciatore. Non ho capito ancora a livello di passo e di gamba quanto è veloce, però una cosa me la ricordo, che quest'estate quando eravate su a coprire il Tiro Valle scrivevo tutti i giorni a Bosello, ma com'è Libra dal vivo, com'è Libra, perché ti giuro ero convintissimo che fosse veramente l'anno in cui partivi con un giovane su cui conti davvero, e non che aggreghi, gli fai fare gli allenamenti, poi se c'è la partitella no, stai fuori, e poi però non lo faccio esordire, no, solo quando stiamo vincendo, no, contare sulle persone.
13: Adesso arriva un messaggio abbastanza entusiasta, cioè Marco il football Libra, come tocca e palla lui solo Bernardeschi, ok, però
14: mezzo tiro in porta.
13: Forse un attimo con calma. Tiro, Guarda, io penso che questi ragazzi, ti faccio un esempio. Vabbè, cioè, che Libra gioca in un reparto complicato, no? Ma dove i centimetri, se hai tanta qualità, puoi anche superare il problema, no? Penso a Barella, no? Penso al centrocampo ai diversi centrocampisti dell'Inter con caratteristiche diverse, c'è Anoglu, tutti ruoli diversi, caratteristiche diverse, ma non bestioni fisicamente. Certo, dopo una prima fase di inserimento dove la tecnica, la personalità, la capacità di stare in campo sono sicuramente prioritari, poi comincerà un lavoro di forza, no? Il Barella del Cagliari, io me lo ricordo perché tra l'altro gli andai a stringere una mano, entusiasta di averlo visto giocare una partita contro il Bologna in una maniera divina. Non era assolutamente il giocatore strutturato fisicamente come quello che abbiamo potuto vedere in nazionale con la maglia dell'Inter e compagnia varia, no? C'è un percorso, e questo probabilmente è un percorso che dovrà intraprendere un giocatore come Libra, per tanti aspetti, perché la Serie A lo richiede, ma perché il calcio europeo ormai va in quella parte. C'è un giocatore fortissimo nell'under del Bologna, che è lo Monaco, che ha solo un problema: gioca in attacco, tecnicamente non si discute, proprio anche come vede cose importanti. L'unica cosa che penso però è che se vuole imporsi nel calcio di oggi dovrà fare un lavoro importante dal punto di vista della forza, concentrarsi molto su questo, perché tra l'altro ha un ruolo che lo richiede. Guarda Raimondo, quanto piano piano si è esploso anche dal punto di vista fisico in questi anni rispetto a quello che aveva debuttato, ovviamente, che era un ragazzino con Sinisa. Insomma, credo che ci sia anche un percorso personale che poi piano piano inizia, e magari inizia un po' prima rispetto ad altri, e se poi ti vai a giocare la tua partita coi grandi, e allora devi accelerare, no?
14: Gli mettiamo la collanina di Antonelli, di Chimi Antonelli, a tutti quanti, per vedere quanto crescono, quanto gli cresce il collo.
13: Veramente.
14: No, beh, la fortuna qual è? Che lo sviluppo fisico è una cosa che tu ti puoi portare avanti nella carriera veramente fino quasi ai 28-29 anni. Cioè, in questo momento non puoi proprio fisicamente avere la forza che puoi avere magari a 23 anni, perché ti manca 5 anni di allenamento che strutturalmente poi vai piano piano a mettere. È il motivo per cui si mandano, tra virgolette, ragazzi a farsi le ossa, perché si spera che tornino con un tono muscolare migliore, più grosso e più forte, più maturo, diciamo. Gli ultimi due anni invece dello sviluppo del calciatore cosa si fa, Manfred? Si fa l'individuazione del ruolo, si va sulle specifiche del ruolo. Di solito si parte da un po' più bambini, che si cerca di insegnare a fargli fare tutti i ruoli, e poi pian piano con il tempo si capisce quale può essere la specialità, la specialistica di un giocatore, che in questo momento è centrocampista. Non è un 6, non è un 8, non è un 10, non è un esterno, è un centrocampista, perché ancora, a mio avviso, la sua posizione la dovrà trovare. Ma perché proprio fa parte del percorso del calciatore. Infatti Tedesco cosa dice prima della partita? Vediamo dove gioca, perché a qualità può giocare dappertutto. Ma io credo che la realtà sia anche che questo giocatore, avendo saltato poi l'under 19 e l'under 20, non ha ancora fatto la specifica del ruolo. Quindi lo puoi modellare un po' come vuoi in base alle tue esigenze, e questo è positivo.
13: Senti, nel frattempo si è giocata la partita e c'è stato anche un risultato. Alla fine del tutto il Bologna la recupera con un gol di Dobbik, che non so, tu vivi a Roma, qualcuno ne ha parlato a Roma, hai sentito qualcuno, ha segnato la pippa? Cos'è
14: no,
13: che dicono?
14: Allora, sì. Beh, dicono un sacco di cose, nel senso che il soprannome più gettonato è l'intruppone, perché l'intruppone a Roma è questo personaggio dalle lunghe leve, dalla grande fisicità, che fa fatica un po' a controllare il proprio corpo. E diciamo che la tecnica di Dobbik non è rimasta negli occhi dei tifosi romanisti, però sono rimasti anche un po' scioccati dal fatto che abbia segnato. Io no, perché ero convinto del fatto che comunque, se un giocatore sa fare gol, lo sa fare anche quando magari non è al 100% fisicamente, quando gli viene data mezz'ora, quando c'è da fare un po' sportellato in area, e questo Dobbik doveva fare, cioè rispondere anche se non al 100%. Perché? Perché è un giocatore caratura importante, internazionale. Manfred, tu che hai un po' più di database, archivio di Bologna rispetto a me, quanti giocatori sono stati listati nel pallone d'oro? Fosse Zagorakis e basta? A Bologna?
13: Hai detto Zagorakis?
14: Zagorakis è stato listato dopo Euro 2004 e Dobbik, 28esimo nel pallone d'oro. Ormai della Roma.
13: Beh, c'è anche Baggio. Baggio è stato il pallone
14: Baggio,
13: d'oro.
14: Certamente.
13: Sì, parlo dei più recenti, cioè teniamoci un ventaglio accettabile. Baggio l'ha vinto e quindi sì, Baggio l'ha messo.
14: Perfetto. Perfetto, che omissione, scusami. No, perché
13: no, ma figurati,
14: non mi ricordavo se era l'anno di Bologna in cui aveva vinto il pallone d'oro.
13: No. Era il 97.
14: 94.
13: Forse prima.
14: Comunque
13: non me lo ricordo.
14: Mamma
13: più
14: mia.
13: Quando
14: comunque
13: ha vinto
14: inizia oggi la votazione.
13: Dario lo sa, perché sono sicuro, io lo amo per questo. Baggio vince il pallone d'oro nel 90, lo sapeva 93, lui 93, sapevo che lo sapeva. Quanto lui voglio bene. Ma quanto è bravo Ronzulli, cazzarola. È impressionante, cioè un vocabolario storico, è indecente. E poi mi dicono che non ci sono giornalisti a Bologna. Guarda,
14: ma guarda,
13: sta buono, va, che si sono persi gli ultimi 20 anni. Comunque è mostruoso. 93, grazie amico mio che scrivi. Non anni? Il mio preferito, tra l'altro. Comunque, bravissimi tutti e due, allora, te e Ronzulli. Io non so perché ho detto 97. Perché ho detto 97?
14: Perché è l'anno in cui sono nato io ed è quello in cui era Bologna Ronaldo. Prende Baggio.
13: 97 Ronaldo. Abbiamo guarda, lo stregatto. È arrivato lo stregatto.
14: Pastore.
13: Senti, senza sparire. E minchia, ha ragione lui. Ti sei fatto di nebbia per la primavera, sei un parolaio. Io non ho il coraggio di dirvi, ma c'è solo una persona che può attestarlo, a cui ho regalato una grande storia quel giorno. Dovevo andare a vedere la primavera, che poi purtroppo ha perso 3-0, la primavera, l'Under 20, che ha perso 3-0 con l'Inter in casa, una partita abbastanza assurda. Prima di andare lì vado a fare una commissione e mi succede un problema. Un problema incredibile, tra l'altro, in una concessionaria dove un signore.
14: Sempre nella tua vita che non ha mai imprevisti e problemi.
13: Tu non hai un'idea. Un signore. Praticamente esco dalla concessionaria, non dico quale. Mi entra un signore, un ragazzo, nel finestrino. Ciao, grande. E Frank lo sa perché l'ho chiamato perché era a far la partita e scrive: non puoi non dirlo. E niente, ciao, io dico grande, grazie, ciao, e faccio retromarcia. Ad un certo punto sento tac,
14: preso.
13: Apro un attimo lo sportello e dico: ma ho toccato qualcosa? Vedo un ragazzo con la camicia bianca, un mazzo di chiavi in mano e un sorriso che si spegne e diventa bianco come la maglietta, con queste chiavi in mano. Altri due ragazzi che probabilmente erano lì di fianco, una macchina nuova di pacca e il signore che mi era entrato dal finestrino, che stava in realtà prima, e capisco perché aveva lo sportello aperto, togliendo i documenti dalla sua macchina per andare a prendere la nuova. Sì. E non ti dico cosa è successo adesso, detta così ho fatto una grande sintesi, ma mi sono sentito talmente in colpa che poi dopo ne sono derivate. Io sono morto in quel momento, non l'aveva neanche aperta. Non ha neanche usato il telecomando. Ti rendi conto? Quindi adesso lo saluto anche,
14: mamma
13: poverino.
14: Mia.
13: Sì, perché poi ci ascolta, quindi mi sono sentito un verme.
14: Un po' di pasta abrasiva.
13: Sì, e poi tutti i casini, perché dopo. Adesso la mettiamo subito a posto, non ti preoccupare, che arriva a casa. 3 giorni per metterla a posto. Vabbè, avremo un'autosostitutiva. No, non c'è l'autosostitutiva. Mi sono sentito talmente in colpa che io ho detto: sai cosa faccio?
14: Insomma,
13: vengo con te e ti lascio la mia macchina per quei 3 giorni, che almeno condividiamo il dolore. Quindi è andata così. E quindi al ragazzo che mi scrive: sei un parolaio, te lo giuro, non sono venuto a vedere la partita nella primavera perché ero qua a cercare di aiutare questo poveretto a cui ho distrutto la macchina senza neanche averla mai toccata. Va bene, stai
14: vai,
13: con me?
14: Pausa,
13: c'è stato
14: un
13: aneddoto. Va bene, ciao, cioè arrivo subito.
14: Arriva.
15: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da.
16: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
15: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
18: Fu Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Mo!

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: Torna a Comacchio alla 28ª sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Eccoci qua tornati, 12.45, mezzogiorno rosso-blu, con me Luca Pinkerle, ciao. Allora,
14: ho due notizie carine, spara. Posso leggertele al volo?
13: Vai.
14: Allora, prima Fabrizio Romano dice: il presidente Mirwan Suarso e i dirigenti del Como stanno rinunciando ai loro posti per la partita di debutto in Champions League contro il Lipsia perché hanno annunciato che preferiscono che i posti vadano ai tifosi del Como nati nel 1950 o prima.
13: L'avevo letto.
14: Carino, molto carino. E poi esclusiva marca: James Rodriguez sta muy cerca de tener nuevo equipo, el Avellino de Alessandro Nesta.
13: Che ha vinto, James, tra l'altro, se non ricordo male.
14: Vicinissimo all'Avellino. Sì, sì, è in quinta posizione in Serie B. divertente James in Italia con Insigne che ha segnato ieri. Serie B molto carina da seguire quest'anno, eh? Molto molto bello.

0: molto efficace quando deve puntare l'uomo, poi dopo le scelte sono sempre anche un po' egoistiche in un calcio fatto di scelte e di lavoro di squadra. Sto ragazzo qua fa fatica, divertentissimo da vedere giocare, un peccato.
1: Senti Lu, non ne ho mai parlato con te, quest'estate è stata un'estate turbolenta e sì. In Bologna è in una fase di ricostruzione, dice Fenucci, e mi dai un po' un tuo punto di vista adesso così a freddo, perché ormai dai, il mercato è chiuso, il campionato è iniziato, dimmi un po' come l'hai vissuta e che cosa hai raccolto, cosa hai percepito.
0: Ma come l'ho vissuta, che senza le coppe era anche un po' abbastanza prevedibile questa cosa, il fatto che ci siano degli anni in cui comunque tu devi programmare diversamente se non hai quel budget o extra budget dovuto, come è stato nel caso del Bologna, alla Champions League. Ci sono delle volte in cui comunque devi fare delle considerazioni un po' diverse. Era un ciclo in cui si sapeva comunque che alcuni giocatori sarebbero andati via, e lo sapeva anche l'allenatore che arrivava, perché mi sembra che a Tedesco siano state messe in chiaro molte cose. E che si punta ad aprire un nuovo ciclo, ricostruzione, sai, c'è un allenatore nuovo, vanno via dei leader, devi responsabilizzare nuovi giocatori, arrivano due attaccanti nuovi, vogliamo chiamarla ricostruzione, ma è quello che fanno tanti club, è quello che fanno quasi tutti i club, soprattutto in Italia, dove per sopravvivere sei costretto a vendere in Premier o alle Big, e dove gli allenatori saltano come se avessero delle mine sotto i piedi, quindi è difficile creare un ciclo che dura 2, 3, 4, 5 anni, e mi sembra che il Bologna sia una delle squadre che ci riesce di più a fare questa cosa, quindi la vedo come una programmazione, la vedo comunque come un consolidamento, perché Fenucci ha detto l'obiettivo è arrivare tra le prime 10, poi io, inguaribile ottimista e positivo, dico tra le prime 10 c'è anche il primo posto, quindi... Cioè il fatto di attaccarsi di là all'immaginaria parte sinistra della classifica la vedo sempre come un tallonamento alle coppe, o comunque cercare di essere in quel mondo lì. Poi Manfred, io più dell'anno scorso vedo le italiane in Europa più adatte a competere e a sbloccare un posticino in più magari per l'anno prossimo.
1: Ci può stare, e poi bisogna aspettare cosa succede con la Roma, perché comunque ottobre ha un controllo non semplice da smarcare, però vedremo un po' se sarà, se insomma verrà confermata le coppe per l'anno prossimo, che sappiamo essere una stazione draconiana nelle proporzioni, no? Che hanno sempre comunque accompagnato le decisioni del UEFA. Ci ho detto, senti, nelle parole di Fenucci, ma più che altro prendendo atto di una situazione chiara, perché è chiara, il Bologna sta forzando. Pessina dietro Skorupski, Libra salto e aggregato alla prima squadra fisso, Badori è uno di quelli che comunque ha accompagnato il ritiro, ma non c'era soltanto lui, c'era anche Jaber, erano in diversi che comunque si sono aggregati. Sembra un po' che Bologna, magari anche rischiando qualcosa, stia forzando di più questo processo. Mi risulta, poi ne parleremo anche con Marchetti, che stiano un po' stressando anche il settore giovanile in questo senso. Cioè, guardate che qua dobbiamo cercare di portare giocatori in prima squadra, perché non possiamo farne a meno. Si può forzare questo processo, come dicevi tu prima, è un processo che richiede tempo. E quindi Bologna colpevolmente è partito comunque tardi, perché fondamentalmente è partito dall'anno di Motta in Champions, cioè anzi forse da quello dopo, a rifondare dico, nuovo gruppo,
0: no,
1: nuovo staff.
0: No, credo sia una necessità dell'Italia. Se è necessità dell'Italia, ho visto Sugamelo, ho visto Mendy ieri nella partita del Cagliari, c'è Cacciamani, c'è Liberali, c'è Mora, c'è Massantuono, cioè si punta a Ekator, Azic, si punta veramente a creare del valore, perché è l'unica cosa che credo possa rimanere di finanziariamente positivo ai club in questo momento. Alfa Dio Sisse, nominati tanti, ma credo che sia necessario, perché cos'è successo in Ligue 1? È scoppiata la bolla dei diritti televisivi, hanno fatto fuori due club, sono passate al formato 18 squadre.

0: hanno creato una piattaforma di Lega per sopravvivere, tra l'altro fatta benissimo, Lega Plus, quindi può essere una soluzione, perché questi diritti televisivi non arrivavano, ha rischiato di scoppiare il Lione, è saltato il Bordeaux, non è andata benissimo. Però cosa hanno capito i club i francesi? Che bisogna creare giocatori forti, farli giocare a quando sono giovani per poter avere la sicurezza un giorno di creare patrimonio e poterli vendere. E credo che piano piano in Serie A questa cosa stia arrivando, quindi non è soltanto la forzatura, ma è la necessità di un sistema economico calcistico che ti impone anche un po' questo salvagente, chiamiamolo così, perché Leoni a Liverpool, perché Palestra e Anor dell'Atalanta sono un esempio di salvagente, dai, un club di Premier che arriva e ti appoggia 40-50 milioni per un giocatore che magari nel tuo club non ha fatto neanche una presenza. Insomma, sono un bel aiutino quando non puoi andare nelle coppe, quando non puoi andare in Champions. Quindi se hai la possibilità con il settore giovanile di formare, fare, giocare, puoi scoprire anche quella bolla lì, perché magari Manfred l'ha analizzato anche nelle scorse settimane, ma dove arrivano questi soldi? Cioè, i soldi a un certo punto credo finiranno. Quindi la cosa più sostenibile qual è? Crearti tu la tua bolla con i tuoi giocatori, con senso di appartenenza, talento e soprattutto indicazioni su come giocare, perché chi usciva dal settore giovanile dall'Atalanta con Gasp andava su e sapeva già cosa doveva fare, quindi è più comodo per tutti, è quello che ti può salvare in un futuro. E sono curioso, Manfred, adesso di vedere quello che sarà dell'Italia, anche perché tra poco usciranno i preconvocati, credo si andrà veramente nella direzione di cerchiamo di farli diventare, o comunque fargli dare il passaporto per giocare nell'Italia un giorno. Libra mi sembra che abbia scelto già il Venezuela.
1: Per te ha scelto, cioè io ieri sera al pallone mi sono sbilanciato, sono andato a memoria, non ho guardato, devo ammetterlo, non avendo giocato una partita ufficiale, è convocabile dall'Italia, serve una partita ufficiale, no?
0: Sì, anche se ci fosse puoi chiedere comunque una deroga, io credo che comunque il senso di appartenenza di sto ragazzo nato a Caracas che mette le magliette del Venezuela anche quando non è in campo sia più forte. Però cosa sta succedendo ed è qual è il problema di tanti settori come la Svizzera, per esempio, che è una delle nazionali più cosmopolite che ci siano, fanno per esempio in Svizzera sta accadendo che i vari giocatori dell'Est Europa facciano tutte le giovanili della Svizzera, vengano formati in Svizzera e poi al momento di scegliere. Scelgono la propria nazione di appartenenza dei genitori, magari per rappresentanza. Il Marocco è bravissimo a fare questo tipo di lavoro e lo fa andando già a conoscere i ragazzi, magari nei settori giovanili dell'Olanda, del Belgio, prima che arrivino in prima squadra. Quindi è un po' una scelta personale, Manfred, anche perché questa è la prima volta in cui si ha veramente una generazione di persone, non soltanto di ragazzi che hanno duplice passaporto, tripla nazionalità e a volte hanno anche un po' a volte delle crisi di identità di appartenenza, perché parliamo di ragazzi magari a 13 anni che vengono sballottati dall'altra parte del mondo e devono dirgli: ma ti senti più italiano o venezuelano? Oddio, è difficile questa, guarda, tre soldi, anche tedesco stesso,
1: certo,
0: è difficile.
1: Senti, sempre nelle novità, l'avevi detto tu in apertura, queste partite che durano di più, queste regole che comunque accelerano il gioco, durano di più come gioco effettivo, sì, devo dire di sì. E anche l'utilizzo del VAR è stato stravolto. Io quest'estate avevo detto, io non so se Orsato nel cambio con Rocchi potrà imporre un po' la sua linea. Non sapevo se ci fosse un margine così alto di riproporre quello che lui poi è stato in campo, no? Però vuoi o non vuoi che sia una linea dettata da lui o comunque imposta dall'alto o ancora più in alto di lui, è successo un po' nelle regole, è successo invece nell'interpretazione e nell'utilizzo del VAR in campo. Orsato, tra l'altro, è sempre stato uno di quelli che ha cercato di schivare il trappolone della moviola in campo, no? E in effetti noi stiamo vedendo dei contatti in area di rigore che l'anno scorso erano tutti calci di rigore, basta vedere l'ultima del Bologna, no? Bawi in area nostra, quello l'anno scorso.
0: La Frosinone, dai, è quella più evidente.
1: Clamoroso. E se vogliamo anche in area di rigore avversaria, per par condicio, un tocco su Ferguson clamorosamente leggero. L'anno scorso, tranquillamente, c'era chi te l'avrebbe fischiato. Beh, insomma, questo ha portato a un utilizzo del VAR diverso, più gradevole, meno invasivo. Certo, non bisogna esagerare. Certo, non tutti sono orsato, cioè anche nel giudizio sul contatto di gioco, non solo in area di rigore, ma in campo. Ecco, diciamo che Orsato aveva una linea a metro molto ampio. Mi ricordo ancora di Sinisa quando disse: attenzione ad Orsato, arbitra lui la partita. Se non corriamo e non picchiamo, ci facciamo asfaltare. E quindi il tema, il principio è questo. Poi bisogna essere Orsato nel saper trovare un metro giusto, equilibrato e che non lasci spazio a polemiche. Forse in questo qualcuno non è ancora a quel livello lì. Di Bello, per esempio, gli è scappata un po' la frizione durante la partita, ha fatto innervosire
0: anche Maresca al primo turno,
1: abbastanza,
0: ha fatto un tempo effettivo bassissimo,
1: abbastanza. E quindi comunque ecco, ti ho fatto tutto il cappello per dire come l'hai vista, come la vedi, e è la strada giusta?
0: Credo sia la strada giusta. Fa anche un po' strano, no? Che nel mondo comandi Collina, comandi Rosetti, che poi in Italia, no? Non si riesca a trovare una linea. Questa linea sembra averla trovata Orsato, che è quella che si è portato dietro lui arbitrando sia in Italia che in Europa, e mi viene da pensare che Mariani sia la prolungazione, no? Di questo pensiero. E quindi mi sembra che l'identità sia chiara. Poi è chiaro che se hai arbitrato per 20 anni in una certa maniera, come può essere Maresca, come può essere Di Bello, il cambio repentino non è semplice, però mi sembra che ci sia la volontà, no? di andare verso un calcio più europeo, e che il mondiale te l'abbia dimostrato in pieno, perché comunque l'intensità delle partite, vuoi con 3 minuti di pausa dentro, è stata gradevole, è stata divertentissima, e che ci sia la voglia di giocare a calcio, che è quello che porta la gente allo stadio, che porta i ricordi, porta l'adrenalina e la voglia soprattutto di confrontarsi. Quindi niente più sceneggiate. E Manfre, il vantaggio che ha il Bologna è esistenziale, perché il Bologna è una squadra che farà dell'intensità la propria cifra stilistica, e scusami, giocare con una squadra intensa in un campionato che ha 5-10, addirittura 15 minuti in più di gioco, mi sembra un vantaggio non da poco. Guarda la Roma, che mi sembra quella che sia più avvantaggiata di tutti da questa situazione. Quindi ne giovano tutti e non credo si tornerà più indietro. Qualche polemichina in più magari.
1: Vabbè, per questo fa parte anche del nostro, della nostra identità. Luke, ti ringrazio tanto. Goditi Roma.
0: Grazie, un abbraccio a tutti.
1: Grazie della compagnia.
0: Presto.
1: Ciao, un bacio grande.
0: Ciao.
1: Grazie a Luca Pinkerle. Noi siamo in ritardo e dobbiamo andare in pausa, ma torniamo tra pochissimo.
2: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
6: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manfredini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
10: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: 99, non è possibile.
12: Tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99,
12: pronto?
11: Puma.
12: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
14: Sto pensando di cambiare furgone.
15: Perché?
14: Non ci sta più niente dentro.
15: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
16: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
15: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
17: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Ehi, non ti piace la pappa?
19: Forse vuole qualcosa di più.
18: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
19: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
18: Ok, ordiniamo subito.
19: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
21: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
20: Fantastico, e adesso?
21: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
20: E loro risolvono?
21: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
20: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
21: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
24: Questo.
0: Ciao Manfred, ma sul discorso del centrocampista secondo me bisogna fare una precisazione. Qui non si parla dei numeri, no? Va benissimo che Libra possa essere dentro al numero dei centrocampisti, secondo me, e anche secondo me secondo tanti, manca un centrocampista di caratteristiche diverse, tipo adesso per fare un esempio un Freuler, o un giocatore che comunque sappia un po' diciamo coprire sia la parte difensiva che magari anche sapere riproporre un'azione. Ecco, secondo me è quello che il pubblico, la gente, i tifosi poi si aspettavano. Ciao Zinone.
1: Ciao, pronto, più che altro pronto, no? Perché ancora Mondragon avrà bisogno del suo tempo, immagino, no? Non ha fatto neanche un minuto col Sassuolo. Perché Libra avrà bisogno del suo tempo, comunque. Ha giocato adesso il debutto, a volte è più facile, no? Tutte le cose che si dicono sempre. Pronto. E Moro ha i suoi estimatori e quelli invece meno entusiasti. Molti credono nella esaltazione di Moro in questo assetto tattico. Io aspetto e vedo, non sono scettico come in tutto, però mi piace, cioè preferisco guardare e poi dopo non mi faccio la testa prima il discorso. E poi c'è la Susi, l'abbiamo spiegata st'estate com'è andata, cioè sul centrocampo Tedesco ha chiusato in un modo. A noi serviva un giocatore che aveva questa caratteristica e questa caratteristica. Bravo in attacco, fase offensiva, bravo in quella difensiva. Se lo vuoi bravo, costa 40 milioni. Non ce lo possiamo permettere. Mi tengo quelli che ho. Punto. Quindi, seppur c'è stato un momento dove Bologna ha cercato dei giocatori diversi, perché c'è stato un sondaggio per Ricci, ha avuto un pensiero su Mandragora. Il Bologna ci ha pensato più l'area tecnica che lo staff tecnico, ma poi alla fine così è rimasto. E anche le tipologie di giocatori che hanno cercato sul mercato, quel giocatore che dici tu, ma che dico anch'io, io dicevo per me serve un mediano, perché io sto guardando Ferguson con oggettivamente anche un pelino di favore, un po' perché sapete cosa penso di lui, ma perché comunque questa squadra il mediano puro non c'è. Io non ne vedo, se non il Lewis, un po' riadattato, l'ha fatto con Vincenzo quando giocavamo 4-2-3-1, lui faceva di fatto la coppia di mediani. Però un conto è farlo di fianco a Freuler, un conto è farlo di fianco a chi? Ci sarà Mondragon nella testa loro in un percorso di crescita, pur essendo lui più un interno che un mediano puro, però mi dicono che fa anche tutto. E non lo so, giocheremo coi due mediani o giochiamo questo vertice basso? Io non lo so. Quindi dove Tedesco, per citare sempre lui, dice io spero di trovare un 11 in fretta e poi di metterlo in discussione durante gli allenamenti, ma io vorrei avere un 11 da mettere in discussione, no? Allora mi sembra che per l'attacco sia fatto, oggi è solo Piccoli che può essere messo in discussione da Dobbik. Berna in questo momento c'ha Orso infortunato per giunta, quindi. E dall'altra parte Cambiaghi, Bangula appena arrivato, ci vorrà un po' di tempo anche per lui, no? Quindi lì io le vedo già le gerarchie fatte. In difesa pure, perché a destra Holm, perché a sinistra Miranda secondo me aveva qualche sassolino da ancora digerire del mercato e arriverà. E la coppia di centrali Teat, la scelta di Tedesco un po' forzata, perché vi ho detto che Haaland non stava bene, non era al 100%, non è che non stesse bene abbastanza da essere convocato, ma aveva qualche problema. Di fianco gli ha messo Eggen. Wittig è stato un po' fuori, quindi comunque non è al 100% neanche lui, la scelta è stata quasi obbligata. Mi sembra che Elland e Teat, se Teat riuscirà ad integrarsi piano piano un po' nelle idee di Tedesco, nel fare quello che deve fare, non mettersi troppa foga, perché probabilmente anche nella partita di Teat c'è stato un po' di dispersione e di energie. Comunque è un giocatore che ha caratteristiche che vanno bene, insomma, quindi direi Teat. Di fianco per me c'è Elland, quindi secondo me in porta c'è Lucas. A quel punto è il centrocampo che in questo momento non ha ancora i suoi protagonisti. Non ci sono i tre titolari, ne ha cambiati due su tre all'intervallo ed erano quelli che erano partiti a Bergamo. Quindi lì bisogna capire che cosa è in testa. Io riconosco però a Tedesco il problema di aver giocato la carta e la partita persa con Bernardeschi e aver perso quello che per lui aveva fatto meglio di tutti nel compromesso che devi trovare, un po' per impegno, un po' per buoni allenamenti fatti anche dal punto di vista di preparazione nella Susi. Vedremo, mi sembra che sia veramente un problema molto grosso questo, nato in fase di costruzione della squadra. Nella cronologia degli eventi è molto facile. In più, hai lasciato per strada Rowe, così diventa un 11 che secondo me nella sua testa era un po' diverso, e quindi ancora su 11 non l'ha trovato. Andiamo a Napoli, per me ancora nel vivo di questa situazione, e a Tedesco secondo me va riconosciuto, punto. Quindi sul centrocampista che dici tu, lo dico anch'io, io mi aspettavo un centrocampista forte, mediano, un bravo mediano, che bravo anche a impostare. Magari ha ragione Tedesco, è quello giusto che poteva portare veramente un valore in più, non l'hanno trovato. Non rinnovare di un anno Freuler secondo me è stato un peccato, è stata una storia un po' strana, si è tirata un po' troppo per le lunghe, le cose sono andate così. Guarda, è veramente un grande... è difficile per me capire cosa è successo lì in mezzo, se non ricostruire un po' la storia così e dire... c'è stato qualche problema, ma infatti il voto basso per il mercato nasce soprattutto da queste cose qua, no? Oltre la partenza di Rowe. Ciao Manfra, anche se ieri mi hai catalogato come coloro che sono da supportare, ti perdono. Grazie. Due cose: in tre turni la quota salvezza è passata da 250 a 20, una discesa verticale. Ok. L'altra, oggi inizia la Champions, sono passati due anni dal diluvio contro l'Ucraina e non provi un senso di nostalgia e che sembra un ricordo lontano? Ciao, comunque nessun problema, si parla di calcio, quindi di nulla. Ti ho risposto anche privatamente, te l'ho detto, io non guardo molto indietro, non sono fatto così, non ho rimpianti, la partita che è finita mi disinteresso anche dei adesso, per salute degli episodi arbitrali, quelle cose non ne parlo, e sono fatto così, no? Certo che comunque la nostalgia c'è, e certo che vedere la Champions mi fa venire su, o comunque anche l'Europa League, mi fa venire un nodo allo stomaco, però non ci penso, non ce l'ho proprio di carattere, non sono uno che sta lì a rimpiangere i rimpianti. La scelta parzialmente forzata di Piccoli è relativo investimento importante? Quanto ha secondo voi condizionato e condizionerà le strategie del Bologna sulle proprie punte? Ma Piccoli l'ha pagato caro. Ha pagato caro. Lascio perdere quanto ha pagato la Fiorentina, che è più compulsiva che razionale nelle cose che fa, per quanto sicuramente un dirigente molto bravo, ma di cui invece trovo molto discutibile molte cose, e lasciamo perdere, perché poi quando ne hai tantissimi e non sono tuoi, poi alla fine ognuno ci fa quel che vuole. Però Piccoli l'hai pagato caro, è vero che adesso trovare un ragazzo giovane come SP, 25 milioni, 28 partite in Liga, 25 milioni, ragazzo giovane, 21 anni, però 25 milioni, quindi trovare delle punte forti subito non è facile. Per questo il Bologna ha messo un po' le mani prima su Caccavo, pronti via, ha messo le mani su un giocatore come Nem, che non conosciamo, preso a poco, su cui puntano, cioè stanno cercando di forzare un pochino le scelte. Poi vediamo un po' come andrà. C'è Raimondo, nel frattempo, che sta facendo i disastri, ha fatto due gol, uno più bello dell'altro, di quattro. Non so quanto potrà andare avanti. Per Raimondo, secondo me, l'unico problema è capire come poi eventualmente un domani potrebbe mettere la maglia del Bologna. Bologna, con Tedesco soprattutto, secondo me, sta cercando punte di un certo tipo, no? Fisicamente dei bestioni, gente difficile da spostare in area, un po' diversi da Raimondo. Raimondo è fantastico, secondo me, da pensare con due punte, ma Bologna ci gioca con due punte, per me no. Però insomma, il discorso di Piccoli forza fino a un certo punto, ve l'ho detto prima, è comunque 2001 e Bologna ci punta per il futuro. Io su Piccoli, comunque, vi dicevo prima, proprio perché è un 2001, magari può arrivare anche il momento della sua costruzione e finalizzazione. A volte gli attaccanti ci mettono anche di più a maturare, no? Ad arrivare a completamento. Io in Piccoli credo, ve l'ho detto. A moltissimi non piace, io ho anche discusso con i nostri ragazzi, con Mattenegri non mi ricordo, però c'era andato giù tosto, cioè diceva: allora mi tengo da Allinga, per dire. Per me sono due giocatori diversi e io in Piccoli ho fiducia, ne ripongo. Poi se quest'anno farà una stagione negativa, vedremo, però mi sembra funzionale e non mi sembra che sia arrivato col piglio sbagliato, anzi, ecco, quello non ce l'ha. È uno che comunque suda la maglia. Io ho letto cosa scrivevano quando l'abbiamo preso i fiorentini, a parte quelli che dicono: mi raccomando, vai in missione, portala a casa e li capisco. E molti dicevano: è uno dei pochi che si è sudato la maglia in una stagione molto difficile, quindi ha i suoi estimatori. Secondo me, dove è andato ha lasciato anche buoni ricordi, non solo scetticismo. Quindi vediamo. Certo che su Dobbik, oggi Dobbik, anche per età e curriculum, teoricamente fa un altro lavoro proprio, e speriamo di avere quel giocatore che fa un altro lavoro e che magari per quest'anno ci tiene Piccoli come comunque alternativa da buttare giù per recuperare, mettiamo due punte, oppure quando Dobbik deve riposare ci sia lui, se ne farà una ragione. Se Dobbik è quello che può fare 15-16 gol in una stagione, ci auguriamo tutti, perché lì per me ci passa parecchio di questa stagione del Bologna. Su Dobbik per me passa tanto tanto dell'investimento che hanno fatto, anche se è un prestito. Diamo in pausa.
2: Fortitudo Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
23: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
24: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
25: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
26: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
27: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Sam Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sam Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sam Up.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Angelo, perché ti affidi sempre?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
3: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: 13:22, mezzogiorno rosso blu, eravamo con i vostri messaggi, ho saltato un audio, adesso dopo lo recuperiamo. Era qua.
7: Perché puoi chiedere a Di Bello di fare l'orsato, già partiamo da una base scarsa e quindi bisogna che ci sia appunto un arbitro capace. Vorrei ricordare che Orsato verso fine carriera così, ad esempio Doveri assolutamente è un'imitazione di Orsato, ma Doveri è lontano anni luce dallo standard di Orsato. Ecco, ahimè, la maggioranza degli arbitri è come Doveri, cioè imita Orsato.
6: Però posso dirti come la penso, al di là delle polemiche, delle oggettive difficoltà e che non tutti riusciamo ad essere bravi come vorremmo, che credo che questo metro aiuti tutti a crescere parecchio, a differenza di prima, dove fondamentalmente avevi dei tutor che ti stavano dietro e ti dicevano no, qua hai sbagliato, no, qua hai sbagliato, e per giunta c'è una classifica. Io credo che questo metro aiuti a far crescere la personalità, perché su quella si può lavorare. Quindi io ci credo. Lasciate perdere Maresca, Doveri, Di Bello, che comunque abbiamo episodi che non sono di certo semplici da digerire ancora, no? Che possono rimanere nello stomaco. Però al di là delle difese ad oltranza, che io siamo sempre lì, io perdo la pazienza sulle situazioni dove veramente diventa quasi, sfocia nel ridicolo, no? Noi qua abbiamo difensori ad oltranza di scelte arbitrali francamente discutibili. I più bravi sono venuti a Bologna, fondamentalmente hanno arbitrato in Bologna, ho visto delle robe. Quindi io non, sull'arbitro e il suo errore, ma ragazzi, sbagliamo e mi fermo lì. L'ostentazione invece di posizioni abbastanza discutibili mi sembra abbastanza fastidioso e si combatte. Noi non ne parliamo e facciamo meglio, ne parliamo solo in questa accezione, cioè va bene, è andata male, non benissimo, il press prende probabilmente, adesso vediamo se arriva un'ammenda. Non glielo auguro, per carità, dal punto di vista economico non fa mai piacere, non è bello dirlo, però sì, cioè va bene, entra referto. E ci serve tutto quest'anno. Io ho visto positiva l'espulsione di Tedesco, chiede scusa, va bene, non c'è niente da chiedere scusa, va tenuta in questo momento proprio secondo me il ferro molto caldo, perché c'è una squadra da costruire, ci sono leadership da costruire, c'è un allenatore che deve farsi spazio e deve essere lui un po', no, quello che trascina tutto. Quindi a me non dispiace quello che è successo a fine partita l'altra sera, lo dico con onestà, e magari capisco che qualcuno dice ma insomma non è bellissimo da dire, comprendo. E ci ho detto, ecco, deve crescere la personalità, la responsabilità, tornano a decidere e poi vediamo dove ci porta. Di sicuro la strada ha preso, cioè c'è stato proprio il cantiere davanti che dice stop e fanno in versione U. Bene, è un inizio dovuto, perché comunque per me nell'essere stato severo e critico, perché comunque non piaceva più quel calcio in questo senso, ma vediamo dove ci portano e vediamo quanto possono crescere i nostri arbitri. Non sono i più scarsi di tutti, è semplicemente che ci siamo aggrovigliati noi stessi nella, nella maniacalità di un sistema usato forse nella, con un approccio sbagliato. Vediamo, dai, veramente. Quindi sono fiducioso, ci saranno tante discussioni, ho visto delle cose oggettivamente, degli errori veri, non nel Bologna in generale, cioè mani in aria, ecco, bisogna cercare di trovare un equilibrio anche lì, non andare troppo nella direzione opposta, però intanto si sono mossi, poi vediamo dove si va. Piccoli versatile? Chi l'ha detto? Io vedo un giocatore piazzato di pochissimo movimento, no, questo non, io però non ho detto versatile, però non ho detto, cioè non condivido pochissimo movimento, che aiuta pochissimo la squadra, una punta alla vecchia maniera che aspetta in mezzo all'area e magari lì sa fare. Ma tu dici? Mentre Dobby, che l'ho visto molto più versatile, correre e aiutare la squadra, e invertirsi, ho capito, sì, T9 sempre con gli altri giocatori se serve, poi se mancano i minuti quello è un altro discorso, Pierpaolo. Ma guarda, io Piccoli l'ho visto nella prima partita con la Lazio lottare con tutti e mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto un po' meno con l'Atalanta dove però si è fatto trovare, mi sembra uno che si sbatta molto. E vediamo, adesso tre partite non ci aiutano molto, il gol sicuramente gli ha dato una mano, per me è stato un gol bellissimo. Non voglio esagerare, però io vedere che bruci il tuo marcatore così, gli vai davanti, è un gol che non vediamo da un po', secondo me. Santi aveva altri gol, anche di testa, altri gol, magari andava ad anticipo, magari ne ha fatto uno di testa, ragazzi, che ci ha portato nella storia, quindi non, quello a Bergamo, dico, contro l'Atalanta, quindi Santi è una... c'è una questione di rimarrà per sempre un giocatore straordinario e inimitabile per tutto, però allo stesso tempo io su Piccoli invece tengo quel fisico bestiale che ha, perché è enorme, certo, lo vedi di fianco ad Obi che magari è enorme ed è un altro fisico, comunque ha due cosce e ma magari è il posto giusto per lui, il posto giusto per lui per fare molto bene. Tra l'altro è una bella sfida con Dobbik. Io sulle prime punte del Bologna sono carico, ho un po' di timore per Dobbik, ma questo gol speriamo incrociare le dita che ci dia a tutti una mano. Lì non ripeto, a centrocampo invece sono con voi. Nota tecnica comunque, Rodriguez e Adopò, che sembrano interessare a BFC, sono veramente forti. Sono interessati a Adopò soprattutto. Anche a me piaceva Adopò, l'avrei preso subito. Eppure, comunque l'aveva bloccato Pisacane, se ti ricordi, ha detto non me lo togliete perché questo non si tocca. Lì l'hanno ascoltato, mi sembra pienamente. Poi non so se l'abbiamo cercato veramente Adopò, però mi piace pensare di sì. Penso che fortuna più grande dell'infortunio di Locatelli alla Juve, questo era per Marco il Football Libra, come tocca a palla lui solo Bernardeschi, l'avevamo letto. Basta vedere la crescita fisica di Yamal, Max di Bologna. Sì, vedi che ci sarà un momento dove sicuramente la parte di forza avrà un peso predominante e lì bisognerà essere bravi a bilanciare per tenere il giocatore bello vivo. Quindi sarà una stagione difficile comunque per Libra, sotto tanti aspetti, però ha un margine di crescita enorme. E quest'audio qui.
8: Ciao, buongiorno Manfred, buongiorno a tutti, sono Roberto. Io devo ripetermi con questa mia cosa perché non riesco a digerirla. I giocatori che si tolgono la maglia mi fanno venire un nervoso quando esultano, che non hai idea, mi rovina il piacere del gol. Prima di tutto il giocatore viene pagato dalla società e dagli sponsor e deve portare in giro la maglia. Che cazzo te la togli? Cioè, scusa, ma è un segno anche di disprezzo, non mi piace. Vedi per esempio ieri Dobbik. Esulta, dobbiamo vederlo in reggiseno e quindi preferisco che tenga immagine. La maglia del Bologna, il logo del Bologna, che esulti con i nostri sponsor, lui viene ripreso da decine di telecamere, visto da milioni di spettatori, e deve tenere la maglia. Io non posso sopportare i giocatori che si tolgono, buttano la maglia a terra, ma come cazzo ti permetti? È un segno di poco rispetto.
6: Allora, Già io non posso, no, scusami, non ti voglio mancare di rispetto, però ti stava scendendo un po' la catena, quindi interrompiamo. Ho capito il messaggio, sei stato molto chiaro e dettagliato. L'immagine di Dobby che regge non me la tolgo. Mi sembrava di sì, però probabilmente ho sbagliato io, Chicca, scusa. Prendo un cartellino giallo insieme a te, siamo tutti e due. Io per proteste. Comunque, ti posso dire la verità. Sono punti di vista. Se sono Dobbik, vengo da un anno come quello che ha avuto e faccio un gol comunque a 4 minuti dalla fine, dopo un anno fondamentalmente che non gioco e quindi non segno, io mi tolgo anche le mutande. Che brutta immagine. Quindi capisco che c'è professionismo che ti impone di non farlo, ma viene fuori anche l'uomo e secondo me a volte può succedere, no? Vi ho detto che mi sono gasato per, anche per l'esultanza, perché credo che comunque a volte ne hai bisogno, no? Alla fine dai, sono ragazzi, cioè. E speriamo che gli abbia fatto bene, però capisco il tuo punto di vista, lo condivido. A volte ci sono delle situazioni dove secondo me, se non diventa un'abitudine, no? Possono essere interpretate. Mi raccomando, anche a me succede che a volte parte la cinquina. Dico di numeri. Però...
9: A lui dà fastidio vedere i giocatori senza maglia. A me dà molto fastidio che non si capisca che la radio non è un bar e le parolacce se le tiene in bocca invece di vomitarle addosso. Perché sennò la prossima facciamo un bel blocco.
6: Un
9: bel blocco.
6: Perfetto. Ragazzi, la chicca, tra l'altro è colpa
9: mia. Si chiama Radio Nettuno Bologna 1, non bar dello stadio. Ok? Così parlate al bar con
6: Attenzione,
9: i vostri amici.
6: Non citiamo.
9: No, così parlate al bar. Per me, siccome credo che siamo tutti forse in grado di mettere insieme una frase di senso compiuto senza le parolacce.
6: Ci sta, non l'abbiamo preascoltato, è colpa mia, non ho visto la spuntina verde, non blu. Ciò detto, mi raccomando, fate i bravi, sennò la chicca si arrabbia. Vedo un messaggio sarcastico, si sono disperati a Roma. No, a me interessava più che altro sapere un po' come disperati non credo proprio, però magari sono contenti, no? Degli amici che ad Artem vogliono bene, romanisti, due o tre, si sono affezionati, no? Nel bene o nel male, secondo me è anche bello, no? E quindi, oppure altri che dicono: ma guarda te, sta pippa ha segnato. Mi piace, ci sono punti di vista, per quello lo chiedevo in quel senso. E, medaglia in lista oro, anche in alto. Sai che non so in che contesto, comunque Gary Medel, io ve l'ho detto, non è un giocatore, è un modo di essere. Più di così, straordinario, totale. Lui, il Ruso, sono quei giocatori che hanno qualcosa in più, che va oltre ovviamente l'aspetto tecnico e tutto quello che vuoi. E, questo per Dario, 1993 il pallone d'oro, giusto, e di Roberto Baggio. Ciao Massimo, è preparatissimo su tutti gli sport, Stefano da Imola, Massimo è il top, sono d'accordo. Anche un altro gli aveva fatto i complimenti, ma non trovo più quel messaggio. Perché eri sempre tu, vedo un futuro roseo per Guerrieri, sono contento, come hanno fatto Alessio e Luca. Stefano da Imola, glielo auguriamo, glielo auguro con tutto il cuore, è bravissimo e vedrai che con noi crescerà come altri, perché ne abbiamo di bravi a Bologna, lo continuo a dire, giornalisti di strada, di scrivania, ne abbiamo parecchi anche, basta voler fare giornalista e non il forumista. Molto facile, sono due mestieri diversi. E piccoli versati nella... potete dire a Zerzè di smettere di commentare tutti i post dei giocatori del Bologna, che poi mi viene la lacrimuccia, non ne salta uno. Guarda, io ti dico che già non essere andato a Firenze è stata una botta d'ossigeno in più. E oggi ha parlato l'agente di Thiago, no? Che quando deve parla, e ha detto che fondamentalmente non c'è stato mai un contatto reale con la Fiorentina. Meno male, perché sinceramente non riesco a immaginare una soluzione del genere. Ci è andato Vanoli, che è bravo, non posso dire di no, non è forse simpatico, ma non è questa una... direi che Gasperini simpatico non è, no? Eppure è più bravo che c'è sulla piazza adesso, quindi. E vediamo cosa tira fuori da sta squadra, che sicuramente è più forte certamente di quella che ha avuto l'anno scorso. Lui l'ha tirata fuori la Fiorentina da una situazione complicatissima. Resta il fatto che Grosso potrà aver avuto tutti i difetti del mondo, ma una roba del genere io non l'ho mai vista, e spero di non finire, cioè la situazione si sta aggravando, non a Firenze in generale. E una roba del genere non si può sentire, non si può vedere. A Firenze vogliono la testa di Paratici. Io non so più dove finiremo, no? Contorno a dirvi, c'è chi invidia certe cose, io l'unica cosa che invidio a Firenze sono la valanga di soldi che i commisso fin qui hanno messo. Beati loro. Poi bisogna saperli gestire. In ogni caso il Como dimostra che comunque mettendone ancora di più li sa gestire veramente molto bene. C'è poco da aggiungere. Dobbiamo andare in pausa. Quindi si sono disperati a Roma, l'avevamo letto. Baggio 93 94 Summer, c'è qualcosa che tocca. Forse sì. E poi ti sei fatto di nebbia per la primavera, sei un parolaio, quello l'avevamo sentito e ti ho detto anche perché. E andiamo in pausa, voilà, poi facciamo l'ultimo blocco con voi e poi andiamo a casa.
10: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
11: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
12: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
11: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
13: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby.

0: realizzata dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Amazon?

0: e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
9: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
10: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Ciao Manfred, io credo che il centrocampo del Bologna secondo me oggi è molto più debole rispetto allo scorso anno. Francamente puntare tutto su Moro, Pobega e Ferguson, poi di rimpiazzo della Zusi e Libra, secondo me è molto azzardato. Io adesso è chiaro che è facile parlare, però io avrei preso un Mandragora o un Fratesi, tanto credo che oggi come oggi la Lazio sia appetibile come il Bologna, quindi io avrei preso quei due centrocampisti lì, uno dei due, per dare qualità, perché comunque abbiamo visto che a centrocampo abbiamo subito troppo, secondo me.
15: Sì, passi Fratesi è anche tifoso, no? Della Lazio, quindi è un caso un po' particolare, mettiamola così, vogliamo vederla così perché siamo. Però Mandragora, per esempio, io non lo sopporto, ma per una questione che non riesco ancora a vederlo, vedrai che lo vedrò con un altri occhi con la maglia del Torino. Era un giocatore, ha fatto un gol tra l'altro e ce l'ha, fa solo gol così belli, tutti belli. È un centrocampista che sarebbe servito come il pane, tira da fuori, fa tutto quello che serve, no? E se non vuoi prendere un mediano, che per me forse era più adatto, ma lui ha in testa altro, in questo 4-2-3-1 secondo me dura quel che dura, se non trova la quadra va bene, se trova la quadra giocheremo con un vertice basso, è andata così. Nel frattempo, però sono d'accordo con te, nel frattempo vi invito, mio amico, e lo ringrazio, diversi miei amici, e c'è anche una petizione in corso, ragazzi. Comunque, prima di tutto, se riuscite a trovare un secondo, visto che siamo in pausa pranzo, andate su TikTok a vedere nella pagina ufficiale Mercedes, nel loro profilo, il video di Kimi e godetelo. E mi raccomando, alzate il volume. Me l'ha mandato un mio amico, l'ho visto adesso nella pubblicità, l'ho fatto vedere a Leo, mi ha fatto molto ridere. E profilo Mercedes, mi raccomando, TikTok è ancora su, fra un po' penso che lo toglieranno. Però finché dura vale la pena. Nel frattempo, petizione, stamattina mi hanno mandato, e questa è la battaglia di Emilio, no? L'avete sentita anche in conferenza. Emilio mi ha mandato nel gruppo

da digerire ancora un po' di amaro in bocca, quindi può aiutare una birretta fresca fatta come Dio comanda. E la potete trovare, e visto che ne ha parlato anche Fenucci in conferenza, o comunque imboccato da Emilio, che ha fatto da filtro, no? Che è un po' il nostro lavoro tra tifosi e società, e tra società e tifosi. Bene, c'è la petizione, la trovate. Ci ho detto, qua. Comunque, se uno è buono, anche a 17 anni gioca, finalmente sta succedendo da noi, Ricky. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Sai che non capisco, Deju? Cosa? E mi manda delle coordinate. Ah, gli ascolti. Ah, social. E per esempio mi stavano mandando un po' di dati d'ascolto, un pochino della sapete che l'anno scorso ve l'ho fatto, la scorsa stagione vi avevo fatto vedere come i dati d'ascolto da De Bologna, nonostante l'Europa, nonostante tutto, fossero abbastanza scarni, no? Questo è per dire che purtroppo non riusciamo mai ad aumentare quei numeri che comunque almeno sarebbero indice di qualcosa. E alla fine anche quest'anno comunque la tendenza è più o meno quella dell'anno scorso, anzi quest'anno stanno andando peggio, anche perché comunque la squadra magari in questo momento tira di meno, e noi viaggiamo sulle frequenze di Cagliari-Lecce, 200.000 di ascolto medio, il doppio l'ha fatto, più del doppio l'ha fatto Udinese-Lazio, Fiorentina-Toro più del il doppio, Genoa-Como più del doppio, e così via. E lì bisogna cercare di trovare in modo comunque di farsene una ragione, perché comunque anche gli anni della Champions, gli anni dell'Europa League, comunque Bologna da questo punto di vista non va benissimo. E in tutto questo eravamo domenica alle 18, neanche un orario barbino. È vero che eravamo in casa, perché è vero che eravamo in casa, e quindi un pochino qualcosina si riflette in questo, almeno per i 27.000 che erano allo stadio, però insomma sono numeri abbastanza deprimenti. Ci ho detto, ma se i soldi delle coppe erano così determinanti, il mancato accesso alle coppe sembra oggi il motivo del ridimensionamento attuale, perché l'anno scorso non si è fatto di tutto per accedervi? È una bella domanda. Il posto dell'Atalanta è stato assaltabile per molte settimane, ma ad un certo punto è sembrato non interessare più. Ennis, per me è il peccato dell'anno scorso, l'avete visto, anche Leo mi sembra che abbia sbattagliato come un matto per provare a prendersi quei posti in conference. Grida vendetta per me quello che ha detto tedesco, italiano intervistato dalla Gazza, se non ricordo male, quando era già in Turchia, Besiktas, che dice che lui ha capito che l'Europa era sfumata nel momento che usciamo con l'Aston Villa. Grida vendetta. Questo non vuol dire che è colpa sua, vuol dire che poi c'è stato tutto quanto una tarantella, avete frainteso niente, no? E lui è andato via così perché sapeva benissimo che senza Europa questa squadra avrebbe avuto una ridimensionata necessaria e impellente, perché comunque ripianare 60 milioni non era nei piani, e confermare il blocco dell'anno scorso era molto difficile, no? E infatti prendeva. Non essere andati dentro, a meno in conference, che comunque tra premi, biglietteria e tutto ti può dare 10-15, qualcosa anche di più, anche dagli sponsor magari, è stato un bel colpo, no? Abbiamo perso secondo me una buona occasione, anche perché la squadra dell'anno scorso, qualcuno non è d'accordo, per me era incredibilmente competitiva e completa, e a livello di completezza secondo me la migliore che abbiamo presentato negli ultimi anni, più di quella di Motta come profondità. Poi c'erano dei picchi di qualità in quella di Motta incredibile, Joshua, Calafiori, Salemakers, giocatori straordinari, quel Freuler, Lukumi, tanta qualità. Tanta, c'era Dani Fabbri, dove sei Dani, che l'avevo qua. Ciao Manfred, cosa abbiamo perso con Rowe? Lo sapevo che andavi qua. 3 gol in un campionato o sbaglio? Sì, poi tanta qualità in Europa. E di mezzo al campo non serve un centrocampista, perché gioca Ferguson e Libra avrà il suo spazio. Altrimenti giovani...

0: giovani, poi si vuole i vecchi. Ma vediamo, io sono anche curioso di vedere Amondaraen dove arriva e che cosa fa, perché in questo momento non ho capito bene cosa fa. Bologna ha investito tanto, 8 milioni di euro più 2 di bonus, sono 10 milioni, insomma è un ragazzo di 21 anni, vuol dire che comunque le qualità le ha, a furor di popolo è arrivato qua, spinto, sembrava un delitto se non avesse preso questo giocatore, che poi di fatto è stato l'unico vero acquisto sul budget di quest'anno dove Bologna è andato all'in, perché poi di altri acquisti sono arrivati praticamente solo prestiti, no? Tranne a Mondara e Alassane. Quindi vediamo su Raw che cosa hai perso. Sai cosa hai perso per me? Ieri con Bazza sottolineava come, guardando Tedesco spesso e volentieri fa con le braccia così, no? Agli esterni. Per chi non mi vede, cioè dall'esterno parte, dice agli esterni di accentrarsi. Ed è per questo che spesso e volentieri troviamo Cambiaghi cercare la conclusione da fuori, ha preso il palo a Bergamo, tanti tiri ribattuti contro il Sassuolo, perché vuole che fondamentalmente gli esterni giochino vicino alla punta, per andare a prendere la seconda palla, per prendere la sponda, per andare a cercare di trovare pericolosità e poi permettere alle difese di stringersi, no? Per trovare l'ampiezza sull'inserimento dei terzini o degli interni. Bene. E in questo senso con Rou, perdi un ragazzo che calcia meglio di Cambiaghi, che ce l'ha, secondo me perdiamo molto da quel punto di vista. Poi ripeto, che Rou sarebbe stato qua? Non lo sappiamo, e secondo me avere un Rou che non ne ha mezza e che ha un carattere suo, che fa parte del bagaglio che devi gestire comunque, magari ha portato molte riflessioni. Questo abbiamo perso, secondo me. Resta che anche nella valutazione del Bologna, il Bologna non è cambiato poco, eh? Sei passato da un allenatore che chiedeva agli esterni di pestare la linea e star là dove ci dovevi arrivare subito, a uno che invece per arrivare sull'esterno con calma, e l'esterno non pesta la linea, si avvicina alla punta, mica poco, eh? Quindi diamo tempo un attimo a Tedesco di trovare la quadra, deve trovare il suo 11, ma soprattutto anche gli altri devono abituarsi un po' a quello che gli chiede. Orso farà fatica in questo, eh? Si adatterà, io sono convinto, come ha sempre fatto, ma non ci sarà la sua esaltazione che ha avuto con Italiano, che l'ha portato a fare grandissime cose, tanti gol, piaccia o no. Quindi ci sono un bel po'. Amondaraen Moviolone, l'unico argentino tra l'altro atleticamente già pronto, che impatta 0 al pronti via. Tutti gli argentini risaltano da subito, cioè tu dici si esaltano da subito, se non altro per esuberanza, tranne lui, aspettiamo pure. Beh dai, però non puoi battezzarlo in due partite dove è subentrato, su un attimo, aspetta, io gli facciamo fare 90 minuti o almeno 60 e poi lo valutiamo, no? Io ancora non l'ho capito sto qua. Per me è forte, perché sennò non ci si va così decisi. Ti ricordi poi quanto ci ha messo a prenderlo? Tira. Ti ricordi che c'era anche il Nottingham Forest che ha preso delle belle sole, eh? Però non è poco pensare che comunque c'era qualche squadra di Premier che ci è andato lì. Lui ha una storia anche bella, perché comunque ha bruciato le tappe. Si è preso la squadra per tutte le partite, titolare fisso, no? Passando dalla giovanile, ha fatto solo un anno. Quindi sicuramente giovane, si dovrà adattare, sono molto curioso di vederlo. E vorrei fare i complimenti al tuo collega Luca Pinkerle, fresco, spumeggiante, un bel futuro, assolutamente sì. Poi, Manfred, anche perché Moro e Pobega negli scorsi campionati sono partiti spesso dalla panca. È sul centrocampo, tu dici? Sì, fondamentalmente, ragazzi, comunque il centrocampo di quest'anno ha perso Freuler e ha preso Amondaraen. Alla fine del giro è così. Ci si è aggiunto Libra. Abbiamo perso Somme. Abbiamo tenuto Elasusi. Mi dimentico di qualcuno? No, perché chi è che non c'ha centrocampo? Basta. Quindi in sostanza bisogna capire Freuler Come verrà sostituito e in che, in che impianto di gioco verrà sostituito? Per me siamo molto lontani da averlo un mezzo per capirlo. Siamo molto indietro? Sì. Il motivo ve l'ho detto, cioè è molto chiaro. È saltato un po' l'idea del centrocampo che voleva costruire Tedesco dopo essersi confrontato con la squadra. Giusto o sbagliato? Non lo so. Vedremo, magari si ritornerà, si rifarà un passo indietro se le cose non girano. Però secondo me un motivo del ritardo lì a centrocampo è che non abbiamo ancora idee chiare noi su che cosa aspettarci, ci vuole un po'. E Manfredi, ho avuto un incubo stanotte, il nostro mediano è Miranda, sulla fascia sinistra il nuovo acquisto belga, con Alassane alla sinistra come Aspriglia del Parma, Cambiaghi, Ferguson ed Odgar in panca e Mondragon, Novello, Bulgarelli. Saremmo da terzo posto. Va bene. Ragazzi, voilà, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
7: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
6: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
8: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
14: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
15: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
16: A me importa.
17: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
18: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
19: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
11: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
20: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Società da iscrivere?
24: Super Mega Trebo Club.
23: Avete le divise da gioco?
24: Certo, eccole.
23: E cosa volete giocare con quelle lì?
24: Perché cos'è che hanno?
23: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
24: Ma sono nuove!
23: Ma volete giocare con quelle divise lì?
24: Sì, sì!
25: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
26: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
27: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
26: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
27: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
26: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
27: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
26: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
28: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccolo.

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
3: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli.

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
8: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
3: Go!
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
0: È mezzanotte.
8: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
9: Ehi, Bugs!
10: Che succede, amico?
9: Parla del film!
10: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
9: E adesso?
10: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
9: Due biglietti e 8 popcorn!
10: Esagerato come sempre!
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
13: No.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
17: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
18: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
17: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
18: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
19: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
20: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: Idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai! A settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: È l'una e 5 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Pick.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 2:01.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.